colleghi usavano una strategia molto, come dire, sospetta, pur di pubblicare. Cosa facevano? Li dividevano randomicamente, mica tanto, cioè si calcolavano, mettevano in testing tutti quanti quelle record, quelle entità che avevano bassa varianza, mentre mettevano in training tutte quelle entità che variavano molto. Questo significava praticamente che se il campione veniva addestrato, se il modello veniva addestrato sul training, apprendeva molte cose. Ma quando andavamo a verificare sul testing, anche in cieco, i record che doveva stimare erano praticamente un sottocampione dei record contenuti nel sottogruppo di training e quindi le percentuali di previsione erano molto alte. Questo era, come dire, una strategia opportunistica in qualche modo. Fin quando qualcuno, tra cui noi, contestammo agli editori questa strategia, cioè a quelli che pubblicano gli articoli sulle riviste. E dicemmo: guarda, per accettare un lavoro con una rete neurale di cui si vuole avere una precisa accuratezza, è necessario fare anche il contrario, perché se poi addestri sul campione B, quello che hai usato come testing, e verifichi sul campione A, quello che avevi usato come training, se ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto prima, allora sì, i campioni erano stati distribuiti abbastanza bene. Ma se hai ottenuto il 90% A addestramento, B verifica, e ottieni il 75% B addestramento, A verifica, significa che i campioni erano sbilanciati, per cui non era una divisione random sostenibile. Questa è la ragione del reverse. Naturalmente, noi possiamo allargare questa strategia. Se uno desidera valutare la variabilità delle stime che può ottenere, è possibile iterare questo processo di splitting, di divisione random in training e testing per K volte, e assumere la media dei risultati di queste K divisioni come stima finale. Ok? Nella letteratura questo metodo è talvolta riferito come half sample cross validation, cioè cross validazione eseguita dividendo i campioni a metà. Esistono delle limitazioni di questo approccio e sono: innanzitutto, quando dividi un campione in training e testing in A e B, e poi applichi anche la procedura di reverse, B addestramento, A verifica, e chiaramente nell'addestramento hai metà del campione ogni volta. E quindi stai rinunciando, cioè c'è un consumo significativo di dati per il testing set a spese delle dimensioni dell'addestramento. Ora, voi capite che se i dati sono pochi, si possono avere che il campione di training viene addestrato su pochissimi dati per permettere di avere un testing di uguali dimensioni. E quindi c'è un considerevole anche aumento della variabilità dei risultati quando i campioni di training sono troppo pochi. Io posso avere che faccio 5 divisioni, i dati erano pochi in origine, quindi ho pochi in ciascuna delle 5 divisioni, ho pochi dati in training, e quando vado a fare il testing 1, il testing 2, il testing 3, posso ottenere risultati molto diversi come accuratezza, perché ovviamente i dati erano pochi, per cui ognuno dei 5 modelli, se ne ho usati 5, facendo 5 splitting, 5 divisioni, si è fatto un'idea diversa del testing. Un vantaggio invece di questa strategia di training e testing consiste che nel caso in cui hai una sola divisione randomica, hai una sola matrice di pesi che stima i parametri, cioè se io divido soltanto una volta in training e testing in due sottogruppi di uguali dimensioni, adesso sul training e ho una matrice di parametri che mi dice poi come devono essere utilizzati per il test in cieco. Se faccio anche il reverse, ce ne ho due, posso fare la media tra le due, però
siamo sempre, come dire, in una variabilità ragionevole, almeno che i

campioni di origine non siano troppo pochi. Vediamo ora in dettaglio, più profondamente, questa strategia di training, testing e reverse. Nell'immagine vedete il campione XN, questo, la prima volta viene diviso in XN mezzi da una parte che chiamiamo A, sottocampione A, e XN mezzi B, che è il sottocampione B. XA funziona da training, cioè il sistema, la rete neurale o la machine learning viene addestrata su questo mezzo campione. Gli viene mostrato quindi ogni record di questo campione e il target a cui è associato, cioè la variabile che va come output di quel target. Quando il modello ha appreso, si bloccano i parametri dei pesi di quella rete neurale o di altri parametri, se è un modello diverso da una rete neurale, si congelano e si applicano in maniera meccanica su ogni record del campione B, che è sempre fatto di x mezzi come numero. E questo permette la valutazione del modello e di stabilire che quel modello mediamente fa un errore di un certo tipo. Ovviamente la quantità di errore è inversa, ovviamente, all'accuratezza, poi vedremo più in dettaglio. Ovviamente si prende poi lo stesso campione per fare il reverse, soltanto questa volta in training ci si mette il sottogruppo B e si addestra il sistema. Un altro sistema che non è connesso col primo che abbiamo fatto, può essere lo stesso tipo di rete neurale, ma che ignora che c'è stata un'altra prima. E si valuta in cieco sul sottocampione A e si calcola l'errore. Poi si fa una cosa molto semplice, si ha un errore A, cioè quando praticamente è stato addestrato la rete neurale sul sottocampione A. Abbiamo un errore B, cioè quando un'altra rete neurale analoga alla precedente è stata addestrata sul campione B e si calcola la media. Quindi vedete qui la media, la somma diviso 2. Ovviamente ci si augura sempre che questi due errori siano molto simili. Più sono diversi, più questa media ovviamente è poco attendibile, perché significa che i campioni, per quanto distribuiti in maniera randomica in due metà, non erano esattamente equivalenti. E questo vedremo che può succedere e vedremo anche perché esistono le strategie induttive di distribuzione di campioni. Ovviamente la stessa procedura noi possiamo applicarla iterando questa divisione in due sottometà del campione intero più volte. Per esempio, qui vedete come la prima volta c'ho il campione A e il campione B, ok? La seconda volta creo un altro campione A e un altro campione B e A, qui faccio il reverse. Poi però posso ripetere questa strategia dividendo ancora una sorta di A1 e B1, e qui B1 e A1. E per ognuno di questi posso fare il training su questa colonna, sui campioni di questa. E guardate che i campioni di questa colonna sono anch'essi indipendenti, perché ognuno è stato ottenuto, questi due sono stati ottenuti tramite una distribuzione randomica. Questi altri due sono stati ottenuti a partire dal campione XN originale con una distribuzione randomica, per cui sono anche loro parzialmente ortogonali tra di loro. Quindi c'è ortogonalità tra le due colonne e all'interno della stessa colonna una parziale ortogonalità. Addestriamo quindi sulla prima colonna i campioni della prima colonna, li valutiamo tutti sul terzo, sulla seconda colonna. E abbiamo un errore, che sarà di un certo tipo. A questo punto, invece di fare la semplice somma degli errori diviso 2, non faremo altro che la media degli errori, cioè tutti gli errori ottenuti in ogni splitting, K, vedete, in ogni splitting, in ogni divisione che abbiamo fatto, e poi ne facciamo la media, ok? E quindi avremo un errore medio. Ovviamente, ovviamente, vale la stessa regola che abbiamo dato all'inizio. Più gli errori di ogni divisione saranno diversi tra loro e al loro interno saranno diversi A su B e B su A, più quello che abbiamo fatto è poco robusto.
Ecco, in dettaglio, separiamo il campione originale XN in due sottocampioni. Eccoli qui. XA, che sarà fatto di n mezzi, e XB, che sarà anche lui fatto di n mezzi. Calcoliamo un errore sulla sottoclasse XA e addestriamo il modello su XB. E poi calcoliamo quello che è l'errore. Qui è molto semplice come si calcola, come vedete. È la sommatoria che abbiamo fatto, n mezzi, per tutti quanti i casi, del rapporto tra la verità, t con a, e la verità di f, cioè partire da un record del sottocampione A, come è stato condizionato dall'addestramento sul campione B. E qui abbiamo l'errore di A. Se vogliamo calcolare l'errore su B, e beh, allo stesso modo, addestriamo sul campione XA e valutiamo sul campione XB. Anche qui, vedete, la stessa identica equazione, soltanto questa volta è l'errore di B che vado a calcolare, cioè quanto B è stato stimato in maniera corretta, e c'ho sempre 2 diviso n per fare la media di questa sommatoria. Gli errori compiuti su ogni caso del campione B rispetto sulla realtà del campione B rispetto alla stima F che mi è stata fatta dalla rete neurale di ognuno del campione B condizionato dall'addestramento effettuato sul campione A. Quindi è simmetrica. E questa è la relazione tra i due errori, ovviamente, che abbiamo già visto, ma adesso la ridefiniamo in maniera più chiara. Ovviamente, ripeto, se il processo di divisione viene fatto in maniera indipendente più volte, può essere fatto e talvolta deve essere fatto, cambierà soltanto il numero di splitting, di divisioni K che ho fatto, entreranno nell'equazione calcolando la media degli errori che ho fatto, che il sistema ha fatto, su ogni divisione randomica. Adesso vediamo un protocollo training testing più robusto che è stato un po' convalidato da diverse sperimentazioni e pubblicazioni scientifiche. Il nome di questo protocollo è 5x2 cross validation, in sintesi 5x2 CV. Ed ecco il modello che presenta. Vedete, qui avete il campione globale. Si consigliano almeno 5 splitting, cioè il campione globale viene diviso una volta randomicamente in due sottogruppi. Vedete, uno A e uno B. Una seconda volta, in maniera, sempre partendo dal campione globale, in maniera randomica, 2A e 2B, fino a 5A e 5B. Benissimo. Poi si costruisce un modello, cioè immaginate una rete neurale, che ha come obiettivo di apprendere 1A e stimare il sottocampione 1B. Dopodiché si costruisce un altro modello. Si usa un'altra rete neurale, questa qui, 1B. 1B che significa che apprende, vedete, fa il training su 1B e fa il testing in cieco su 1A. È il reverse. Questa procedura viene ripetuta tra 2A e 2B, tra 3A e 3B, tra 4A e 4B e 5A e 5B. Si è visto che questo protocollo di azione di validazione è estremamente robusto quando i numeri del campione originario lo permettono. Per questo è stato un po' isolato e, come dire, se poi le varie stime che ottieni su ognuno dei 10 esperimenti, per cui si tratta di coppie di due esperimenti, 1A, 1B e poi 1B, 1A, 2A, 2B e poi 2B, 2A. Quindi si tratta di 10 esperimenti. Se le stime di accuratezza o di errore che è uno l'opposto dell'altro, le 10 stime sono abbastanza simili, significa che questa sperimentazione può essere considerata abbastanza robusta e affidabile. Se invece dalle queste sperimentazioni vengono fuori risultati molto diversi ogni volta, beh, significa che la sperimentazione non può essere considerata molto affidabile. Ripeto,
Siamo partiti qui da una distribuzione

andomica dei sottocampioni. C'è una variante che può essere utilizzata e che spesso viene utilizzata in questo protocollo training testing ed è la seguente. Cioè, io ho un campione molto grande e voglio dividere in training e validation da una parte e test in cieco dall'altra. Quindi la divisione avviene in tre. Chiamo il training e validation, lo chiamo tuning del sistema, cioè vado a vedere prima come si comporta il sistema. Il testing è invece un terzo campione che mantengo completamente estraneo al tutto. Ora, questo è possibile farlo quando il campione originale è molto grande, perché se no questa divisione è, come dire, un po' fittizia. Proviamo a vedere come avviene. Ecco, qui abbiamo il protocollo sempre 5x2 CV, parte dal campione globale, viene diviso ogni volta in 1A, 1B e 1C. Benissimo, si addestra un modello 1 su 1A, si verifica su 1B e poi si testa direttamente in cieco su 1C. Perché questa divisione è importante? Beh, è semplice. Perché se si hanno i numeri giusti, io ovviamente, mentre addestro su 1A, vado dinamicamente, mentre il sistema apprende, a vedere che risultati dà su 1B, cioè in quello che chiamiamo validation. Fai conto, ogni epoca che il sistema vede in addestramento tutti i campioni, vado a verificare con quei parametri che risultato darebbe su 1B. Passo alla seconda epoca e vedo se il risultato migliora. Questo è molto importante perché alla fine io salvo di 1B i parametri, i pesi che hanno dato il risultato migliore. È chiaro che questo modo di lavorare non mi assicura che il modello sia accurato anche su un campione 1C che ho tenuto fuori. Però può essere il modo per dire, ok, addestrando su 1A, io mi seleziono il migliore insieme di parametri e di pesi che predice 1B e faccio quindi il tuning del sistema. Poi in cieco vado, in cieco anche su 1B, però qui cieco parziale perché l'ho fatto molte volte, dinamicamente mi sono andato a scegliere i parametri che mi davano il risultato migliore. Si chiama strategia save best, salva il migliore. O early stopping, come dire, blocco preventivo. Una volta che però ho trovato il migliore modello 1 che mi predice meglio 1B, lo misuro su 1C per conferma e quindi ottengo una, come dire, un testing effettivo. Domanda che dobbiamo lasciarci: perché dobbiamo dividere l'intero dataset in due metà? E adesso proviamo a vedere il riassunto delle domande che ci siamo posti. Perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Cioè quanto quell'algoritmo è bravo a predire l'accuratezza o a calcolare o che errori fa? Seconda domanda. Perché dobbiamo dividere l'intero campione in due sottocampioni, ciascuno composto della metà dei casi che abbiamo? Bene, questa prima parte è terminata. Vi ricordo che materiali di approfondimento su questa lezione potrete trovarli sul sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci a tutti.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi.

puoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti all'introduzione a questo corso dal titolo Psicologia della comunicazione e neuromarketing. Mi chiamo Vincenzo Russo, insegno psicologia dei consumi e neuromarketing da ormai più di 15 anni all'Università IULM di Milano e registrerò delle lezioni relative appunto a questo argomento. Un argomento estremamente nuovo, soprattutto per la parte relativa alla parola neuromarketing. La psicologia della comunicazione, così come anche la psicologia dei consumi che ne consegue come approfondimento, è un tema abbastanza noto, sentito, affrontato in questi ultimi 30-40 anni. Ma devo dire che il grande cambiamento che poi caratterizza questo corso è aver affiancato alle tradizionali conoscenze di psicologia della comunicazione classiche le conoscenze neuroscientifiche, le ultime scoperte neuroscientifiche. Ecco allora che possiamo suddividere questo corso in macro argomenti che andremo a trattare e li vediamo con calma. La prima macro grande area si intitola Le neuroscienze, il cervello e le applicazioni nel campo del business. Come vi dicevo, le neuroscienze sono la grande novità. Grazie a tecnologie molto avanzate, come per esempio la risonanza magnetica, è possibile conoscere meglio il nostro funzionamento cerebrale, così come oggi con strumenti un pochino più semplici da utilizzare, perché più portatili e perché più economici, è possibile misurare la reazione del cervello alle stimolazioni che possono essere registrate in un campo professionale, come per esempio nel campo della pubblicità, nel campo del pricing, del packaging, nel campo anche degli assaggi. Noi studiamo la reazione emotiva all'assaggio di un prodotto di un determinato colore, con una particolare forma o con un particolare packaging. È un filone estremamente nuovo ed innovativo che mischia le competenze classiche della psicologia e delle scienze cognitive con le più innovative conoscenze sul funzionamento cerebrale. Ecco perché la prima parte del corso sarà prevalentemente dedicata a conoscere un pochino meglio il nostro cervello, che abbiamo imparato a conoscere nella sua funzionalità grazie appunto a strumenti neuroscientifici. La seconda grande area quindi è relativa alla percezione e quindi il contributo delle neuroscienze, andando proprio a studiare la base dei principi persuasivi. La persuasione ovviamente è uno degli elementi fondamentali della psicologia della comunicazione, della psicologia del marketing, della psicologia dei consumi. Oggi possiamo fare un approfondimento di questa tematica non soltanto partendo dall'osservazione di comportamenti, ma guardando come si attiva il cervello di fronte a diverse stimolazioni persuasive. La percezione, ricordiamo, che è un ambito estremamente importante perché quello che noi percepiamo poi determina appunto i nostri comportamenti o le nostre decisioni. Altra grande macro area appunto ha a che fare con le decisioni, o meglio, emozioni e decisioni, il contributo delle neuroscienze e il cambiamento di paradigma nello studio delle dinamiche persuasive. Emozioni e decisioni sono sempre state studiate, volte considerate separatamente, era impensabile parlare di intelligenza emotiva fino a qualche tempo fa, eppure un libro di Daniel Goleman, pubblicato nel 1995, utilizza per la prima volta due parole che sono sempre state considerate in antitesi tra di loro, intelligenza ed emozione. Oggi l'intelligenza è emotiva, non possiamo essere intelligenti se non attraverso quella parte del cervello che ha a che fare prevalentemente con le emozioni, il sistema limbico. E questo, l'importanza attribuita alle emozioni è alla base di un profondo cambiamento di paradigma. Un cambiamento di paradigma che mette le emozioni al pari delle decisioni, le emozioni al pari della razionalità, anzi, non si può essere realmente intelligenti se non si è emotivamente intelligenti. Quindi parliamo del rapporto tra intelligenza ed emozione, decisioni ed emozioni, guardando il cervello nella sua attività funzionale mentre sta prendendo una decisione, scoprendo quanto le due aree, quella emotiva e quella razionale, sono fortemente interconnesse tra di loro. Altre macro aree fondamentali è relativa ai segreti della persuasione, dalle tecniche persuasive classiche alle neuroscienze.
Ecco quindi che entriamo nel merito dei segreti della persuasione, citando da una parte autori importanti come Robert Cialdini, colui che scrisse negli anni Ottanta Le armi della persuasione, che lo resero uno dei più esperti autori nel campo della persuasione. Ma non ci fermiamo, ripeto, soltanto a quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre saputo, ma andiamo a vedere come lo stesso Cialdini o altri autori che hanno lavorato nel campo della persuasione hanno rivisto i loro modelli alla luce dello studio sul funzionamento cerebrale. E infine un'altra grande area di grande interesse è come si misura l'efficacia della comunicazione con il neuromarketing. Il neuromarketing è un approccio, è una metodologia, è un insieme di strumenti come per esempio elettroencefalogrammi che misurano quale parte del cervello si attiva mentre una persona guarda uno spot pubblicitario o mentre sta osservando un packaging. E ci sono misuratori di movimento oculare come l'eye tracking che misura il movimento degli occhi di un consumatore su uno scaffale oppure dei misuratori di battito cardiaco o isolazione delle mani. Ovviamente gli strumenti oggi parlano tra di loro in maniera sincronizzata così che io posso capire cosa la persona sta guardando e misurare quello che succede nel suo cervello o nel suo corpo e avere a questo punto una misura diretta delle emozioni oppure degli elementi che sono alla base del processo percettivo e anche di quello decisionale. È un cambiamento di paradigma impressionante che sta aprendo alle aziende un nuovo filone di interesse, permettendo anche di studiare i consumatori in maniera completamente diversa, non in maniera sostitutiva alle tecniche classiche, ma in maniera integrativa alle tecniche classiche. E allora il nostro corso Psicologia e la comunicazione e neuromarketing si rivolge prevalentemente a persone interessate a capire come funzionano gli strumenti della persuasione e ovviamente l'obiettivo è cercare di spiegare da una parte come funziona il cervello, dall'altra parte come il mondo della persuasione, dalla percezione alle decisioni, deve essere rivisitato grazie alle conoscenze neuroscientifiche e poi dall'altra parte quali sono le principali tecnologie che oggi possiamo utilizzare per avere una più efficace, affidabile e valida misurazione di quello che succede durante un processo persuasivo. Ovviamente questo è un approccio estremamente interessante per chi si vuole occupare di psicologia della comunicazione televisiva, cinematografica, digitale, ma anche per chi si vuole occupare di psicologia di marketing e psicologia dei consumi. Quindi è un corso a 360 gradi che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con la negoziazione, con la vendita, con la promozione, con la sensibilizzazione e comportamenti più o meno legati alla vendita di un prodotto o di un servizio. Pertanto buono studio e spero che possa essere utile il corso che affronterete con le mie video lezioni.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere,

0: ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rachid Benaj per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Questa lezione è la seconda parte della lezione dal titolo Memoria associativa e modello di Hofield. Gli argomenti che tratteremo sono due: una parentesi matematica, il Randall Walk, modello di Hofield, richiamo associativo per P maggiore di 1. Una parentesi matematica e random walk. Introdurremo un concetto formale matematico che è quello del random walk, essenzialmente per avere una tecnica per una stima numerica di una quantità che poi in qualche modo incontreremo nell'analisi del richiamo associativo del modello di Hofield per P maggiore di 1. Quindi cominciamo con il random walk, che è in qualche modo andare in giro lanciando una moneta. Lanciamo una moneta. Facciamo un passo a destra se esce testa o uno a sinistra se esce croce. Di fatto la moneta non è truccata, la probabilità di andare a destra o a sinistra è di un mezzo. Nel grafico abbiamo diverse realizzazioni di un random walk, quindi diversi lanci di moneta. Vedete, c'è questo andamento a zigzag, se esce testa vado a più 1, se esce croce vado a meno 1 e dopo un certo numero di passi, qui 100, siamo in presenza di diverse distanze, ci troveremo a diverse distanze dall'origine. Questo in qualche modo è la distanza da dove siamo partiti e questo è il tempo. Quindi essenzialmente questo è un plot tempo-distanza e rappresenta un random walk in una dimensione spaziale perché ci muoviamo a destra e a sinistra.

100 lanci. Qual è la probabilità che siamo a meno 1, a 9 o a meno 19? Ora, diciamo intuitivamente, la risposta l'abbiamo. Allora, se io lancio, vado a destra o a sinistra lanciando una moneta che ha uguale probabilità, è chiaro che dopo 100 lanci mi aspetto che la configurazione più probabile sia 50 destra e 50 croce. Quindi mi aspetto mediamente che dopo 100 lanci in realtà sia più o meno con maggiore probabilità nelle vicinanze dell'origine, della partenza. E diciamo questo dal punto di vista puramente intuitivo è vero. Il problema è che vogliamo capire esattamente come calcolare questa probabilità e soprattutto da cosa dipende. Ok? Facciamo un esempio. Qui abbiamo 15 lanci fatti a mano, abbiamo diverse sequenze. Vedete, questa qua a tutte testa fino a questo punto e poi croce, a 13 testa e 2 croci, facendo la somma, se vado a destra per 13 ho più 13, due volte vado a sinistra, quindi meno 1, 13 meno 2 è 11, quindi mi trovo a distanza 11 dall'origine. 9 testa, 6 croci, mi trovo a distanza 3, 7 testa, 8 croci, mi trovo a distanza meno 1 e così via. Formalmente scriviamo che M è la somma da 1 a N, dove N è il numero di lanci, di una variabile aleatoria, casuale, che può assumere valori più o meno 1 con probabilità 1/2, 0,5, 0,5. D'accordo? Essenzialmente è la rappresentazione formale di quello che abbiamo detto. Ed M può essere pensato come il numero di volte che ho testa per più 1 più il numero di volte che ho croce per meno 1. Quindi diciamo sia numero di volte che ho testa meno il numero di croce. Questo mi rappresenta il punto di arrivo. Chiaramente posso arrivare in una data posizione con due diverse sequenze che hanno con lo stesso numero di testa e croce. Cioè questa sequenza ha lo stesso numero di testa e croce di quest'altra, ma l'ordine della sequenza, l'ordine in cui testa e croce sono la sequenza, è diverso. Allora, di fatto, in questo caso, le due sequenze sono due sequenze diverse. Quindi, nel caso io fossi interessato all'ordine con cui sono uscite testa o croce, queste due sequenze sono diverse. Se non sono interessato, non è importante calcolare l'ordine, queste sequenze sono due cammini diversi che mi portano allo stesso punto finale. Come vedremo, il problema di calcolare la probabilità in un random walk è capire quanto fissato il punto finale, quante sono le sequenze o le traiettorie che partendo dall'origine ti portano al punto finale. La sequenza dei lanci non influenza il risultato finale, ma rappresenta uno dei possibili cammini. Okay? Ora, calcolare la probabilità. Questa è una definizione molto semplice. Lanciamo un dado. Quanti possibili uscite ho del dato? Cioè, quali sono tutti i casi possibili del dato? 6, sono le 6 facce. Se il dado è bilanciato, ci sono 6 possibili uscite e non c'è nessuna ragione, se il dado è ben bilanciato, che una uscita sia più probabile dell'altra. I casi favorevoli dipendono da quel che io voglio calcolare. Per esempio, io ho qui 3 situazioni diverse. Qual è la probabilità che esca 1 o 3 o 5? In verde deve uscire 1, 3 e 5. Quindi, lanciando un dado, siccome

voglio che sia la probabilità che esca 1 o 3 o 5, ho tre possibilità, quindi tre casi favorevoli a quel che voglio, su 6 casi possibili. Quindi la probabilità che esca 1, 3 o 5 è un mezzo, 3 su 6 fa un mezzo. Seconda domanda, la probabilità che esca 1 o 4? Sono in nero qua. Vedete, ho due casi possibili e 2 su 6, un terzo. La terza che esca 6, è un solo caso favorevole su 6 possibili, un sesto. Allora, è chiaro che per adottare questa definizione di probabilità, cioè casi possibili, casi favorevoli divisi casi possibili, io devo avere uno spazio discreto, cioè che sia discreto e numerabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. Diciamo, è ben noto nel campo della teoria delle probabilità che quando si passa negli spazi continui la definizione di probabilità è un po' più sfuggente, però in questo caso, siccome abbiamo n passi, un numero di passi discreti nel random walk, il concetto è esattamente lo stesso. Posso definire la probabilità di arrivare a un certo punto andando a contare i casi favorevoli su tutti i casi possibili. Ora, un random walk, vado a destra o a sinistra con una certa probabilità, che potrebbe anche non essere un mezzo, è essenzialmente un albero binario. Io parto dall'origine, tiro la moneta, croce, vado a destra, testa, vado a sinistra, croce, vado a destra. Cioè, a ogni punto d'arrivo ho una scelta bimodale da fare. Quindi rappresentando tutte le possibili scelte, dalla prima fino a n-1, vedete io mi creo quest'albero binario. Cioè a ogni livello cresce il numero di foglie. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, eccetera, eccetera. Quindi fermandosi per esempio ad n uguale a 5, io ho 2 alla 5 possibili casi, che sono questi 32 pallini. Una sequenza particolare, per esempio croce testa testa, croce testa, è questa. Allora, se volessi sapere qual è la probabilità di avere questa sequenza, esattamente questa sequenza, croce testa testa, croce testa, ho un solo caso su 32. Quindi la probabilità che tirando a caso una monetina arrivi ad avere questa sequenza è un 32esimo. Se invece sono interessato a tutte le sequenze che hanno due croci e tre teste, devo praticamente andarmele a cercare nell'albero, per esempio, croce croce, quindi croce croce, e ho esaurito le due croci con le tre teste, sono questo. Questo punto qua è esattamente equivalente a questo in un random walk, perché non importa quale sequenza, quale cammino ho effettuato, contano il numero di volte che sono andato a destra o a sinistra. Allora, vedete, mentre i casi possibili sono facili da calcolare perché fissate n lanci è 2 alla n, calcolare i casi favorevoli è meno banale. Qui abbiamo un altro esempio. N uguale a 4. Qui ci sono tutte le sequenze che è una praticamente, con C uguale a 4 e T uguale a 0. Croce, croce, croce, croce. All'opposto ho tutte le sequenze con testa uguale a 4 e croce uguale a 0. Testa, testa, testa. Allora, è evidente, N uguale a 4 significa 8 possibili stati possibili.
la probabilità di essere a distanza 4 o meno 4 è 1 su 8. Quindi in questo albero binario, in questo random walk, la probabilità dopo 4 lanci di essere a distanza più o meno 4 è un ottavo, cioè 0,125, perché ne ho una. Se voglio andare a vedere quali sono le sequenze con C uguale a 3 e T uguale a 1, ne posso contare 4, vedo che sono queste, croce, croce, croce, testa, questa è la prima, poi ho croce, testa, croce, croce, questa è la seconda, e così via. Quindi ne individuo 4 diverse, ho 8 casi, 4 su 8, 4 sequenze possibili su 8 casi possibili, scusate, 4 sequenze favorevoli su 8 casi possibili è un mezzo. Questa praticamente è la stessa dove ho cambiato in maniera simmetrica il numero di teste di croce. Allora è chiaro che per alberi semplici, quando n è piccolo, i conti si possono fare a mano, cioè andando proprio a contare le sequenze. Per n grande, no. Allora, il problema è questo. Dobbiamo imparare a contare. Fissato il numero di passi n, il numero di teste, il numero di croci. In realtà, una volta che ho fissato n, ho fissato il numero di teste, in automatico fisso il numero di croci. Quanti sono i possibili cammini che mi portano ad m? Cioè, qui ho richiamato l'espressione di Hebb e qui quello che dicevo leggendo la frase, praticamente la somma fra testa e croce deve essere n. Quindi se fisso n e fisso nt, nc è fissato in maniera automatica. Allora, cominciamo da un conteggio semplice. Prima di tutto impariamo a contare in quanti modi distinti m, n piccolo possiamo colorare n cerchi con n colori, che è del tutto equivalente al problema ho n libri, in quanti modi possibili li posso ordinare in una libreria, cioè il problema della permutazione degli oggetti. Allora, diciamo, si impara velocemente per induzione. Ho due colori e due cerchi. Prima uso il primo colore, quindi posso colorare il primo cerchio e lasciare non colorato il secondo. O posso colorare il secondo e lasciare non colorato il primo. È ovvio che quando, in questo caso, ho il secondo colore, sono obbligato a colorare il secondo o il primo delle due sequenze. Quindi questo primo step lo faccio in due modi. Il rosso posso colorare il primo o il secondo. L'ultimo ho solo un modo possibile, perché è l'unica possibilità che mi dà questo. È chiaro che se aumento il numero di colori e il numero di cerchi, la cosa richiede più passi. Perché? Il primo colore lo posso mettere in tre posti, per n uguale a 3. Il secondo colore, avendo due posti lasciati liberi dal primo, ho due possibilità di metterlo, quindi questa riga si duplica in queste due. Primo e secondo, primo e secondo, primo e secondo. Il terzo colore è obbligato, perché nelle sequenze colorate c'è solo un posto che il terzo colore può occupare. Vedete che la generalizzazione a 4, 5 a un generico n è abbastanza semplice. In generale, n cerchi con n colori. Il primo colore lo posso mettere in n modi e mi rimangono n-1 cerchi da colorare. Il secondo colore lo posso mettere in n-1 cerchi, il terzo colore in n-2 cerchi e così via.
cioè fino a che arrivo ad avere

avere un solo slot libero dove posso usare l'ultimo colore. Quindi, se riassumo, n il primo colore per n-1 il secondo, per n-2 il terzo, per n-3 il quarto, fino ad arrivare per 1, questi sono tutti i possibili modi in cui posso colorare n cerchi con n colori. Questo oggetto, questa serie di moltiplicazioni definiscono formalmente il fattoriale che viene definito con n punto esclamativo. E il fattoriale è un numero che cresce molto anche con n piuttosto limitati, cioè 10 fattoriale, 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, che è un numero a 6 cifre, se non di più. Quindi diciamo, il problema, come tutti i problemi di combinatoria, il numero di possibili casi favorevoli, cresce con il numero di, elementi. E quindi a volte è difficile calcolare. Adesso, avendo imparato a colorare con n colori e n cerchi, dobbiamo imparare in quanti modi distinti possiamo colorare n cerchi con n colori, dove n grande cerchi è maggiore di n colori. E poi dividere per il numero di modi distinti in cui posso colorare n cerchi con n colori. Perché le permutazioni mi danno delle sequenze in cui l'ordine degli elementi della sequenza è importante. Ma siccome io sto cercando di calcolare il numero di traiettorie, che pur diverse o di cammini, che pur diverse, mi portano allo stesso punto nello spazio-tempo in un random walk, devo capire, data tutte le possibili sequenze, qual è il numero di possibili permutazioni che uso dividendo per eliminarlo dal computo. Questo sembra difficile, ma non lo è. Cioè, se io ci arrivo con tre traiettorie, ma per arrivarci due sono equivalenti, devo dividere per due. Lo vedremo nell'esempio, forse è più chiaro. Quindi, poi definisco il numero di cammini come il numero CNN, n grande, n piccolo, KNN, cioè il numero di modi distinti con cui posso colorare K cerchi con N colori, per il numero di permutazioni NM. Infatti qui ho messo direttamente N fattoriale. Allora, cerchiamo di capire, è più semplice di quanto si dice. Prendiamo un esempio scusate, N uguale a 4 e N piccolo uguale a 2. Allora, voglio colorare 4 cerchi con due colori. Il primo colore lo posso mettere in quattro modi. Me ne rimangono tre. Il secondo colore lo posso mettere in tre modi. Vedete? E poi mi fermo perché non ho più colori. Allora, il numero di possibili modi con cui colorare quattro cerchi con due colori è 4 per 3, 12. Adesso il numero di modi per colorare due cerchi con due colori è n fattoriale, quindi 2 per 1, 2. Ma perché ho bisogno di dividere per 2? Per questa ragione. Vedete questa sequenza rosso, viola? Questa, a parte l'ordine, è esattamente la stessa di viola rosso. Cioè, se io non voglio tener conto dell'ordinamento dei colori, quindi per me
dopo aver

colorato, rosso e viola sono uguali al blu, allora devo considerare il fatto che queste due sequenze sono la stessa. Queste due sequenze sono la stessa, il primo e il terzo, queste due sequenze sono la stessa. Cioè, se non tengo conto dell'ordine, le due sequenze sono identiche. Quindi, quando decido che il modo di colorare quattro cerchi con due colori è 6, in realtà sto contando troppo. Quindi divido per il modo di colorare due cerchi con due colori, che due. Quindi tutte le possibili traiettorie con n uguale a 4 e n piccolo uguale a 2 sono 6. Che poi, diciamo, non è nient'altro che il binomiale, il coefficiente binomiale nello sviluppo di un binomio, a più b alla n. Allora, in generale, fissato il numero di passi n, il numero di teste n piccolo uguale a nt, il numero di cammini possibili è dato da questa formula. Allora, abbiamo detto che kn grande n piccolo, n moltiplicato n-1 moltiplicato n-2, e mi fermo al termine n-n piccolo più 1. Nel caso precedente, 4, 3, 4 meno 2 fa 2, più 1 fa 3, quindi mi ero fermato al secondo termine, diviso il numero di permutazioni n fattoriale. Ora si passa da questo a questo in maniera semplice. Noto che qui manca n grande meno n piccolo fattoriale per completare il n grande fattoriale. Quindi moltiplico per questo sopra e sotto, sopra ottengo n fattoriale e sotto ottengo n piccolo fattoriale moltiplicato n grande meno n piccolo fattoriale. E qui abbiamo proprio la definizione del coefficiente binomiale. Fra l'altro il coefficiente binomiale è l'elemento dell'angolo di tartaglia, riga n e posizione n grande, posizione n piccolo. Adesso andiamoci a calcolare la nostra probabilità. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? Abbiamo m è la somma dei possibili cammini, destra e sinistra con probabilità un mezzo per mezzo. Questa è la pasta. Alcune uguaglianze, n grande uguale nt più nc. Chiaramente fissato nt che d'ora in poi chiamerò pn per semplicità, poi pongo pt la probabilità di avere testa che chiamo t per semplicità perché una volta fissato pc è fissata perché 1 meno pt, cioè 1 meno pc, d'altronde sono due eventi. Se uno ha probabilità P, l'evento opposto ha probabilità 1 meno P. Ora, nel caso del random walk, la probabilità è la stessa fra PC e P, quindi è un mezzo un mezzo. Fissato tutto questo, quindi possiamo dare una risposta alla domanda che ci siamo posti. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? La risposta è che la probabilità è data dalla distribuzione di Bernoulli, che probabilmente conoscerete. Se consideriamo la definizione casi favorevoli su casi possibili, abbiamo appena visto che questo che è il coefficiente binomiale è il numero di casi favorevoli. Ma vi potreste chiedere dove sono i casi possibili? I casi possibili sono contenuti qua, sono questi, perché sto lanciando una moneta bilanciata, quindi la probabilità di andare a destra o a sinistra è un mezzo, quindi P qui è un mezzo, 1 meno P è un mezzo. Quindi qui ho un mezzo alla n piccolo per un mezzo alla n grande meno n piccolo. È un prodotto
di basi uguali, sommo gli esponenti, ho che questo n piccolo viene eliminato da questo meno n piccolo, e questo termine vale un mezzo alla n, quindi 1 su 2 alla n. Avevamo detto che in un albero binario il numero di casi possibili dopo n passi era 2 alla n, e vediamo come i casi possibili qua è 2 alla n. Quindi abbiamo imparato a derivare la distribuzione di Bernoulli partendo dalla definizione di una definizione semplice di probabilità, e imparando a contare tutti i possibili cammini che hanno n teste su n lanci. Questo, per esempio, come esempio è la distribuzione che si ottiene dopo 100 lanci. Vedete che si conferma quello che dicevamo all'inizio in maniera del tutto intuitiva. Siccome la moneta è bilanciata, mediamente io non mi allontano di molto dall'origine, e l'origine rimane il caso più probabile. È chiaro che quando poi prendo n che cresce molto ho un problema di normalizzazione, lo vedremo nella prossima slide, però sto dicendo, se per esempio vado a prendere la larghezza di questa distribuzione, vedete che di fatto sono, a seconda di dove fisso la cosa, sono a distanza 10 nella maggior parte dei casi. Cioè, se medio conto gli elementi che sono, il numero di parti che sono fra qui e qui, sono la stragrande maggioranza di tutti quelli possibili. Quindi un random walk non mi porta troppo lontano dall'origine. Il punto è, quanto vale m? Cioè, è vero che possiamo calcolarlo, però diciamo, volendo dare un ordine di grandezza, cioè vale 1, 10, 100, fissato n. E allora, nel far questo si passa, come si dice, al limite continuo, cioè si prende il valore della distribuzione poissoniana e lo si calcola nel caso in cui il numero di lanci va all'infinito. Chiaramente c'è un processo di rinormalizzazione che va tenuto conto, di ridefinizione un po' dei parametri, però quel che è importante capire in questo caso è che la distribuzione binomiale discreta nel continuo è una distribuzione a gaussiana, cioè a campana, del tipo e elevato alla m4 diviso 2n, e che la larghezza di questa campana è ordine radice di n, cioè, grosso modo, per avere una stima, gran parte dei cammini non si allontanano dall'origine più di radice di n. Quindi si dice formalmente che m vale ordine radice di m. Questo è il risultato che volevamo derivare, perché ci sarà utile in quel che vedremo nelle prossime slide. E qui chiudiamo la parentesi matematica, dopo lo spunto di riflessione. Qual è il valore più probabile di m dopo un cammino di 1000 passi? E poi, se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore della probabilità di avere croce. Il valore più probabile di m è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Passiamo al secondo argomento e ritorniamo al richiamo associativo del modello di Hopfield. Il modello di Hopfield, il richiamo associativo nel caso di P maggiore di 1. Quel che avevamo visto nella lezione passata era che nel caso in cui memorizzavo un solo pattern e nel caso in cui partivo da uno stato corrotto, avevo che per
n piccolo, cioè il numero di elementi che ho flippato,

stato per creare lo stato di partenza minore di n mezzi, n grande mezzi, il richiamo associativo mi portava nel parterre storato. Nel caso opposto, in cui n piccolo è maggiore o uguale di n mezzi, il richiamo associativo mi porta nel negato del parterre memorizzato. In ogni caso, avendo un solo pattern memorizzato, qualsiasi elemento vettore di start presente alla rete, la rete collassa sempre nella dinamica, rilassa sempre nella dinamica fra il pattern memorizzato e il suo o il suo negato. Questo dipende se il numero di elementi cambiati è maggiore o minore di n mezzi. Questo in qualche modo va pensato come se la rete creasse in realtà due bacini equivalenti. Uno è il pattern memorizzato e l'altro è l'opposto. E io decido, scegliendo n piccolo, di partire da un elemento, che diciamo uno stato che appartiene a uno o al secondo. Questo nel caso, adesso di uno, supponiamo di averne P, non solo uno, cosa accade? Quindi P pattern memorizzati, indico come al solito con la barra il vettore a cui aggiungo il pedice P, che è l'indice 1, 2, 3 P, scusate, che è l'indice 1, 2, 3 P, e comincio come al solito. Al tempo T presenta alla rete 1 dei pattern memorizzati. Mu può essere, nu qui può essere 5. Mu uguale a 5. Negli esempi fatti nella prima parte, mu potrebbe essere il pattern che rappresenta il numero 3, quindi x2, il 2 e così via. Scrivo la dinamica del neurone e rimango sempre con il problema di definire i pesi. Ora, nel caso di P uguale a 1, avevamo posto, seguendo la regola di Hebb, che Wj fosse uguale a 1 su n xi xij. In fondo, se c'è una modifica della memoria in seguito all'apprendimento di quel pattern, deve essere proporzionale WJ a XIXJ. Se ne ho P invece di 1, viene naturale generalizzare questa formula sommando tutti i contributi dei P pattern. È la via più naturale. Un pattern mi dà questo contributo, gli altri meno 1 danno un contributo del tutto analogo. Quindi i pesi in un modello di Hopfield per memorizzare P pattern sono definiti come 1 su n, somme su mu che va da 1 a p, xi mu, xi j mu. Notate che non c'è la normalizzazione in p. Quindi se questo numero poteva andare tra meno n e n, a seconda di com'era xi, xij, questo in realtà può andare tra meno pn a pn, sempre in maniera discreta. Ora, definiti i pesi sinaptici, andiamo a vedere cosa accade alla nostra dinamica. Come al solito, definiamo, diciamo semplicemente, trasformiamo Wj con la definizione 1 su n xi mu xi j mu, qui rimane xi nu j. Semplicemente notiamo che questo termine può essere portato fuori dalla somma perché non sente l'argomento J, e poi abbiamo questo, considerando l'argomento della funzione, solo l'argomento della funzione sto considerando. Adesso vedete, per

Questo avevamo durante la prima lezione stressato molto il concetto di overlap, che questo termine qui, cioè la seconda sommatoria su J con la normalizzazione 1 su N, è proprio l'overlap tra il pattern che sto cercando di chiamare xi nu con tutti i p pattern memorizzati. Quando mu uguale a nu è l'overlap con se stesso, ma in quel caso a 1. Quando mu è diverso da nu è l'overlap con gli altri. Quindi questo termine, banalmente, come abbiamo visto, può essere anche 1 o ordine 1. Vi ricordate la matrice che per rappresentare lo 0, la matrice per rappresentare il 9? Aveva un overlap di 0,97. Quindi in quel caso, quando sto tentando di richiamare lo 0, qui nu uguale a 0, la matrice che rappresenta l'8 dà un contributo molto grande a questo termine. Ma ci torneremo dopo aver manipolato leggermente questo termine. Quindi prendiamo l'argomento della funzione segno, che è questo, manipoliamolo come in prima fase in questa maniera, in cui portiamo fuori la xi. Adesso qui l'unica cosa che mi rimane da fare, come nel caso di p uguale a 1, è spezzare la somma in mu in 2. Perché? Perché, come dicevo, ho il caso in cui mu uguale a nu, che è questo, e il caso in cui mu è diverso da nu. Quindi non ho fatto nient'altro che dei p termini della somma, tenermi separato quello in cui nu uguale a mu e riscrivere l'altro, perché più di questo non riesco a fare. Perché si fa questo? Perché si mette in evidenza tutto quello che abbiamo detto, perché questo termine, la sommatoria per j che va da 1 a n di xij nu, xij nu, è l'overlap di un vettore con se stesso. Quindi vale 1, diviso per 1 su n. E quindi questo termine mi dà questo contributo, xi i di nu, più un termine che al momento non so calcolare né valutare, però che è la sommatoria su tutti i possibili pattern memorizzati di xi i di nu, quindi dell'elemento generico iesimo dei pattern memorizzati, per l'overlap tra il vettore che sto tentando di richiamare e il vettore memorizzato. Allora, se non ci fosse questo secondo termine, è chiaro che l'argomento della dinamica segno che vediamo adesso, se non ci fosse questo secondo termine, abbiamo che lo stato al tempo più 1 è uguale al segno di questo, xi, saremmo esattamente nel caso di p uguale a 1. Quindi parto nell'attrattore, rimango l'attrattore, nell'attrattore stesso. Ma questo termine c'è e può essere molto grande quando l'overlap degli elementi in memoria è grande, 8, 0, 3. Quei tre termini, nell'esempio che abbiamo fatto nella lezione precedente, praticamente confondono la rete nel richiamo, confondono, a volte c'è anche una rete biologica si confonde nel richiamo. Quindi rimane importante studiare questo termine, che viene detto termine di crossover, perché è ovvio che se il termine di crossover è molto piccolo ho richiamo associativo, perché se è molto piccolo significa che tutti gli overlap dei vettori memorizzati sono piccoli, non ho problemi. O addirittura se
non ho problemi nel caso di pattern memorizzati ortogonali, dove l'overlap fra tutti i vettori P è zero, fra tutte le possibili coppie. Questo è un caso molto poco frequente, perché nella realtà le cose che io voglio riconoscere e su cui voglio avere il richiamo associativo hanno overlap ben preciso. Quindi di fatto il problema rimane, una volta deciso i pattern da memorizzare, è come valutare, calcolare questo termine e come capire se questo termine può essere di disturbo o addirittura rompere la possibilità di richiamo associativo o meno. Ora, come possiamo stimare questo termine di crossover? Notiamo una cosa, e poi capiamo, una volta notata la cosa, no, si capisce perché abbiamo fatto la parentesi sul random walk. Qui ho due somme, una somma su P e una somma su N. Ora, xi mu, xi j mu, xi nu mu, j nu sono variabili che possono avere valore più o meno 1. Adesso, come si fa spesso in questi casi in cui non si sa che fare, ipotizziamo che queste variabili siano variabili stocastiche non correlate, cioè possono assumere valore più o meno 1 a caso, e il valore che assume la variabile xi mu non dipende da quello che assume la variabile xi j mu. Quindi chiaramente sono stocastiche, la probabilità di avere più o meno 1 la poniamo uguale a mezzo, siamo nella definizione del nostro random walk presentato prima. Ora, avevamo visto che se ho una somma che va da 1 a n grandi di variabili stocastiche indipendenti, che è il lancio della moneta, o che il valore di m è ordine radice di n, in questo caso, allora è del tutto naturale stimare questo termine come ordine radice di P-1, perché questi termini sono P-1, radice di n, perché qui ci sono n, diviso 1 su n, cioè 1 su n radice P-1 su n è ordine P-1 su n. Ora, se P è abbastanza grande, il meno 1 possiamo anche trascurarlo, vediamo che siamo arrivati a una conclusione molto importante e soddisfacente, che questo termine è piccolo se N è molto, molto, molto più grande di P. Perché praticamente diventa ordine 0, cioè diventa trascurabile. Cioè, se io voglio memorizzare 10 pattern su 1000 neuroni, P su N, 10 su 1000 fa 1 su 100, questo numero potrebbe essere piccolo e grosso modo mi dà un po' la stima dell'errore che commetto. Quindi siamo arrivati a questo risultato, il richiamo associativo corretto si ha per P-1 su N molto minore di 1. È ovvio, se N è molto maggiore di P, questo è trascurabile e la rete, se parte dall'attrattore, rimane all'attrattore. Ora, il punto essenziale in un'applicazione pratica è capire quanto il rapporto P su N può essere accettabile. Per esempio, è evidente che nel caso che avevamo usato come esempio, 10 pattern su 35 neuroni, questi termini di overlap, anche questo era uno dei casi più favorevoli, possono essere duri da trattare, cioè contribuire. In questo caso P su N è un terzo, che non è molto minore di 1, quindi probabilmente usando una rete con 35 neuroni e 10 pattern, qui il richiamo associativo è rotto parecchie volte.
Il punto essenziale è che se vogliamo vedere cosa accade, prendiamo il termine Rigroskdulk, moltiplichiamo per l'iesimo elemento del pattern che stiamo tentando di chiamare e moltiplichiamo per il segno meno. Otteniamo una quantità che chiamiamo C nu, che praticamente la cui analisi ci dice cosa accade. Se C nu è minore di zero, il termine di Rigroskdulk ha lo stesso segno di xi di nu, quindi non distrugge il richiamo associativo. Ho una memoria stabile. Come ho una memoria stabile se questo termine è molto piccolo, maggiore di zero è molto piccolo. Quel che disturba, mi dà instabilità nel richiamo associativo è quando C nu è molto maggiore di 1. Quel che si può fare, non lo facciamo, quindi diamo solo il risultato, è stimare la probabilità che C nu sia maggiore di 1 in funzione di P su N. E otteniamo una tabellina che è questa, qui abbiamo il rapporto P su N, qui abbiamo la probabilità e questo è l'andamento, diciamo. Quindi vediamo che come P su N cresce, la probabilità di errore cresce, cioè abbiamo che per P su N uguale a 0,6 la probabilità di avere parti richiamati in maniera errata è del 10%. Se andiamo per valori di P su N piuttosto piccoli, 0,18, 0,2, qua vediamo che l'errore non è più dell'1%. Ora, l'unica cosa che è da notare in questo grafico è che sembrerebbe che l'errore che io commetto vari in maniera linearmente crescente con il rapporto P su N. Quindi passi da errori molto piccoli quando P è molto molto molto più grande, scusate, quando N è molto molto più grande di P, o errori grandi quando P è dell'ordine di N. Vedremo che non è così. Finiamo questo punto con lo spunto di riflessione. Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E poi, in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Come di solito il riepilogo. Qual è il valore più probabile di M dopo un cammino di 1000 passi? Se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore di quella di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Con questo abbiamo finito la seconda parte di questa lezione. Come solito vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento possono essere trovati sul sito del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.

0: universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uni-Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni-Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
4: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni-Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni-Nettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Mi presento, sono Maria Assunta Pimpinelli, sono la responsabile delle collezioni filmiche della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e sono anche docente all'Università di Tor Vergata di Conservazione e Restauro dei Beni Filmici e Audiovisivi. Il titolo di questa lezione è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità. Prima parte. Gli argomenti sono Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Secondo argomento, l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film. Partiamo dal primo degli argomenti, Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera. Quali istituzioni e quali finalità? Il nome delle istituzioni, come vedete, in questo caso è diverso, ma sostanzialmente condensa in sé finalità e valori simili. La differenza sostanziale sta nel suffisso cineteca, filmoteca o nella presenza della denominazione museo. Tutte queste istituzioni condividono appunto la stessa finalità di raccolta e di tutela del patrimonio filmico. Quindi, indipendentemente

dipende dal tipo di denominazione, c'è una condivisione di finalità. Denominazioni diverse connotate dal prevalere delle finalità di conservazione e di divulgazione. Il suffisso teca o la denominazione archivio denota la finalità di conservazione. La presenza del termine museo del cinema denota invece una maggior finalità di valorizzazione e di diffusione e di presentazione. La cosa che invece unisce appunto, come dicevo prima, questo tipo di istituzioni è che sono istituzioni che conservano i supporti e le collezioni originali relative alle opere cinematografiche e audiovisive. Tutte questo tipo di istituzioni che sono diffuse nel mondo si riuniscono nella Fédération internationale des archives du film, che è una federazione appunto fondata a Parigi nel 1938, ha la sua attuale sede a Bruxelles e fin dalla sua creazione nasce come organismo sovranazionale e apolitico. Questa è una connotazione che nasce appunto fin dalla fondazione, in anni critici in cui sono presenti al momento della fondazione. Il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque Française di Parigi, il Film Department di New York del MoMA, ma è presente anche il Rijksfilm Archive di Berlino. Quindi sono istituzioni che a breve si troveranno, diciamo, su fronti opposti. E quindi l'importanza di essere un organismo appunto sovranazionale e apolitico nasce fin da questa fase e continua poi nelle varie fasi storiche, a partire poi anche dalla Guerra Fredda e continua fino ad oggi. Attualmente la federazione, appunto dai quattro fondatori, consta invece di 96 archivi membri effettivi e di 80 archivi associati distribuiti in 80 nazioni. Vedremo poi la differenza tra membri effettivi e membri associati. La mission della FIAF. Se noi andiamo sul sito web della FIAF avremo una pagina intera dedicata ai vari punti di questa mission che si articola a partire dalla voce che dice appunto tenere, mantenere, rispettare un codice etico per la preservazione dei film e degli standard pratici per le aree diverse del lavoro d'archivio. Ma per sintetizzare ancora in maniera più efficace i vari punti che non possiamo appunto continuare a percorrere qui e che potrete approfondire successivamente, riporto una frase sintetica mantenendo il testo inglese che è una delle lingue, che le lingue usate appunto dalla FIAF. Its affiliates are committed to the rescue, collection, preservation, screening and promotion of films which are valued both as works of art and culture and as historical documents. Significa che la mission è quella di rescue, raccogliere, anzi salvare, collection, raccogliere, preservation, salvaguardare da tutti i punti di vista, sia fisico, sia della duplicazione, sia della salvaguardia che oggi chiamiamo digitale, screening and promotion, quindi promuovere e proiettare film, che sono considerati sia come opere d'arte e di cultura, sia come documenti storici, quindi senza preclusione, senza giudizio di valore, ma come valore appunto di documento storico, oltre che di opera d'arte, ma soprattutto in generale come beni culturali. Qual è il ruolo attivo della FIAF oggi? Potete andare sul sito della FIAF, di cui abbiamo qui riportato degli screenshot, e rendervi conto direttamente della quantità di attività condotte ad oggi. Riassumo ora in una serie di punti quali sono, diciamo, le linee essenziali. Il primo è sicuramente quello di lavorare insieme per linee guida comuni e pubblicazioni. Il secondo è quello della ricerca e formazione professionale, in particolare dare apporto
raccogliere professionisti tra le cineteche del mondo che possano girare, organizzare corsi di formazione, ed avere poi un dialogo costante che si sintetizza poi in un congresso annuale e workshop, nel quale, oltre agli adempimenti, diciamo adempimenti burocratici, c'è poi il trattamento di

cineteche affiliate. Il primo punto, vi spiego brevemente cosa si intende per collezioni film related, si tratta di tutte quelle collezioni e fondi d'archivio che contengono documenti che non sono i film stessi, ma che sono documenti cartacei o iconografici riferiti alla storia dei film. Quindi possono essere carte burocratiche, contratti, fotografie, foto di set, per esempio, poster, promozione dei film, stampa specializzata e così via. Cioè tutto quello che funge da complemento alla storia del cinema basata sui film stessi, diciamo, e che serve ugualmente alla ricerca. E quindi che fa da base a quello che vediamo nel secondo punto, cioè sostenere fortemente per tutte le istituzioni la garanzia all'accesso da parte dei ricercatori. E questo è anche un punto che riguarda direttamente il nostro corso, perché il nostro corso appunto si basa sulla ricerca negli archivi ai fini appunto del riuso creativo. Quindi l'importanza di avere accesso alle collezioni sancita già da questa federazione di archivi. Il terzo punto viene di conseguenza è la cooperazione internazionale tra le cineteche, che è un punto che nasce fin dal 38 e dagli anni successivi e dal dopoguerra, dagli anni in cui cioè la comunicazione e la cooperazione era resa particolarmente difficile, non solo dalla mancanza come oggi, come invece oggi abbiamo di comunicazione rapida e digitale, quindi dalla difficoltà di far circolare i film, ma anche dalla difficoltà di relazionarsi con la parte commerciale, con gli aventi diritto, e di garantire quindi un ruolo alle cineteche di tutela che possa conciliarsi e non andare contro gli interessi commerciali. Altri punti che sanciscono, diciamo, l'impegno della FIAF. Sostegno alla creazione di cineteche laddove non siano presenti. Anche questa esigenza nasceva, diciamo, dalla fine degli anni 30. E la stessa poi è quella che riguarda il supporto nel contesto legale, in particolare sulle questioni di diritti, quindi di copyright. Promozione della film culture e della ricerca storica. Quest'ultimo punto è una sintesi di quanto abbiamo detto. Se tutti i punti precedenti funzionano, poi è chiaro che la cultura sul film, sulla ricerca di storia del cinema e anche sulla ricerca sulla salvaguardia dei film diventano appunto più solidi. Quali sono i membri effettivi della FIAF e quali sono i requisiti per l'ammissione? I requisiti fondamentali sono che si tratti di cineteche con responsabilità primaria nella preservazione delle collezioni originali delle immagini in movimento, cioè che siano quelle istituzioni che conservino i film sui loro supporti originali, quindi i film che nascono in pellicola, i film oggi che nascono in digitale, ma che abbiano il compito primario appunto di conservare i supporti originali, che si tratti di negativi, che si tratti di copie di proiezione, che si tratti di intermedi. Possiamo entrare nel sito della FIAF, nella pagina dove si riporta l'elenco dei membri effettivi, cioè di quelli che entrano a pieno titolo per la loro funzione, nella membership della FIAF. E possiamo, diciamo, navigare in questa lista semplicemente per avere un'idea di che tipo di istituzioni si tratti. National Library of Wales, Screen and Sound Archive, cioè anche le istituzioni non necessariamente nazionali, ma anche le istituzioni regionali. AIFIL Museum, ad esempio, è la Cineteca di Amsterdam, la Cineteca greca, China Film Archive, un organismo ovviamente dimensionato sulla grandezza della nazione, il Bundesarchiv, che è l'archivio federale tedesco, e possiamo ancora andare avanti,
Fondazione Cineteca.

di Bologna, che ovviamente qui in Italia e ha un ruolo molto importante, ma anche Harvard Film Archive, quindi cineteche legate all'attività di ricerca universitaria, National Library of Scotland, la Scozia e così via. E quindi qui, se continuate, vedete l'ampia rappresentanza da parte di parti del mondo, città del mondo e anche le diverse dimensioni. Torniamo al nostro, alla nostra presentazione, quindi membri effettivi. L'altra caratteristica fondamentale per essere ammessi alla FIAF, secondo punto, è la disponibilità di risorse finanziarie e strutture di conservazione adeguate. Quindi il requisito è quello di disporre di risorse finanziarie e strutture adeguate per la conservazione dei film sui loro supporti originali. Quindi deve trattarsi di istituzioni che hanno relazioni importanti con gli enti governativi o locali e che quindi hanno finanziamenti sufficienti o che comunque riescono a raccogliere fondi sufficienti per garantire appunto strutture di conservazione adeguate, cioè strutture in cui i film, le pellicole in particolare, ma anche il digitale oggi, vengano conservate secondo standard di conservazione estremamente rigorosi, che sono quelli che poi vengono divulgati dalla FIAF stessa. Terzo punto, terzo requisito importante, condurre attività di valorizzazione senza fini di lucro. E anche questo aspetto lo abbiamo anticipato prima, tutte le attività che svolgono le cineteche, gli archivi di film che chiedono di aderire, che aderiscono alla federazione, devono svolgere la propria attività in maniera no profit, cioè non possono e non devono mettersi in concorrenza con le produzioni, gli aventi diritto e quindi considerare i propri film e il proprio patrimonio come patrimonio culturale e non come bene commerciale. Questo è un aspetto che riguarda invece appunto le produzioni e gli aventi diritto. Viceversa, abbiamo i membri associati FIAF. E si tratta di istituzioni che sono comunque attive in campi connessi con le finalità della FIAF, ma non necessariamente con compito primario di tutela delle collezioni delle immagini in movimento. Vediamo di quali si tratta in particolare. Alcuni esempi li troviamo nell'altra pagina del sito web FIAF. Ne vediamo una prima lista nello screenshot riportato. Cinemateca di Bogotà, Museo Departamentale Albert Camus di Bologna, cioè siamo in una dimensione più diciamo granulare, anche di piccole istituzioni, ma anche di medie e grandi, ma che non necessariamente, appunto, come abbiamo detto, hanno depositi di conservazione, ma possono semplicemente fare un'opera di diffusione della cultura cinematografica oppure avere associati ad esempio archivi di documentazione film related che permette però attività di ricerca, di studio e di approfondimento. Quindi diciamo questa apertura anche a un mondo che non necessariamente conserva film in depositi e non ha come scopo principale la tutela in depositi, ma che comunque fa diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica e anche della conservazione, poi in ultima analisi. E ancora per diciamo, poterci rendere conto della diffusione di questo tipo di istituzioni a livello mondiale, visto che la FIAF è un organismo appunto mondiale, sovranazionale, nel sito web è riportata questa mappa interattiva che possiamo andare a visitare, in cui c'è, diciamo, vedete, l'evoluzione diacronica
delle adesioni.

delle cineteche, degli archivi, delle filmoteche, come vogliamo chiamarli, alla Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Chiaramente questa è la situazione al 2024, la maggior concentrazione è nel continente europeo, ma c'è anche una diffusione piuttosto importante anche nel sud-est asiatico, cineteche in Australia e Nuova Zelanda, cineteche in Africa e in Sud America e ovviamente poi Centro America e Stati Uniti. La differenza di colore è appunto tra rosso, full members, quindi i membri effettivi e gli associati, e poi ci sono i provvisori, quelli che fanno l'application per entrare. E se proviamo a navigare in questa mappa interattiva, risaliamo al 1938, anno della fondazione, come vi dicevo, sono i primi quattro paesi, e poi vediamo che con il passare degli anni questa mappa si popola di adesioni. Ed è quindi interessante capire come questa, nel 2000 ad esempio, era già quasi la stessa situazione di oggi, e però c'è un crescere che riguarda soprattutto gli associati, cioè queste istituzioni che fanno cultura cinematografica e che diffondono quindi i film e che vengono quindi ammesse. Bene, nella successiva vediamo invece il dettaglio dell'Italia, cioè screenshot sull'Italia, e vediamo quali sono le cineteche che aderenti alla FIAF sono in Italia. E ve le espongo in ordine cronologico, cioè in ordine di adesione. La prima è la Cineteca Italiana a Milano, che aderisce nel 1946, poi è la Cineteca Nazionale di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, CSC-Cineteca Nazionale, 1949, che è anche l'anno della sua fondazione, il Museo del Cinema di Torino, 1954, Cineteca di Bologna, 1991, Filmoteca Vaticana. Parliamo del territorio italiano, quindi non soltanto della nazione italiana, 1997, la Cineteca del Friuli, che si trova a Gemona, 2000. In Italia poi ci sono anche membri associati, i primi erano quelli di cui vi ho parlato nella slide precedente, erano i membri effettivi. I membri associati sono quelli ammessi appunto con membership di tipo diverso, quindi non necessariamente con strutture di conservazione dei film. La Cineteca Sarda, Società Umanitaria a Cagliari, 1996, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma, 1998, la Mediateca Regionale Toscana, Firenze, 2009, Archivio Luce Cinecittà, Roma, 2024. Quindi questa è la realtà delle cineteche presenti sul territorio italiano che aderiscono alla Federazione Internazionale Archivi di Film e ne condividono le linee guida e i principi. E quindi sono quelle, avvicinandosi alle quali dobbiamo tenere presente che appunto c'è una condivisione di principi sentiti alla stessa maniera, diciamo così. Passiamo a un altro argomento che viene di conseguenza, la ricerca negli archivi di film. Quali sono i limiti? Parliamo di limiti. L'accesso da parte dell'utenza esterna, in particolare i ricercatori e gli archive producer per il riuso, è condizionato da tre fattori. Il primo è l'accessibilità ai cataloghi. Il secondo, la presenza di diritti di terzi sulle opere. Il terzo, la disponibilità di supporti digitalizzati. Parliamo di limiti, in realtà non sempre si tratta di limiti, ma semplicemente di fattori di cui si deve tenere conto. Cioè, si deve tenere conto che l'accesso alle opere, ai film, ai materiali di un archivio filmico non è scontato, nonostante sia garantito dai principi condivisi della FIAF, ma ha dei punti, ha dei paletti di cui tenere conto.
Quindi il primo punto di cui abbiamo

parlato è l'accessibilità dei cataloghi. Ci sono le diverse policies da parte di ciascun archivio. In questo caso, appunto, potrebbe esserci pubblicazione online dei database in toto o con dei limiti, pubblicazione di cataloghi per la consultazione o il prestito di materiali. Quindi cataloghi significa una selezione ragionata soltanto di alcuni titoli disponibili, che quindi non corrispondono totalmente al patrimonio conservato. Creazione di piattaforme di accesso e di visione online. E in ultima analisi c'è il rapporto diretto con gli archivisti e con i funzionari degli archivi. Questo è un punto importante. Perché al di là della ricerca indipendente, talvolta anche remota, nei database online, cataloghi per la consultazione, anche questi a distanza, visione in piattaforme che mediano i contenuti, c'è il rapporto continuo con il personale che è specializzato, che conosce le collezioni e che crea quindi un'interazione con i ricercatori e che può quindi comunicare quali sono appunto non necessariamente i limiti, ma i paletti, le condizioni, le diverse situazioni. L'altro punto, il secondo punto che abbiamo visto nell'esposizione della ricerca e dell'accesso è quello dei diritti sulle opere, punto imprescindibile ovviamente. Prevalentemente le cineteche, pur conservando e possedendo i materiali filmici come corpus mechanicum, non detengono i diritti sulle opere. Quindi, in particolare ai fini del riuso, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto. L'avente diritto, in prima istanza, è il produttore stesso del film o dell'opera. In seconda, può essere una società che ha comprato i diritti dal produttore, e poi ci sono situazioni ancora più complesse come fallimenti, recuperi, ritorno agli autori e quant'altro, ma qui entriamo in un discorso particolarmente complesso che non può essere affrontato in questa sede. Ci sono però delle eccezioni, e queste eccezioni sono quando cineteche o archivi diventano proprietari dei diritti. Di solito le produzioni stesse, che conservano e gestiscono la propria library. Per esempio, è il caso di molti affiliati FIAF. Ad esempio, ci sono, diciamo, case di produzione anche molto datate, anche storiche. Pensiamo, per esempio, alla Pathé francese, che ha conservato tutta la propria archivio di documentazione film related e raccoglie anche se non necessariamente sul supporto originale, i film prodotti a partire dagli inizi della storia del cinema e ne mantiene i diritti diciamo, in uno sviluppo diacronico impressionante che dura decenni. Quindi questo può essere uno dei casi, cioè una cineteca che conserva, diciamo, un fondo tematico legato anche alla produzione e agli stessi diritti di sfruttamento. E poi ci sono i film in pubblico dominio, cioè i film per cui sono scaduti i termini di protezione per lo sfruttamento economico. E infine le opere orfane, che sono il residuale, cioè tutti i film di cui si è perso un legame, diciamo, di conoscenza immediata con i diritti di sfruttamento, ma sui quali è necessario fare ricerca per capire qual è il loro status attuale. Terzo punto, tornando appunto al discorso dei limiti o paletti, come abbiamo detto, è quello della disponibilità dei materiali, che siano digitalizzati o che siano da digitalizzare. Nella pratica attuale del riuso creativo, i brani selezionati per la nuova opera di montaggio, diciamo così, devono essere ormai in formato digitale. E nel caso in cui non lo siano già, le valutazioni sui tempi e i costi delle lavorazioni di digitalizzazione possono condizionare molto scelte e progetti. Questo aspetto è importante
Perché anche in questo caso l'atteggiamento di chi si avvicina e di chi fa ricerca in un archivio di film deve tenere conto di questo aspetto. Può, per esempio, trovare bellissime cose nei cataloghi, nei repertori, nei database, ma poi questi titoli non sono disponibili perché non sono mai stati digitalizzati. E quindi qui interviene una valutazione da fare appunto con il personale tecnico e con il personale, diciamo, che fa la programmazione scientifica e di lavorazione di una cineteca. E chiaramente questo è un aspetto che limita, se non altro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del tempo e dei costi. Quindi non dare per scontato che tutto quello che si trova nei cataloghi o nelle piattaforme, nelle piattaforme forse sì, ma nei cataloghi, nei database no, sia immediatamente accessibile e utilizzabile. È necessario verificare se sia stato digitalizzato e se quel titolo particolare abbia materiali sufficienti di protezione, abbia copie, abbia duplicati e quant'altro. Quali decisioni? Appunto, nel caso di materiale in pellicola è necessario per ogni elemento un controllo d'archivio dei diversi elementi filmici per scegliere il materiale di partenza. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di scegliere di utilizzare del materiale relativo a un titolo particolarmente interessante e l'archivio accetti di collaborare, di mettere a disposizione, perché sono stati autorizzati i diritti, perché la stessa Cineteca ne dispone, poi è necessario fare una lavorazione di tipo tecnico, ma che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche e la qualità e fare delle scelte e scegliere i materiali di partenza. E si tratta appunto di controlli e lavorazioni da svolgere senza fretta nel rispetto delle caratteristiche e dell'integrità dei materiali. Quindi, appunto, una questione di tempi e di rispetto del materiale di partenza. E veniamo quindi agli spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo esposto in merito all'accesso e alle condizioni di utilizzo dei materiali di un archivio filmico. Quale differenza tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati? Quali caratteristiche in comune? E ancora, quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? Veniamo adesso al secondo argomento, che ha come titolo L'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film, e che porta ancora in maniera più approfondita il discorso sul ruolo della FIAF, non solo nel fornire linee guida tecniche e standard professionali, ma anche nel fornire un codice etico dal punto di vista della condotta degli archivisti e del personale che lavora in una cineteca, ma come vedremo c'è anche un'etica dell'accesso delle collezioni e dei diritti alle collezioni. Condizione imprescindibile per l'ammissione alla FIAF, sia per membri effettivi che associati, è appunto l'adesione al codice etico FIAF pubblicato, diciamo, discusso e messo a punto tra 1998 e 2008. Abbiamo parlato prima dei vari punti e delle varie linee guida che tengono insieme i principi e la mission della federazione, ma questo, appunto, lasciato per ultimo, è effettivamente la sottoscrizione di un codice deontologico. E appunto è importante perché ha un riflesso anche sull'uso e sul trattamento del materiale che viene conservato. Il codice etico in tutta la sua integrità lo trovate a questo link del sito web della FIAF.
punti del codice etico, appunto, e la loro relazione.

con l'accesso al riuso vengono qui elencati, trovate in giallo in particolare quelli che interessano al discorso dell'accesso e del riuso. Vado ad elencarli. The rights of collections, i diritti delle collezioni, the rights of future generations, exploitation rights, rights of colleagues, personal behavior. Allora vedete ci sono 5 punti. I due in giallo in particolare riguardano l'accesso e l'utilizzo e la natura stessa delle collezioni. Il fatto che le collezioni abbiano dei diritti, punto 1, the rights of collections, le rende soggetto e non soltanto oggetto di ricerca, ma anche soggetto che ha un diritto nell'essere trattato e nell'essere percepito in un certo modo. E vedremo poi nello sviluppo successivo di questa lezione. Exploitation rights sono i diritti di sfruttamento e questi sono i diritti appunto che vanno limitati e vanno quindi distinti i diritti di quanto può essere diciamo sfruttato e presentato in ambito non profit rispetto a quello che invece è l'ambito consueto dell'industria cinematografica. Gli altri diritti, come vedete, quelli in bianco, i diritti delle future generazioni sono pure importanti, punto 2, perché proiettano la responsabilità degli archivi di film nel futuro. Cioè, non lavoriamo soltanto per salvaguardare oggi, ma conserviamo anche per fare in modo che le future generazioni possano vedere quello che vediamo e che abbiamo oggi. Poi c'è un diritto dei colleghi, come dire, un diritto a trattarsi in maniera rispettosa, ma anche a rispettare la professionalità l'uno dell'altro. E il comportamento personale è la cosa più simile a un codice deontologico personale vero e proprio, che è quello appunto del mantenersi corretti e non profit rispetto alle attività che vengono condotte. Approfondiamo i diritti delle collezioni, rights of collections. È il punto 1.1 del codice etico e prevede rispetto e salvaguardia dell'integrità dei materiali e la protezione da ogni forma di manipolazione, falsificazione o censura. Quindi, compito degli archivi e degli archivisti è quello di mantenerne l'integrità ed è portato diciamo, ad un livello di etica e non semplicemente a un livello di rispetto fisico o formale. Secondo punto, 1.6, impegno a mantenere sempre l'esperienza di visione originale in proiezione o con altri mezzi, ad esempio mantenere la giusta velocità di proiezione, l'aspect ratio, cioè il formato del fotogramma e dell'immagine e quant'altro. Cioè l'impegno, anche questo, a mantenere l'integrità, ma non soltanto l'integrità fisica del materiale conservato, ma anche un'integrità nel momento in cui il materiale viene fruito. L'aspetto complementare alla conservazione dei materiali filmici è quello della loro presentazione, della loro proiezione, della loro visione, perché è parte della loro natura, cioè materiali filmici o audiovisivi, come vogliamo, sono fatti per essere visti e quindi questa è una componente imprescindibile, essenziale. Veniamo all'altro punto di quelli segnati in giallo nella lista che abbiamo visto prima, i diritti di exploitation, cioè di sfruttamento. Punto 3.1 del codice etico. Poiché i materiali sono beni sia commerciali che artistici, e lo abbiamo già visto, gli archivi FIAF rispettano totalmente gli aventi diritto commerciale, cioè è mettere proprio un confine, ma anche una forma di rispetto che ci auguriamo sia reciproco nei confronti dell'industria cinematografica. Cioè qualsiasi tipo di intervento sui materiali che possa decidere un archivio va sempre nel totale rispetto della sua dimensione industriale e commerciale. E non è un'affermazione scontata. Nel caso di film con diritti scaduti o legalmente annullati, gli archivi non ne faranno mai uno sfruttamento a fini di lucro.
Questo è il punto 3.2 del codice etico. Anche questo è importantissimo perché ormai ci sono sempre più film con diritti scaduti e il fatto che gli archivi dichiarino di non far uso commerciale dei proventi che possano venire da film scaduti rientra appunto in questa linea di rispetto nei confronti dell'industria cinematografica. Un altro paper, un altro testo pubblicato dalla FIAF in un momento successivo già a fronteggiare l'arrivo del digitale è il Digital Statement, 2019-2021 in progress. Si tratta di linee guida, regole e limiti che vengono definite red lines per la digitalizzazione e il restauro digitale. Quindi è una, come dire, uno spin-off del codice etico che riguarda in particolare l'atteggiamento degli archivi di film rispetto alla rivoluzione digitale, quindi rispetto al passaggio al digitale di ciò che è analogico e di ciò che è in pellicola. L'istanza fondamentale del digital statement è mantenere l'autenticità nella trasformazione dall'analogico al digitale. Soprattutto perché la responsabilità delle cineteche di fronte alla rivoluzione digitale, e parliamo proprio di rivoluzione, di totale cambiamento, è quella di preservare non solo il contenuto, ma anche la natura analogica del film. Quindi la responsabilità delle cineteche, nel momento in cui digitalizzano un film in pellicola, non è semplicemente quella di passarlo e di renderlo visibile, qualsiasi sia il formato, qualsiasi sia il trattamento tecnico a cui viene sottoposto, ma anche quella di documentare e di riprodurre nella maniera più fedele possibile la sua natura analogica di film in pellicola, come vedevamo prima, rispettando il formato originale dell'immagine e rispettando varie altre componenti che fanno parte connaturata della pellicola stessa. Parlo di pellicola, ma potrebbe anche trattarsi di film che nascono girati in video, però il problema chiaramente è più massiccio e più esteso per i film girati in pellicola. L'istanza quindi è dare forma al futuro, considerando che il digitale sarà l'unico modo con cui le future generazioni conosceranno un film in pellicola. Le red lines. È interessantissimo leggere le red lines in questi digital statement, intese come i limiti da non oltrepassare nel trattamento di digitalizzazione. Vi leggo il primo e lo leggo in lingua originale perché è particolarmente forte. Colorizing, cioè la colorizzazione, the process of artificially adding color to film materials that were originally produced and distributed in black and white. Colorizing is an act of vandalism and has no place in ethical film restoration. Quindi la colorizzazione, l'aggiunta di colore come fase di post-produzione di digitalizzazione di un film in bianco e nero è da considerare, detto proprio letteralmente, un atto di vandalismo e non ha posto in un approccio etico al restauro del film. Quindi diffidare sempre da quello che ci viene presentato in forma colorizzata, né condurre un restauro o una digitalizzazione facendo questo tentativo di aggiungere colori. Questo è un processo che si vede molto spesso, anche soprattutto nei documentari storici, nei film di repertorio storico, nei documenti filmici storici ed è appunto considerato in maniera veramente così estrema come atto di vandalismo. Pensiamo a, non so, al repertorio della Prima Guerra Mondiale che attualmente gira moltissimo, tutto con aggiunta di colori. È qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere da parte, non fa parte del mondo degli archivi. Quindi chi si avvicina a un archivio deve sapere che poi non può trattare questo materiale colorizzando o addirittura non può prendere materiale colorizzato. L'altro punto
red line, cioè altro punto proibito, è l'intervento ad esempio sulla grana. Si tratta di una tecnica, in entrambi i casi si tratta di tecniche da evitare. La grana originale del film deve essere sempre rispettata. E l'altro punto è creare artificialmente la nitidezza, cioè fare il cosiddetto sharpening. Perché l'attuale percezione considera la nitidezza come sinonimo di qualità dell'immagine, ma in realtà si snatura l'immagine originale. Se un'immagine, se un brano è particolarmente interessante, anche bello, anche importante, adatto ad un certo riuso, non per questo deve essere reso più nitido, deve essere ripulito per adattarlo al contesto che lo contiene contemporaneo. Quindi un rispetto anche del difetto, se vogliamo. Bene, abbiamo concluso anche questo argomento e come spunti di riflessione possiamo porci la seguente domanda. In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte di riuso creativo? Bene, riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali differenze tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati FIAF? Quali caratteristiche in comune? Quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte per il riuso creativo? Bene, questa lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali relativi a questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica.

0: tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, i disturbi prassici. Bene, vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo delle aprassie, i modelli interpretativi delle aprassie, la clinica dell'aprassia e infine la valutazione, quindi gli strumenti che ci servono per descrivere, definire e quantificare i disturbi prassici del paziente con malattia cerebrovascolare. Bene, passiamo al primo argomento, cioè le aprassie. Le azioni che svolgiamo quotidiane possono essere azioni intransitive, cioè gesti con significato che non implicano l'uso di oggetti, quindi dei gesti simbolici come quello di salutare, ad esempio, cioè gesti che non richiedono l'utilizzo di un oggetto, ma che vengono compresi perché appunto sono dei gesti simbolici con un significato interpretativo. Le azioni transitive invece richiedono l'utilizzo di oggetti, come ad esempio preparare il caffè, cioè sono tutte quelle azioni transitive appunto perché diciamo dirette con uno strumento o un oggetto, come ad esempio preparare il caffè, utilizzare in generale degli strumenti o degli oggetti. Una lesione cerebrale può danneggiare selettivamente la produzione di gesti con significato e la capacità di manipolare e utilizzare gli oggetti di uso comune. Qui già diamo una piccola definizione, ma la vedremo successivamente, di aprassia. Quindi una lesione cerebrale, solitamente una lesione cerebrale a carico dell'emisfero sinistro, quindi può danneggiare appunto questa capacità di produrre dei gesti di significato oppure manipolare con intenzionalità e fine degli oggetti di uso comune. Bene, che cos'è l'aprassia, il disturbo prassico? L'inabilità a eseguire atti motori conosciuti che non dipende dalla presenza di disordini primari del movimento, della sensibilità o della capacità di comprensione. Bene, quindi abbiamo dato una prima definizione di aprassia, abbiamo detto appunto che è una difficoltà a eseguire appunto atti motori già conosciuti, già appresi, ma questa difficoltà non dipende da un problema motorio in quanto tale, quindi dalla impossibilità motoria di realizzare questo appunto gesto o atto motorio conosciuto o utilizzare un oggetto, o neanche da un deficit di sensibilità o di capacità di comprendere l'ordine che viene impartito al paziente, quindi proprio un problema di organizzazione, non di esecuzione di natura motoria, quindi non a carico, appunto, secondario a un deficit a carico dei sistemi motori di base. In effetti noi sappiamo che una lesione cerebrale può causare anche una plegia, la plegia di un arto. Bene, il paziente con aprassia non riesce a produrre il gesto solitamente anche con l'arto sano, quello diciamo ipsilesionale rispetto alla lesione, ma anche abbiamo pazienti aprassici che non hanno deficit motori, quindi in assenza completa di plegia a uno degli arti. Bene, il disturbo aprassico non è un disturbo di tipo motorio, ma piuttosto di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. Di nuovo, non dipende questo disturbo da un problema motorio, ma di organizzazione, un problema di natura più alto, quindi a monte della realizzazione motoria, quindi di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. In effetti, se pensiamo ad esempio all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, quello di preparare il caffè utilizzando appunto una polvere, l'acqua, la macchinetta e il cucchiaino, tutte le attività motorie devono essere prima ideate, organizzate in maniera corretta, quindi indipendentemente dalla loro poi realizzazione motoria e fisica. Il disturbo aprassico è appunto questo, cioè una difficoltà nella organizzazione, ideazione, e adesso vediamo a quale livello, del programma motorio da realizzare.
Poco impatto nella vita quotidiana, malgrado un'incidenza alta, il 30% in pazienti con lesione sinistra. In effetti questo disturbo non ha un impatto enorme nella vita quotidiana, vedremo poi successivamente il perché, quindi malgrado si presenti in un numero abbastanza alto di pazienti, abbiamo detto il 30% di, fino al 30% di pazienti con lesione cerebrale sinistra, l'impatto nella vita quotidiana è relativo, insomma si presenta solitamente in, diciamo, in situazioni testistiche e laboratoristiche, insomma, quindi più che nella vita quotidiana. Tuttavia ci possono essere anche difficoltà nella vita quotidiana, successivamente vedremo in che modo. Dissociazione automatica volontaria. Bene, questa è una caratteristica molto peculiare dell'aprassia, la dissociazione appunto tra la realizzazione automatica e quella volontaria. Cioè se noi chiediamo al paziente, ad esempio, al paziente aprassico di utilizzare uno strumento, come ad esempio un pettine, il paziente potrebbe avere difficoltà a utilizzarlo, cioè durante la richiesta, durante il compito, cioè mentre noi chiediamo appunto al paziente di fare esattamente questo, quindi potrebbe prendere il pettine e non sapere bene che cosa fare con questo pettine, magari strofinarselo sulla camicia, ma nella vita quotidiana, quando il processo è automatico, cioè quando il paziente si alza la mattina e va in bagno, potrebbe prendere il pettine e pettinarsi in maniera automatica, appunto, senza nessuna difficoltà. Quindi questa dissociazione presente nel disturbo aprassico è una caratteristica molto importante del disturbo stesso. Scarsa consapevolezza. Solitamente i pazienti non hanno una piena consapevolezza di questa difficoltà appunto nell'utilizzo di oggetti o nel limitare dei gesti. Dissociazione automatica volontaria. Il gesto che viene eseguito correttamente nella vita quotidiana non viene prodotto quando richiesto come produzione intenzionale, esattamente quello che dicevamo prima, quindi questa situazione, questa difficoltà emerge soprattutto, anche se non al 100% delle volte, soprattutto nelle situazioni appunto in cui noi chiediamo, facciamo una richiesta esplicita al paziente. Abbiamo detto, nella vita quotidiana invece solitamente il disturbo non emerge. Bene, come possiamo classificare i disturbi aprastici? Esistono diversi modi per classificare. Quindi una classificazione in base a il sistema effettore colpito, quindi aprassia degli arti, aprassia buccofacciale orale o aprassia del tronco. Quindi diverse tipi di aprassia in funzione del sistema effettore motorio, cioè il sistema che produce l'azione che viene colpito. Quindi l'aprassia degli arti, quando l'aprassia coinvolge appunto solitamente gli arti superiori, oppure aprassia buccofacciale o aprassia orale, quando il paziente ha difficoltà a ideare e realizzare programmi motori complessi con il sistema buccofacciale, col sistema orofaringeo, o aprassia del tronco, che ha a che vedere appunto con la parte superiore del corpo. Un altro modo di classificare i disturbi aprastici sono in base al tipo di attività. Quindi utilizzo di oggetti, produzione di sequenze motorie complesse, produzione di gesti simbolici, imitazione di gesti. Quindi diversi tipi di aprassia che emergono in funzione dell'attività che viene richiesta, quella di appunto utilizzare un oggetto, di produrre un gesto simbolico come quello di fare ciao, oppure di imitare un movimento o un comportamento motorio complesso che l'esaminatore fa vedere al paziente e il paziente appunto lo deve imitare. Un altro modo per classificare i disturbi aprastici è quello basato sul livello del processo di elaborazione. Quindi possiamo avere una aprassia ideomotoria, in cui il paziente non è in grado di tradurre la sequenza motoria corretta nel programma motorio per i singoli gruppi muscolari, cioè non sa come fare, cioè il paziente ha un'idea corretta, più o meno corretta, di che cosa dovrebbe fare, ma non sa tradurre questa idea appunto nel programma motorio adatto, cioè non sa come realizzare questo atto motorio.
Altro caso invece è l'aprasia ideativa, in cui il paziente non riesce a formare una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere, cioè non sa cosa fare. Cioè, a differenza dell'aprasia ideomotoria, il paziente non riesce proprio a prodursi un'idea astratta del gesto da realizzare, quindi il problema è un pochino più a monte, non sa cosa fare, a differenza dell'aprasia ideomotoria in cui il paziente non sa come realizzare l'atto motorio complesso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere in cosa consiste l'aprasia ideomotoria. Passiamo al secondo argomento, cioè ai modelli interpretativi dell'aprasia. Faremo un piccolo excursus storico su quali sono stati i modelli che hanno descritto e interpretato questo disturbo peculiare dei pazienti con lesione cerebrale. Il primo modello è stato descritto da Lippmann, un neurologo tedesco, in cui Lippmann parla di una esistenza di un programma motorio dove è rappresentata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti, quindi appunto una rappresentazione astratta, diciamo codificata in una parte del cervello, in cui viene appunto rappresentata la sequenza temporale dei singoli gesti. Il programma motorio è tradotto nel pattern di innervazione adeguato, la cui memoria è depositata nel senso motorio, un'area appunto di integrazione tra diciamo l'elaborazione sensoriale e la realizzazione motoria, quindi il senso motorio, termine coniato da Lippmann, dove risiede appunto la memoria dei programmi di innervazione adeguati per realizzare il gesto. Lippmann distingue tra aprasia ideativa, cioè deficit nel formulare programmi motori, abbiamo detto appunto un paziente non sa cosa fare, aprasia ideomotoria, cioè deficit nell'implementare il programma motorio adatto come fare, questo l'abbiamo descritto già nelle diapositive precedenti, appunto questa distinzione tra aprasia ideativa e ideomotoria, quindi non saper cosa fare o non saper come realizzare l'atto motorio. È stato Lippmann a introdurre questi due concetti, ma Lippmann ha descritto anche un terzo tipo di aprasia, che è quella mielocinetica, cioè un impaccio motorio che interessa solo l'arto controlaterale, la lesione. Quindi questo terzo tipo di aprasia è più attribuibile appunto a una difficoltà, un impaccio motorio dell'arto controlaterale, la lesione. Bene, Lippmann ha anche dato una definizione anatomica dell'aprasia, dei vari tipi di aprasia. Quindi l'aprasia mielocinetica, secondo Lippmann, era attribuibile a lesioni in questa porzione del cervello, cioè a cavallo del giro precentrale, mentre invece l'aprasia ideomotoria era più a carico di aree leggermente più posteriori, quindi a carico di aree del cervello più post-centrali, mentre invece l'aprasia ideativa era attribuibile a una lesione a carico di aree ancora più posteriori, a cavallo tra il lobo parietale e il lobo occipitale. Descriviamo invece adesso il modello di Geschwind, neurologo americano vissuto a cavallo al 1900. Il senso motorio diventa la corteccia premotoria, stazione filale degli ordini che guidano il gesto. Quindi quello che veniva definito senso motorio e quindi l'area dove, secondo Lippmann, risiedeva appunto la memoria degli atti motori dei gesti, secondo Geschwind è attribuibile invece alla corteccia premotoria, cioè la stazione finale degli ordini che guidano il gesto, appunto. Secondo Geschwind,
La prassia è interpretabile come una sindrome da disconnessione. La corteccia premotoria di sinistra manda afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, sia attraverso il corpo calloso alla corteccia premotoria di destra, che a sua volta invia fibre alla corteccia motoria di destra. Quindi questa connessione che viene appunto attuata all'interno del cervello tra le due cortecce premotorie e le due cortecce motorie, sia attraverso il corpo calloso che attraverso il fascicolo arcuato, mentre il corpo calloso connette le aree dei due emisferi, il fascicolo arcuato invece permette la comunicazione all'interno dello stesso emisfero. Vediamo in questa rappresentazione grafica appunto come il corpo calloso, cioè l'insieme di fibre di sostanza bianca che connette le due aree premotorie, queste che vediamo in giallo. Successivamente, dalle aree appunto premotorie, l'informazione passa in maniera più posteriore attraverso il fascicolo arcuato che connette i sistemi motori di output anteriori con i sistemi concettuali di programmazione motoria più posteriori. Quindi questa appunto connessione intraemisferica tra sistemi anteriori e sistemi posteriori. Una lesione della connessione tra processi anteriori e posteriori genera aprasia ideomotoria, quindi questa disconnessione appunto intraemisferica che produce, ha come risultato finale appunto, una aprasia ideomotoria in cui appunto il paziente non sa come realizzare il programma motorio complesso che appunto gli viene richiesto dall'esaminatore. Vediamo ora invece il terzo modello, che è quello di Rothi, Okipa e Heilman. Quindi abbiamo due meccanismi legati al disturbo prassico. Una lesione delle tracce mnestiche nel lobo parietale, lessico dell'azione, impossibile discriminare gesti o produrli su comando verbale. Quindi il lobo parietale è

quell'area cerebrale dove appunto risiede la traccia amnestica e quindi il lessico dell'azione. Quindi avremo una difficoltà, una impossibilità a

molto centrale in questo genere di processi, per cui una lesione del lobo parietale generalmente può appunto causare la presenza di una aprassia, quindi di un disturbo a carico delle capacità prassiche. Vediamo come spunti di riflessione per questa parte di lezione, chiediamo di descrivere il modello di Gashwind. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione. La clinica dell'aprassia, quindi daremo una descrizione dei vari tipi di aprassia che si possono presentare, classificandoli anche sulla base dei sistemi effettori colpiti. Abbiamo come primo tipo di aprassia appunto l'aprassia degli arti, quindi quella a carico degli arti superiori. Aprassia ideomotoria, quindi incapacità di produrre un gesto conosciuto quando la sua esecuzione viene richiesta oppure su imitazione. Ricordiamoci sempre che questo tipo di disturbo, come abbiamo detto precedentemente, si presenta soprattutto in condizioni in cui appunto noi chiediamo al paziente di eseguire o di imitare un gesto, meno quando il contesto è invece un contesto automatico. Aprassia ideomotoria, appunto, quindi deficit per gesti intransitivi. Dimostrazione d'uso di un oggetto sia con l'oggetto reale che nella pantomima senza oggetto e imitazione di gesti senza significato. Quindi abbiamo appunto deficit per gesti intransitivi, gesti simbolici, ma anche dimostrazione di uso di un oggetto. Molto importante definire appunto che questo disturbo può presentarsi sia quando noi chiediamo al paziente di manipolare l'oggetto reale, facciamo l'esempio del mischiare con il cucchiaino all'interno di una tazzina, come se dovessimo miscelare lo zucchero all'interno di una tazzina del caffè. Quindi questo problema si presenta sia quando il paziente deve utilizzare l'oggetto e quindi invece di compiere il gesto corretto strofinerà magari il cucchiaino sulla parte esterna della tazzina, ma anche quando in assenza di oggetto deve appunto, diciamo, simboleggiare il gesto che avrebbe fatto in presenza, dell'oggetto fisico. Quindi i pazienti non sono in grado di riprodurre i movimenti richiesti o mostrano errori nelle sequenze spazio-temporali, nell'ampiezza e nella forma del movimento e nel posizionamento, dell'arto. Quindi difficoltà di varia natura, questi sono appunto i sintomi, cioè quello in cui si può tradurre questa difficoltà, quali sono i comportamenti del paziente con disturbo aprassico, quindi cattiva scelta delle sequenze temporali oppure nell'ampiezza del gesto. Ritorniamo all'esempio della tazzina, per esempio fare questo movimento qui quando invece la tazzina è molto piccola, quindi nell'ampiezza del gesto, nel posizionamento dell'arto che deve eseguire il compito richiesto. Sempre parlando di aprassia degli arti, l'abbiamo descritta prima, anche l'aprassia ideativa, quindi un'incapacità di eseguire azioni con significato con gesti in sequenza, preparare il caffè o accendere una candela. Abbiamo detto appunto una difficoltà appunto ideativa, quindi a monte della programmazione motoria, quindi una difficoltà nel saper che cosa fare. Questo tipo di aprassia è presente anche in situazioni ecologiche e non solo in laboratorio. La aprassia ideativa è più, ovviamente, ha un impatto maggiore rispetto a quella ideomotoria perché può presentarsi nelle azioni della vita quotidiana, essendo appunto una difficoltà di natura appunto ideativa e quindi proprio concettuale, può presentarsi anche in situazioni della vita quotidiana e quindi avere un impatto diretto sulla funzionalità del paziente. Abbiamo poi l'aprassia buccofacciale o aprassia orale, cioè una difficoltà a riprodurre gesti con significato o associati a movimenti specifici per la produzione di atti motori efficaci con la muscolatura del volto, della lingua, della faringe e della laringe. Quindi una difficoltà, mentre l'aprassia degli arti coinvolge appunto
come diciamo, sistemi effettori, quello degli arti superiori, delle braccia fondamentalmente e delle mani,

La plastica buccofacciale invece coinvolge la realizzazione appunto di gesti complessi da svolgere con l'apparato orofaringio. Un esempio è quello di fischiare, ovviamente, che richiede appunto una programmazione motoria perfetta per, o dal punto di vista orofaringio, ovviamente, della muscolatura e di tutte le componenti che vengono coinvolte per produrre questo gesto significativo. Spesso la plastica buccofacciale è associata alla plastica ideomotoria degli arti. Non c'è un'associazione ovviamente di uno a uno, ma spesso i due disturbi si presentano in comorbidità. Anche qui è presente la dissociazione automatica volontaria, quindi questa difficoltà è più evidente ovviamente quando la richiesta viene fatta dall'operatore e quindi il paziente la deve realizzare in maniera volontaria piuttosto che quando la deve realizzare in maniera automatica. Quindi i pazienti con la plastica buccofacciale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso per chiamare il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. Bene, quindi quando noi chiediamo al paziente di fare una di queste cose qui, il paziente ha delle difficoltà, o quando chiediamo di imitare l'esaminatore, fare un gesto di questo tipo qui, quindi soffiare, dare un bacio e via dicendo, vedremo che il paziente inizierà a fare dei movimenti molto strani con la bocca, proprio perché non sa, appunto, non riesce a programmare l'atto che serve appunto per realizzare il gesto. Un altro tipo di aprassia che può essere presente nei pazienti con lesione cerebrovascolare è l'aprassia costruttiva, cioè un deficit nella produzione e nella copia di figure bidimensionali o nella realizzazione, costruzione e assemblaggio di forme e strutture tridimensionali. Quindi un deficit appunto realizzativo in cui il paziente non riesce a copiare figure complesse o modelli tridimensionali e non riesce appunto a assemblare e costruire forme e strutture appunto tridimensionali. Questa difficoltà è molto probabilmente dovuta a un problema nella capacità di integrare e tradurre relazioni spaziali del modello nel programma motorio necessario all'esecuzione del compito. Questa difficoltà, vedremo poi successivamente quali sono le prove che permettono di valutare la presenza di questo tipo di aprassia, appunto, è molto probabilmente riconducibile a una difficoltà nel integrare e tradurre appunto le relazioni spaziali tra gli elementi che sono parte ovviamente del modello che il paziente deve produrre. Bene, lesioni destre, quindi a carico dell'emisfero destro, producono sempre all'interno di questo tipo di aprassia deficit nella riproduzione delle relazioni spaziali tra gli elementi dei modelli da riprodurre, mentre invece lesioni a carico dell'emisfero sinistro porta a una produzione di copie molto semplificati dei modelli proposti. Quindi questa sorta di dissociazione tra lesioni destre e lesioni sinistre, quindi un output diverso in funzione dell'emisfero colpito. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria? Parliamo ora invece della valutazione dei disturbi aprassici. La valutazione delle capacità prassiche varia a seconda del distretto e delle ipotesi diagnostiche. Quindi noi sappiamo che in base al tipo di lesione o anche al comportamento del paziente possono esserci vari tipi di aprassie, quindi gli strumenti che utilizzeremo varieranno in funzione appunto di queste due caratteristiche. Bisogna tenere in considerazione l'eventuale copresenza di afasia. In effetti abbiamo già detto a più riprese che una lesione a carico dell'emisfero sinistro solitamente può comportare la presenza
di aprasia o di un tipo di aprasia, abbiamo detto anche fino al 30% dei pazienti con lesione sinistra mostra questo tipo di disturbo. Quindi è probabile che la stessa lesione che produce il disturbo di natura prassica sia la causa anche di un possibile deficit di natura linguistica. Quindi nella valutazione del disturbo aprassico ovviamente si deve tenere in considerazione la eventuale e probabile copresenza di un disturbo linguistico, soprattutto a carico dei sistemi di comprensione. Quindi quando noi chiediamo al paziente di utilizzare alcuni oggetti o di imitare alcuni movimenti, ovviamente dobbiamo essere certi che il paziente abbia compreso correttamente il messaggio verbale. Parliamo innanzitutto della prassia degli arti. La prima prova di cui parliamo è il test della prassia ideomotoria di De Renzi. In cosa consiste? Nella riproduzione di 10 gesti con significato, il cui modello viene proposto dall'esaminatore, quindi azioni intransitive, quindi gesti con significato che l'esaminatore produce e che il paziente deve ovviamente riprodurre, quindi gesti con significato come ad esempio fare ciao con la mano oppure il saluto militare. Abbiamo poi il test di imitazione di gesti. 24 prove di imitazione, coinvolgimento di distretti diversi, movimento delle dita, movimenti della mano, sequenze motorie, gesti con o senza significato. Bene, in questa prova invece noi chiediamo al paziente di imitare un gesto, il gesto prodotto dall'esaminatore. Questi gesti ovviamente possono essere prodotti appunto con le dita soltanto, con la mano, o possono essere sequenze motorie complesse. Queste sequenze ovviamente possono essere con o senza un significato simbolico specifico. Il test successivo è lo short test ideomotor apraxia, ho detto anche stima, cioè imitazione di azioni con e senza significato, 18 con 18 senza significato, relativamente a diversi parti corporee degli arti superiori, cioè parti prossimali o parti più distali degli arti superiori. Quindi appunto imitazioni di gesti con e senza significato. Distinzione tra via semantica, gesti già appresi, e via non semantica, gesti nuovi. In effetti è possibile riscontrare questa dissociazione tra gesti già appresi, appunto gesti con significato, quindi appresi durante il corso della vita, e gesti invece nuovi che vengono proposti appunto dall'esaminatore, di cui il paziente ovviamente non conosce il significato. Lo strumento successivo è la pantomima d'uso di oggetti di De Renzi. In cosa consiste? Nella valutazione delle capacità di produrre un gesto relativo all'uso di un oggetto in diverse modalità. L'oggetto può essere mostrato, ma il paziente non può toccarlo, quindi modalità di presentazione visiva. Quindi noi chiediamo appunto al paziente di utilizzare un oggetto che viene presentato visivamente, ma che il paziente non può toccare, quindi stiamo parlando di ovviamente di oggetti di uso comune. L'oggetto non viene mostrato e la pantomima viene richiesta per via verbale, quindi modalità di presentazione acustica. Cioè noi possiamo chiedere per esempio al paziente in modalità verbale appunto di dimostrare come si utilizza un pettine senza che sia presente ovviamente nella stanza dell'esaminatore l'oggetto, quindi il pettine. Quindi la richiesta viene fatta soltanto su via verbale e il paziente ovviamente deve ideare e organizzare l'atto motorio che serve per realizzare l'utilizzo, diciamo l'atto motorio per l'utilizzo di questo strumento, come abbiamo detto adesso, del pettine. Oppure, terza modalità, il paziente viene bendato e l'oggetto può essere manipolato prima di produrre la pantomima. Quindi questa è una forma di presentazione esclusivamente tattile, quindi non visiva, senza l'apporto dell'informazione di natura visiva, che serve per
capire se il paziente ovviamente è in grado di produrre, di attivare le sequenze motorie anche soltanto toccando l'oggetto.

cioè senza un feedback di natura visiva. Descriviamo adesso molto brevemente invece una batteria, cioè un insieme di test che serve appunto per valutare il disturbo prassico, che è la Praxis Assessment Battery o PAB. In che cosa consiste? Produzione di gesti transitivi con oggetto e gesti intransitivi, quindi senza oggetto, utilizzo e riconoscimento di azioni eseguite dall'esaminatore, quindi anche una parte in cui è l'esaminatore che deve produrre il gesto, utilizzare uno strumento, e il paziente deve riconoscere l'azione appunto che viene svolta dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece l'apraxia buccofacciale, gli strumenti che vengono utilizzati sono il test di apraxia buccofacciale, che è un test di imitazione di 10 movimenti della bocca, gesti con significato, che si esegue in pochi minuti, quindi sono 10 gesti come fischiare, mandare un bacio, imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo e via dicendo. Quindi sono gesti, 10 gesti che il paziente, gesti con significato, ovviamente, che il paziente deve imitare. Ed è appunto una prova molto semplice di relativa semplice somministrazione che si esegue davvero in pochi minuti. Per quanto riguarda l'apraxia della faccia, l'Upper and Lower Face Apraxia Test, cioè imitazione dei gesti del volto. Qui viene fatta una distinzione tra parte superiore, in cui ci sono 9 item, e inferiore del volto, con 29 item. Punteggi assegnati in base alla difficoltà del compito. Ora, questa è l'unica prova che prevede appunto la distinzione tra parte superiore e parte inferiore del volto. Qui l'attribuzione del punteggio è abbastanza complessa perché varia appunto, si assegnano 1, 2 o 3 punti o mezzo punto in funzione della difficoltà del compito, che ovviamente è codificata nel foglio di risposta. Vediamo ora quali sono invece gli strumenti che servono per valutare la presenza di apraxia costruttiva. Bene, il primo strumento è la terapia razionale dei disordini costruttivi, che prevede una serie di sottoprove come l'esplorazione visiva di punti e lettere all'interno di un foglio, l'analisi preliminare del compito, quindi dimensione e orientamento di rette, grandezza di angoli, posizioni di punti, in cui viene fatta appunto un'analisi preliminare basata su grandezze e distanze da parte del paziente. E poi abbiamo la parte di organizzazione centrale del compito con esercizi di rotazioni mentali, identificazione di figure complesse e di figure nascoste, quindi appunto una parte che invece ha a che vedere proprio con l'organizzazione appunto centrale degli stimoli e del compito. Un altro strumento, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, è quello di la rivocazione differita e la copia della figura complessa di Rey, quindi la copia appunto di una figura complessa. Abbiamo descritto precedentemente quali sono le caratteristiche di questa prova. Il paziente deve copiare e poi rievocare in maniera differita una figura molto complessa, e la correzione di questa prova prevede appunto che vengano valutate 18 elementi costitutivi di questa figura in base alla riproduzione corretta, la posizione e via dicendo. Un altro strumento che abbiamo già visto precedentemente è la copia di disegni, quindi la copia di figure geometriche di crescente difficoltà, quindi figure geometriche bidimensionali e tridimensionali di diversa difficoltà. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'apraxia degli arti? Bene, facciamo ora un riepilogo invece degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto in cosa consiste l'apraxia ideomotoria, di descrivere il modello di Gashwind. Che deficit mostra il paziente con apraxia ideomotoria? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'apraxia degli arti? Bene,
Bene.

Questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e spunti di riflessione. Vi invito di consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in 5 macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety 2 per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno

dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta, per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ed adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macroarea di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macroaree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macroaree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero.

0: pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Attenzione e coscienza. Gli argomenti affrontati saranno l'enigma della coscienza, come misurare gli stati di coscienza, attenzione selettiva o focalizzata, attenzione divisa, attenzione sostenuta. Andiamo a vedere il primo argomento, l'enigma della coscienza. Fine 800, nascita psicologia. Grande progetto, risolvere alcuni misteri della coscienza. Alla fine del 1800 la psicologia nasce e si qualifica come scienza. Questo avviene intorno al 1861 a Lipsia, nel laboratorio di Wundt. Uno dei primi problemi che gli psicologi di allora si posero fu proprio cosa era la coscienza, come funzionava la mente cosciente. Chiaramente gli psicologi, come pure i medici e tutti gli scienziati dell'epoca, non avevano delle grosse strumentazioni per rispondere a questa domanda e quindi utilizzavano delle metodologie che erano fondamentalmente di tipo osservativo e poi deduttivo. La nascita della prospettiva cognitivista ha consentito di ripensare i fondamentali concetti che riguardano la mente. Il problema della coscienza ha attraversato tutta la storia della psicologia, nasce quindi con la psicologia stessa, ma è soltanto intorno agli anni 50-60 del Novecento, con la nascita della psicologia cognitivista, che una branca specifica della psicologia comincia a dedicarsi allo studio specifico di questo aspetto del funzionamento mentale. Questo perché? Perché il cognitivismo, come branca della psicologia, si è proprio dedicato a studiare in maniera dettagliata i processi cognitivi, i processi mentali, partendo quindi dal processo più generale, da quello che ci consente di in qualche modo distinguerci dal resto del mondo animale, cioè l'attività cosciente dell'uomo. Noi sappiamo che, o almeno abbiamo la consapevolezza che l'essere umano ha un'attività cosciente. Non siamo in grado di sapere se gli altri animali di ordine inferiore presentino uno stesso livello di coscienza e quindi di consapevolezza delle proprie azioni. Che cos'è la coscienza e quali sono le sue caratteristiche? Come si misurano i diversi stati di coscienza? Quali sono i livelli di coscienza? Perché abbiamo la coscienza? Quali sono le basi neurali della coscienza? Tutti questi interrogativi hanno trovato diverse tipologie di risposte nel corso della storia della psicologia. Sono interrogativi fondanti perché di fatto aprono una finestra su quello che è l'enigma della coscienza e quindi su quello che è l'enigma del funzionamento della mente consapevole nell'essere umano. Alcune di queste domande hanno trovato delle

risposte più soddisfacenti rispetto alle altre domande. Ad esempio, sappiamo ad esempio oggi come si caratterizza la coscienza, quali sono i suoi livelli di coscienza, ma perché abbiamo la coscienza? Questo rimane più che un problema psicologico, un problema di ordine filosofico. Quindi è importante, ad esempio, quando affrontiamo questa tipologia di argomenti, non limitarci soltanto all'ambito psicologico, ma ad andare a cercare, diciamo, risposte anche in discipline diverse, ma comunque affini alla psicologia, come appunto la filosofia. Le caratteristiche della coscienza. La coscienza viene definita spesso come la consapevolezza momento per momento di noi stessi e del nostro ambiente. Esattamente per questo motivo riteniamo che l'uomo abbia una consapevolezza ed una coscienza, perché è in grado di definire se stesso in relazione a quello che sta facendo e al proprio ambiente, momento per momento, è in grado di descriverlo, è in grado di raccontarlo, è in grado di modificare il proprio comportamento in funzione delle risposte ambientali online, cioè mentre si esegue quel tipo di comportamento. Degli altri animali non sappiamo, non abbiamo questa certezza, non abbiamo questa consapevolezza. Sono stati fatti degli studi su animali di ordine inferiore per capire che livello di coscienza e di consapevolezza potessero avere nelle loro azioni, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una definizione chiara così come per l'uomo. La coscienza è soggettiva e privata. Gli altri non possono sapere cos'è la realtà per noi. La coscienza presenta delle caratteristiche specifiche. Una prima caratteristica fondamentale è la soggettività della coscienza. Soltanto noi sappiamo che cos'è la realtà per noi stessi. Ognuno di noi ha una sua forma di realtà, una sua, come dire, percezione soggettiva della realtà. Gli altri non possono sapere cosa è la realtà per noi, cosa significa quella specifica realtà per noi, perché la coscienza per definizione è soggettiva e privata, quindi individuale. Dinamica, si passa in continuazione da uno stato mentale all'altro. I livelli di coscienza cambiano durante il corso della giornata, ad esempio, abbiamo livelli di coscienza e di attivazione differenti al mattino, alla sera, al mattino, alla notte. Abbiamo livelli di coscienza e di consapevolezza differenti se siamo stanchi o se invece siamo riposati. Abbiamo livelli di consapevolezza e coscienza differenti se siamo impegnati in un compito impegnativo o se invece ci stiamo dedicando a delle attività ricreative. Quindi il nostro livello di coscienza muta, fluttua nel corso della giornata, cambia, passa di stato in stato, quindi non è statico. Autoriflessiva e centrale per il nostro senso del sé. La mente è consapevole della sua coscienza. La coscienza è quella cosa che ci consente di riflettere su noi stessi. E questa è una proprietà tipicamente, propriamente umana. Fa parte di quella grande fascia di funzioni cognitive alte che rientrano all'interno della metacognizione, cioè della capacità che ha l'uomo di riflettere su se stesso. Riflettere su se stesso, sulla propria vita, sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, sui propri comportamenti, sui propri errori e eventualmente andare ad aggiustare il tiro, quindi andare a modificare il proprio comportamento. La capacità che abbiamo noi di introspezione, ad esempio, quindi di leggerci dentro. L'introspezione è stata una delle tecniche, diciamo, prevalenti in psicologia. Ancora oggi, se ci dedichiamo a delle attività di psicoterapia, di qualunque natura essa sia, di qualunque modello, però in realtà quello che chiediamo al soggetto è di fare una introspezione di se stesso, cioè di andare a leggere se stesso. Ok? Ecco, questa capacità di lettura è una proprietà della coscienza, connessa con il processo di attenzione selettiva. Allora, questo è un punto molto importante. Quando parliamo di coscienza non possiamo separarla dai processi di attenzione. Di fatto diventano un tutt'uno. Noi siamo coscienti se la nostra attenzione è
focalizzata su quel comportamento, su quella situazione ambientale, su quel dato obiettivo da raggiungere. Noi siamo consapevoli e coscienti di noi stessi se ci focalizziamo su noi stessi. Tant'è che cosa facciamo quando dobbiamo appunto riflettere su noi stessi, no? E quindi prendere consapevolezza, a toccare con mano il nostro stato di coscienza.

dobbiamo concentrare la nostra attenzione su noi stessi. Quindi il concetto di coscienza e il concetto di attenzione sono molto molto vicini fra di loro, diventa quasi impossibile separarli in maniera netta ed è il motivo per cui la coscienza è stato oggetto di studio del cognitivismo, perché chiaramente il cognitivismo, occupandosi di studiare le varie funzioni cognitive, in primis l'attenzione, ha dovuto affrontare necessariamente con un paradigma particolare che è appunto il paradigma cognitivista, il discorso dell'enigma della coscienza. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cos'è la coscienza? Come misurare gli stati di coscienza? Le misure di autovalutazione o self-report chiedono alle persone di descrivere le proprie esperienze interiori. Poiché la coscienza è un fatto soggettivo e privato, nessuno più del soggetto che risponde ad un questionario è in grado di definire, di individuare le varie caratteristiche del proprio stato di coscienza. L'esigenza di misurare lo stato di coscienza è stato, sentito in maniera molto forte nel corso di tutta la storia della psicologia. Alla fine sono state individuate una serie di misure più valide e attendibili per appunto avere una quantificazione del livello di coscienza. Tra queste misure, le prime che possiamo utilizzare come psicologi sono i questionari self-report, che sono anche molto facili poi da utilizzare anche su tanti soggetti, su grandi gruppi, perché appunto di solito sono dei questionari. Un tempo erano carta e matita, ora molto più probabilmente sono computerizzati, in cui il soggetto deve rispondere a delle specifiche domande direttamente, quindi dando delle risposte e delle valutazioni rispetto a se stesso. Offrono le indicazioni più dirette sulle esperienze soggettive di una persona, ma non sono sempre verificabili o facili da ottenere. Chiaramente il questionario self-report rispetto ad altri strumenti di misurazione quantitativa, come ad esempio i test cognitivi, risentono di un grandissimo bias, che è la variabilità e l'attendibilità del soggetto. Ci saranno persone che sono maggiormente in grado di leggere dentro se stessi, quindi hanno un maggior grado di introspezione e quindi riescono a rispondere a delle domande specifiche sulla coscienza in maniera più veritiera, e ci saranno delle persone che sono meno in grado di fare questo. Chiaramente questo è un limite del questionario self-report che è di difficile superamento. Le misure comportamentali registrano le performance su determinate attività. Esse sono oggettive, ma richiedono di desumere lo stato mentale della persona. Cosa intendiamo per misure comportamentali? Gli esperimenti. L'allestimento di un qualunque tipo di esperimento scientifico in cui c'è un compito da portare a termine e il soggetto deve eseguire quel compito seguendo delle indicazioni. Il compito chiaramente è uguale per tutti i soggetti. E il soggetto deve rispondere al quesito del compito in funzione di quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità. Chiaramente questa è una misura di tipo oggettivo, ma d'altro canto è una misura comunque indiretta, nel senso che soltanto attraverso la risposta del soggetto al quesito, lo sperimentatore può desumere lo stato mentale del soggetto stesso. Nel self-report è il soggetto che descrive il proprio stato mentale. Diciamo, che cosa possiamo dire? Che le due misure in realtà sono misure complementari. Da un lato il questionario self-report dà delle indicazioni più dirette sulla descrizione dello stato mentale del soggetto, però è molto variabile, è soggetto a dei bias individuali. Dall'altro lato le misure oggettive danno una quantificazione più precisa, però poi sono meno attendibili per quanto riguarda lo stato mentale, la misurazione dello stato mentale, perché questo deve essere desunto e non deriva da una descrizione diretta. Quindi qual è la quadratura del cerchio per un bravo sperimentatore psicologo? Utilizzare una batteria di test in cui siano presenti sia le misure self-report sia strumenti di tipo cognitivo, quindi l'allestimento di esperimenti scientifici. Entrambe le
Le quantificazioni consentono di dare delle informazioni diverse ma complementari ed è l'insieme degli indizi che ci consente di avere poi un profilo di funzionamento del soggetto. Misure fisiologiche stabiliscono la corrispondenza tra processi fisici e stati mentali tramite l'elettroencefalogramma EEG o le tecniche di neuroimaging. Chiaramente lo stato mentale, l'attivazione della coscienza si può misurare in termini fisiologici attraverso l'utilizzo di tecniche neurofisiologiche. La tecnica per eccellenza che è stata più utilizzata perché non invasiva, facilmente come dire, allestibile in tutti i setting è l'elettroencefalogramma che misura, rileva le variazioni di attività elettrica del mantello corticale. Altre tecniche più dettagliate perché ci consentono di avere delle informazioni strutturali, morfologiche e funzionali del cervello sono quelle che derivano dalle tecniche di neuroimmagine, soprattutto neuroimmagini di tipo funzionale attraverso risonanza magnetica che ci consente di avere una fotografia in vivo dell'attività del cervello durante l'esecuzione di un compito specifico. Quali sono i livelli di coscienza? Gli psicologi cognitivi considerano l'esistenza di una mente non cosciente guidata da bisogni istintivi e conflitti repressi e di una mente consapevole. Questo è un problema annoso nella psicologia che è stato risolto in vario modo. Vi lancio lì un'apertura sulla finestra della psicanalisi. Freud ha affrontato questo tema della coscienza indicando un diverso funzionamento della mente con tre diversi livelli di coscienza, un livello conscio, un livello preconscio e un livello inconscio. Il livello conscio chiaramente è la coscienza propriamente detta, quello di cui i comportamenti rientra all'interno di questo livello, tutti i comportamenti di cui siamo consapevoli, quindi possiamo descriverli in maniera dettagliata. Poi c'è un livello di funzionamento della mente preconscia, c'è cioè un livello di coscienza leggermente abbassato in cui il comportamento e i contenuti sono quasi consapevoli ma non del tutto e diventano, come dire, si manifestano attraverso tutta una serie di escamotage che la mente trova. Poi c'è il funzionamento più profondo, il livello di coscienza più profondo, che è quello inconscio, inconsapevole. Questo problema è stato riaffrontato in termini diversi dal modello cognitivista. Inizialmente nel cognitivismo c'era stato, nel comportamentismo innanzitutto, e poi nelle prime fasi di cognitivismo, un rifiuto dell'idea di un funzionamento della mente non consapevole. Poi però hanno dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, cioè la realtà dei fatti qual è? Che l'essere umano mette in atto dei comportamenti di cui non sempre si rende conto, non sempre è consapevole. È esperienza comune di tutti noi avere dei comportamenti e non sapere il perché li abbiamo realizzati. Può essere una risposta ad una persona, può essere un gesto sgarbato ad un'altra persona. Quindi a volte abbiamo dei comportamenti di cui non controlliamo completamente tutto il percorso. Allora, i cognitivisti hanno pensato che in realtà fosse possibile ipotizzare il funzionamento della mente a due livelli, un livello consapevole ed un livello inconsapevole. Con i cognitivisti scompare il termine inconscio e viene fuori quello che viene definito mente non consapevole, funzionamento mentale non consapevole o in altri termini inconscio cognitivo. Automatica volontaria. Una delle caratteristiche fondamentali della coscienza è che ha due modalità di funzionamento. Una modalità di funzionamento automatico. Quando questa si verifica? Si verifica quando, ad esempio, noi siamo in un ambiente e qualcosa accade intorno a noi e questo ci porta a prestare attenzione, ed è qui che il livello di consapevolezza si mischia in maniera indissolubile con l'attenzione, a quell'evento che si sta verificando. Siamo per strada, stiamo tranquillamente camminando, a un certo punto succede accanto a noi un incidente stradale. Noi smettiamo di fare quello che stiamo facendo e la nostra attenzione in maniera automatica, cioè senza che noi possiamo controllare questo comportamento, si rivolge verso l'evento appena accaduto. E poi c'è invece un tipo di funzionamento della coscienza di tipo volontario. Ad esempio tutte le azioni che volontariamente compiamo in maniera controllata. Quindi due livelli di funzionamento della coscienza, automatica e volontaria.
la coscienza come spazio operativo globale. Le ricerche effettuate hanno portato ad un'unica

Conclusione. Non esiste un punto specifico del cervello che dà origine alla coscienza. È uno spazio operativo globale. Quindi la domanda famosa, ma dove si alloca la coscienza? In quale parte del cervello è gestita la coscienza? Ecco, ha trovato una risposta, come dire che è una non risposta tutto sommato. Perché? Perché siamo arrivati alla conclusione che tutto il cervello serve al funzionamento della coscienza. Cioè, tutto il cervello, l'integrità di tutto il cervello è necessaria al funzionamento dei nostri diversi livelli di coscienza. Non esiste un unico punto, non esiste il centro della coscienza, ma il funzionamento globale del cervello è necessario affinché il comportamento possa definirsi cosciente. Viene quindi definita la coscienza come uno spazio operativo globale, cioè come una cosa generale, di base, ve la dovete immaginare come una sorta di campo cognitivo di base senza il quale tutto il resto del comportamento, tutte le altre funzioni cognitive, emotive, affettive non possono aver luogo. Quando non siamo coscienti, siamo in uno stato di incoscienza, cioè siamo in uno stato, ad esempio, vegetativo. Tutte le nostre funzioni mentali decadono, non siamo più in grado di interagire con il mondo, non siamo più in grado di rilevare gli stimoli dal mondo, elaborarli e produrre delle risposte. Viceversa, non siamo neanche in grado di immettere delle risposte nel mondo in via spontanea. Quindi, per questo è stata definita la coscienza come un campo operativo globale, perché è la base. Se manca l'attività cosciente, nessun'altra funzione cognitiva, nessun altro comportamento, nessun altro prodotto umano si può manifestare. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si può misurare la coscienza? Attenzione selettiva o focalizzata. L'attenzione, processo tramite il quale ci si concentra su alcune caratteristiche dell'ambiente, escludendone altre. Il discorso fatto fin qui chiaramente evidenzia la stretta dipendenza della coscienza dall'attenzione. L'attenzione che cos'è? Beh, l'attenzione è un processo cognitivo innanzitutto che è stato definito in termini molto più specifici e operazionalizzati rispetto alla coscienza. Che vuol dire? Che gli psicologi cognitivi sono riusciti ad individuare in maniera specifica, attraverso appunto una modellistica concettuale, quali sono i vari aspetti dell'attenzione. Quindi intanto sappiamo che l'attenzione è necessaria per l'interazione con il nostro ambiente circostante. L'attenzione è quella cosa che ci consente di concentrarci sull'ambiente circostante e quindi di portare a termine determinati compiti. Però sappiamo anche un'altra cosa, che l'attenzione non è un processo unitario, ma esistono diversi tipi di attenzione che la nostra mente utilizza a seconda del comportamento che si trova a dover elicitare. Ok? Quindi in funzione della risposta ambientale l'attenzione cambia. Attenzione selettiva o focalizzata. È la capacità di rispondere a determinati stimoli che vengono selezionati, elaborati e giungono a coscienza. Una delle primissime forme di attenzione è l'attenzione selettiva o focalizzata, che, come dice la parola stessa, ci consente di concentrare il focus dell'attenzione su determinati stimoli dell'ambiente, escludendone altri. Questo è chiaramente importantissimo perché? Perché il nostro ambiente è ricco di stimolazioni, noi non ci rendiamo neanche conto del bombardamento di stimoli che continuamente, giorno e notte, ci arrivano dal nostro ambiente. Ok, l'attenzione focalizzata ci consente di eliminare tutti gli stimoli interferenti e di mantenerci concentrati su quegli stimoli che noi riteniamo essere rilevanti. Faccio un esempio: stiamo studiando, intorno a noi c'è caos, noi riusciamo comunque a leggere la nostra pagina di libro perché ci isoliamo dai rumori della stanza intorno a noi perché la nostra attenzione focalizzata si focalizza sul compito che stiamo portando a termine. Quindi è essenziale l'attenzione focalizzata. È selettiva perché il sistema cognitivo ha capacità limitate. La funzione dell'attenzione focalizzata è quella di limitare l'accesso delle informazioni al cervello. Perché? Perché il nostro sistema cognitivo si satura. Un sistema cognitivo saturo è un sistema cognitivo che non funziona, è un sistema cognitivo che di fatto non riesce ad operare bene, è poco efficiente. Quindi l'attenzione focalizzata ha la necessità di
eliminare tutto quello che è il contesto.

contesto, il contorno irrilevante e consentire quindi l'accesso al cervello solo delle informazioni pertinenti. Teorie strutturali dell'attenzione selettiva. Teoria della selezione precoce, teoria di Broadbent. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman. Teoria della selezione tardiva, teoria di Deutsch e Deutsch. Filtri attentivi permettono il passaggio solo di parte dell'informazione. Tra le tante teorie proposte sull'attenzione selettiva, quelle che hanno preso, come dire, maggiormente piede dal punto di vista scientifico sono le teorie che prevedono un filtraggio dello stimolo. Questo filtraggio dello stimolo può avvenire a diversi livelli nel processo cognitivo. Le teorie principali sono tre. La teoria di Broadbent, che prevede una selezione precoce, quindi l'esistenza di un filtro in fase molto precoce, in ingresso delle informazioni. La teoria di Treisman, che invece prevede che il filtro sia posto nei processi più avanzati del processamento cognitivo attentivo, e la teoria di Deutsch e Deutsch, che invece prevede un filtro soltanto prima della produzione della risposta, quindi molto tardivamente nel processo cognitivo. Tutte queste teorie però prevedono un filtraggio, cioè il fatto che l'attenzione funzioni un po' come il filtro della cappa del forno, fa passare alcune cose ed altre no. Questo è uno schema in cui possiamo vedere il processo attenzionale come si sviluppa. Ci sono gli input sensoriali che vengono registrati, questa la registrazione e la codificazione degli input sensoriali da parte dei recettori porta poi alla percezione, quindi all'analisi percettiva a seconda della tipologia di stimolo, può essere visiva, uditiva, tattile e via dicendo. Che cosa succede? Dopo l'analisi percettiva avviene la codifica di tipo semantico, l'attribuzione del significato, dopodiché una volta che è stato individuato lo stimolo, gli è stato attribuito significato e funzione, si mettono in campo, come dire, le funzioni di tipo esecutivo, le funzioni cognitive mnestiche, decisionali, eccetera, e si produce la risposta. A questo livello, ad ognuno di questi livelli, come vedete sopra, ci sono dei filtri. La selezione precoce prevede che il filtro sia posizionato in ingresso, quindi a livello di registrazione, di analisi percettiva. Le teorie sulla selezione tardiva invece prevedono che il filtro sia spostato verso le fasi finali del processo, verso il momento in cui verranno messe in campo le funzioni cognitive necessarie per la produzione della risposta. Teoria della selezione precoce, la teoria del filtro di Donald Broadbent, 1958. La selezione dell'informazione avviene prima dell'elaborazione del contenuto semantico, quindi è molto precoce. L'informazione, l'input sensoriale arriva, il filtro attentivo viene posto in ingresso prima ancora che venga codificato e quindi venga interpretato, venga dotato di significato. L'informazione non rilevante decade progressivamente, quindi che cosa succede a tutto quello che il nostro cervello ritiene non essere rilevante? Decade, proprio non aggiunge proprio a coscienza, è il caso di dire, e noi ce lo perdiamo, non ne siamo minimamente consapevoli. Questo avviene per la gran parte delle informazioni, stimolazioni che otteniamo dall'ambiente. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, 1960. L'informazione del canale trascurato non viene eliminata, ma si attenua tramite un filtro che funziona da cancello, fase di pre-elaborazione. Vedete qua, qui ci sono un input, qui come vedete ci sono le due orecchie, destra e sinistra, mettiamo che l'input chiaramente a questo punto sia di tipo uditivo, entra nel buffer sensoriale uditivo, cioè in quel magazzino di memoria, memoria ecoica, diciamo così, quindi quel magazzino di memoria che gestisce i suoni. Cosa succede? Succede che a questo punto ci sarà un stimolo che verrà attenuato, cioè ritenuto non rilevante e quindi diminuito di intensità e quindi giungerà al processo cognitivo in maniera meno forte. Ci sarà una traccia meno forte, una subtraccia direi, mentre il canale invece stimolato in maniera adeguata, cioè quello dove c'è l'informazione ritenuta rilevante, passa in maniera, senza intoppi il filtro attenuante e l'intensità della stimolazione mantiene le proprie caratteristiche, giungendo quindi ai processi di memoria a breve termine da qui in poi a tutto il resto del processamento cognitivo fino alla produzione della risposta. Quindi in questo caso il filtro che cosa fa? Va a attenuare quel canale sensoriale ritenuto irrilevante.

viene elaborata solo se supera il cancello e giunge a coscienza. Quindi questo filtro è un cancello di ingresso. Infatti la teoria di Treisman è anche detta la teoria del cancello, cioè una sorta di cancello.

con una risposta e quindi ne diventiamo consapevoli, gli altri no, decadono. Attenzione selettiva uditiva, il fenomeno del cocktail party, capacità di focalizzare la propria attenzione in una situazione particolarmente caotica e rumorosa. Questo è l'esempio classico dell'attenzione selettiva uditiva. Siamo ad una festa, stiamo parlando con delle persone, qualcuno anche a distanza da noi dice il nostro nome. Noi immediatamente orientiamo la nostra attenzione verso quella persona e ci concentriamo su quello che quella persona sta dicendo. Attenzione selettiva uditiva, il paradigma dell'ascolto dicotico. Alle due orecchie vengono presentati simultaneamente due diversi stimoli, numeri, lettere, parole, quindi da un lato vengono presentati numeri, lettere, parole, dall'altra stimoli alternativi, ok? Quindi due orecchie presentano due stimolazioni differenti. I soggetti devono stare attenti ad uno solo dei due messaggi, un solo canale attentivo uguale un solo orecchio e ripetere quello che sentono. Ad esempio, si istruisce il soggetto di ripetere soltanto le informazioni che sente provenienti dall'orecchio destro e di escludere quelle che sente contemporaneamente dall'orecchio sinistro. Il messaggio udito uguale significato. Il messaggio che viene udito nel canale su cui bisogna prestare attenzione viene dotato di significato, quindi arriva al momento, diciamo, arriva al magazzino semantico. Il messaggio trascurato, che cosa? Uguale caratteristiche fisiche ma non significato. Che vuol dire? Che del messaggio trascurato, dell'orecchio, quindi di cui diciamo non prestare attenzione, noi percepiamo soltanto le caratteristiche fisiche, ad esempio l'intensità tonale, ma non il significato dello stimolo. Per cui se andiamo a chiedere alla persona che cosa è stato proiettato all'orecchio di sinistra, quello trascurato, non lo sa recuperare, non lo sa dire. Attenzione selettiva visiva. Il compito di ricerca visiva, identificare il target Q tra i distrattori O. Questo è un classico compito di ricerca visiva in cui bisogna andare ad individuare la Q all'interno di una serie di distrattori O. Attenzione volontaria e automatica. L'attenzione volontaria o endogena, capacità di prestare attenzione a qualche cosa intenzionalmente. L'attenzione volontaria, appunto, è quella cosa che poniamo in essere in maniera consapevole e volontaria. Attenzione automatica o esogena si riferisce a quei fenomeni in cui qualcosa, per esempio un evento sensoriale, cattura la nostra attenzione. Stiamo studiando, quindi siamo concentrati, cade improvvisamente un libro dalla libreria. Orientiamo immediatamente la nostra attenzione verso quello stimolo. Questa è un'attenzione di tipo esogeno, cioè derivata, guidata dall'ambiente, dagli eventi ambientali. Dov'è il cerchio rosso? In questo caso, in un compito di ricerca visiva, dobbiamo individuare tra queste due mappe il cerchio rosso. Chiaramente dobbiamo fare un'analisi visiva, mantenendo l'attenzione selettivamente su tutti i target, fino ad andare ad individuare il nostro cerchio rosso. Un'altra modalità, invece, è quella di studiare l'effetto pop-up. In queste due matrici è evidente che il cerchio rosso cattura la nostra attenzione molto prima della matrice precedente. Questo tipo di compiti si valuta mediante i tempi di reazione. In questo tipo di compito abbiamo dei tempi di reazione molto più veloci rispetto al precedente, perché si verifica un effetto che viene definito pop-up, cioè l'immagine, il target in questo caso, il cerchietto rosso, esplode dallo sfondo ed immediatamente cattura la nostra attenzione. Attenzione regolata da fattori bottom-up, selezione delle informazioni sensoriali, stimoli inattesi o salienti. L'attenzione è guidata dalle caratteristiche emergenti dell'informazione sensoriale. Fattori bottom-up, quindi sono le caratteristiche dello stimolo che catturano la nostra attenzione e che la guidano. Fattori top-down, conoscenze, aspettative, obiettivi. Tutto quello che noi sappiamo riguardo ad un certo stimolo, ad un certo evento, cattura la nostra attenzione e la guida. Fattori bottom up e fattori top down sono presenti sempre in tutti i nostri processi cognitivi. Li abbiamo visti quando abbiamo parlato nella lezione della percezione e ce li ritroviamo in tutto il processamento cognitivo, perché la mente ha questa modalità di funzionamento, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Attenzione spaziale, capacità di spostare il fuoco dell'attenzione su una parte specifica dello spazio in cui è atteso lo stimolo. Questa è una classica immagine di un meme in cui praticamente la persona
sposta la propria attenzione nello spazio perché entra nello spazio uno stimolo visivo che cattura la nostra attenzione e noi non siamo in grado di disingaggiarci da questa cosa. Dobbiamo necessariamente seguire

quella stimolazione di tipo spaziale. Attenzione spaziale visiva, il paradigma di Posner, 1980. Tale paradigma prevede un semplice compito di detezione del segnale, target, svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo schema c'è il paradigma di orientamento volontario, c'è un computer con due quadratini, c'è un punto di fissazione centrale e c'è una Q. La Q è rappresentata da questa freccetta. La Q compare diciamo, indica il rettangolino in maniera valida, definita Q valida, nell'80% delle prove. Che cosa succede? Nelle prove valide il target, in questo caso un ovale bianco, compare nella posizione indicata dalla freccia. Nelle prove invalide il target, cioè questo ovale bianco, compare nelle posizioni opposte a quelle indicate dalla freccia. In questo caso il Q valido produrrà un tempo di reazione più rapido e quello invalido tempi di reazione più lunghi. Quindi qui si vede bene qual è l'andamento del Q valido e del Q invalido. Le risposte valide prevedono dei tempi di reazione più veloci delle risposte invalide. Le posizioni neutre, cioè quelle in cui in realtà non compare il target, prevedono, diciamo, dei tempi di reazione di tipo a metà, ecco, mediani, medi, non mediani, scusate. Esiste però anche l'altra, e questo è quello che accade in caso di orientamento volontario. Cosa succede nel caso di orientamento involontario? Compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo caso, nel caso dell'orientamento automatico, non compare la freccetta, ma compare praticamente una sorta di luminosità sul rettangolino che rappresenta la scelta valida, anche in questo caso nell'80% delle volte. Le prove valide, il target appare nella posizione queued, nelle prove invalide, il target appare nella posizione non queued, unqueued si dice. La Q non compare al centro, ma sotto forma di una brevissima illuminazione di una della cornice che definiscono i boxes, appunto. Cosa succede in questo caso? Le risposte nella condizione valida tendono ad essere più lente di quelle nella condizione invalida. Quindi si ottiene un effetto opposto al paradigma in condizione volontaria. Questo perché accade? Inibizione di ritorno. L'attenzione è riluttante a tornare su un punto già esplorato in precedenza, cioè l'aumento dei tempi di reazione nell'orientamento involontario deriva dal fatto che vi è una sorta di inibizione di ritorno, secondo cui l'attenzione, una volta che ha esplorato un emicampo, in questo caso un emicampo spaziale, è riluttante a tornare a orientarsi verso quello stesso emicampo. Perché? Perché l'attenzione è un processo di tipo evolutivo. Ci serve perché? Perché dobbiamo controllare il nostro ambiente per vedere se siamo in sicurezza. Una volta che il nostro cervello ha esplorato un emicampo e ha deciso che quell'emicampo è sicuro, va a esplorare il resto del mondo per vedere se i pericoli provengono da quel lato lì. Quindi, nel momento in cui noi lo costringiamo a ritornare a esplorare l'emicampo già esplorato, ci impiega più tempo per ottenere lo stesso tipo di esplorazione. Spunti di riflessione: quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? L'attenzione divisa. Capacità di controllare e dividere le risorse attentive tra più compiti contemporaneamente. Noi siamo multitasking, possiamo fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, possiamo leggere e ascoltare contemporaneamente la televisione. Questo è possibile perché l'attenzione si divide, può fare più cose in contemporanea. Compito doppio: il soggetto deve svolgere in contemporanea due compiti diversi. Ad esempio, barrare un target su un foglio e ascoltare delle parole alle orecchie. Compito primario, cancellazione di figure. Compito secondario, rilevazione acustica di numeri, lettere, giorni della settimana in ordine crescente o decrescente. Questo è un tipico test per valutare l'attenzione divisa. Da un lato si chiede al soggetto di cancellare delle immagini, delle figure e dall'altro di ascoltare e di ripetere numeri, lettere, dell'alfabeto in ordine crescente. Fattori che guidano l'attenzione divisa: somiglianza, controllo endogeno,
Quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una posizione, ci orientiamo verso di essa. Fattori di somiglianza. Stimoli simili catturano maggiormente la nostra attenzione e ci consentono anche la possibilità di dividerci e fare due compiti diversi. Usare canali sensoriali diversi rende questo compito più complesso. Controllo endogeno. Quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una determinata parte del campo visivo, siamo già pronti ad orientarci verso quella direzione. Controllo esogeno. Quando compare uno stimolo familiare, sentiamo il nostro nome, ci orientiamo in quella posizione. Controllo esogeno è quello che succede con il fenomeno del cocktail party. Quando sentiamo qualcosa di familiare, il nostro nome, il nome del nostro amico, immediatamente orientiamo l'attenzione verso quel tipo di comportamento, verso quel tipo di ambiente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'attenzione divisa? Attenzione sostenuta. Capacità di mantenere per un tempo prolungato l'attenzione su uno stimolo. A volte siamo costretti a mantenere l'attenzione su uno stimolo per molto tempo, ad esempio quando studiamo o lavoriamo. Dopo 20-30 minuti si ha un decremento completo di attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta ha un suo tempo che non eccede i 30 minuti. Volendo, se siamo molto allenati, possiamo superare, arrivare fino a 45 minuti. Non è un caso che le lezioni scolastiche, il tempo delle lezioni sia stato ridotto da 60 a 45 minuti, perché ci si è resi conto che la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta su un determinato compito, man mano che passa il tempo, diminuisce, decresce. Ed è un fattore fisiologico. Arousal uguale livello di attivazione globale dell'organismo in risposta a stimoli esterni. Questo è il primo livello dell'attenzionale, l'arousal. È un'attivazione di tipo di base, è veicolata dalla sostanza reticolare ascendente che è qui nel tronco encefalo ed è la cosa che ci consente di essere vigili. Se l'arousal decade lo stato di vigilanza, andiamo fondamentalmente in coma. Attivazione uguale livello generale di vigilanza del sistema nervoso centrale, dal sonno profondo all'ipereccitazione. Ruolo importante di centri sottocorticali, formazione reticolare ascendente del ponte. L'attivazione è un gradino in più dell'arousal. L'arousal è lo stato di base, di funzionamento intellettivo di base. L'attivazione è quello stato che ci consente di essere interattivi, responsivi nei confronti del mondo circostante. SAS. Sistema attentivo supervisore, Challis 1988. L'attenzione oggi viene considerata come un sistema di controllo ed organizzazione dell'elaborazione cognitiva che va dall'attenzione alla coscienza. Nell'88 Challis si pose un quesito, si chiese: ma questo sistema attenzionale in realtà è autonomo, è isolato? E dedusse che in realtà, poiché l'attenzione è alla base di tutto il funzionamento cerebrale e di tutte le forme di comportamento, in realtà fosse un sistema molto complesso e che venne definito da lui come sistema attentivo supervisore, cioè una sorta di supervisore generale del funzionamento di tutte le funzioni cognitive e di tutti i comportamenti umani. Se manca questo SAS, se questo SAS ha un deficit, tutte le funzioni cognitive a cascata, i comportamenti a cascata ne risentono. È un sistema che controlla e modula le operazioni mentali e seleziona gli stimoli ed i piani di azioni efficaci. Quindi è importantissimo, perché questo SAS, e quindi il sistema attenzionale supervisore, è quello che ci consente di selezionare gli stimoli come rilevanti e soprattutto ci consente di individuare quali sono le risposte migliori per rispondere a quello stimolo. Inibisce gli stimoli irrilevanti o i piani di azione inefficaci. Ha una funzione inibitoria, inibisce tutto quello che è rumore, irrilevante. Correlati neurali. In questo schema potete vedere i centri nervosi coinvolti nel sistema attenzionale. Come potete vedere sono vari, sono centri di tipo prefrontale, centri posteriori a livello parietale. Si costruisce all'interno del cervello un network che è definito network fronto-parietale, in cui però chiaramente si ha un chiaro richiamo all'attivazione dei centri sottocorticali pontini, che appunto da cui appunto derivano i livelli di arousal e i livelli di attivazione di base. Questi centri sono dei centri che in realtà hanno una relazione con tutto il resto del cervello. Quindi fondamentalmente la rete neurale che gestisce il sistema attenzionale è una rete molto vasta che va dalla corteccia prefrontale alla corteccia parietale. Appunto si parla di network fronto-parietale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attenzione sostenuta?

Adesso facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la coscienza? Come si può misurare la coscienza? Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? Cos'è l'attenzione divisa? Cos'è l'attenzione sostenuta? La lezione termina qui. Nel ringraziarvi, vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete andare sul sito dell'università. Grazie per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream to be Filomena.
5: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

انت افهم. انت قلنا حتى بالدارجه اش كنقولوا ليها؟ فهمي. اف

قوي جسمك. عندنا أنشط أنشط غني.

0: Ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Matagarito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? All'apparire del vero, tu misera cadessi. No. Tu, pria che l'erba inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco, le compagne di festivi, ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, e una tomba immuta mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è procedure concorsuali di liquidazione giudiziale. È la procedura, se vogliamo, più distruttiva, quella liquidazione giudiziale. Argomenti della lezione: presupposti e competenza, dichiarazione di insolvenza, effetti della sentenza dichiarativa, liquidazione giudiziale delle società. Iniziamo al primo argomento, presupposti e competenza. Quali sono i presupposti perché si apre questa procedura concorsuale e la competenza che è competente a intervenire per dichiarare aperta questa procedura. Presupposto soggettivo, imprenditore commerciale. I presupposti al plurale perché c'è un presupposto soggettivo e poi vedremo un oggettivo. Presupposto oggettivo, imprenditore commerciale. Il nostro legislatore non ha aderito a quegli orientamenti secondo i quali diciamo, le procedure concorsuali si applicano anche ai soggetti non imprenditori. Quando uno è rimasto fermo, imprenditore commerciale, non i privati e neanche l'imprenditore agricolo, che superi uno dei limiti dimensionali. La liquidazione giudiziale è una procedura complessa che può essere riservata a soggetti a una certa dimensione, altrimenti i costi della stessa procedura supererebbero i vantaggi. Attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000 euro. Questi sono i limiti dimensionali. Basta che si superi uno di questi limiti di attivo, di ricavi o di debiti perché si possa aprire questa procedura concorsuale. In caso diverso non può essere aperta la liquidazione giudiziale. Presupposto oggettivo. Stato di insolvenza, non essere in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni. Lo stato di insolvenza, questa è una norma antica, se vogliamo, evidentemente è tuttora valida. Stato di insolvenza che significa? Significa che l'impresa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Si ha l'insolvenza sia quando c'è un patrimonio insufficiente per adempiere obbligazioni, sia anche quando il patrimonio dell'impresa è sufficiente, ma è per esempio immobilizzato, perché c'è quell'aggettivo regolarmente, quell'avverbio regolarmente, significa che le obbligazioni sono pagate alla scadenza. Se invece c'è molta immobilizzazione, anche se ci sono grandi valori dal punto di vista economico, cioè, anche lì c'è l'insolvenza. Debiti scaduti almeno 30.000 euro. Bisogna che ci siano debiti scaduti, il minimo perché si possa aprire la liquidazione giudiziale di almeno 30.000 euro. Quindi abbiamo un presupposto soggettivo, certi imprenditori, un presupposto oggettivo, una crisi che si chiama qua, si chiama insolvenza, con una certa dimensione. Anche se l'insolvenza non è irreversibile. Non importa se l'insolvenza sia reversibile o irreversibile, perché la liquidazione giudiziale è una procedura che mira a soddisfare i creditori e basta che ci sia l'insolvenza, l'incapacità di adempiere regolarmente, cioè regolarmente significa con i mezzi normali e adempiere anche nei tempi previsti per l'adempimento. Iniziativa per la liquidazione giudiziale. Uno o più creditori, ecco la differenza fondamentale rispetto al concordato preventivo. Nel concordato preventivo non abbiamo che l'iniziativa ed è il solo debitore, nessun altro può proporre il concordato preventivo. Al massimo, una volta che è stato aperto il concordato preventivo, si possono presentare delle proposte concorrenti. Ma qua c'è l'iniziativa della discussione giudiziale, uno o più creditori. Uno, ne basta uno che può chiedere di essere. Di aprirsi alla liquidazione giudiziale. Il debitore, in taluni casi, il debitore non è obbligato a presentare l'istanza di liquidazione giudiziale. Se però dal ritardo una dichiarazione della liquidazione giudiziale si ha un aggravamento delle obbligazioni, in questo caso si ha un reato, quindi è opportuno che il debitore chieda la liquidazione giudiziale quando si verificano le condizioni per chiederla. Collegio sindacale, autorità amministrativa di vigilanza. Un altro titolare del potere di iniziativa è il collegio sindacale che controlla le società,
per azioni, tra ogni caso nel societario c'è un saldo di età limitata, è titolare del diritto di iniziativa, una cosa diversa rispetto al debitore.

il debitore, in caso si tratti di società, degli amministratori, qua invece il codice sindacale che può chiedere autonomamente. Lo stesso può fare l'autorità amministrativa di vigilanza. Per esempio, nelle cooperative ci sono degli organi, delle autorità di vigilanza, sostanzialmente il Ministero delle Imprese, che può prendere iniziativa di far dichiarare la liquidazione giudiziale. Pubblico ministero, c'è anche il pubblico ministero, c'è una pubblica autorità, in questo caso che è il pubblico ministero, che può chiedere la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Centro di interessi principali, COMI, il COMI è la sigla in inglese che corrisponde al centro di interessi principale, luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile. È un elemento importante quello del COMI, perché la vecchia legge fallimentare parlava di sede legale o sede effettiva dell'impresa. Oggi invece, sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, si parla di centro di interesse principale, cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile, nel senso che deve essere riconoscibile da parte dei terzi che in quel luogo opera quell'impresa. Si presume uguale sede legale o in mancanza uguale sede effettiva. È solo per una presunzione. La sede legale è quella che risulta al registro delle imprese, la sede effettiva è quella in cui effettivamente diciamo, c'è la sede principale dell'impresa. Però sì, è solo una presunzione, nel senso che il COMI indica il luogo in cui si gestisce, l'imprenditore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile. Ricordo che poi il COMI, lo vedremo tra poco, serve anche per determinare la giurisdizione. Ecco, in taluni casi ci può essere un luogo in cui non c'è nulla dell'attività dell'impresa. Se però gli amministratori si riuniscono lì per decidere che cosa fare, lì c'è il luogo degli interessi principali. Come il regolamento dell'Unione Europea 848 del 2015 determina la giurisdizione. Il COMI determina la giurisdizione, cioè la competenza dell'ordinamento giudiziario italiano o straniero riguardo alla liquidazione giudiziale. Tenete conto che la liquidazione giudiziale, ovviamente con nomi diversi, si trova in tutte le principali, in tutti tutta l'Unione Europea, oltre che nei principali stati del mondo. Italiana, se come in Italia. Se il COMI si trova in Italia, la giurisdizione dell'autorità italiana. Poi vedremo nell'ambito della giurisdizione italiana come si fissa la competenza. Procedura principale dove c'è il COMI. Dove c'è il COMI nell'ambito di imprese che operano in più stati, dove c'è il COMI si apre la procedura principale, eventuali procedure secondarie negli altri stati. Procedura principale e altre sono secondarie che si devono raccordare alla procedura principale. Tribunale competente, Tribunale centro di interessi principale. Quando il COMI è in Italia, bisogna poi determinare qual è la competenza del tribunale, tribunale territorialmente competente. Tutti i tribunali diciamo, sono competenti con riferimento alla circoscrizione nel cui ambito si trova il COMI. Audizione obbligatoria del debitore. Il tribunale competente, prima di dichiarare con sentenza la liquidazione giudiziale, deve audire, cioè deve sentire obbligatoriamente il debitore. Costituisce causa di nullità della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale se non è stato sentito. Deve essere convocato, quindi c'è l'audizione. Ma il debitore può anche non presentarsi. L'importante è che sia stato informato, sia stato convocato per essere sentito davanti al tribunale. Provvedimenti cautelari conservativi. Il tribunale competente, quando è stata presentata l'istanza di liquidazione giudiziale, può adottare provvedimenti cautelari o conservativi. Possono essere, diciamo, quelli che servono opportuno per evitare, per esempio, la dispersione del patrimonio nelle more, nel tempo che serve per la dichiarazione della liquidazione giudiziale. Procedimento unitario, articolo 7 del codice della crisi. Unico procedimento per trattare tutte le domande di regolazione della crisi. È una novità del codice della crisi. In precedenza alla legge fallimentare, anche dopo la riforma,

Prevedeva tanti procedimenti, uno per il concordato preventivo, un altro per il fallimento e così via. Ora invece c'è un unico procedimento, un procedimento che chiamo unitario, nell'ambito del quale vengono immessi tutte le istanze, tutti i ricorsi, sia del debitore sia dei creditori. Tutti i procedimenti di regolazione della crisi, non soltanto per la liquidazione giudiziale,

diciamo, regolare in modo diverso dalla liquidazione giudiziale. Se per esempio c'è un'istanza di concordato preventivo e c'è un'istanza di liquidazione giudiziale, il Tribunale deve prima valutare se ricorrono i presupposti per il concordato preventivo e quindi c'è una priorità data ai procedimenti tutti, abbiamo visto in altra lezione che ci sono tanti procedimenti per risolvere la crisi, tutti hanno precedenza rispetto all'accertamento dell'insolvenza con dichiarazione della liquidazione giudiziale. Misure protettive complessivamente massimo 12 mesi. In questo procedimento unitario possono essere concesse le misure protettive, però vi ricordo, vi ho detto anche nella tradizione, che questo è per disposizione dell'Unione Europea, le misure protettive che bloccano iniziative individuali dei creditori possono avere una durata massima di 12 mesi. Spunti di riflessione. L'insolvenza dell'impresa può essere prevenuta? Sentenza dichiarativa. Ovviamente si tratta della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, dichiarazione che avviene mediante sentenza. Disposizione della sentenza. Accerto lo stato di insolvenza. La dichiarazione di liquidazione giudiziale viene con una sentenza, che è una sentenza però di tipo complesso. Si studia procedura civile, ma qualche cenno, quel contenuto di questa sentenza, devo darvela qua perché è molto importante. Prima cosa, accerta lo stato di insolvenza. Stato di insolvenza, ovviamente, se esiste, esiste prima che sia dichiarata l'insolvenza. Chi chiede con ricorso, con istanza, la liquidazione giudiziale, dichiara che questa impresa è insolvente. Però l'accertamento deve avvenire con sentenza, è da quel momento che l'impresa diventa insolvente. Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale. Quindi c'è contenuto una sentenza che accerta l'esistenza dell'insolvenza, deve spiegare in cosa consiste ovviamente questa insolvenza, dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale, quindi fa partire la liquidazione giudiziale, nomina il giudice delegato e il curatore. Sono due organi principali, non sono i soli, della liquidazione giudiziale, il giudice delegato e il curatore. Il giudice delegato e il tribunale decide con la composizione solita composta da tre giudici, però la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale deve nominarne uno dei tre come giudice delegato. Giudice delegato a che cosa? Giudice delegato, quindi incaricato di seguire la procedura e di provvedere tutte le volte che ci sono delle questioni che devono essere risolte appunto dal giudice. L'altro organo è il curatore. Il curatore è un soggetto esterno all'apparato giudiziario, è un professionista. Vi dico che i professionisti che devono aver avuto certe esperienze, la legge prevede che ci siano requisiti di professionalità, ma che comunque possono essere nominati curatori, avvocati, commercialisti o anche dei manager. Che abbiamo avuto esperienza in risoluzione di crisi di imprese. Fissa l'adunanza dei creditori. Quarto punto di disposizione della sentenza, con la sentenza viene fissata l'udienza. La legge parla di adunanza, si tratta dell'udienza davanti al tribunale, anzi in questo caso davanti al giudice delegato, in cui si presentano i creditori, coloro che hanno presentato 30 giorni prima la domanda di ammissione al passivo per essere riconosciuto, perché sia riconosciuto il loro credito. Quindi accerta l'insolvenza, dichiara aperta la procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, fissa l'adunanza dei creditori. Pubblicità della sentenza, deposito in cancelleria. Come tutte le sentenze, sono rese pubbliche, depositando nella cancelleria del tribunale. Però questa è una sentenza particolarmente importante perché ci sono altre forme di pubblicità. Notifica pubblico ministero al debitore. Questa sentenza viene notificata al pubblico ministero perché anche se non ha chiesto la dichiarazione di insolvenza, può avere interesse perché scattano con l'apertura della liquidazione giudiziale i presupposti per possibili reati concorsuali.

la notifica deve essere fatta anche al debitore, perché il debitore deve conoscere che è stato dichiarato insolvente, che è stata aperta la liquidazione giudiziale. Comunicazione creditore istante e il curatore. Poi c'è la comunicazione, non c'è la notifica della sentenza, ma la comunicazione dell'apertura della liquidazione giudiziale va fatta a tutti coloro che hanno chiesto, ha presentato istanza di liquidazione giudiziale e al curatore che è stato nominato, invitandolo ad accettare l'incarico. Iscrizione al registro di imprese. Infine, ma non per importanza, c'è la pubblicità data con l'iscrizione al registro delle imprese. In un'altra lezione ho parlato del registro delle imprese, dove sono iscritte tutte le imprese di qualsiasi tipo. Ecco, quando c'è la dichiarazione di insolvenza, la cancelleria del tribunale comunica al registro delle imprese la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e viene scritta questa, la sentenza dichiarativa, viene scritta al registro delle imprese, per cui chiunque ne viene a conoscenza. Impugnazione della sentenza, ricorso alla Corte d'Appello entro 30 giorni. Come tutte le sentenze, e si tratta in questo caso di una sentenza molto importante e gravosa, pesante per il debitore, c'è la possibilità, qualora si ritenga che non siano state rispettate le norme di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, di impugnare questa sentenza. L'impugnazione avviene davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni, un termine assai breve perché la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe svolgersi in tempi assai rapidi. Dico dovrebbe perché poi in realtà nella pratica le procedure concorsuali hanno una lunga durata, però la legge cerca per quanto possibile accorciare i tempi, fissando un termine di 30 giorni per l'eventuale impugnazione alla Corte d'Appello. L'impugnazione può essere da parte di qualsiasi interessato, salvo di chi abbia chiesto la dichiarazione di insolvenza, perché non può lamentarsi che sia stata aperta la procedura. E poi eventualmente in Cassazione. La sentenza della Corte d'Appello eventualmente può essere ricorsa in Cassazione, per i motivi che consentono il ricorso alla Corte di Cassazione. Per gravi motivi si sospende la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale è una sentenza che è immediatamente esecutiva, anche quando è suscettibile di impugnazione. Nel caso che ci sia un'impugnazione, si può chiedere, per gravi motivi, di sospendere la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo. Quindi il curatore è in carica, anche se quella sentenza è stata impugnata, però diciamo, se si chiede di sospendere la liquidazione dell'attivo, non può procedere a vendere i beni dell'impresa insolvente. Revoca della dichiarazione. Cessa la procedura di liquidazione giudiziale quando la revoca passa in giudicato. L'impugnazione viene decisa dalla Corte d'Appello con sentenza. Se c'è un'ulteriore impugnazione, viene decisa dalla Corte di Cassazione sempre con sentenza, ma la liquidazione giudiziale non cessa nel momento in cui c'è un provvedimento che revoca la liquidazione giudiziale. Cessa quando quel provvedimento passa in giudicato e quindi o sono scaduti i termini per impugnazione della sentenza della Corte d'Appello in Cassazione, oppure quando è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione. Restano salvi gli atti legalmente compiuti. Vi ho detto che l'impugnazione della sentenza dichiarativa non sospende gli effetti della stessa sentenza. Ecco, la legge prevede che rimangano salvi, in caso di revoca della liquidazione giudiziale, gli atti che sono stati legalmente compiuti dal curatore. Spese della procedura e compenso del curatore. Che succede nel caso di revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziaria? Perché nel frattempo sono state fatte delle spese della procedura, cioè il compenso del curatore. La legge prevede che se la liquidazione giudiziale viene revocata per colpa del creditore istante, diciamo, illegittimamente chiesto la dichiarazione di insolvenza, le spese sono a carico del creditore istante. In tutti gli altri casi, quando non manca la colpa del creditore istante, le spese della procedura e il compenso del curatore sono poste a carico dell'erario. Spunti di riflessione.

La sentenza dichiarativa quando diventa esecutiva? Effetti della sentenza dichiarativa. La sentenza dichiarativa, ho già detto, provoca degli effetti immediatamente, perché è immediatamente esecutiva. Ma quali sono questi effetti? E ora lo vediamo. Quattro ordini di effetti. Per il debitore, spossessamento. Ne ho già accennato. Per il debitore c'è lo spossessamento, cioè non perde la proprietà. Il patrimonio, cioè la proprietà sul patrimonio dell'impresa, ma perde il potere di disporne e di gestirlo. In questo senso è solo spossessamento. Se c'è un immobile rimane completamente nella proprietà, sempre lo stesso soggetto e così via. Invece c'è lo spossessamento, cioè la perdita della disponibilità. Quindi per il debitore lo spossessamento, per i creditori accertamento del credito in sede concorsuale. Un effetto importante per i creditori, che anche se hanno un credito, diciamo, in dubbio, non possono ottenere di partecipare al concorso, per questo si parla di procedura concorsuale, significa che tutti devono partecipare al concorso sul patrimonio e sulla ripartizione della liquidazione del patrimonio debitore. Per i creditori c'è questo obbligo, devono fare accertare i loro crediti in sede concorsuale, sempre. Non ci sono alternative. Quindi, anche se c'è stato un accertamento precedente, il giudice delegato facendo accertamento di credito non potrà discostarsi di una sentenza che abbia già accertato in via definitiva. Ovviamente sarà libero diciamo, accettare, ammettere o non ammettere il credito quando non c'è una sentenza. Però sempre deve esserci un accertamento in sede concorsuale. Concorsuale significa durante la liquidazione giudiziale, ma soprattutto nel concorso, alla presenza davanti a tutti gli altri creditori. Atti pregiudizievi del creditore e revocatura. Terzo effetto sono per gli atti pregiudizievi del creditore, in particolare la revocatura. Il debitore, quando è in crisi e quando soprattutto versa in insolvenza, può compiere degli atti pregiudizievi del creditore. Può vendere, per esempio, un bene ad un prezzo poco conveniente per ottenere una liquidità, può compiere anche atti fraudolenti e così via. La legge prevede che operi la revocatoria. Nel codice civile si prevede la revocatoria ordinaria per qualsiasi che può esercitare qualsiasi creditore. Se c'è la liquidazione giudiziale, oltre alla revocatoria ordinaria, che può sempre esercitare il curatore, sono possibili delle revocature concorsuali, che sono revocature speciali, in termini molto più brevi, ma con molte presunzioni, per favorire la ricostituzione del patrimonio dell'impresa insolvente. Contratto in corso, sospensione, risoluzione o continuazione. Il quarto effetto riguarda i contratti in corso. Al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ci possono essere, normalmente ci sono contratti che sono ancora in corso. Pensate al contratto di locazione dell'immobile in cui si trova, pensate ai contratti di lavoro e così via. Ecco, per i contratti che sono in corso, la legge prevede delle soluzioni, sospensione, risoluzione o continuazione. Vedremo meglio più avanti quando c'è la sospensione, quando c'è la sospensione nel senso che il contratto è sospeso finché il curatore non decide se proseguire o no in quel rapporto contrattuale. La risoluzione, quando si risolve di per sé al momento della liquidazione giudiziale, la continuazione, quando invece è aperta la liquidazione giudiziale, quel contratto prosegue di per sé. Effetti personali per il debitore. Alcune incapacità a carico del debitore. In passato la dichiarazione, dove si chiamava di fallimento, provocava tanti effetti personali del debitore. Persino gli era precluso il diritto di voto nelle elezioni politiche. Ora sono rimaste soltanto poche incapacità che sono legate al fatto che, essendo privato della disponibilità del proprio patrimonio, non può compiere certi atti o assumere certi incarichi che richiedono una pienezza diciamo, di agire. Altro effetto personale per il debitore, obbligo a consegnare la corrispondenza aziendale al curatore.
La corrispondenza aziendale, non è corrispondenza personale. La corrispondenza aziendale, cioè quella che riguarda l'impresa, anche se arriva al domicilio del debitore, deve essere consegnata al curatore perché deve esaminarla per valutare rispetto alla procedura che cosa bisogna fare. Obbligo di collaborazione con la procedura. È molto importante questo obbligo. Il debitore deve collaborare col curatore. Innanzitutto deve fornirgli tutta la documentazione necessaria perché il curatore comprenda qual è lo stato, la situazione patrimoniale, contabile dell'impresa, ma deve collaborare, quindi si deve prestare per favorire lo svolgimento della procedura. Reati di bancarotta semplice o fraudolenta. Tra gli effetti personali per il debitore c'è anche l'effetto che il debitore, ma talvolta anche altri soggetti, possono essere, diciamo, imputati per reati che sorgono proprio dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale. In particolare il reato di bancarotta, che può essere semplice, bancarotta semplice quando per esempio non sono state tenute bene scrittura contabile, anche se non c'è nessuna colpa, o fraudolenta, quando c'è un comportamento doloso dell'imprenditore prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Effetti patrimoniali, rapporti processuali, giudizi si interrompono. Abbiamo visto prima gli effetti personali, ora vediamo quali sono gli effetti patrimoniali. I rapporti processuali, i giudizi si interrompono, significa che è normale che prima della liquidazione giudiziale il debitore sia stato citato in giudizio. Pensato a un decreto ingiuntivo, azioni di accertamento, azioni esecutive. Ecco, tutti questi giudizi si interrompono nel momento della liquidazione giudiziale, perché poi sarà compito del curatore valutare se ci sono giudizi che possono essere proseguiti o quelli che devono essere abbandonati. Divieto di azione esecutiva o cautelare individuale. Altro effetto personale è che le azioni esecutive e cautelari non possono essere intraprese e quelle che sono in corso vengono interrotte. Abbiamo visto che prima della liquidazione giudiziale si possono ottenere delle misure protettive. Una volta che c'è la liquidazione giudiziale, non c'è bisogno più di misure protettive perché c'è la misura non protettiva, misura a tutela degli interessi della massa dei creditori, quindi del divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Bene, rapporti giuridici preesistenti. Qual è la sorte di tutti i beni e tutti i rapporti giuridici preesistenti? Ecco, tutti i rapporti giuridici preesistenti, così pure i beni, vanno a formare la massa patrimoniale dell'attivo della procedura concorsuale. Beni pervenuti dopo la sentenza sono acquisiti dedotte le passività. Può succedere che ci sono dei beni che pervengono dopo la sentenza dichiarativa della liquidazione. Pensate a un risarcimento del danno, se viene emessa una sentenza che riconosce un risarcimento del danno a favore del debitore, ecco, anche questo risarcimento del danno, ancorché sia sopravvenuto, fa parte della liquidazione giudiziale. Se si tratta di un imprenditore individuale, può succedere che dopo la dichiarazione di fallimento, sia beneficiato di un'eredità. Anche l'eredità, i cespiti ereditari, entrano a far parte della massa attiva del fallimento. Questi cespiti sono acquisiti dedotte le passività. Quindi, nel senso che ci sono passività che devono essere sostenute per ottenere questi cespiti, e queste passività sono a carico della liquidazione giudiziale. Spossessamento. Debitore perde amministrazione e disponibilità di beni. È opportuno a questo punto soffermarci un po' sulla situazione patrimoniale del debitore. Il debitore continua a rimanere proprietario di tutto il suo patrimonio. Ovviamente teniamo conto che l'imprenditore può essere un imprenditore individuale oppure un imprenditore collettivo, una società. Tutto il patrimonio entra a far parte dell'attivo della procedura. Entra a far parte dell'attivo, ma non è che cambia la proprietà di quei beni. Gli immobili, gli altri cespiti sono
intestati al debitore.

semplicemente il curatore ne cura la gestione e li amministra e ne può anche disporre. Invece il debitore non può né amministrare né disporre di quei beni. Attenzione però, è una sorta di patrimonio separato, nel senso che questo patrimonio si distingue, nel frattempo l'imprenditore, cioè l'imprenditore individuale, può svolgere anche altre attività che non confluiscono necessariamente, pensate se intraprende un rapporto lavorativo, non è che gli viene preso tutto, viene preso quello che viene acquisito dalla massa attiva del patrimonio. Inefficacia degli atti compiuti dopo la dichiarazione. Dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, la sentenza dichiarativa, il debitore può compiere anche degli atti, può anche disporre dei propri beni, semplicemente che questi atti dispositivi sono inefficaci. È un'inefficacia relativa, sono inefficaci rispetto alla massa patrimoniale costituita dalla procedura concorsuale. Faccio un esempio. L'imprenditore, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, può ritenere opportuno di vendere un suo bene, un quadro. Se per caso quel quadro non viene utilizzato nel corso della procedura per soddisfare i creditori, perché o il curatore non riesce a venderlo, oppure riesce a pagare tutti i creditori con altri cespiti, la vendita fatta dal debitore è inefficace rispetto alla massa dei creditori, ma non nei confronti di tutti i terzi. Per cui se quel bene sopravvive dopo la liquidazione giudiziale, è assai raro che questo avvenga, comunque quell'atto riprende efficacia. Inefficacia ai pagamenti effettuati al debitore. Lo spossessamento comporta anche che un terzo debitore, se paga un suo debito al suo creditore, dopo che questo è stato assoggettato alla liquidazione giudiziale, quel pagamento è inefficace. Guardate bene, se per caso il debitore, l'insolvente, chiamiamolo così, ricevuto questo pagamento, consegna i denari al curatore, nessun problema. Ma se per caso l'insolvente se li trattiene, si trattiene, è un fatto illegittimo ovviamente, ma se li trattiene, il curatore, oltre a lamentarsi con l'insolvente, può, anzi deve richiedere il pagamento, un nuovo pagamento al terzo debitore, perché ha pagato male, ha pagato un soggetto che non era legittimato a ricevere i pagamenti. Rapporti giuridici pendenti. Regola generale, sospensione finché il curatore decide il subentro. Rapporti giuridici pendenti. Come dicevo prima, nel momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale ci possono essere tanti contratti in corso. C'è un contratto di mutuo, c'è un contratto di locazione, ci sono rapporti di lavoro, tante cose, forse contratti di leasing, così. Tanti rapporti possono essere in corso perché il fatto che sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale non significa che l'impresa è morta. L'impresa è ancora attiva, sia pure in perdita, e quindi ci possono essere tanti contratti in corso. Qual è la sorte dei rapporti giuridici pendenti? La legge prevede una regola generale e poi delle regole specifiche per specifici rapporti. Regola generale, sospensione finché il curatore decide di subentro. Dove non interviene una legge specifica per singoli rapporti, fatto un esempio, un contratto di mandato, c'è una regola speciale. Dove non ci sono delle regole speciali, vige la regola generale. Il contratto è sospeso finché il curatore decide se subentrare o non subentrare. Il terzo contraente, in questo caso, può essere nell'incertezza, non sa se quel contratto prosegue o non prosegue. Prendete un contratto di locazione e il locatore può avere interesse a sapere se il curatore vuole proseguire o non proseguire quel contratto. Va bene, la legge consente in questi casi al terzo contraente di mettere in mora il curatore, invitandolo a pronunziarsi entro un termine che fissa il giudice se vuole subentrare o non subentrare. Se subentra,

il rapporto si prosegue con la procedura concorsuale, se invece non subentra, il contratto si risolve. Contratti che si risolvono, altri che proseguono, tra questi rapporti di lavoro. A parte la regola generale, ci sono regole specifiche che riguardano tanti contratti. Inutile che vi elenchi, ci sono i contratti di mandato, il contratto di locazione, il contratto preliminare di acquisto immobiliare, il contratto leasing, così, sono tanti contratti. Diciamo, ci sono regole particolari, per ciascuno di questi la legge stabilisce se il contratto si risolve oppure il contratto prosegue. Molto importante il contratto che prosegue automaticamente dopo la liquidazione giudiziale sono i rapporti di lavoro. Il curatore può ritenere, se non c'è la possibilità di proseguire l'attività d'impresa, che sia utile risolvere il contratto di lavoro, ma lo deve decidere perché, nel senso che il contratto di lavoro di per sé prosegue e per decidere naturalmente deve osservare le regole sul licenziamento dei dipendenti. Quindi ci sono contratti che si risolvono e altri che proseguono. Spunti di riflessione. Che cosa comporta per il debitore l'apertura della liquidazione giudiziale? Liquidazione giudiziale delle società. Giudiziale, questa procedura può riguardare società di persone o società di capitale. Vediamo quali effetti particolari provoca la liquidazione delle società. Amministratori delle società. Audizione in istruttoria durante la procedura a dovere del debitore. Per gli amministratori della società, qualunque sia il tipo di società, tutto quello che è previsto rispetto al debitore si applica agli amministratori. Audizione nel corso di istruttoria preconcorsuale. Orbene, se si tratta di società, deve essere audito, deve essere convocato per essere sentito l'amministratore. Anzi, se sono più amministratori, tutti gli amministratori. Naturalmente, gli interessati possono decidere di non presentarsi. La legge prevede obbligatoriamente che sia sentito il debitore e se si tratta di società, che sia sentito, che sia convocato per essere sentito l'amministratore o gli amministratori. Durante la procedura, tutti gli obblighi che sono previsti a carico del debitore sono obblighi che riguardano gli amministratori. Lo stesso per i doveri, per esempio il dovere di fornire collaborazione, articolo 254 del Codice della Crisi. Azione e responsabilità senza necessità di autorizzazione, articolo 255 del Codice della Crisi. Nelle società di capitali è molto frequente che si imputano agli amministratori aver commesso degli illeciti, ovviamente prima della liquidazione giudiziale. L'azione di responsabilità al di fuori del fallimento è poco praticata, invece è molto praticata nell'ambito del fallimento perché il curatore deve cercare di ricostituire il patrimonio dell'impresa assoggettata alla procedura e tra questo modo di ricostituire il patrimonio c'è anche di ottenere il risarcimento del danno causato da atti illeciti degli amministratori, ovviamente prima della liquidazione giudiziale. Non c'è necessità di nessuna autorizzazione neanche del giudice, come non c'è nessuna necessità da parte degli organi della società per esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Anzi, responsabilità per danni si presumono pari alla differenza tra attivo e passivo, l'articolo 2486 del Codice Civile. Dicevo, anzi, l'azione di responsabilità, essendo una responsabilità volta a ottenere un risarcimento del danno, bisognerebbe accertare l'entità del danno. Però la legge fissa proprio per le procedure concorsuali una presunzione, cioè quella che si presumono i danni pari alla differenza tra attivo e passivo. Naturalmente è una presunzione semplice che può essere vinta dagli interessati, ma se non riescono a vincere, cioè questa presunzione, si ha che il danno è pari alla differenza tra l'attivo e il passivo. Società di persone, articolo 256 del Codice della Crisi. Estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, più procedure collegate. Se si tratta di liquidazione giudiziale di società di persone con soci illimitatamente responsabili, questi soci sono illimitatamente responsabili e sono contemporaneamente assoggettati alla liquidazione giudiziale.

Quindi c'è l'estensione della procedura della liquidazione giudiziale della società al socio illimitatamente responsabile. Attenzione, però, non è un'unica procedura concorsuale, ma sono tante procedure semplicemente tra loro collegate. Obbligo di audizione dei soci illimitatamente responsabili. Quando ci sono società con soci illimitatamente responsabili, non basta sentire, convocare, perché siano sentiti gli amministratori della società, bisogna anche che siano convocati per essere sentiti i soci illimitatamente responsabili, quelli a cui poi si estenderà con la sentenza dichiarativa la liquidazione giudiziale. Estensione anche ai soci occulti e cessati da non oltre anno. Può essere che la società di persone abbia dei soci occulti, soci che non siano palesati né terzi. Anche questi sono assoggettati alla liquidazione giudiziale, eppure sono assoggettati alla liquidazione giudiziale i soci, illimitatamente responsabili ovviamente, che sono cessati da non oltre un anno. Impresa riferibile ad altri, in passato imprenditore occulto. Devo dire che questo, diciamo, è un tema un po' controverso, nel senso che molto spesso, quando c'è la dichiarazione di insolvenza di un'impresa in forma societaria, c'è la tendenza a cercare di estendere la procedura ad altre entità, quali in passato si riteneva che venisse, diciamo, colpito allora era il fallimento, dalle procedure di insolvenza anche l'imprenditore occulto. Poi nel tempo c'è stata la teoria dell'estensione del fallimento alla holding, cioè se c'è un'impresa soggetta a direzione holding, si riteneva che si potesse estendere il fallimento, allora perché così c'era la procedura di insolvenza, dalla società controllata alla società controllante. Ora c'è la teoria della supersosocietà di fatto, cioè come se ci sono dei soggetti che hanno influenzato l'attività di una società, si pensa che possa considerarsi una super società di fatto. Io sono molto critico su questa teoria che provoca più danni che vantaggi. E quindi esprimo qua la criticità anche per questa teoria, però la devo esporre perché questa è la situazione che si verifica nella giurisprudenza vivente. Procedura dei soci illimitatamente responsabili. Unico giudice delegato e curatore, ma distinto al comitato di creditori. Nella procedura dei soci immediatamente responsabili, giudice delegato e curatore sono i medesimi della liquidazione giudiziale della società. Distinti invece sono i comitati e i creditori, perché i creditori possono essere diversi nella liquidazione della società e nella liquidazione dei singoli soci. Procedure distinte e masse separate. Le masse patrimoniali rimangono separate. Solo i creditori sociali sono ammessi automaticamente alle procedure dei singoli soci. I creditori sociali, cioè i creditori della società, sono contemporaneamente creditori nella procedura della liquidazione della società e contemporaneamente creditori ammessi automaticamente nelle procedure dei singoli soci. Spunti di riflessione. Gli amministratori della società sottoposti alla liquidazione giudiziale sono responsabili dei debiti sociali? Riepilogo degli spunti di riflessione. L'insolvenza dell'impresa può essere prevenuta? La sentenza dichiarativa quando diventa esecutiva? Che cosa comporta per debitore l'apertura della liquidazione giudiziale? Gli amministratori della società sottoposta alla liquidazione giudiziale sono responsabili dei debiti sociali? Ecco, con questi argomenti abbiamo esaurito i temi di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni, soprattutto dei materiali, li potete trovare alla pagina relativa a questo corso nel sito dell'università. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci

con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Fabio Giuseppe Angelini, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso che ho realizzato per questo Ateneo dal titolo Diritto pubblico e amministrativo. I temi trattati da questo corso saranno l'organizzazione costituzionale italiana, rispetto alla quale guarderemo e ripercorreremo quelli che sono i principali caratteri dell'organizzazione costituzionale, guardando soprattutto alle tematiche che fanno da sfondo alla pubblica amministrazione e al ruolo svolto dall'amministrazione. E quindi ci soffermeremo sull'amministrazione, intesa in senso soggettivo e oggettivo, come parte dell'ordinamento giuridico stesso e dunque insieme tanto di norme, ma anche come realtà fattuale. E poi ci concentreremo su quelle che sono le basi costituzionali dell'ordinamento amministrativo. La seconda parte del corso sarà invece dedicata al potere amministrativo e alle situazioni giuridiche soggettive dei privati, all'amministrazione che si manifesta come soggetto stesso del diritto, e infine l'attività dell'amministrazione e le sue molteplici forme del suo agire. Questi argomenti ci permetteranno quindi di guardare al diritto amministrativo e alla pubblica amministrazione attraverso le lenti del diritto costituzionale, proprio con l'obiettivo di cogliere quegli aspetti di collegamento e di connessione tra la pubblica amministrazione e il suo diritto, che è appunto il diritto amministrativo, e le basi costituzionali dell'attività amministrativa e dell'organizzazione amministrativa, le evoluzioni e quelle che sono le implicazioni che il contesto era unitario e le sfide che il contesto unitario pone nei confronti della pubblica amministrazione. Obiettivo di questo corso sarà quello di darvi gli strumenti per poter comprendere il funzionamento del sistema amministrativo italiano, evidenziando e cogliendo quelle che sono le sfide poste dall'assetto costituzionale, soprattutto in funzione delle finalità dell'ordinamento costituzionale, della sfida posta dal nostro paradigma costituzionale garantista e infine rispetto alle modalità di intervento pubblico nell'economia e nella società, soprattutto facendo riferimento ai diversi ambiti nel quale l'amministrazione eroga servizi, agisce come autorità o svolge attività per approvvigionarsi, per esempio, mediante l'affidamento dei contratti pubblici. Io vi auguro un buono studio e sono convinto che questo corso vi permetterà di affinare le vostre competenze giuridiche, ma guardando anche alle professioni che domani sarete chiamati a svolgere nel mondo dell'economia e più in generale nel mondo del lavoro. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono

0: Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
2: Mi sono iscritta a psicologia.
0: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
0: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuta. Questa è la seconda parte della lezione dedicata ai protocolli di validazione supervisionati, in cui continuiamo a esaminare l'approccio random per validare i sistemi. In questa lezione esamineremo il protocollo detto K-Fold Cross Validation, K-Fold in due parole, e il protocollo detto Leave One Out, lasciane uno fuori. Allora, il K-Fold Cross Validation è una delle strategie di validazione nata in campo statistico e tra le più, classiche

classiche nei protocolli di validazione. Si tratta di un approccio molto ma molto discusso, ma molto utilizzato. Lo esamineremo in dettaglio. Innanzitutto, la cross-validazione è un metodo che implica il dividere il campione originale in sottocampioni. Ciascun sottocampione è quindi usato per valutare le performance, cioè l'accuratezza, del modello addestrato sui rimanenti campioni. Stiamo dicendo che io posso dividere il campione globale non come nell'approccio precedente in un training e in un testing, cioè quindi in due metà, ma posso dividerlo già dall'inizio in più sottocampioni, chiamati K. Se K è uguale a 5, significa che dividerò l'intero campione in 5 sottocampioni. Ovviamente li dividerò in 5 sottocampioni randomici e non ripetitivi ognuno. La stima che effettuerò su ogni sottocampione quindi sarà bilanciata e la media sarà ugualmente non sbilanciata, sarà uno stima della previsione di errore che il modello fa. Questo è molto importante perché se io divido l'intero campione in 10 sottocampioni, per esempio, terrò a turno uno dei sottocampioni in testing e gli altri 9 in training. Una volta che ho fatto la stima in cieco sul sottocampione di testing, rimetto il sottocampione di testing nell'insieme e estraggo un secondo sottocampione e ripeto la stessa procedura. Questo ovviamente significa che se io divido in 10 un campione intero, alla fine avrò 10 stime, o meglio, avrò una stima per ogni modello, per ogni record, però avrò addestrato 10 reti neurali, 10 machine learning diverse. Quindi la debolezza di questa metodologia è spesso data dalla enorme variabilità dei risultati, che riducono ovviamente la robustezza e la stabilità dello stimatore, cioè della machine learning o della rete neurale più genericamente usata, perché più divido in più K è grande, cioè più divido in tanti sottocampioni, e più è piccolo il campione sul quale vado a testare e quindi una volta posso essere più fortunato, una volta meno fortunata. È chiaro che questi, lo ripeto, sottocampioni, questi K sottocampioni, ovviamente vanno, divisi randomicamente. Vediamo più in dettaglio. Io divido in K sottocampioni il campione generale che chiamiamo Xn. Quindi riscrivo Xn come X1N1, X2N2, XKN1, eccetera. Ok? Come lavoro? Beh, è semplice. La prima volta io mettiamo che ho K, questo K qui, che sia uguale a 5, significa che ho praticamente 5 sottocampioni, a destra su 4 e uno, questo, lo metto in testing. Quindi a destra su 4 campioni e poi valuto in cieco sul quinto. E questo mi dà un errore, è l'errore del iesimo campione, quello che ho messo in testing. Poi ripeto la procedura rimettendo questo sottocampione a posto in training e prendendone un altro, mettendolo in testing e ripetendo la stessa procedura. Quindi lo faccio per tutti i sottocampioni, questo lavoro, cioè testo tutti i sottocampioni. Quindi alla fine avrò una stima per ogni record del campione. Come valutiamo l'errore? L'errore è abbastanza semplice, perché se io ho un certo numero di campioni, è chiaro che quel numero va articolato in questa funzione, cioè l'errore di cross-validation, siccome tutti i sottocampioni sono stati

valutati, io sommerò gli errori di ogni sottocampione e li dividerò per il numero totale dei campioni, perché ogni record di ogni campione è stato valutato una volta. Bene, adesso rivediamo in dettaglio questa procedura. Punto numero 1. Dividiamo il campione originale in K sottocampioni disgiunti, cioè senza ripetizione. E indicheremo con xn grande k un elemento generato da questa partizione, un qualsiasi elemento generato da questa partizione, e con x barretta n grande k la classe composta di tutti i campioni tranne xn grande k, cioè quello che useremo come testing. Questo è il primo passo per preparare la cross validation. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Addestriamo un modello utilizzando il campione noto come x barretta nk, cioè quello che contiene tutti gli esempi tranne quello che mettiamo in testing. E lo usiamo come classe insieme di addestramento. Una volta addestrato, calcoliamo l'errore sulla sottoclasse xnk. Ok? Generalizzando, abbiamo questo tipo di equazione. In altre parole, andiamo a vedere qual è la somma degli errori per ogni k del modello che aveva xnk in testing condizionato dall'addestramento di x grande barretta n grande k come addestramento di training. Ovviamente questa procedura dobbiamo ripeterla per ognuno dei sottocampioni. Se abbiamo 5 sottocampioni, dobbiamo prendere prima il primo sottocampione, lo mettiamo in testing e addestriamo su dal 2 al 5, addestriamo il sistema e poi lo valutiamo sul primo. Dopodiché rimettiamo il primo nella lista con tutti i sottocampioni ed estraiamo il secondo. Addestriamo quindi su i quattro campioni, tutti tranne il secondo, e poi valutiamo le performance sul secondo. E così via per tutti. Dipende da K quante volte dobbiamo rifare questa procedura. Ed ecco, alla fine abbiamo questo tipo di errore, cioè l'errore della cross validation sarà la media dei K campioni, che sarà data quindi dall'errore che è stato fatto per ognuno dei sottocampioni quando si è addestrato sul sottocampione, sì, sull'intero campione tranne quello che è messo in testing e si è valutato su il sottocampione che è stato messo in testing. Per ognuno ovviamente abbiamo sempre e comunque il target, cioè la realtà, la verità presunta perlomeno. Domanda: qual è la logica che sottostà a questo tipo di validazione? Adesso vediamo una seconda procedura che si chiama leave one out, cioè lasciane uno fuori. Questa procedura in realtà è un caso limite della procedura K-fold, come vedremo, perché rientra nello stesso ambito. Anche qui si tratta di dividere in tanti sottocampioni, però questa volta se io ho n record, n righe, io lo dividerò, k sarà uguale al numero delle righe. Cioè praticamente è come se avendo 100, un campione fatto di 100 osservazioni, di 100 istanze, io lo dividessi con un k uguale a 100. Questo comporta che ogni volta io addestrerò su 99 istanze e validerò in cieco su quella istanza che ho messo fuori. E quindi ripeterò 100 volte questa procedura. Quindi, come vedete, è un caso limite della K-fold, il leave one out, cioè è quando K è uguale al numero delle istanze del campione globale. Per cui anche in questo caso io avrò praticamente diverse stime

avrò un modello diverso per ogni campione, per ogni istanza. Campione e istanza corrispondono, perché un sottocampione è fatto da un'istanza in questo caso. Per cui avrò n uguale a 100, avrò 100 matrici di pesi se ho addestrato delle reti neurali. Questo mostra come per k uguale al numero delle istanze del campione ho una k-fold portata al limite. Ora si pone il problema: quando questa strategia leave one out è utile e quando invece è più utile usare la classica k-fold, dove k può essere un numero che normalmente è 5, al massimo 10 se i campioni sono tanti? Beh, l'uso scientifico che è stato fatto di questa procedura di validazione, di questo protocollo leave one out, è quando il campione globale è piuttosto piccolino. Voglio dire, se mi trovo un campione di, che so io, 25 istanze, è chiaro che se vado a dividerlo con la strategia random che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, cioè training e testing, ce ne avrò 12 in training e 13 in testing, o il contrario. Per cui l'addestramento viene fatto su un numero veramente esiguo di istanze. Questo può comportare che i casi non tipici possono capitare o nel training o nel testing, a seconda delle volte, e quindi possono determinare la fortuna o la sfortuna della stima. Ugualmente, se uso la procedura vista un attimo fa, cioè la K-fold, e lo divido in 5, otterrò 5 sottogruppi. Ma ognuno di questi sottogruppi significa che 5 li uso in testing, d'accordo? E 20 istanze le uso in training. Per cui, anche in questo caso, addestro su 20 e verifico solo su 5, anche se ripeto questa procedura per ben 5 volte. Ecco, con leave one out io addestro su 24 e verifico su 1 e a turno quindi li valuto ognuno. Qual è il problema? Il problema è che alla fine mi ritrovo su 25 istanze 25 modelli e non è detto che la media dell'errore di questi 25 modelli indipendenti sia molto rappresentativa. Però l'uso che ne viene fatto di questa validazione leave one out è specialmente per campioni molto piccoli. Vedremo che io sto riportando quelle che sono le notizie da letteratura scientifica, ma dando uno sguardo più attento alla questione, non è affatto detto che le cose funzionino bene in questi casi. Perché io sto supponendo implicitamente che le stime che io faccio le faccio con dei modelli regressivi classici o dei modelli di classificazione lineare. Ora, se i campioni che io ho di fronte sono dei campioni la cui funzione matematica è piuttosto lineare, tutto quello che abbiamo detto tiene. Ma se ho dei campioni la cui funzione ottima è altamente non lineare, quindi mi trovo di fronte a campioni complessi, e tutto quello che stiamo dicendo può traballare. E questo lo capiremo meglio successivamente quando affronteremo l'approccio induttivo, cioè i protocolli di validazione basati sull'approccio induttivo. Vediamo il leave one out come procedura. Il leave one out, la stima leave one out, è un caso speciale, come dicevamo, della validazione K-fold, nella quale il numero delle sottoclassi nel quale il campione originale viene diviso è uguale al numero di casi presenti nel campione. Esattamente come avevamo detto. Per cui se il numero di casi è n grande, k sarà uguale a n grande. Ecco, questo vi dà un'idea di quante elaborazioni dobbiamo fare. Ovviamente il modello addestrato su tutti i pattern del campione tranne uno è usato per valutare l'errore nel campione, nel caso che abbiamo lasciato fuori. E questo processo viene ripetuto per tutti i casi
pattern.

Ovviamente, quello di cui la valutazione, questo comporta che la valutazione dell'errore di tutti gli n casi è data quindi dalla media fornita dall'errore. Per cui io avrò, se ho n casi, avrò n stime e quindi l'errore medio sarà praticamente quello.

Praticamente ogni training praticamente ha un caso in meno, perché è quel caso che viene messo in testing. Quindi, omettendo solo un'osservazione, il modello ha estimato tramite una perturbazione O1 di n, cioè molto piccola, cioè il modello di training, il training set, uno dall'altro differiscono di poco, perché è soltanto un caso che viene, come dire, scambiato. Dall'altra parte, le variazioni di stima sono generalmente uguali, qui lo diciamo, a 1 su radice di n. Quindi, per un campione molto vasto, un numero n largo, le estrapolazioni, cioè il testing fatto sul campione, sul caso rimanente, sono eseguite con perturbazioni minime, e questo dovrebbe rendere stabile, cioè che l'apprendimento fatto su i diversi casi sia molto simile, perché soltanto un elemento del campione d'addestramento 1 sarà diverso dal campione di addestramento 2, dal campione di addestramento 3, eccetera. Ovviamente, noi dobbiamo aspettarci, secondo quello che abbiamo già detto, che per campioni, come dire, dove K è molto grande, cioè li dividiamo in molti sottocampioni, la cross-validazione abbia un'accuratezza che deve essere altamente variabile. Ci aspettiamo che sia molto variabile. Ovviamente, se io prendo un campione fatto da 20 casi e lo divido in 5 sottocampioni, e beh, insomma, voglio dire, avrò pochi record in training e pochi record in testing, ok? Se addirittura uso una strategia leave one out, in questo caso avrò 20 addestramenti, in questo caso 19 in addestramento sono i casi e uno in testing a turno. Ma mi aspetto che a un certo punto, se immaginate che in questo campione di 20 o anche di 100 esistano pochi casi strani, quelli chiamati borderline, cioè casi estremi, casi che si allontanano molto dalla media degli altri. Beh, questi casi spesso sono destinati a essere sbagliati. Perché? Perché il modello non ha avuto, se avesse avuto molti casi estremi, avrebbe appreso anche a come comportarsi quando si trova di fronte a un input molto raro, mentre in questo caso rischia di trovarsi di fronte a un unico input raro e non sapere come comportarsi. Ovviamente, quando invece il numero di sottocampioni è piccolo, la varianza che ci possiamo aspettare è piuttosto piccola, ma può portare a uno sbilanciamento che riduce la varianza, no? E gli errori. Cioè possiamo avere, per K molto piccoli, che i campioni di testing siano, come dire, grandi ma molto diversi, e quindi la stima vari in maniera i campioni, ovviamente le stime saranno, come dire, altamente sbilanciate. Questa è una delle debolezze del sistema K-fold, che, ripeto, consiste in due debolezze fondamentali, sia nel K-fold classico che abbiamo visto all'inizio, sia nel suo caso limite, che è il leave one out. Cioè, uno, l'estrema, come dire, variabilità dei risultati, che possono essere dovuti al fatto che i dati contengono alcuni casi che sono molto strani e che si allontanano molto mediamente dagli altri. L'altra debolezza è che devo fare parecchi addestramenti e alla fine non mi ritrovo una rete neurale. Immaginate che usiamo delle reti neurali, una rete neurale che ha imparato a fare stima, ma mi ritrovo K reti neurali, e nel caso del leave one out mi trovo N reti neurali, ognuna dei quali fa una stima. È vero che
L'addestramento è stato fatto su campioni molto simili nel caso del Leave One Out, perché ne ho estratto una alla volta in test.

Ma voglio dire, si tratta sempre di reti, se sono reti neurali che partono da pesi casuali, vedono i dati e fanno una stima, e per cui mi posso aspettare una variabilità alta in questo caso. Proviamo adesso a vedere in schema che cosa succede nella procedura leave one out come punti fondamentali. Punto numero uno. Per ogni caso, per ogni istanza xn, cosa avviene? Io ho tutte le istanze che vedete qui su questa colonna che uso come training, tutte tranne l'istanza XI, qui abbiamo chiamata XI, cioè quella che ho messo da parte per farla valutare. Quindi il sistema apprende in maniera completa su tutte le istanze tranne una. Dopo che ha appreso, io congelo i pesi, i parametri che ha definito durante l'apprendimento e valuto come quel modello che è emerso stima l'istanza XI che ho ottenuto separata. Ok? Benissimo, questo è il primo punto, il primo passo. Ovviamente questo passo però va ripetuto per n volte, n grande volte, se n sono i casi. Io devo ripetere questa stessa procedura, come ricordato, per n volte, per cui nel secondo esperimento estraggo XI diverso, che potrà essere il secondo record, la seconda istanza, addestro su tutte le istanze rimanenti tranne quella, congelo i pesi ad addestramento avvenuto e poi valuto in test in cieco l'istanza nuova. Questo devo ripeterlo per n volte, per cui è chiaro che alla fine l'errore complessivo sarà la media degli errori che ho fatto su ogni istanza. N è il numero di casi, come vedete, eccolo qui. Bene, adesso immaginiamo che il campione sia costituito da tutti questi casi che vedete qui. Va bene? X1, xn-1, xn più 1, xn. Chi manca? Manca xn. Xn piccolo è il caso che ho lasciato fuori. Per cui il mio campione di addestramento è quello che vediamo definito tra le parentesi graph. Ok? Questo è il sottocampione originale senza il pattern ennesimo. Cioè vedete che qui proprio manca il pattern dove n è piccolo, che abbiamo tenuto fuori. Quindi, secondo punto, addestriamo un modello usando il campione di training. Terzo punto, calcoliamo l'errore del campione lasciato fuori dal training set. Ripetiamo questo tipo di procedura, cioè da 1 a 3 dei punti che abbiamo visto, per ognuno degli n campioni. Quindi, in conclusione, l'equazione con la quale ci misureremo per valutare la correttezza di questo esperimento sarà data dalla media degli errori che sono stati effettuati rispetto al testing dalla funzione, che qui sono tante funzioni, di ogni campione lasciato fuori condizionato dal campione che è stato assunto come training. Lasciamoci quindi con questa domanda. Quando è necessario applicare il protocollo, la procedura leave one out? Adesso però dobbiamo un attimo riflettere in maniera più approfondita, prima di affrontare in una lezione successiva l'approccio induttivo, sul significato di queste procedure. Perché presentarle tecnicamente è, come dire, un po' noioso, lo ammetto, ma anche semplice. Una volta compreso come si fa, è facile internalizzarle e magari credere che siano delle procedure ottime sotto ogni profilo per essere utilizzate. In realtà le cose non sono così semplici. Vi voglio fare un esempio che tra l'altro abbiamo già visto durante le precedenti lezioni. Immaginiamo un disegno semplice, una fotografia se volete, in cui ci sia il volto di una persona.

Ora, immaginate questo volto di una persona su sfondo nero e il volto invece con i colori dei toni di grigio classici. Ora, se andiamo a fare un'analisi di come sono distribuiti i toni di grigio, cioè i pixel, come sono attivati, scopriremo che c'è una prevalenza di nero, poi ci sono la parte che comporta il volto della persona che abbiamo fotografato, che avrà toni di grigio diversificati dal nero, cioè da 0 fino a 255. Bene, adesso proviamo a mettere questa fotografia su un foglio Excel, traducendo tramite un piccolo programma molto semplice ogni pixel nel valore numerico del suo tono di grigio. E osserviamo questa fotografia su Excel, magari usando lo zoom per rimpicciolirla in modo che ci compaia il più possibile nello stesso foglio, nella pagina. Ci accorgeremo semplicemente che abbiamo tutti i numeri vicino allo zero, intorno allo sfondo, che danno lo sfondo nero. Poi abbiamo all'interno di dove c'è la fotografia dei numeri che variano, toni di grigio che variano, e poi abbiamo il bordo del volto che è in numeri che, non, che sono lontani dallo zero, ma sono anche lontani come valore dai numeri che compaiono tipicamente all'interno del volto. Questi li abbiamo chiamati spigoli, contorni. Ora, questo contorno, questi pixel che definiscono il contorno del volto, che sono quelli che quando si fa edge detection, cioè rilevamento dei bordi, sono quelle filtri convolutivi che ci disegnano il bordo di la figura, l'outline di una figura, sono quelli più importanti. Ma se fate un'analisi quantitativa, quei numeri di bordo rappresentano il 2-3% al massimo di tutta l'immagine. In altre parole, sono dei valori tra virgolette strani nella fotografia, cioè non sono consueti, sono lontani dalla media dei valori. Bene, che significa? Che se io elimino quei valori perché sono strani, vengono definiti outlier, cioè fuori livello, ok? Io li posso anche eliminare, sono soltanto al 2%. Il risultato nel disegno è che non vedo più il volto perché non ho più i bordi del volto. Quindi il problema è i cosiddetti outlier, cioè valori che sono fuori, lontani dalle medie, strani, ok? Sono valori che vanno eliminati o interpretati. Questa è la prima considerazione. La considerazione seguente è che io posso avere un dataset che non è un'immagine, ma posso avere dei valori strani che definiscono i casi di input. Alcuni casi presentano dei valori strani. Ora, se io li tolgo, che cosa sto togliendo? Il problema è che molte volte si è visto che togliendoli perché non sono linearmente proporzionati agli altri, che rappresentano più o meno la media, io sto togliendo praticamente la possibilità al sistema di comprendere dei casi limite che mi possono capitare continuamente, per cui posso addestrare un sistema eliminando i casi fuori bordo, diciamo, strani, e questo sistema magari si comporta molto bene quando gli capitano nuovi casi che rientrano nella media però. Ma come arriva un nuovo caso che è un po' strano ma reale? Loro lo sbagliano, perché non l'hanno mai visto, non lo considerano. Lo considerano come uno straniero. Questo è tipico di alcuni dataset, o meglio, possiamo anche dirci che tutti i dataset che sono estratti da processi naturali o culturali rappresentano questo tipo di problema. Lo presentano perché sono dei dataset che rappresentano funzioni altamente non lineari, perché la realtà che ci circonda è una realtà altamente non lineare.
Vi faccio un esempio banale, no? È chiaro che se io ho un conto in banca, no? E sono arrivato allo zero, ma mi servono dei soldi, per la prima volta chiedo un prestito e mi concedono un prestito, dice, guarda, puoi andare fuori fino a 5.000 euro. Ottimo. Lì per lì mi sento preoccupato perché è la prima volta che vado in debito, mettete. Allora, mettiamo adesso che sulle X abbiamo il tempo e sulle Y abbiamo il grado della mia preoccupazione. All'inizio, come mi danno il credito, io sto tranquillo, quindi la mia preoccupazione è un po' superiore alla media perché è la prima volta che ho un debito. Dopodiché mi compro una sigaretta elettronica o mi compro un paio di pantaloni o una cravatta. Spendo dai 10 ai 60 euro, immaginate, e sto sotto di 60 euro per la prima volta ed ecco che la mia preoccupazione cresce in maniera formidabile perché è la prima volta che entro in debito. Poi tornando a casa mi consulto con la mia compagna o compagno che sia e gli dico, beh, guarda, ho avuto 5.000 euro di credito dalla banca e ne ho spesi 60. Lei subito si preoccupa, dice: ma come? Adesso siamo in debito, 60 euro abbiamo speso che non abbiamo in realtà, dobbiamo restituirli alla banca. Però la mia preoccupazione aumenta ancora di più perché la mia compagna mi ha fatto notare che siamo in una situazione di rischio per la prima volta. Però lei dice: ma siccome tu hai usato questo credito per comprarti un paio di pantaloni, adesso io vado a comprarmi finalmente il forno a microonde che ce n'avevo bisogno e spendo 100 euro o 200, non so quanto costino attualmente. Però in tutti i casi a quel punto la mia preoccupazione cresce, ma cresce meno perché è stata condivisa con la mia compagna. Dopo un altro po', visto che ho esagerato, dico: vabbè, ma insomma, abbiamo speso totalmente 260 euro, cioè che è un po' più del 10% del credito che abbiamo. Sai che c'è? Adesso magari mi compro un altro telefonino, spenderò 400 euro, lo compro e subito mi preoccuperò. La mia compagna si preoccupa ugualmente, va a comprarsi anche il telefonino e saliamo a 800, 1000 euro di spesa. A quel punto siamo a 1000 euro, abbiamo speso metà del credito, ma intanto la nostra preoccupazione è cresciuta in maniera non proporzionale, cioè non secondo una linea retta, cioè più spendo più mi preoccupo. In certi momenti saliva, in certi momenti saliva meno. A un certo punto, quando arriva a 1000 euro di indebitamento, dico: beh, mancano ancora 1000 euro, ma sai che c'è? Ma mi compro un'altra cosa a questo punto. E la mia preoccupazione di botto diminuisce, perché ormai ho fatto l'abitudine a indebitarmi. A questo punto, vedete, c'è un punto di singolarità con derivata parziale uguale a zero, perché ho cambiato verso. A questo punto non c'è più neanche una semiproporzionalità tra quello che spendo e la preoccupazione che ho. A questo punto è il banchiere che mi ha dato i soldi che comincia a preoccuparsi, perché io non mi preoccupo più. Ecco, questo banale esempio che sarà accaduto, credo, a non poche persone, cioè che cominciano a preoccuparsi all'inizio molto, poi si preoccupano poco, dopo un po', anche se si espongono di più, non si preoccupano più, in altre parole, è un tipico esempio di come i dati che noi abbiamo non debbono riflettere per forza una proporzionalità, cioè non debbono spostarsi su una linea retta, ma possono seguire un andamento strano. Questo andamento, quando è molto strano, cioè fatto di una curva che prima sale, ma sale con una rapidità diversa, poi di botto si inverte, comincia a scendere e poi d'improvviso risale, ma risale con una pendenza ancora diversa da prima. In questo caso il sistema è molto non lineare. Tutte le esperienze che noi abbiamo, i processi naturali e culturali che vediamo di fronte a noi, hanno questo andamento non proporzionale. Ripeto, è come quando A causa B che causa C, però C causa A. A quel punto i conti diventano complicati. Non bastano più un modello lineare per spiegare come avvengono le cose. Allora, quando usiamo un approccio di questo tipo,
K-fold cross validation o distribuzione random training e testing, dobbiamo tenere presente questo, che nei dati ci possono essere dei casi strani. Se noi li distribuiamo a caso, in alcune volte, quando compariranno in testing, le cose vanno male come accuratezza. Quando capitano in training, le cose possono andare meglio o peggio, perché possono addirittura deviare l'interpretazione che la rete neurale sta facendo dei dati di training. Quindi, una distribuzione ottima non può essere fatta semplicemente con una distribuzione randomica o training testing o K-fold, peggio leave one out, randomica, perché nulla in realtà nel tempo si distribuisce in maniera randomica. Voi sapete che in matematica la cosa più complessa che esiste è generare numeri realmente randomici, perché anche il nostro cervello è fatto per trovare sempre una logica, una regola tramite la quale muoversi. Non a caso il nostro cervello non è una sfera morbida, smooth, ok? Ma è addirittura una struttura fatta di connessioni e di circonvoluzioni ripide, improvvise, come se fosse un canyon. Ecco, in natura le non linearità, i cigni neri, come dicono gli economisti, cioè quegli eventi improvvisi che cambiano completamente rispetto agli eventi che sono accaduti un istante prima, sono la norma. Allora, per avere un protocollo robusto che ci permetta di capire quanto un modello in training, una volta addestrato, è bravo in testing, non è sufficiente dividere randomicamente il campione intero per avere una stima robusta ed efficace e realistica. Dobbiamo trovare altri mezzi per fare questa divisione. Questi altri mezzi, ovviamente, li presenteremo nella prossima lezione, in cui tratteremo i sistemi, i protocolli di validazione di tipo induttivo, e vedremo quali sono i criteri ai quali si ispirano e li confronteremo con i protocolli di distribuzione random, sia K-fold che training e testing, per vedere che anche dal punto di vista qualitativo ci permettono di raggiungere risultati che con gli altri non potevamo raggiungere. Adesso vediamo le domande tramite con le quali ci lasciamo. Qual è la logica fondamentale della validazione K-fold? Cioè, che logica segue? E quando è necessario applicare la procedura leave one out? Vi ringrazio per l'attenzione. Questa seconda parte è terminata. Potete consultare il sito dell'Ateneo, il web dell'Ateneo, per la parte dedicata a questo corso, per avere ulteriori approfondimenti e materiali di studio. Grazie e arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Fabio Giuseppe Angelini, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso che ho realizzato per questo Ateneo dal titolo Diritto pubblico e amministrativo. I temi trattati da questo corso saranno l'organizzazione costituzionale italiana, rispetto alla quale guarderemo e ripercorreremo quelli che sono i principali caratteri dell'organizzazione costituzionale, guardando soprattutto alle tematiche che fanno da sfondo alla pubblica amministrazione e al ruolo svolto dall'amministrazione. E quindi ci soffermeremo sull'amministrazione, intesa in senso soggettivo e oggettivo, come parte dell'ordinamento giuridico stesso e dunque insieme tanto di norme, ma anche come realtà fattuale. E poi ci concentreremo su quelle che sono le basi costituzionali dell'ordinamento amministrativo. La seconda parte del corso sarà invece dedicata al potere amministrativo e alle situazioni giuridiche soggettive dei privati, all'amministrazione che si manifesta come soggetto stesso del diritto, e infine l'attività dell'amministrazione e le sue molteplici forme del suo agire. Questi argomenti ci permetteranno quindi di guardare al diritto amministrativo e alla pubblica amministrazione attraverso le lenti del diritto costituzionale, proprio con l'obiettivo di cogliere quegli aspetti di collegamento e di connessione tra la pubblica amministrazione e il suo diritto, che è appunto il diritto amministrativo, e le basi costituzionali dell'attività amministrativa e dell'organizzazione amministrativa, le evoluzioni e quelle che sono le implicazioni che il contesto era unitario e le sfide che il contesto unitario pone nei confronti della pubblica amministrazione. Obiettivo di questo corso sarà quello di darvi gli strumenti per poter comprendere il funzionamento del sistema amministrativo italiano, evidenziando e cogliendo quelle che sono le sfide poste dall'assetto costituzionale, soprattutto in funzione delle finalità dell'ordinamento costituzionale, della sfida posta dal nostro paradigma costituzionale garantista e infine rispetto alle modalità di intervento pubblico nell'economia e nella società, soprattutto facendo riferimento ai diversi ambiti nel quale l'amministrazione eroga servizi, agisce come autorità o svolge attività per approvvigionarsi, per esempio, mediante l'affidamento dei contratti pubblici. Io vi auguro un buono studio e sono convinto che questo corso vi permetterà di affinare le vostre competenze giuridiche, ma guardando anche alle professioni che domani sarete chiamati a svolgere nel mondo dell'economia e più in generale nel mondo del lavoro. Arrivederci.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività

0: Le ricerche sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Si parlerà di modelli di Hochfield e sistemi magnetici. Gli argomenti trattati saranno energia del modello di Hochfield, il neurone stocastico e lo spin magnetico, modello di Hochfield, diagramma di fase. Energia del modello di Hochfield. Daremo alcune brevi accenni su come definire l'energia nel modello di Hochfield in vista anche della correlazione di cui tratteremo nella lezione tra il modello di Hochfield e i sistemi magnetici. Un breve richiamo al modello di Hochfield: abbiamo un insieme di neuroni, un sistema con n neuroni e n molto maggiore di 1. Rete sinaptica completamente connessa, quindi significa che ogni neurone vede l'altro e il valore della connessione IJ è uguale al valore della connessione JI. Per semplicità possiamo mettere WIE, cioè un link che chiude un neurone uguale a 0, e come solito I e J corrono da 1 a n. Questa è una delle possibili architetture del modello di Hochfield. In ogni caso la connettività può essere scelta in maniera del tutto arbitraria. Vedremo che abbiamo fatto questa scelta per motivi molto particolari, perché in queste condizioni, una volta stabilita la relazione tra il modello di Hochfield e i sistemi magnetici, il modello di Hochfield è facilmente risolvibile. Come solito abbiamo una dinamica sui neuroni che è data dalla funzione segno del campo interno dovuta dagli altri neuroni per un eventuale campo esterno. I neuroni, ricordo, prendono valore meno 1, 1 e non poniamo nel modello di Hochfield nessuna dinamica sulle sinapsi. Come abbiamo visto, le sinapsi sono fissate in modo da memorizzare un P-pattern e quel che vogliamo studiare è proprio il richiamo associativo del modello stesso. In questo sistema definiamo in analogia con i sistemi magnetici come energia la seguente quantità. Praticamente è una forma bilineare in SISJ per WIJ. Quindi l'energia nel modello di Hochfield viene definita come meno un mezzo la somma su I, la somma su J, prendendo I diverso di J, WJ e SISJ. Quello che mostreremo, vogliamo dimostrare, sono due fatti. L'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica e gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Abbiamo visto diverse volte che quello che noi ci aspettiamo, che il sistema vada sotto la dinamica indotta dall'evoluzione dei neuroni, da uno stato qualsiasi a uno strato che rappresenta l'attrattore della dinamica, e in questo caso esegue un richiamo associativo, e una volta che è arrivato nell'attrattore ci rimane. Allora, il primo punto, l'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica. Supponiamo che partiamo da un attrattore, quindi stiamo calcolando l'energia di un attrattore della dinamica. Ricordiamo, sostituendo in H i pesi, che i pesi sinaptici sono presi come combinazione lineare. 1 su n, la somma sui p-pattern che ho memorizzato di xi, mu, i, xi, mu, j, e quindi andando a sostituire in questa equazione si ha questa tripla somma in realtà. L'energia è uguale a meno 1 su 2 alla n, la somma per i e j con i diverso da j e la somma per mu. Come vedete si presenta questa quadrupletta di simboli, i mu, j mu, i nu, j nu. Si vede subito che, potete farlo come esercizio, la somma per i,
J per I diverso da J, di Xi I Xi J Nu Mu, non è nient'altro che il quadrato della somma su I Xi Mu Xi Nu. Questo, diciamo, è facilmente derivabile, scrivendo proprio la somma per I, J, che va da 1 a 3, prendete n è 1 uguale a 3, e come esercizio è facile verificarlo. Vi ricordo che WJ è posto uguale a 0, quindi diciamo questo aiuta e facilita la cosa. Quindi l'energia del sistema non è nient'altro che meno 1 su 2 alla n, la somma su tutti i pattern da mu che va da 1 a p di questa somma. Se ricordate, questo non è nient'altro che l'overlap fra il vettore muesimo memorizzato e il vettore nuesimo memorizzato. Come solito in questi casi spezziamo la somma in mu, e come abbiamo già visto ricordiamo che per m, che è definito come la somma di n termini di una variabile aleatoria che assume valore più o meno 1, possiamo dare una stima che è ordine radice di n. Allora, se noi spezziamo in due la somma, abbiamo il termine nu uguale a mu, che mi dà un n quadro, qui metto, e poi rimane questo termine, che, diciamo, lo si riscrive perché non ci si può far nulla, che è praticamente la somma per nu diverso da nu dell'overlap fra i vettori storati. Diciamo, in passate lezioni abbiamo dato una stima di questo oggetto, e quindi possiamo scrivere che l'energia non è nient'altro che meno

n mezzi, dividendo qua, ordine p meno 1 su n. Cosa vuol dire? Vuol dire che in assenza di cross-talk, questo termine qua, o con vettori ortogonali, o nel caso in cui n è molto maggiore di p, quindi gli altri pattern, l'overlap con gli altri pattern non disturba il richiamo associativo, l'energia del mio stato è uguale a n mezzi. La presenza di questo termine mi alza l'energia del minimo di ordine p meno 1 su n. Quindi, diciamo, si dimostra che partendo da qualsiasi dinamica si arriva a un minimo che può essere meno n mezzi se il termine di Kross-Talk è praticamente trascurabile, o meno n mezzi più ordine p meno 1 se non lo è, che rappresenta un minimo assoluto della dinamica stessa. Quindi, diciamo, l'influenza di tutti gli altri parti provoca uno shift dell'energia che è ordine p meno 1 su n. Quindi, nel caso in cui lavorassimo con n molto molto maggiore di p meno 1, praticamente questo shift si riduce a zero. Il secondo punto, gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Si fa come abbiamo visto, prendiamo come stato iniziale uno stato preparato in modo tale da avere i primi n piccoli elementi uguali a meno il vettore commemorizzato e i rimanenti n grande meno n elementi uguali al vettore memorizzato. Si introduce nella formula che abbiamo appena visto, questa qua, che l'energia è uguale a meno 1 su 2n, la somma su mu del quadrato della somma xi nu sj a questo punto, e si può ricavare, diciamo, questo ve lo lascio come esercizio, sarà negli spunti di riflessione, questa formula. Cioè l'energia dello stato SI di T è uguale all'energia del pattern memorizzato più 2 alla n piccolo meno 2 alla n piccolo quadro su n. Questo rappresenta praticamente il contributo positivo dovuto al fatto che io parto con uno stato della rete corrotto. Quindi questa è l'energia del pattern memorizzato, questa è l'energia iniziale del mio stato e si vede che è maggiore, come deve essere, dell'energia dell'attrattore. Quindi essendo un sistema dinamico, una volta che rilascio il sistema a evolvere, questo sistema evolve nel suo minimo. Come spunto di riflessione, tentate di dimostrare che si ha questa formula. Il suggerimento è di spezzare in due, come solito, sia la somma su mu, sia la somma su i. Passiamo al nuovo argomento. Il neurone stocastico e lo spin magnetico. In questo argomento creeremo l'analogia che stiamo cercando fra sistemi fra modelli di Hofstede e sistemi magnetici e ne studieremo i limiti e le opportunità. L'idea di fondo è quello di porre un'analogia per permettere l'uso dei concetti e degli strumenti della meccanica statistica per la soluzione analitica del modello di Hofstede. Diciamo, in sistemi di meccanica statistica come i sistemi magnetici che sono studiati da decine di anni, sono stati sviluppati una serie di strumenti, sia analitici sia computazionali, che ci permettono di dare una soluzione, sia anche parziale o approssimata, del comportamento dei sistemi magnetici. Porre l'analogia del modello di Hofstede con questi sistemi magnetici permetterà in ogni caso di usare tutto ciò che sappiamo sui sistemi magnetici per tentare di risolvere con successo il modello di Hofstede-Seltzer. Le idee basi su cui fonderemo questa analogia sono unità stocastiche, il concetto di temperatura in un modello di Hofstede
e diciamo l'approccio di meccanica statistica. Brevemente e velocemente la definizione di sistemi magnetici. Se noi prendiamo un reticolo regolare con gli spin magnetici definiti sui nodi, questo è un modello di un materiale magnetico. Diciamo, le variabili sono definite sui nodi e sono dette di spin, l'interazione avviene attraverso i link del reticolo. Si vede come in questo, per esempio, modello bidimensionale questo spin interagisca solo con questi suoi quattro primi vicini. Se invece di avere un reticolo bidimensionale abbiamo un reticolo tridimensionale, il numero di primi vicini diventa 6. È chiaro che potremmo definire il modello magnetico su una topologia di connettività diversa, per esempio una connessione totale come abbiamo visto fare nel modello di Hopfield stesso. Il modello di Ising in particolare: se lo spin del sistema è uguale a un mezzo, in ogni sito definiamo una variabile S uguale più 1, spin up, e S o S uguale meno 1, spin down. Qui abbiamo, in un sistema diverso, gli stessi valori della variabile neuronale. Up, down, impulsa, non impulsa. Diciamo, quindi abbiamo stabilito la prima analogia, cioè il neurone e lo spin magnetico prendono gli stessi valori. Ogni spin in un modello magnetico risente dell'azione degli spin contigui e del campo magnetico esterno eventuale. Definiamo il campo interno dell'iesimo spin come la somma su tutti gli spin J con cui interagisce, in questo caso bidimensionale 4, di WJ e SJ. SI interagisce con SJ con il peso WJ, questo è un altro SJ, un altro SJ, un altro J. Notate che questa somma è finita a qua solo quattro termini, sono i quattro termini di interazione. Se io prendo una connettività completa, tutti gli spin vedono, ogni spin vede tutti gli altri spin, è chiaro che la somma va fino a n. Vedremo che questo è importante poi per la soluzione del modello. L'interazione di scambio è quello che diciamo in qualche modo modula l'interazione fra lo spin J e lo spin I, è definita essere simmetrica WJ uguale WI per un ferro magneto e viene posto uguale a J, dove J è una costante maggiore di zero, e si normalizza per il numero di termini o di connessioni che vede lo spin iesimo. Questo per far sì che quando la dimensionalità va come n tende a infinito, il termine di scambio sia un numero finito, non tende a infinito. Come nel caso del modello di Hopfield, il campo interno controlla la dinamica del sistema. A basse temperature o a temperatura non esistente, a temperatura zero, gli spin tendono a allinearsi al proprio campo interno, cioè l'interazione fa sì, J su D, che lo stato di spin allineato sia quello favorito. E la dinamica del neurone è quella che abbiamo visto, dello spin, è quella che abbiamo visto per il neurone. Il valore di SI al tempo T più 1 è uguale al segno del campo interno. La dinamica è asincrona, cioè ogni volta che cambia uno spin, tutti gli spin connessi ad esso cambiano in maniera completamente indipendente l'un dall'altra. Chiaramente quando è definita
sul continuo. Quando simuliamo un modello di spin,

scegliamo la strategia migliore per far evolvere il sistema. Allora, definiamo l'energia di un sistema magnetico essere questa, la somma, meno un mezzo, la somma per il su i e j, per i diverso da j, o wj, si, sj, più eventualmente in campo esterno per la somma su i di sd. Quindi un sistema magnetico ha la stessa energia che abbiamo definita per il modello di Hochfield. Quindi formalmente stiamo ponendo, se guardiamo, a parte la topologia di connettività, ma non ha importanza, anzi ha importanza, ma non è definitiva, no, non è fondamentale per costruire l'analogia. Noi stiamo costruendo un'analogia fra spin e neurone. Spin e neurone assumono gli stessi valori, meno 1, 1. Il campo interno in un sistema magnetico e il campo interno nel modello di Hochfield hanno esattamente la stessa forma. E l'energia, tutte e due hanno un'energia. A parte un piccolo particolare, che è la temperatura, che va introdotta nel modello di Hochfield, questo stabilisce una relazione formale fra i due modelli, Ising e Hochfield. In un sistema magnetico, la dinamica a temperatura finita è ben definita in qualche modo. Gli spin tendono a allinearsi al campo interno Xi. Qui c'è il campo interno, questo è lo spin. Questo spin tende a essere allineato a questo campo. La temperatura, che in questo caso nel modello del sistema magnetico è la temperatura reale, quella del mondo reale, tende di fatto a rompere questo allineamento. Le molecole, gli atomi del mio materiale si muovono in maniera randomica, in maniera completamente scorrelata, e lo spin può con una certa probabilità saltare da up a down e da down ad up. Quindi stiamo assistendo nei sistemi magnetici a una dinamica che è fra ordine e disordine. Da una parte c'è un'interascrizione di scambio che tende ad allineare gli spin, dall'altra c'è il rumore termico, il fatto che gli atomi si agitano, essenzialmente in modo browniano, che tende a distruggere questo tentativo di ordine. Ora è chiaro, come abbiamo visto, come ragionamento possiamo fare ragionamento al limite. Supponiamo di lavorare per T che tende a zero. Quando la temperatura tende a zero, abbiamo visto che la dinamica dello spin diventa quella della funzione segno, ma soprattutto la probabilità di flippare dovuta al rumore termico, lo spin diventa zero. Cioè a temperatura zero il moto dovuto, di agitazione dovuta alla temperatura praticamente sparisce. Questo, diciamo, è uno dei principi base della termodinamica. Quindi significa che a temperatura zero l'ordine prevale, semplicemente perché il tentativo di disordinare dovuto alla temperatura non esiste. Ma questo è anche vero a temperatura piccola, vicino a zero, ma non zero. Il termine di disordine è molto più piccolo di quello d'ordine, per cui quello di ordine prevale. Man mano che aumento la temperatura, se arrivo ad altissima temperatura, pur essendo diverso da zero l'interazione, il valore del disordine apportato dalla temperatura prevale. Quindi ad alte temperature, alte altissime temperature, il sistema si comporta in maniera randomica, come se la interazione di scambio che porti ordine non esistesse. Di fatto è trascurabile. Quindi anche qui noi ci aspetteremmo in un sistema magnetico che in funzione della temperatura si passa
da un sistema

ordinato a un sistema totalmente disordinato in maniera graduale. Vedremo che non è così. Allora, per capire cosa accade, diamo una diversa definizione per la dinamica degli spin e poi di conseguenza, visto che ormai c'è una completa analogia fra spin e neuroni, per la dinamica neuronale. Cioè, a questo livello, se uno parla di spin di neuroni, dice esattamente la stessa cosa. Allora, al tempo T, io definisco il neurone essere in uno stato più 1 con una certa probabilità, che è una funzione G, cioè una generica funzione del campo interno. O stare in uno stato meno 1 con una probabilità P down, questo è P up, che è 1 meno G. Chiaramente la somma fa 1 come deve essere per la probabilità. Cioè la presenza di un campo di temperatura praticamente mi va a alterare all'interno di questa funzione, che deve essere scelta con molta attenzione, mi va a alterare la probabilità di trovare lo spin in uno stato più 1 o meno 1. Usualmente per la funzione G si prende la logistica, questa funzione che è definita logistica. G del campo sigma I, che è il campo interno, è 1 su 1 più l'esponenziale meno 2 beta KI. In beta mettiamo l'inverso della temperatura. Beta è uguale a 1 su KB T, dove KB è la costanza di Boltzmann. Dovreste ricordare quando avete studiato al liceo i gas perfetti. Vediamo subito che questa funzione soddisfa quello che volevamo, perché notiamo subito che 1 meno G di sigma I è uguale a G di meno sigma I. Notiamo, per esempio, per X uguale a 2, campo interno uguale a 2, questo è il valore di P up, questo è il valore di P down. Se vado a prendere meno 2, vedete che essendo la curva, questa curva simmetrica di fatto, ho che questo valore è uguale a questo. Quindi 1 meno il valore di G sigma I, che è questo pezzo qua, è uguale a G meno sigma I, che è questo pezzo qua. Fra l'altro, vedete, qui è riportata la curva per diverse temperature. Questa per temperatura 0,1, questa per temperatura 0,5, questa per temperatura 1 e questa per temperatura 5. Quindi andando dal basso verso l'alto la temperatura sale. Vedete come salendo la temperatura la probabilità di essere up and down si avvicina ad alte temperature ad essere un mezzo. Quando qui ho beta T che tende a infinito, beta tende a 0, quindi questo esponenziale è uguale a 1. Quando la temperatura tende a 0, questa probabilità è esattamente 1 su 1 più 1, quindi un mezzo. A T infinito, temperatura infinito, ho una retta, uguale a un mezzo. Quindi con questa definizione di spin stocastico ritroviamo il discorso che abbiamo fatto pochi secondi fa. Fra l'altro, nel momento in cui la temperatura va a zero, questa curva, la logistica, richiama la funzione segno e quindi con questa curva noi possiamo studiare benissimo sia il caso a temperatura diverso da zero, sia il caso a temperatura uguale a zero. In un modello di spin, in un modello magnetico, o nel nostro modello di Hofield. Con questa dinamica significa che il limite per T che tende a 0 di P di 0
è uguale a sigma, cioè dicevo questo che ho appena detto. Quando la temperatura va a zero, o beta va infinita, la probabilità è zero per l'argomento minore di zero e diventa 1 per l'argomento maggiore di 1, quindi il valore del segno del campo interno. Quindi la dinamica a temperatura zero dei sistemi magnetici del modello.

Pongo l'equivalenza per poter sfruttare tutto ciò che conosco sui sistemi magnetici per risolvere il modello di Hockfield. Ma formalmente nel modello di Hockfield la temperatura non esiste e una sua introduzione non può essere la temperatura assunta a essere quella reale, cioè quella del modo browniano. Nel modello di Hockfield temperatura significa rumore, significa corruzione dell'informazione. Quindi ad alta temperatura siamo in presenza di fenomeni di corruzione delle informazioni molto alte. Vi ricordo la foto con cui abbiamo introdotto in qualche modo visualizzato il recupero associativo, cioè una foto a cui era stato aggiunto molto rumore bianco. Più rumore aggiungiamo nei nostri sistemi delle informazioni, più alta è la temperatura del modello. Rimuovere il rumore significa andare a una situazione in cui la temperatura è bassa. Quindi quando parliamo del modello di Hockfield, formalmente usiamo le stesse formule che regolano la dipendenza dalla temperatura nei sistemi magnetici, ma intendiamo un fenomeno completamente diverso da quella della girazione termica del mondo reale. Però detto questo, formalmente se io definisco la dinamica come quella dello spin stocastico, quindi parlo di neurone stocastico, ho completato la mia analogia. Adesso posso, in maniera del tutto indipendente, tranne i piccoli particolari, parlare di modello di Hockfield o sistema magnetico quasi usando i due termini, i due termini dei sistemi come sinonimi. Allora, degli spunti di riflessione su questo argomento. Ad alte temperature un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati? Nel modello di Hockfield la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Con questo passiamo all'ultimo argomento, che è modello di Hockfield e diagramma di fase. L'idea è quella di vedere, applicando l'analogia che abbiamo appena sviluppato, qual è una possibile ma ottenuta soluzione del modello di Hockfield reale. Avevamo anche nel modello di Hockfield nel passato visto come noi ci aspettiamo una situazione in cui nel limite in cui P su N diventa piccolo perché N è molto maggiore di P, il modello di Hockfield funziona. Man mano che questo rapporto cresce, il modello di Hockfield funziona un po' meno, che è del tutto analogo a quello che abbiamo detto nel caso della magnetizzazione, cioè quindi del numero di spin allineati. A basse temperature gli spin sono allineati e quindi c'è una magnetizzazione residua macroscopica diversa da zero perché molti spin sono allineati. Man mano che aumenta la temperatura, siccome diventa più probabile trovare un numero di spin down uguale a un numero di spin up, la magnetizzazione macroscopica scompare. I due processi sembrano essere continui. Vediamo che il principale risultato è che ciò non è vero, anche se intuibile e plausibile, di fatto in questi sistemi si ha un comportamento completamente diverso. Introduciamo il concetto di teoria di campo medio, che sembra difficile, ma insomma in qualche modo si può capire. Allora, fondamentalmente prendiamo un singolo spin in interazione col campo interno, spin o neurone, visto l'analogia. Ora, indipendentemente dalla forma della connettività, topologica della connettività, io vado a studiare

come interagisce un singolo spin con questo campo interno. La connettività viene tenuta conto in questa sommatoria, che va da 1 al numero di primi vicini. 4 nel caso di un sistema reticolare come questo, n nel caso di un sistema full connesso. Il valore medio della mia variabile di spin SI è definito essere la somma su tutti i possibili valori che SI assume con la probabilità di quei valori. Allora, siccome SI può assumere solo due valori, meno 1, 1, la somma è per J che va da 1 a 2 della probabilità che SJ è uguale a 1 per il valore di SJ più 1 più la probabilità che SJ è uguale a meno 1 per il valore di SJ che è uguale a meno 1. Quindi il primo termine è positivo, il secondo termine è negativo. Se prendo come probabilità la logistica, qui sembra molto complessa ma non lo è praticamente, questo termine è 1 su 1 più e alla meno 2 beta, meno lo stesso termine semplicemente dove qui il meno è messo col p. Ricordatevi che il valore della logistica 1 meno è uguale a g di meno, quindi è questo. Faccio il minimo comune multiplo e ottengo banalmente la tangente iperbolica. Al di là di come ci siamo arrivati, l'importante è notare questo. Qui ho il valor medio dell'iesimo spin. Nella tangente iperbolica ho il valore del j-esimo spin. Quindi sono in una condizione in cui questa equazione non la posso risolvere perché la mia variabile, che è quella che cerco, il valore medio dell'iesimo spin, compare solo qui e non qui. Quindi, diciamo, a meno che non invento qualcosa, insomma, sono bloccato. Il qualcosa che posso inventare è di questo tipo. Allora, prendiamo una variabile che può essere positiva o negativa, che il modulo è molto piccolo e assume valori random. E poniamo che il valore dello spin durante la sua evoluzione sia praticamente centrato intorno al suo valore medio più o meno questa variabile che cambia nel tempo. Quindi è come se avessi un valore medio fisso e delle fluttuazioni piccolissime intorno ad esso. Ora, se vado a calcolare il campo interno con queste definizioni, vedete subito che questo termine, e sostituisco SI, mi dà JSISJ. Perché? Perché praticamente questo termine posso portarlo fuori dalla sommatoria. La sommatoria di D1 vale D, se WJ è J su D, c'ho J, il valore medio di SI. E poi mi rimane il termine di questa sommatoria. Ora, il punto è questo. Se D è molto maggiore di 1, cioè questa sommatoria ha molti termini, ritorniamo al Randall Walk di qualche lezione fa. Il punto più probabile d'arrivo è 0, cioè se io sommo molte volte tutte le piccole fluttuazioni che possono essere più o meno, il valore più probabile di questa somma è uguale a 0. Nel caso di
reticolo dove ci sono quattro termini D uguale a 4, non è detto che la somma di quattro termini, pur se stocastica, sia uguale a 0. Quindi nel caso in cui prendo la connettività molto grande, ordine n, come nel caso del modello di Hopfield, io ho che questo termine può essere trascurato. Quindi il valore del campo interno è uguale al valore medio del campo uguale a J, il valore medio di Sj. Quindi posso scrivere in questa approssimazione, che è detta teoria di campo medio, questa equazione qua. Allora, qual è il punto? Questa teoria di campo medio è un'approssimazione nel momento in cui D è grande ma non è molto grande. Diventa esatta nel momento in cui D o N, cioè la connettività, tende a essere infinita. Quindi in un modello di Hopfield full connesso in cui N va a infinito, la soluzione di campo medio è esatta. In un modello di Ising su due dimensioni no. Se l'adotto commetto un errore che è anche abbastanza grande, però mi dà almeno l'ordine di grandezza della soluzione. Torniamo a questa. Ora, se noi teniamo conto che la magnetizzazione è uniforme, cioè in un sistema magnetico non c'è nessuna ragione che la magnetizzazione in un punto sia diversa da un altro, a meno che non applichiamo un campo esterno locale. Proprio per proprietà fisiche di base, che è l'invarianza traslazionale del sistema, la magnetizzazione deve essere ovunque uguale. Quindi SI deve essere uguale a valore medio di SI deve essere uguale al valore medio di SJ, deve essere uguale a valore medio di S. Se consideriamo questo in questa equazione, abbiamo un'equazione che si può risolvere, perché abbiamo S medio qui e S medio qua. Ora, questa purtroppo non si può risolvere in maniera analitica, ma è facilmente risolvibile in maniera grafica. Allora, si hanno due casi. Nel primo, qui a sinistra, abbiamo la tangente iperbolica, la retta tangente alla tangente iperbolica in zero, l'argomento in questo caso j beta è minore o uguale di 1, e la retta s uguale a s che separa, taglia in due il piano superiore a destra. Vediamo che la retta s uguale a s incrocia, tocca la tangente iperbolica solo nel punto zero. D'accordo? Tra l'altro, come dire, essendo j beta minore uguale di 1, la tangente in zero della tangente iperbolica ha un coefficiente angolare minore di 45 gradi, per definizione. Quando j beta diventa 1 maggiore di 1, in questo caso, abbiamo una situazione completamente diversa. Quello che prima era un punto di minimo diventa un punto di massimo relativo. E l'equazione ha altre due possibili soluzioni, queste due qua. Uno per valore m e l'altro per valore meno m. Ricordiamoci che la tangente iperbolica è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di x è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di meno x. Quindi hanno... In questo caso chiaramente abbiamo nettamente che la retta tangente alla tangente iperbolica in 0 è maggiore di 1, quindi maggiore di 45 gradi. Allora io passo, se sto lavorando con j beta da 0 a maggiore di 1, passo da una situazione,
qui la freccia è invertita, ma perché lavoro come temperatura. Allora, lavoriamo con temperatura che va da zero a infinito. Quando la temperatura

0, siamo al di sotto di beta j uguale a 1, la magnetizzazione è diversa da 0, assume valore più o meno, sono in questa situazione. Man mano che aumento la temperatura, ho che la magnetizzazione è ancora uguale a 1 se normalizzo m con n, quindi ho una magnetizzazione diversa da 0. Molto molto vicino al valore zeta beta uguale a 1, la magnetizzazione crolla improvvisamente per essere 0 quando zeta, j beta è maggiore di 1, ma per un valore epsilon molto piccolo. Cioè, contrariamente a quello che ci aspettavamo, che la magnetizzazione macroscopica si comportava in maniera continua andando da basse temperature ad alte temperature, non è la realtà fisica. Esiste una temperatura che è detta da temperatura di Curie, TC, in cui si ha un rapido cambiamento di stato del mio sistema. Passo da uno stato completamente ordinato a uno stato che diventa improvvisamente disordinato. Questo è il fenomeno tipico dei sistemi complessi e, diciamo, rappresenta la difficoltà concettuale che i sistemi complessi pongono nella loro analisi, perché questo fenomeno di transizione di fase non può essere descritto in termini delle dinamiche dei singoli costituenti, ma è parte integrante della dinamica collettiva del sistema stesso. Ho una situazione del genere, il mio sistema transisce, cambia fase, perché un numero molto alto di elementi partecipano alla dinamica del sistema. È una dinamica, quel che si dice, è una dinamica collettiva. Ora, cosa accade in un modello di Hochfeld? La situazione è molto più complessa, la riassumiamo in maniera molto breve, spero chiara. Cioè, se arrivo all'equazione con media Si Sj col modello di Hochfeld, arrivo a questo tipo di equazione. Ora, vedete che conservo i pesi, che nel modello di Hochfeld è la somma lineare dei pattern storati. Fra l'altro, mentre nei sistemi magnetici, nel modello di Ising, il valore dell'accoppiamento è solo positivo, J uguale maggiore di 0 per i ferromagneti, o solo negativo per i paramagneti, nel modello di Hochfeld il valore dell'accoppiamento può essere positivo o negativo o zero. Quindi questo pone una differenza di cui non parliamo. Però, nel momento in cui io arrivo a questa equazione, posso facilmente risolverla, non invocando l'invarianza traslazionale degli spin, che in questo caso non avrebbe senso, ma facendo notare che lo stato SI è proporzionale al nuesimo pattern memorizzato come lo stato Sj. Quindi sostituisco a Si medio, Sj medio, m xi nu i, m xi nu j. Ora, siccome nu i, nu j possono assumere valore più o meno 1, e siccome la tangente iperbolica di meno x è uguale a meno la tangente iperbolica di x, posso eliminare la dipendenza dei pattern scrivendo un'equazione molto semplice, che è identica a quella di prima, con m, che è l'overlap, se volete, fra lo stato corrente e uno degli stati memorizzati. Questo però nel caso in cui P su N è molto, molto, molto minore di 1, quindi non esiste cross talk. Quindi le equazioni su nu non sono disturbate dal termine dovuto all'overlap con tutti gli altri. Quindi fondamentalmente ogni stato possibile della rete ha un overlap con il suo attrattore più vicino.

vado a studiare cosa accade qui, la temperatura sta dentro beta, cosa succede con la temperatura? Esattamente la stessa cosa che ho visto prima. A basse temperature, ricordo che nel modello di Hofield la temperatura è equivale a dire rumore, a basso rumore ho un richiamo completo. Man mano che mi avvicino a temperatura 1, il richiamo rimane completo, nelle vicinanze strette per temperatura inferiore a 1 c'è una leggera variazione, un crollo a 0 e sopra T uguale a 1 il richiamo è M è praticamente nulla. Cioè sotto la temperatura 1 ho un richiamo associativo perfetto, sopra la temperatura 1 no. La rete dimentica istantaneamente ogni cosa. Se vado a calcolare quello che mi interessa di più, il diagramma delle fasi per P su N non piccolo, che poi, diciamo, togliendo la temperatura, l'asse delle X rappresenta il mio modello originale, abbiamo la stessa cosa. Si può dimostrare in maniera estremamente complessa, questo per dirvi, che in realtà anche se definisco alfa essere P su N, alfa è un parametro critico, cioè esiste un valore critico di alfa al di sotto del quale la rete ha una memoria associativa perfetta, al di sopra del quale la rete non ricorda nulla. Ora, quindi, se lavoro nel piano TC, rumore rapporto P su N alfa, vedete che posso definire una zona che è al di sotto di questa curva in cui la rete ricorda. Al di fuori di questa zona, cioè per valori di rumore, temperatura e di alfa che vanno al di fuori di questa zona, la rete non ha più un ricordo di quello che ha memorizzato. Come vedete, diciamo, il diagramma di fase non è banale, perché la zona di non funzionalità, di non ricordo, è poi a sua volta divisa in due. Una zona in cui ci sono degli stati stabili cosiddetti di spin glass, cioè ci sono dei minimi dell'energia, ma non c'è modo di correlare questi minimi con i pattern memorizzati. Addirittura, se la temperatura cresce troppo, di fatto arrivo in una situazione in cui la magnetizzazione è praticamente zero. Qui il rumore predomina e non mi dà possibilità di fare qualcosa. Anche in questo caso ci troviamo a dover smentire il comportamento che avevamo intuitivamente predetto precedentemente, in cui al variare di alfa P su N la rete passava da una zona di piccolo errore a una zona in cui l'errore era più grande. Cioè, avevamo stimato, si era stimato che quando P su N era ordine 0,6 l'errore era del 10%. La soluzione esatta del modello di Hofield ci dice che ciò non è vero. Io sono in una realtà, in un sistema complesso, in cui esiste un parametro fisico critico che è 0,138 per il modello di Hofield, quindi sto qua, in cui al di sopra di questo valore la rete non ha più memoria. Al di sotto di questo valore la rete ha una memoria perfetta. Quindi ci sta dicendo che di fatto il modello di Hofield, come tutti i modelli ad attrattori, sono sistemi complessi in senso tecnico del termine, e che il loro comportamento è molto difficile da studiare. Con questo abbiamo concluso la lezione di oggi, alcuni spunti di riflessione. La teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda a infinito? L'equazione S medio uguale tangente di beta J S medio non ha soluzione analitica. Come si risolve? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione.

Il primo spunto è dimostrare questa equazione. Suggerimento, si spezza in due, sia la somma sui, sia quella su mi. Secondo spunto, ad alte temperature, un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati. Terzo spunto, nel modello di Hockfield, la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Altro punto, la teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda da infinito? L'equazione valor medio di S uguale tangente iperbolica di beta G del valor medio di S non ha soluzione analitica. Come si risolve? Bene. Con questo abbiamo finito questa lezione, vi ricordo come solito che ulteriori suggerimenti e approfondimenti possono essere trovati sul sito internet dell'Ateneo nello spazio del corso.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Bode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità, seconda parte. E vediamo ad esporre gli argomenti di questa nuova lezione. Primo argomento, esempi di cataloghi dell'ANI, cineteche aderenti alla FIAF, Federazione Internazionale des Archives du Film. Esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF, il caso della Cineteca Nazionale con le condizioni per l'accesso e il riuso dei materiali filmici e case studies. Veniamo ad esporre il primo argomento che riguarda esempi di cataloghi online di cineteche aderenti alla FIAF. Ho scelto di mostrare una lista di esempi relativi ai cataloghi online per valutare l'accessibilità dei cataloghi in fase di ricerca. Quindi già dalla prossima slide vedremo qual è, in questo caso particolare, il ruolo che svolge la FIAF nel raccogliere e nel condividere le attività delle cineteche che sono affiliate, condividendo quindi i link a queste particolari iniziative di condivisione dei cataloghi. E quindi, né in una pagina del sito web che andremo a vedere successivamente, che si intitola Film Audiovisual Collection Catalogs and Databases, si trova una selezione di links a cataloghi e database relativi alle collezioni filmiche e audiovisive delle cineteche FIAF. Approccio libero e inclusivo, aperto alla più ampia utenza possibile, studiosi, accademici, studenti, programmatori, ricercatori d'archivio. Questo cioè è il criterio con cui sono stati scelti i link da raccogliere e da rendere

disponibili ai ricercatori nel appunto fornire informazioni sui database accessibili relativi a ciascuno degli archivi afferenti alla FIAF. Quindi un approccio libero, aperto, che rientra esattamente in uno dei criteri fondamentali, cioè quello della garanzia dell'accesso ai patrimoni degli archivi filmici. Questo è, come vi dicevo, è la pagina che dà accesso nel sito FIAF alle risorse che contengono appunto il link ai database. E queste pagine sono a cura di una particolare commissione della FIAF che è denominata Programming and Access to Collections Commission, PAC. Ed è appunto una commissione di archivisti e cinetecari che hanno la particolare funzione di coordinare la diffusione culturale e in questo compito rientra anche il coordinamento dell'informazione relativa ai cataloghi. Se noi navighiamo a partire da questa pagina, entriamo direttamente nella lista di cataloghi e database ai quali un ricercatore può accedere. E possiamo avere un esempio, adesso ovviamente non esaustivo, ma appunto soltanto esemplificativo, delle varie cineteche che mettono a disposizione i propri cataloghi e database. E qui vediamo già tra i primi, ad esempio, l'Academy Film Archive, che altri non è che la Cineteca connessa all'Academy degli Oscar di Los Angeles o l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Stiamo andando ovviamente in ordine alfabetico, possiamo scorrere ancora e scendere ad esempio alle Cineteche tedesche, Deutsches Film Institut, Deutsche Kinemathek e ancora ad esempio all'Harvard Film Archive che è la Cineteca connessa all'Università di Harvard e così via. Questo semplicemente per darvi un'idea della ricchezza di risorse e di accessibilità ai diversi cataloghi. Quindi la ricerca in merito a contenuti dati da documenti filmici e audiovisivi è estremamente vasta ed estremamente rappresentativa anche a livello geografico. Vi riporto qui un esempio per darvi un'idea di come sono strutturati i database degli archivi filmici. L'esempio è quello del British Film Institute National Film Archive. È un database molto ricco, contiene dati filmografici e di consistenza d'archivio raccolti da questa istituzione a partire dal 1933. E in quest'ambito 800.000 titoli che includono film, programmi televisivi, documentari, cinegiornali, eccetera. In realtà dobbiamo distinguere perché ad oggi, in realtà rispetto a questo quantitativo di titoli, l'archivio effettivo conserva meno del 50% nelle collezioni del British Film Institute. Quindi questo è un database estremamente ampio, esaustivo, che appunto combina in sé sia i dati filmografici, quindi le schede dei film, schede astratte, ma schede compilate in ogni minimo dettaglio, e con tutte le relazioni relative al effettivo posseduto in archivio. Ed è proprio qui la differenza numerica tra la quantità di titoli censiti e la quantità di materiali effettivamente posseduti. È un database appunto estremamente rappresentativo proprio perché è il riflesso, lo specchio di uno sforzo di censire non solo l'archivio in sé come raccolta di materiali, ma anche le opere che sono state studiate, viste, proiettate nel Regno Unito. E anche dal punto di vista della costruzione e della struttura si tratta di un database molto all'avanguardia e molto aperto, nel senso che attraverso le relazioni tra i vari livelli di descrizione
permette di giungere

fino al posseduto fisico, e permette quindi di arrivare a sapere che cosa è effettivamente conservato in questo grande archivio. Gli unici dati non accessibili sono quelli amministrativi legati ad aspetti contrattuali, pratici, con depositanti o con situazioni appunto amministrative. Ne vediamo un attimo un esempio. Questa è la maschera di ricerca, nella quale ovviamente questo è semplicemente un primo screenshot della maschera di ricerca. Noi possiamo navigare nei campi della maschera di ricerca. Adesso entriamo appunto a titolo esemplificativo per vedere le potenzialità di questa ricerca. Non potremo ovviamente andare molto per tentativi diversi. Facciamo semplicemente una prova inserendo ad esempio una parola chiave nel titolo che può essere Italia, Italy, per vedere in una ricerca tipo che cosa è conservato in questo grande archivio. E questo è il risultato, 64 titoli, con una distribuzione sia cronologica sia di tipologia di materiale estremamente ampia. Andiamo dai, diciamo, dai film di guerra, l'invasione della Sicilia e dell'Italia, oppure Salvation Army in Italy, o ancora scendendo, per esempio, vedete questo, Riviera di Levante, 1912, Torino, Società Anonima Ambrosio, significa che hanno anche film italiani, in particolare se lo clicchiamo, e anche particolarmente rari, vediamo qual è la struttura tipo di una scheda, cioè una colonna di sinistra con i dati descrittivi e i dati filmografici, con tutti i campi appunto relativi, e una colonna di destra che ci dà il dispiegamento della gerarchia delle informazioni e dei livelli. Se noi clicchiamo sul titolo, abbiamo, in questo caso dobbiamo scendere, abbiamo il posseduto, cioè che cosa effettivamente di elementi sono conservati nel loro archivio, e cioè, vedete, una copia 35 mm black and white positive, silent, perché è un film muto del 1912, vedi tutto, dovrebbe espandere, ecco, tutto il resto dei materiali che conservano in archivio. Quindi è effettivamente un po' il database ideale, sia per struttura, sia per completezza di informazioni, oltre poi a riferirsi ad un archivio particolarmente ricco e particolarmente documentato. Andiamo avanti. Nel dettaglio, nella ricerca, appunto, nel database del British Film Institute è prevista anche la disponibilità di risorse digitali riferite a un titolo, e questo è estremamente importante per chi fa ricerca di footage, per esempio, perché può immediatamente arrivare a individuare se del titolo, dell'elemento, del materiale ricercato esistono già riversamenti in digitali. E addirittura esiste una sezione, vedete, la disponibilità per vendite di footage con rimando alla pagina dedicata, Archive Footage Sales BFI. Questo potrete verificarlo direttamente navigando in queste pagine che vi ho indicato. Veniamo agli spunti di riflessione. Abbiamo visto un esempio, ma in generale, anche dalla lista che abbiamo percorso prima, che tipi di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? Questo appunto è lo spunto che possiamo avviare rispetto a quanto esposto finora. Secondo argomento, esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. È un servizio simile. È una raccolta analoga alla precedente, tra l'altro a cura della stessa commissione accesso e programmazione di cui abbiamo parlato prima, che però raccoglie un tipo di risorse già più avanzate, non i cataloghi con la descrizione filmografica o catalografica o archivistica dei materiali, ma direttamente piattaforme online, cioè piattaforme in cui i titoli ricercati sono immediatamente visibili.
quindi la pagina che vi anticipavo è questa, e contiene una lista selezionata di links a servizi di free streaming create dai membri FIAF per dare accesso alle loro collezioni. Criteri: contestualizzazione d'archivio, accessibilità, esclusione dei servizi a pagamento. Vediamo il link. Questo è il link, la pagina di presentazione. E poi comincia appunto la lista delle risorse offerte dalle diverse cineteche FIAF con appunto le loro caratteristiche piattaforme. Nel senso che ognuna di queste, anche nel caso di semplici canali YouTube, playlist dedicate, contengono selezioni a partire dalle collezioni conservate da queste cineteche. E vedete anche in questo caso, in ordine alfabetico, partiamo sempre da Academy Film Archive, però possiamo scorrere per avere altre, diciamo, altre rappresentanze. Cinemateca Brasileira, ad esempio, vedete, Cinemateca Portoghesa, o ancora Cinémathèque de Toulouse in Francia, Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale con il portale del cinema muto che vedremo poi, e ancora per esempio il Deutsches Film Institut con vari portali, Film Archiv Austria e così via. Per cui Questa è un'ulteriore risorsa che permette già la visione di film digitalizzati e presentati secondo un criterio scientifico che rispecchia l'attività degli archivi corrispondenti. Un esempio che possiamo fare, un esempio di approfondimento, è la piattaforma Henri della Cinémathèque Française, che è stata lanciata nella primavera 2020 per compensare la chiusura delle sale della Cinémathèque a causa del Covid. Le sale di programmazione della Cinémathèque francese a Parigi sono molto frequentate, quindi evidentemente questo era un punto di mancanza rispetto all'attività della Cinémathèque. E che cosa contiene? Contiene film rari delle collezioni della Cinémathèque, o anche film messi a disposizione da partners, come festival, cineasti, aventi diritto, restaurati o digitalizzati. I contenuti della piattaforma Henri possiamo elencarli rapidamente e poi entrare nel sito per farci un'idea più precisa. In cima alla lista c'è ovviamente i documenti su Henri Langlois, che è il fondatore della Cinémathèque Française, quindi documenti filmati su questo personaggio. Cinema muto restaurato, francese e non solo. Focus su singoli autori, come Agnès Varda, Ostiliani, Raoul Ruiz, non solo francesi. Sezioni tematiche, in particolare arte contemporanea, moda, lavoro e tantissimo altro. Vediamo direttamente da questo screenshot diciamo i temi a cui si può accedere poi nelle singole pagine, nelle singole sezioni. Abbiamo visto avanguardie, cinema ucraino per esempio, o ancora cinemoda, o ancora gli autori, Jean Epstein, Jean-Luc Godard, Henri Langlois, appunto il fondatore della Cinémathèque, ma possiamo direttamente entrare nel sito della piattaforma Henri e aprire alcune di queste sezioni per avere un'idea di che cosa ci viene presentato. Il personaggio, ad esempio, di cui vi parlavo, Henri Langlois, è il fondatore della Cinémathèque e quindi loro hanno tenuto a mostrare al ricercatore materiali filmici sul personaggio stesso. Ancora potremmo vedere ad esempio i film di Jean Epstein, eccoli, che è un regista molto importante del muto francese, e sono tutti film in altissima qualità e risultato di lavori di restauro filologico e scientifico. Ancora potremmo vedere, per esempio,
le sezioni dedicate al festival particolare che organizza la Cinemathèque, che si intitola Tutta la mémoire du monde, e quindi in occasione di questo festival alcuni film rappresentativi presentati durante il festival vengono caricati sulla piattaforma. L'anno scorso, per esempio, è stato caricato, vedete, questo film muto italiano, La Damnation de Caen di Luigi Maggi, che è stato appunto parte della programmazione. Quindi vi lascio appunto la curiosità e l'interesse di navigare in questa risorsa, perché veramente contiene film di estrema importanza, rarità e anche di altissima qualità di immagine. Un altro esempio interessante è quello della piattaforma online, piattaforma Cine en Línea della Filmoteca della UNAM a Città del Messico. La Filmoteca della UNAM è la filmoteca della Università Autonoma di Città del Messico, quindi è legata all'attività didattica. Lanciata nel 2019 in forma totalmente gratuita, contiene circa 100 titoli conservati e restaurati dall'archivio cinematografico della Filmoteca dell'UNAM, che è appunto Università Nacional Autonoma de México. E i temi, i contenuti della piattaforma Cine en Línea della Filmoteca della UNAM sono, a grandi linee, il cinema muto messicano, documenti filmati della storia messicana, arte e pittura messicana. Anche qui possiamo fare una navigazione nella pagina relativa. Ecco, vediamo. Eccola, c'è una breve presentazione. E per esempio, per avere un'idea degli argomenti, potete vedere qui una lista, addirittura programmi sopra l'igiene e la salute pubblica in Messico. Cine silente significa cinema muto, pittura messicana, miradas al cine mexicano e così via, testimonios della historia de México e ancora. Interessantissimo anche il cinema nella rivoluzione messicana come documento storico e movimenti sociali in Messico. Possiamo fare questa navigazione per vedere che tipo di documenti sono film appunto legati alle contestazioni, movimenti sociali in Messico, in particolare Città del Messico e legate appunto alle ricerche storiche della Filmoteca. Anche in questo caso vi invito poi a percorrere più estesamente e in ogni caso a estendere quindi la curiosità e la ricerca anche appunto a queste cineteche non necessariamente europee, non necessariamente legati a un ambito legato appunto al nostro contesto, ma ad aprire appunto gli orizzonti. In Italia, una realtà particolarmente importante è il CineStore della Cineteca di Bologna. Lanciato nel 2011 come Cultural Digital Store, quindi in realtà con dichiarata finalità di vendita, in primis di libri, DVD, home video e fotografie. Include però anche una sezione di film di pubblico dominio o con diritti acquisiti destinati al riuso creativo. In realtà questo è proprio concepito come store, cioè come vendita, per cui fa un po' realtà a sé. Due aspetti sono importanti. Uno è che è particolarmente precoce, tra virgolette. È già stato pubblicato nel 2011 e serve anche a diffondere le produzioni e le edizioni della Cineteca di Bologna, e l'altro è che mette a disposizione per la ricerca appunto i lavori che derivano dalle collezioni della Cineteca di Bologna stessa e dai restauri della Cineteca di Bologna stessa, ovviamente limitatamente a quelli di cui dispone dei diritti o che sono di pubblico.

dominio. Anche qui vediamo il Cinestore della Cineteca di Bologna, sezione video, quali sono i temi e i contenuti. Per riassumere, possiamo indicizzarli in due punti fondamentali. Percorsi tematici, come ad esempio Napoli nel cinema, documentari d'arte, infanzia, mestieri ed altro, e le epoche, quindi film muti italiani in particolare, ovviamente pubblico dominio, di fiction e non fiction, dai primi 900 al 1920, documentari italiani 1950-1980. Anche qui possiamo rapidamente entrare nella pagina per dare un'idea di com'è strutturata e dei possibili accessi. Entriamo in Napoli del cinema per darvi un'idea appunto di quali sono i filmati a cui si può attingere. Andiamo avanti. Siamo agli spunti di riflessione. Quali sono le risorse che la FIAF offre alla ricerca e all'accesso nelle sue cineteche affiliate, e quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati. E qui passiamo invece a un caso particolare, che è quello della Cineteca Nazionale, condizioni per l'accesso e il riuso. Il caso della Cineteca Nazionale è quello appunto che amplia il discorso al contesto strettamente italiano. Abbiamo visto prima la Cineteca di Bologna, che è una realtà importantissima. Inseriamo la Cineteca Nazionale perché ha il ruolo di principale riferimento di tutela e salvaguardia per la produzione cinematografica italiana, cioè è l'archivio destinatario per legge, e fin dal 1949, anno della sua istituzione, il cosiddetto deposito legale che riguarda i film di produzione e di coproduzione italiana. Quindi è il luogo dove un ricercatore si aspetta di trovare, non dico tutto, ma insomma di trovare il maggior assortimento di produzioni e di titoli. Bene, vediamo gli argomenti legati appunto all'aspetto particolare di cui parliamo qui nei confronti della Cineteca Nazionale, e cioè l'accesso per il riuso, in quanto c'è appunto l'aspetto, diciamo, tra virgolette, limitante della questione dei diritti, in quanto la Cineteca Nazionale, come molti archivi con questa missione e finalità, non detiene i diritti dei film che conserva, ad eccezione dei seguenti casi: i film caduti in pubblico dominio, delle cosiddette opere orfane e dei film di cui la Cineteca Nazionale ha acquisito i diritti. Vediamo il primo caso. Quali sono i film in pubblico dominio? Sono quelli i quali, secondo la legge sul diritto d'autore e successive modificazioni, ma ancora legge numero 633 del 1941, articoli da 44 a 50, sono quelli per i quali appunto si prevede che siano passati 70 anni dalla morte dell'ultimo sopravvissuto dei quattro considerati autori, e cioè il regista, regia, soggetto, musica e sceneggiatura. Questo significa che per ogni film, in teoria, si deve disporre dei credits fondamentali relativi a queste quattro figure e si deve incrociare, diciamo, il conteggio rispetto alle date di morte o di sopravvivenza. Che cosa ne consegue? Quali sono quindi le opere cinematografiche cadute in pubblico dominio? Fare i calcoli sui 70 anni attualmente riguarda le opere i cui quattro autori sono morti prima del 1954. Ne consegue ancora che il caso tipico, per il momento, è costituito dal cinema muto, che in Italia va dal 1905 al 1931 e che può trovare quindi nuove vie di valorizzazione. Significa quindi che i film, proprio per un motivo statistico di probabilità che
cui autori, dalla morte dei cui autori sono passati ormai 70 anni, per un motivo statistico, sono appunto soprattutto quelli del cinema muto, che è la realtà più sconosciuta e anche meno rappresentata per motivi di mancata conservazione, per motivi di grandi perdite rispetto a quanto risulta effettivamente prodotto.

acquisizione di titoli. E al contempo c'è un lavoro appunto di restauro e di riproposizione. E il fatto che per molti di questi siano scaduti i 70 anni e siano caduti in pubblico dominio fa sì che le cineteche, che ne conservano i materiali e che li hanno quindi restaurati e digitalizzati, possano gestirli, darne accesso, presentarli e darli anche appunto. Ad esempio, a disposizione come footage per il riuso creativo. In questa direzione, la Cineteca Nazionale ha creato il portale del cinema muto. È un portale creato nel 2017 dalla Cineteca Nazionale con il contributo del Ministero della Cultura, proprio con lo scopo di dare visibilità e accesso al patrimonio del cinema muto italiano. Possiamo vedere qui, diciamo, la pagina di accesso. È un portale, strutturato non solo per dare accesso ai film, ma anche per dare accesso a tutta una situazione di studio, di approfondimento, di analisi, scientifica sullo stato dell'arte della storia del cinema muto, per cui contiene, ad esempio, pagine relative alle filmografie, alla bibliografia, agli studi, alle riviste d'epoca, alle monografie dedicate alla storia del cinema muto. E la parte che ci interessa maggiormente qui è la parte indice, cioè quella che si sviluppa sotto la sezione materiali, perché nell'indice dei film, che comunque è anche ricercabile, sono contenuti molti titoli accessibili sono quelli in rosso in particolare, e anche con tutta una documentazione relativa al processo di identificazione, preservazione, restauro e digitalizzazione. A questo progetto hanno partecipato anche altre cineteche, e infatti vediamo qui per esempio che sono stati inglobati in questa raccolta che auspica anche di allargarsi e di arricchirsi di nuovi titoli, di nuovi contenuti, hanno partecipato altre istituzioni. Qui vediamo un film messo a disposizione dal Museo del Cinema di Torino, la moglie di Claudio, e ne vediamo molti altri. Quindi è una realtà, diciamo, in fieri, che può costituire un importante punto di riferimento per la ricerca, perché già contiene in sé tutto quello che è disponibile in pubblico dominio, sicuramente già della Cineteca Nazionale e poi anche a seguito di adesioni da parte di altri archivi, anche in altre realtà italiane. Quindi ovviamente vi invito ad andare a visitarlo. Andiamo avanti. Appunto, contiene una selezione di film muti preservati dalla Cineteca Nazionale ed altre cineteche italiane. L'altro aspetto che, anche se in maniera quasi residuale, la Cineteca italiana cura è quello di recuperare fondi filmici che abbiano anche annessi dei diritti di sfruttamento. Questo non fa parte della policy della Cineteca Nazionale, ma possono verificarsi situazioni in cui casi particolarmente critici e problematici, come possono essere dei fallimenti, vengano proposte queste situazioni. Ed è il caso appunto del Fondo Lanterna Cinematografica, acquisito nel 2014 con materiali filmici anche negativi insieme ai diritti di sfruttamento. Consta di documentari italiani, ben 583 titoli, in gran parte prodotti dalla casa di produzione Documento Film tra il 1948 e il 1974. Si tratta di film in particolare di argomento storico-artistico, legati alle città, legati alla letteratura. Quindi comunque una risorsa importante. La digitalizzazione del fondo Lanterna Cinematografica è stata resa possibile grazie a due specifici progetti. Il progetto dell'8 per 1000,
avviato nel 2014.

è completato. Il progetto nazionale di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo del Ministero della Cultura 2017-2019, che si sta completando, che è in via di completamento. Quindi è stato possibile già trasferire una parte di questo importante fondo su supporti digitali, su memorie digitali e anche di renderlo accessibile. La consultazione del fondo Lanterna Cinematografica ha fatto sì infatti che siano attualmente fruibili online nel canale YouTube intitolato Documentalia 111 titoli di questo fondo. Si tratta del canale YouTube condiviso con la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Ivrea, denominata Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa. È la sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove vengono conservati tutti i film, prevalentemente non fiction, prodotti dalle imprese italiane, vale a dire Montedison, Ferrovie Italiane, Fiat e quant'altro. Nei fondi di Ivrea sono pure contenuti ovviamente documentari e quindi c'è stata questa condivisione appunto nel canale denominato Documentalia. Questo è il link alla playlist di YouTube intitolata Documentalia, playlist particolare legata al documento film della Cineteca Nazionale, e anche qui vi invito ad entrare e a navigare. E qui veramente c'è una rappresentanza del costume, della storia, delle città, delle opere d'arte, degli autori e quant'altro. Quindi anche qui, ai fini di una ricerca tematica, si tratta di una risorsa di grande valore e di grande potenzialità. Veniamo agli spunti di riflessione. In quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o titolarità dei diritti? E adesso passiamo ad una semplificazione di casi di studio. Casi di studio che rappresentano appunto l'esperienza che la Cineteca Nazionale nel corso degli ultimi anni ha fatto nel rapporto con le produzioni e con gli autori di film contenenti footage. Quindi si tratta di così, esperienze che hanno potuto valorizzare da un lato le collezioni e il lavoro fatto da parte della Cineteca Nazionale di digitalizzazione e restauro, in particolare relativo a certi fondi o a certi periodi, abbiamo visto prima ad esempio sul cinema muto, e dall'altro anche sviluppare un rapporto particolare, un'interazione con registi, creativi, ricercatori e quindi diciamo, il risultato è positivo. Ed è reciprocamente positivo, potremmo dire. Ecco, questa è la conseguenza. Il primo caso di studio è questo film intitolato L'Italia, il fuoco, la cenere. Gli autori sono Olivier Boler e Céline Gaillard ed è una produzione Francia-Italia 2021. È un documentario sulla parabola del cinema muto italiano. E contiene un'ampia selezione di film muti messi a disposizione dalle cineteche italiane e internazionali. Vi lascio qui il link al trailer, alla presentazione e la scheda dettagliata per andare ad approfondire. Ve lo espongo in maniera sintetica anche per darvi un'idea di che tipo di esperienza sia stato questo lavoro. I due autori sono due cineasti, ma anche due storici del cinema, e per anni hanno lavorato ad una selezione di film più o meno tematica relative al cinema muto italiano. Il lavoro che ne è uscito è una storia del cinema muto italiano, non tanto legata come dire, all'aspetto produttivo, quanto soprattutto legata all'aspetto di costume e all'aspetto anche di legame con la storia d'Italia e con l'evoluzione dell'Italia
dei momenti della storia d'Italia, appunto dalle origini, quindi dai primi anni del Novecento.

fino al 1930. Quindi il film, raccogliendo materiale di ottima qualità da praticamente tutte le cineteche europee, non solo la Cineteca Nazionale, ricostruisce la storia d'Italia attraverso le immagini dei film muti italiani e quindi visualizza la storia d'Italia in un modo completamente nuovo e l'articola in un modo completamente nuovo. In questo senso è stata appunto importantissima la collaborazione da parte delle cineteche, perché ha dimostrato anzitutto che il cinema muto italiano è conservato non soltanto in Italia, ma in moltissimi altri contesti internazionali, a testimonianza del fatto che era un cinema che circolava moltissimo. E l'altra acquisizione è la conferma della possibilità di riutilizzare e di accedere quindi a un patrimonio che ha ancora veramente moltissimo da dire. Non solo appunto come ricostruzione storica, ma anche come estetica, come immagine dell'Italia e della creatività dei registi italiani dell'epoca. L'altro caso di studio invece è Alida, regia di Mimmo Verdesca, Italia 2020, ed è un documentario biografico su Alida Valli, che utilizza le lettere e i diari di Alida Valli conservati dal Centro Sperimentale di Cinematografia nel fondo Alida Valli alla nostra biblioteca Chiarini. L'altro aspetto, non solo le lettere e diari, ma con l'apporto dei film di famiglia conservati e digitalizzati dalla Cineteca Nazionale. Ecco che qui interviene ancora una volta l'apporto della Cineteca Nazionale. In un caso ancora più particolare, ancora più privato, se vogliamo, perché la famiglia, nipote sostanzialmente di Alida Valli, ha affidato al Centro Sperimentale di Cinematografia il fondo Alida Valli, contenente appunto, lettere, diari e film di famiglia, e all'interno del Centro Sperimentale, ovviamente per varie tipologie di documenti e materiali vengono conservati e trattati nei diversi settori, e la Cineteca Nazionale si è occupata di acquisire e digitalizzare i film di famiglia. E quindi è stata affidata una cosa molto privata, una cosa molto personale, e c'è stata anche in questo caso l'interazione sia con il nipote che ha fatto come dire, da sostegno, da supporto al regista del film, Mimmo Verdesca, appunto, e sia appunto un aiuto nello studiare, nell'identificare, nel capire quali momenti storici, quali momenti privati della vita dell'attrice. E ci sono tra gli altri documenti particolarmente importanti perché film girati anche nella sua giovinezza, negli anni 40, 40 e 50, ad esempio. E anche in questo caso vi riporto un link al trailer del film che si trova su YouTube e anche vi suggerisco di andare a vedere il film anche per capire in che modo questi materiali d'archivio, cartacei da un lato e filmici dall'altro, sono stati reimpiegati e diciamo riattualizzati in questo racconto della vita di Alida Valli con le stesse sue fonti. E passiamo quindi agli spunti di riflessione. In conclusione, rispetto a quanto abbiamo visto finora, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Chiudiamo qui la lezione con il riepilogo degli spunti di riflessione. Che tipo di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? E quali risorse offre la FIAF per la ricerca e l'accesso alle cineteche affiliate? Quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E in quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili e
per pubblico dominio o per titolarità dei diritti, e in conclusione come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati. Bene, abbiamo concluso la lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella pagina dedicata a questo corso.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take part in the Uninettuno Erasmus Foreign Exchange Program. The scheme is part of the broader Erasmus program sponsored by the European Union. For computer engineering and cybersecurity, student Kabushi, this is not the first experience of this kind. After a three-month stint as an Erasmus student in Rome last year, the 22-year-old from Rabat didn't hesitate to come back to the city.
5: I had the chance to be here first time and I didn't hesitate to come here again. And also studying in Uninettuno is very interesting because there is a new methodology and new strategy of teaching, which was very interesting for me.
4: Kandel, Kabushi and Boorhill have chosen to live in three different neighborhoods of Rome and develop their own experiences of what the city has to offer. Kandel says this is his first time abroad. The 20-year-old left Cairo last September and will study in Rome until May, something he says he looks forward to as he's learning a new, forward-looking educational method. When I studied computer architecture in Egypt, we were studying the history of computers and how they were developed. It's not a bad thing as we could use this knowledge in microcontrollers, but it wasn't the most important thing to learn. We were looking at how computers were made in the 60s and 70s, but when I came to Italy to study the same subject, computer architecture, I saw that they're trying to develop new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
6: Sono tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
4: Software engineering student Boorhill seconds these thoughts.
7: If you encounter other cultures and you discover oral moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.
8: Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: un modello di eccellenza a livello globale.
2: Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
8: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nei disturbi mentali. Bene, questo argomento deve essere trattato all'interno del nostro corso perché i disturbi cognitivi non sono caratteristici soltanto di malattie cerebrovascolari, malattie neurodegenerative, neuroinfiammatorie o traumatiche, ma sono presenti in alcuni casi anche primari nei disturbi mentali. Vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. I disturbi mentali, i disturbi cognitivi nella schizofrenia, i disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali, la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Quindi tratteremo in maniera un pochino introduttiva quali sono i principali disturbi mentali in cui i sintomi cognitivi sono preponderanti, poi parleremo più nel dettaglio dei disturbi cognitivi nella schizofrenia, che tra i disturbi mentali è quella maggiormente caratterizzata dai deficit cognitivi. Poi affronteremo ovviamente anche la presenza di deficit cognitivi negli altri disturbi mentali e poi parleremo degli strumenti che servono appunto per valutare questi disturbi cognitivi. Bene, passiamo al primo argomento della lezione, i disturbi mentali appunto. Dunque, i disturbi mentali possono essere definiti come un comportamento clinicamente significativo o sindrome psicologica che colpisce un individuo durante un arco temporale ed è associata a disabilità o importante compromissione dell'autosufficienza. Quindi abbiamo appunto la presenza di una sindrome appunto, o di un comportamento psicologico che si presenta per un arco temporale definito. E che ha ovviamente un impatto sulla vita quotidiana e sulla realizzazione del paziente che presenta questo disturbo. Parliamo ora dello spettro schizofrenico. Al suo interno possiamo vedere la presenza di diversi sindromi, quindi la schizofrenia, il disturbo schizotipico di personalità, il disturbo schizofreniforme, il disturbo schizoaffettivo tipo bipolare e tipo depressivo. Bene, all'interno di questo spettro la sindrome maggiormente caratterizzata da deficit

cognitivi, e ne parleremo ampiamente successivamente, è la schizofrenia. Diamo una definizione di schizofrenia in base ai sintomi che si possono presentare. Abbiamo la presenza di deliri o disturbi del pensiero, di allucinazioni, cioè di percezioni di voci o immagini in assenza del percetto, pensiero ed eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato o anormale. Sintomi negativi quali la bulia, la logia, l'anedonia. Quindi abbiamo questi due cluster principali di sintomi, cioè i sintomi positivi, cioè la presenza di deliri e allucinazioni, e di sintomi negativi, come appunto l'anedonia, la bulia, la logia, e disturbi del pensiero e disturbi di natura motoria. Questi sono i principali sintomi della schizofrenia. Parliamo ora del disturbo depressivo maggiore o unipolare, che vede la presenza di umore depresso per la maggior parte della giornata, marcato disinteresse o piacere verso le normali attività, una significativa perdita di peso o alterazioni dell'appetito, aumento o diminuzione significativi, ovviamente, insonnia o ipersonnia persistente, agitazione psicomotoria o rallentamento della motricità, sensazione di fatica o di perdita di energie, bassa autostima o eccessivi sensi di colpa, diminuzione delle capacità di attenzione e concentrazione, ricorrenti pensieri di morte, ideazioni suicidarie o tentativi di suicidio. Quindi un insieme di sintomi, di caratteristiche cliniche in cui l'umore depresso ovviamente è il sintomo cardine, sintomo principale, ma poi ci sono appunto tutta un'altra serie di sintomi che sono presenti appunto nel paziente con depressione maggiore unipolare. Parliamo ora invece del disturbo bipolare, che è caratterizzato da alternanza tra episodi maniacali, logorrea, accelerazione del contenuto del pensiero, ridotto bisogno di sonno, ed episodi depressivi. Quindi appunto alternarsi tra questi due eccessi, e cioè episodi maniacali in cui il paziente è molto attivato, e episodi invece di natura depressiva. Da qui il termine disturbo bipolare. Ossessioni, quindi pensieri ricorrenti e persistenti o immagini vissute come intrusive e indesiderati che causano ansia o disagio marcati. L'individuo tenta di neutralizzare queste ossessioni, questi pensieri, con altri pensieri o azioni, quindi eseguendo una compulsione. Come possono essere definite queste compulsioni? Come comportamenti ripetitivi, per esempio lavarsi le mani, riordinare, controllare, o azioni mentali, pregare, contare, ripetere parole mentalmente, eseguiti in risposta a un'ossessione secondo regole applicate rigidamente. Quindi disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato appunto da quello che viene definito un anancasmo, cioè dall'associazione tra pensieri ossessivi e compulsioni che servono a volti a prevenire o ridurre l'ansia o disagio, o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti senza esserne collegati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Krepelin, già nel 1919, aveva definito la schizofrenia come un disturbo cognitivo precoce, come aspetto primario della malattia. In effetti è stato Krepelin il primo a parlare di quella che poi è stata definita come demenza precoce, cioè a caratterizzare la schizofrenia con la presenza appunto molto precoce di disturbi cognitivi simili a quelli che si presentano nella demenza. La grande differenza tuttavia è sita nel fatto che la schizofrenia spesso esordisce
durante l'adolescenza. Quindi, appunto, Kraepelin aveva definito questi disturbi cognitivi come molto precoci, cioè non dovuti a un processo degenerativo.

legato all'età. Successive conferme all'idea di questo precoce disturbo cognitivo sono derivate dall'osservazione di un quoziente intellettivo premorboso molto basso, cioè i pazienti con schizofrenia, già prima dell'esordio schizofrenico, hanno un quoziente intellettivo, quindi un funzionamento intellettivo globale, diciamo, scarso dal punto di vista funzionale. Sintomi presenti già presenti nei first episode, quindi appunto questi sintomi cognitivi sono già presenti nel primo episodio psicotico, cioè ancora prima che venga fatta una diagnosi franca di schizofrenia, e da osservazioni di studi di neuroimaging e le disfunzioni frontali, cioè la caratterizzazione del fatto che i pazienti con schizofrenia hanno in studi di neuroimmagini sia una riduzione quantitativa della sostanza grigia a carico dei danni dei lobi frontali, ma anche un funzionamento non corretto delle stesse aree, come emerso da studi di neuroimaging funzionale. Bene, vediamo quali sono i livelli del processo del disturbo cognitivo nel paziente con schizofrenia. Quindi abbiamo un livello, quello che viene definito il pathology level, quindi abbiamo una anormalità dei pazienti con schizofrenia, diciamo di natura cerebrale, così come viene evidenziata da studi di elettroencefalogramma o di neuroimaging, sia strutturale che funzionale. Abbiamo l'impairment level, quindi un livello in cui abbiamo un deficit in diverse capacità attentive, vedremo successivamente quali, ma qui già possiamo citare attenzione, disinibizione e diciamo lo switch tra attenzione e altre funzioni cognitive. Abbiamo un disability level, cioè una disabilità, cioè queste disturbi nelle capacità cognitive che si traducono in disabilità nell'attività di vita quotidiana, cioè leggere un giornale o ascoltare, capire, comprendere, ricordare una lezione, e poi l'handicap participation level, in cui queste disabilità ovviamente portano poi a un deficit funzionale nella vita quotidiana e una scarsa realizzazione, ad esempio anche professionale, di questi pazienti. Quindi un processo che va da processi di base, ovviamente, quindi meccanismi cerebrali, cognitivi, funzionali e nella vita quotidiana. Quali sono i disturbi più comuni nei pazienti con schizofrenia? Parliamo, come primo argomento, della working memory, cioè l'abilità nel mantenere e manipolare le informazioni in un breve periodo di tempo. Cioè questi pazienti con schizofrenia hanno una marcata difficoltà appunto nella capacità di mantenere e manipolare le informazioni per un breve periodo di tempo. Questi deficit sono presenti anche in parenti di primo grado non affetti. Diversi studi, soprattutto diversi studi recenti, hanno dimostrato proprio questo, che anche i parenti di primo grado, ad esempio i fratelli dei pazienti schizofrenici non affetti dal disturbo, sono caratterizzati comunque dalla presenza di deficit in questa capacità, cioè nella memoria di lavoro. Il deficit di working memory è correlato a sintomi psicopatologici, cioè disturbi formali del pensiero, e a disfunzioni prefrontali, soprattutto appunto a carico della corteccia prefrontale dorso laterale. Bene, vediamo quali sono le basi neurobiologiche di questo disturbo. Mentre diciamo un deficit nella corteccia dorsolaterale prefrontale associato nei processi di working memory alla selezione delle informazioni, invece un danno a carico della corteccia prefrontale ventrolaterale invece è responsabile di difficoltà nel mantenimento delle informazioni. Quindi un substrato neurobiologico molto importante e ormai dimostrato in moltissimi studi scientifici. Parliamo ora delle funzioni esecutive. Il paziente con schizofrenia presenta diverse difficoltà nelle funzioni esecutive, quindi in compiti di iniziativa e intenzionalità dei comportamenti.
nella capacità di astrazione.

Attribuzione di significato agli stimoli esterni in relazione all'esperienza. Vedremo poi successivamente quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare queste difficoltà. Pianificazione ed elaborazione di strategie. In ultimo, la flessibilità cognitiva. Quindi tutte quelle caratteristiche, quelle funzioni che vengono definite appunto funzioni esecutive, che non a caso risiedono nella corteccia frontale, che nel paziente con schizofrenia sono compromesse anche in modo molto serio. Il paziente con schizofrenia tuttavia ha anche difficoltà nelle capacità attentive. È presente infatti un deficit in tutte le componenti attentive, sia le componenti intensive che quelle selettive, quindi nell'allerta, nella capacità di mantenere l'attenzione nel tempo, ma anche nel saper direzionare l'attenzione in maniera selettiva su alcuni stimoli piuttosto che ad altri e mantenere l'attenzione divisa su due o più compiti oppure su stimoli di natura diversa. Anche il disturbo attentivo sembra essere, e questo ce lo confermano gli studi, un disturbo primario, quindi non secondario alla sintomatologia e non legato ai farmaci che vengono somministrati a questi pazienti. E i disturbi, anche i disturbi attentivi, sono presenti sin dal primo episodio psicotico, quindi in maniera molto precoce nell'evoluzione del paziente con schizofrenia. Quindi non soltanto disturbi nelle funzioni esecutive, nella working memory, nell'attenzione, ma anche disturbi di memoria dichiarativa. Il deficit di memoria e apprendimento verbale e non verbale è presente nel 91% dei pazienti. Questo è uno studio che ha appunto in maniera abbastanza definitiva chiarito come disturbi di memoria dichiarativa e di apprendimento verbale e non verbale è presente in quasi tutti i pazienti schizofrenici. Anche questo disturbo di memoria dichiarativa è primario e anche questo è presente in parenti di primo grado. Le aree maggiormente associate alla presenza di questo disturbo sono l'ippocampo, vedete questa struttura del lobo temporale mediano, una struttura profonda di sostanza grigia, e di nuovo la corteccia prefrontale. Queste sono le due regioni maggiormente, le cui disfunzioni sono maggiormente associate alla presenza di un disturbo di memoria dichiarativa. I pazienti schizofrenici mostrano anche disturbi nella velocità di elaborazione e di esecuzione di elaborazione dell'informazione, che è a monte degli altri deficit, un rallentamento generale nell'elaborazione delle informazioni che può essere anche primario rispetto agli altri disturbi di natura cognitiva. Questo deficit di velocità di elaborazione delle informazioni sembra essere associato più che a un disturbo di aree specifiche cerebrali, a una connettività, la connettività strutturale. Questo studio ha messo in relazione, per esempio, la velocità di elaborazione delle informazioni di pazienti schizofrenici e di soggetti sani con l'integrità microstrutturale della sostanza bianca valutata attraverso uno strumento di risonanza magnetica che viene definito come diffusion tensor imaging, che permette appunto di valutare e quantificare la presenza di danno microstrutturale nella sostanza bianca del cervello. E come vedete l'integrità microstrutturale dei pazienti con schizofrenia, come vediamo qui in rosso, è minore rispetto a quella dei soggetti sani, e questo è in relazione appunto alla velocità di elaborazione delle informazioni, che è ovviamente ridotta, capacità che è ridotta nei pazienti con schizofrenia rispetto ai soggetti sani. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione della lezione, possiamo chiedere di descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. Passiamo ora all'argomento successivo, che è quello dei disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali. Bene, iniziamo dai disturbi dell'umore. Nella depressione possiamo avere deficit di memoria anche gravi, di attenzione e a carico delle funzioni esecutive. Questi deficit sono correlati alla gravità dei sintomi, quindi pazienti che avranno sintomi
psicopatologici maggiori hanno anche disturbi cognitivi maggiori, quindi questa una correlazione positiva tra la presenza di deficit cognitivi e di sintomi psicopatologici. Bene, esiste un concetto che viene definito, un concetto clinico, che è la pseudodemenza, cioè deficit cognitivi causati non da disturbi organici, ma dall'episodio depressivo e che deve essere necessariamente reversibile. Quindi parliamo, quando parliamo di pseudodemenza, parliamo di un paziente con un episodio depressivo maggiore e che mostra anche sintomi cognitivi molto importanti, disturbi di memoria, delle capacità attentive, molto simili, in qualche modo sovrapponibili a quelli della demenza, ma sono disturbi, diciamo, secondari rispetto a al disturbo, diciamo, al disturbo psicopatologico. Quindi, trattando la depressione, questi sintomi cognitivi scompaiono. Appunto, il concetto di reversibilità del disturbo cognitivo ci dice appunto che il disturbo cognitivo, durante, diciamo, a seguito del trattamento farmacologico per la depressione, scompaiono e quindi sono appunto secondari rispetto all'episodio depressivo. Parliamo invece ora del disturbo bipolare, che è caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, quindi di working memory, nella attenzione, soprattutto nella componente dell'attenzione sostenuta, nella memoria, nelle funzioni esecutive, nelle capacità visuospaziali. Questi disturbi sono anche presenti in fase eutimica, cioè nella fase in cui il paziente, diciamo, dal punto di vista dell'umore è relativamente stabile, quindi non è né in un episodio maniacale né in un episodio depressivo. I deficit cognitivi, ovviamente, correlano con il numero di episodi, soprattutto la memoria, le funzioni esecutive e la durata di malattia, quindi maggiore è il numero di episodi maniacali e depressivi del paziente, maggiore saranno i disturbi cognitivi, soprattutto, appunto, come abbiamo detto, a carico dei processi mnesici e delle funzioni esecutive, e con ovviamente la durata di malattia. Parliamo invece ora del disturbo ossessivo compulsivo, che forse è il disturbo mentale meno caratterizzato da disturbi cognitivi, però abbiamo deficit nelle funzioni esecutive che sono primari rispetto alle altre capacità, cioè le altre capacità cognitive possono essere compromesse, ma il deficit nelle funzioni cognitive è, diciamo, sì, è a monte degli altri deficit cognitivi. Abbiamo anche consistenti deficit visuospaziali e visuocostruttivi. I pazienti con disturbo ossessivo compulsivo possono mostrare anche deficit nei compiti di memoria non verbale dovuti a difficoltà di encoding più che di richiamo delle informazioni. Quindi sembra che nel paziente con disturbo ossessivo compulsivo il disturbo di memoria sia appunto più caratterizzato da un problema nella fase di elaborazione delle informazioni e di encoding piuttosto che di richiamo e di accesso alle informazioni to court. In questo studio è stato messo in luce come i disturbi cognitivi dei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo possono essere messi in relazione all'integrità microstrutturale sia della sostanza grigia, di nuovo utilizzata anche qui la tecnica di diffusion tensor imaging, quindi il disturbo cognitivo è messo in relazione sia alla presenza di una cattiva integrità microstrutturale, temporale, parietale e in un'area un pochino più posteriore che viene definita il precuneo, ma anche della sostanza bianca, soprattutto di aree più posteriori, come vediamo in questa figura. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione di lezione possiamo chiedere in che cosa si caratterizza la pseudodemenza. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Ora vedremo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per quantificare e caratterizzare i disturbi cognitivi nei pazienti con disturbo mentale. Bene,
Partiamo dal primo livello, che è quello di definire appunto il livello intellettivo, l'intelligenza. Molti di questi dei pazienti con disturbi mentali possono mostrare un livello intellettivo al di sotto della norma, e lo strumento maggiormente utilizzato appunto per quantificare livello intellettivo è quella che viene definita la VAIS, cioè la Wechsler Adult Intelligence Scale, che è lo strumento più utilizzato nel mondo per quantificare il quoziente intellettivo. Infatti, questa scala valuta il quoziente intellettivo, il QI appunto, di soggetti adulti attraverso il confronto delle prestazioni di un individuo con il punteggio medio ottenuto da membri di parità. Quindi si ottiene un punteggio, e questo punteggio viene messo in relazione a quello di persone che hanno pari età rispetto al paziente che viene indagato. Bene, la VAIS è composta da 15 subtest, di cui 10 fondamentali e 5 supplementari. Quelli supplementari vengono somministrati quando si ha un dubbio sulle prove appena svolte, e quindi si vuole fare un piccolo approfondimento diagnostico. Allora si possono utilizzare anche i subtest supplementari. Bene, quindi questi 15 subtest sono divisi in, diciamo, in possono essere raggruppati in diversi indici. Ad esempio, l'indice di comprensione verbale, definito anche ICV. Il secondo indice è quello di ragionamento visuo-percettivo, o IRP. L'indice di memoria di lavoro, o IML, e l'indice di velocità di elaborazione, o IVE. Quindi quattro indici che possono in qualche modo riassumere la prestazione del paziente. Questi quattro indici sono presenti nell'ultima versione della VAIS, che è la versione numero 4. Precedentemente le prestazioni dei pazienti erano descritte in maniera diversa. Ad oggi lo strumento che viene utilizzato prevede appunto la presenza di questi quattro indici. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sottoprove che compongono questi quattro indici. Quindi l'indice di comprensione verbale prevede alcune prove di descrivere somiglianze tra parole, una prova di vocabolario, informazione e comprensione. Quindi una prova in cui il paziente deve descrivere somiglianze tra parole, mostrare capacità di vocabolario e di comprensione del testo. L'indice appunto viene definito indice di comprensione verbale proprio perché le prove hanno a che vedere appunto con la comprensione anche complessa di messaggi verbali. L'indice di ragionamento viso-percettivo, o IRP, invece prevede la somministrazione di prove come il disegno con i cubi, il ragionamento con le matrici, i puzzle, confronto di pesi e completamento di figure. Quindi in questa prova, in queste sottoprove, ovviamente abbiamo vengono esplorate le capacità di ragionamento e visuo-percettive del paziente o del soggetto che si sottopone a questa scala. Le prove invece che fanno parte dell'indice di memoria di lavoro, abbiamo la memoria di cifre, il ragionamento aritmetico e il riordinamento di lettere e numeri su base scalare. Questa prova è una prova supplementare, quindi indice appunto di memoria di lavoro, capacità di mantenere l'informazione e lavorarci su per brevi periodi di tempo. L'indice di velocità di elaborazione invece è composto da ricerca di simboli, cifrario e cancellazione prove, in cui appunto viene valutata la velocità di esecuzione, di elaborazione delle informazioni e di esecuzione del compito. Bene, una volta definito appunto il livello
intellettivo globale, questo ovviamente è importante per tutti i pazienti con disturbi mentali. Vediamo quali sono invece le prove in cui possiamo valutare la velocità di elaborazione dell'informazione e l'attenzione. Alcune di queste prove le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti, questa ad esempio, il Continuous Performance Test, ho detto anche il CPT, che prevede come task quello di premere un tasto alla X, quindi vengono presentati serialmente una serie di lettere al paziente, il paziente deve premere il tasto il più velocemente possibile quando compare lo stimolo target che è una X, oppure la seconda consegna può essere quella di premere un tasto alla X solo se preceduta da una A, quindi il paziente deve premere appunto il target rimane lo stesso, la X, ma il compito è premere il tasto il più velocemente possibile solo se la X viene preceduta da una A. Un altro test che serve per valutare le capacità di velocità di elaborazione delle informazioni e di attenzione, e anche questo lo abbiamo descritto nelle lezioni precedenti, è il trial making, sia nella versione A e B, in cui il compito è quello di riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri, oppure numeri e lettere in maniera alternata, presenti nel foglio. Come possiamo vedere, lo ripetiamo, nella versione A il paziente deve unire i numeri in maniera sequenziale, 1, 2, 3 e via dicendo, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere, quindi 1A, 2B, 3C e via dicendo. E ovviamente come modalità di risposta noi raccoglieremo come informazioni importanti i secondi che ci sono voluti per eseguire il compito e il numero di errori, se ce ne sono ovviamente. Vediamo quali sono invece gli strumenti maggiormente utilizzati che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, un compito molto utilizzato è lo Stroop Color Word Test, in cui viene valutata la resistenza all'interferenza con tre compiti. Bene, in un compito noi chiediamo al soggetto di leggere le parole, che ovviamente hanno a che vedere con dei colori, quindi verde, rosso, blu, marrone e via dicendo. In un altro compito diciamo di denominare i colori che sono presenti sul foglio, quindi verde, rosso, blu, viola e via dicendo. Nell'ultimo compito invece, che è il compito che viene definito il compito di interferenza, il paziente deve ignorare un'informazione molto prepotente, cioè quella della parola, ma dire il colore con cui la parola è scritta. Quindi in questo caso il compito, la risposta corretta sarebbe rosso, blu, viola, verde e via dicendo. Quindi il paziente deve appunto inibire quella che è una risposta prepotente, automatica, che è la lettura della parola, e resettare la propria risposta per dare la risposta corretta, che invece ha a che vedere con il colore con il quale la parola è scritta. Quindi è un compito appunto in cui viene valutata la capacità di resistere all'interferenza. Questa è una capacità che purtroppo è selettivamente compromessa in diversi disturbi mentali, su tutte la schizofrenia. Bene, esistono anche delle batterie che servono per valutare i disturbi cognitivi nei disturbi mentali, ma soprattutto nella schizofrenia, qui ne descriveremo due ora, due batterie che servono appunto per, quindi insiemi di test che servono per valutare le capacità cognitive nei pazienti, selettivamente nei pazienti con schizofrenia. La prima di cui parliamo è quella che viene definita la BACS, cioè Brief Assessment of Cognitive in Schizofrenia. La BACS è composta da diverse prove che valutano la memoria ed apprendimento verbale, quindi l'apprendimento di 15 parole che vengono ripetute per 5 trial, quindi in questo modo è possibile valutare le capacità di memoria a lungo termine, di apprendimento di materiale verbale. Questo test è molto simile, del tutto analogo al test delle 15 parole di Ray.
La fluenza semantica e fonemica. Nella fluenza semantica al paziente viene chiesto di indicare il maggior numero di animali in un minuto, in quella fonemica il maggior numero di parole che iniziano con la T. Questa è una prova di ovviamente accesso al lessico, ma anche di funzioni esecutive, cioè di selezione della risposta corretta tra distrattori. Sequenze di numeri in ordine crescente, in cui appunto il paziente deve mettere in ordine crescente delle sequenze di numeri. E un compito motorio, sappiamo che le capacità motorie nei pazienti con schizofrenia possono essere compromesse, un compito motorio dei gettoni, cioè mettere il maggior numero di gettoni possibili in una scatola nell'arco di 60 secondi. I gettoni che vengono messi davanti al paziente sono 100 e il paziente li deve inserire all'interno di questa scatola e l'informazione che noi otteniamo da questa prova è appunto il numero di gettoni che il paziente è riuscito a mettere all'interno della scatola in un minuto, quindi un'indicazione sulla destrezza o la presenza di impaccio motorio nel paziente con schizofrenia. La prova successiva invece è la codifica di simboli, in cui vengono fatti vedere al paziente alcuni simboli che sono associati a dei numeri e il paziente deve riportare i numeri corretti al simbolo giusto. Sempre all'interno della BACS invece è presente il test della Torre di Londra. In questa prova al paziente viene detto che ci sono alcune regole da applicare a questo gioco. In sostanza, quello che deve fare il paziente è partire da una configurazione iniziale in cui in questa piccola pedana ci sono tre barre di legno, una corta in cui può stare una sola palla, una lunga media, diciamo, in cui possono stare due palle, e una lunga in cui possono essere infilate tre palle, e da questa configurazione il paziente deve arrivare a quest'altra configurazione. Le regole da osservare sono di prendere, ogni volta che si prende una palla, la si deve posizionare in una di queste stecche, mentre questa stecca ne può contenere una sola, questa due, questa al massimo tre, ovviamente. Le mosse da fare all'interno di questo compito ovviamente sono, appunto, la prima mossa è di spostare la pallina blu qui, la seconda mossa è di spostare la pallina verde, la terza mossa è di spostare la pallina rossa a questo livello e poi di portare la pallina, come ultima mossa, la pallina verde su quella rossa. Questo è un compito che valuta le capacità di pianificazione di compiti complessi. Passiamo alla batteria successiva, che è una batteria nuovamente utilizzata per valutare le capacità cognitive nei pazienti con schizofrenia, che viene definita Matrix, che deriva da un consenso di studiosi di deficit cognitivi nella schizofrenia, quindi Matrix Consensus Cognitive Battery. Vediamo da che cosa è composta questa batteria. Viene valutato la velocità di elaborazione delle informazioni attraverso una prova di fluenza, di codifica dei simboli, molto simile a quella che abbiamo visto precedentemente, alla versione A del trial making, quella in cui il paziente deve semplicemente unire i numeri, i cerchietti relativi ai numeri all'interno del foglio. Il compito invece che valuta le capacità attentive è il Continuous Performance Test, l'abbiamo visto precedentemente, in cui il paziente deve premere un tasto il più velocemente possibile appena vede una X o se la X è preceduta da una A. La Working Memory invece viene valutata con il Maryland Letter Number Span, quindi lo span di numeri e lettere, e la prova di span spaziale della Weiss, in cui il paziente deve toccare dei cubi in una determinata sequenza. L'apprendimento verbale invece viene valutato attraverso l'Hopkins Verbal Learning Test, appunto un test di apprendimento verbale. Poi c'è una prova di apprendimento spaziale, cioè le figure del Brief Visual Spatial Memory Test, in cui al paziente vengono mostrate delle figure astratte all'interno di un foglio e deve poi ricordare la posizione di alcune determinate figure geometriche all'interno di questo foglio, quindi apprendere appunto la configurazione spaziale di queste figure all'interno del foglio.
un'altra prova della matrix è il ragionamento e problem solving, che viene valutato attraverso i labirinti della Neuropsychological Assessment Battery, quindi la sottoprova appunto dei labirinti. La cognizione spaziale invece, che è l'ultima prova, viene valutata

attraverso il test di intelligenza emotiva Meyer-Salovey-Caruso, Emotional Intelligence Test, in cui ci sono alcune prove, tra cui appunto il riconoscimento di emozioni facciali, una prova appunto che serve a valutare la diciamo, difficoltà di cognizione sociale, che sono molto diciamo, deficitari nei pazienti con schizofrenia.

Perché il neopositivismo si chiama anche empirismo logico? Beh, sostanzialmente in questa possibilità di chiamarsi in un altro modo, empirismo logico, scopriamo alcune delle differenze principali che lo separano dal positivismo classico. Dunque, diciamo, quanto alle analogie, il neopositivismo o empirismo logico somiglia al positivismo perché crede in qualche modo che la scienza possa fornire il modello del pensiero corretto, del pensiero capace di raggiungere la verità, che in qualche modo la scienza sia un modello. Secondo, condivide col positivismo anche la convinzione che assumere la scienza come modello, rendere sempre più affine alla scienza, al discorso scientifico rigoroso, metodico, capace di previsione, eccetera, il nostro discorso comune, i discorsi delle altre forme del pensiero che non sono strettamente la scienza fisica, rendere questo discorso delle altre forme del pensiero più simile al discorso scientifico serva anche a migliorare la società in genere. Cioè, già nel positivismo e anche nel neopositivismo c'è una sorta di impegno sociale e politico. Come vedremo parlando nel secondo punto del Circolo di Vienna, molti pensatori del Circolo di Vienna erano politicamente schierati, erano socialisti, si proponevano in qualche modo una trasformazione della società in un senso più egualitario, eccetera. E pensavano che il loro lavoro di filosofi neopositivisti servisse anche in questa direzione. E queste sono le analogie. Ma le differenze tra positivismo e neopositivismo si possono, che poi confluiscono per esempio in questo termine empirismo logico che abbiamo detto serve anche per indicare il neopositivismo, si possono vedere nella distanza, diciamo, nella trasformazione che le scienze fisiche, per esempio, hanno subito dall'epoca positivistica, da metà dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, fino a invece alla svolta del secolo, al passaggio dall'Otto al Novecento. Cos'è successo nella scienza, nelle scienze fisiche e in genere nelle scienze dure, per esempio nella matematica e nella geometria? Beh, sono successi fatti come la teoria della relatività di Einstein e la scoperta, l'invenzione, perché proprio scoperta non si può dire, delle geometrie non euclidee. Sapete tutti meglio di me che cosa sono le geometrie non euclidee, voi che studiate ingegneria, e cioè si sono costruite delle geometrie altrettanto rigorose e vere, nel senso che capaci di risolvere problemi, di formulare teoremi, di dimostrare teoremi, eccetera, si sono costruite delle geometrie negando alcuni dei postulati della geometria tradizionale della nostra civiltà, che era la geometria euclidea. La geometria euclidea, per esempio, si è messo in discussione, si è provato a costruire una geometria negando il postulato secondo il quale per un punto passa una retta e una sola parallela a una retta data, o che le rette parallele non si incontrano mai nemmeno all'infinito. Negando questi postulati si possono costruire, e sono state costruite, delle geometrie differenti, altrettanto rigorose, altrettanto capaci di dimostrazione, di risoluzione di problemi, eccetera. Questo fatto ha prodotto un grosso sommovimento nel modo di concepire la scienza. Perché? Perché è venuta meno la credenza che aveva più o meno sorretto la scienza fino all'Ottocento, la scienza moderna fino all'Ottocento, che ciò che è vero e dimostrato rigorosamente nella matematica vale immediatamente anche per la fisica. In qualche modo che c'è una coincidenza tra la verità delle proposizioni formali della matematica e della geometria e quello che accade nel mondo reale. Se ci sono però geometrie diverse, le quali tra l'altro si dimostrano applicabili più o meno a seconda del tipo di fenomeni fisici che si prendono in considerazione, perché è risultato abbastanza presto che certe geometrie non euclidee andavano meglio per studiare, per esempio, i fenomeni dell'astrofisica, la cosmologia in generale, cioè applicate, diciamo, alle cose spaziali giganti. Allora vuol dire che non c'è una immediata coincidenza tra un'unica verità geometrico, matematica e i fatti dell'esperienza sensibile. Questo, come dire, crea effettivamente quel passaggio, quella cesura che
è decisiva poi nel, diciamo, nel passaggio dal positivismo al neopositivismo o empirismo logico. Perché? Perché in una filosofia

che è più attenta al, diciamo, allo iato che separa le verità dei sistemi formali, matematici e logici, dall'esperienza, dai fatti d'esperienza concreti nel mondo fisico, per cui io posso tentare di interpretare il mondo fisico con sistemi geometrici e matematici diversi. La presa di coscienza di questo iato fa sì che ci sia una maggiore attenzione ai sistemi formali. Nel senso che, e questo spiega perché l'empirismo si chiama empirismo logico, cioè diventa significativo non tanto soltanto domandarsi con che metodo dobbiamo conoscere il mondo fisico, ma anche elaborare attentamente sistemi formali, geometrie logiche differenti tra di loro e poi domandarsi come si applicano, come sono più utili in qualche modo. Quali sono più utili per studiare questo o quel tipo di fenomeni. Cioè rimane, come dire, un riferimento privilegiato alla scienza, all'esperienza sensibile, al conoscere il mondo esterno. Ma non c'è più la convinzione che c'è una matematica, una logica unica che ci guida nella conoscenza del mondo esterno. Si possono elaborare, e qui empirismo logico, numerosi sistemi formali differenti e poi domandarsi quale è il migliore, quale è il più utile per riassumere, studiare, prevedere fenomeni in questo o quel campo della nostra esperienza. Questo è grosso modo il tono generale di questo movimento che si chiama neopositivismo o positivismo logico. Da questo punto di vista, prima di passare al secondo punto, voglio leggervi un breve brano dell'introduzione ad una raccolta di scritti che potreste tenere presenti. Io mi riferirò a questi nel compilare l'antologia che avrete a disposizione a casa, intitolata Il neoempirismo, questo volume, chissà se riusciamo a mostrarlo qui, e se no non importa, sì, più o meno si vede, no? Il neoempirismo, a cura di Alberto Pasquinelli, edizione UTET. Qui c'è una raccolta di testi del positivismo logico, che appunto è introdotta con un saggio di Alberto Pasquinelli, il quale dà un'idea di quali sono i temi caratteristici di questo movimento filosofico. Fra i caratteri tipici del movimento, cioè del neoempirismo o positivismo o neopositivismo o empirismo logico, con tutte queste leggere sfumature diverse, ma sostanzialmente la stessa cosa, sono individuabili. La primaria rilevanza attribuita all'esperienza sensoriale e alle scienze propriamente dette. La costante opposizione alla metafisica come, diciamo, sistemi speculativi globali sulla realtà e il mondo in generale, e infine l'essenziale organico ricorso all'analisi logica del linguaggio. Questi tre caratteri, riferimento all'esperienza sensoriale e alle scienze, rifiuto della metafisica e atteggiamento, diciamo, privilegio conferito all'analisi della logica, del linguaggio, eccetera, sono caratteri che dovete tenere presenti per capire in generale che cos'è l'empirismo logico o neopositivismo. All'interno e intorno a questo movimento ci sono poi posizioni differenziate, come vi ho detto prima, alcuni dei filosofi di cui parliamo oggi, come Popper, Wittgenstein, eccetera, non sono stati affatto dei neopositivisti, ma hanno condiviso alcuni punti di vista col neopositivismo e si possono, insomma, raggruppare intorno a questo atteggiamento filosofico che in generale prende la scienza a modello del ragionamento corretto. Veniamo adesso al secondo punto del nostro schema, e cioè al Circolo di Vienna. Qui bisognerà che procediamo più rapidamente, ma ormai, avendo descritto in generale il neopositivismo, forse possiamo essere abbastanza veloci. Il Circolo di Vienna è fondamentalmente, diciamo, la scuola più francamente neopositivista tra quelle del pensiero novecentesco. Non sono neopositivisti Wittgenstein, né Popper, né tantomeno Dewey, ma ci sono invece dei neopositivisti classici, che sono un gruppo di filosofi che si costituirono in un'associazione a Vienna nel 1925, si riunirono dapprima in un caffè, poi hanno formato una vera e propria associazione, che si chiamò il Circolo di Vienna, che è stato molto importante perché ha, come dire, ha rappresentato nel pensiero novecentesco una presenza
massiccia di

queste tematiche che prendevano come riferimento la scienza, la logica, l'analisi del linguaggio scientifico, i problemi dell'epistemologia trattati da un punto di vista che adesso cercheremo di chiarire un po' meglio. Il Circolo di Vienna, diciamo, esistette come circolo viennese fino al 1936-38, quando nel 1936 uno dei suoi esponenti principali, Moritz Schlick, fu ucciso in un attentato da uno studente nazista, e nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania hitleriana, molti di questi esponenti del Circolo di Vienna dovettero emigrare, o perché molti di loro erano ebrei e anche perché avevano delle posizioni politiche, come ho accennato prima, in genere democratiche, di sinistra, antifasciste, e non riuscivano più a vivere nell'Austria hitleriana. Questa emigrazione, su cui torneremo nell'ultimo punto della lezione, si diresse verso gli Stati Uniti. Molti filosofi viennesi insegnarono in America e lì, come dire, trapiantarono le tematiche neopositiviste che poi divennero determinanti per il pensiero filosofico americano degli anni 40, 50, 60 e ancora oggi. Molto, diciamo, molto neopositivismo vive ancora nella cultura filosofica americana o in genere anglosassone, anche in Inghilterra. Ebbene, il Circolo di Vienna, che cosa, diciamo, che razza di temi tratta? Si caratterizza in generale per quello spirito complessivamente amichevole, anzi di ammirazione nei confronti della scienza moderna, che abbiamo definito prima neopositivismo. In particolare, alcune delle tesi caratteristiche si possono illustrare partendo dal tema, da uno dei temi più discussi e più caratteristici, e cioè il principio di verificazione. Voi cercherete nella enciclopedia garzantina di filosofia verificazione principio di, perché altrimenti se mettiamo tutti i principi sotto la parola principio non veniamo a capo di nulla. Che cos'è il principio di verificazione caratteristicamente sostenuto dai filosofi del Circolo di Vienna? È più o meno l'idea che si riassume nella frase, diciamo, il senso di una proposizione coincide è il metodo della sua possibile verifica. Adesso, se la leggiamo in un passo, sempre nell'antologia di Pasquinelli che ho citato prima, in un passo di Carnap, un filosofo di cui adesso dirò, anzi diciamo subito, il principale esponente più noto, esponente del Circolo di Vienna, è Rudolf Carnap. Vediamone, ecco qua le date, la data di nascita e di morte, 1891-1970, che fu appunto uno di quelli che, dopo essere stati a Vienna negli anni 30, emigrarono negli Stati Uniti e influirono profondamente sullo sviluppo della filosofia nordamericana e anglosassone in generale degli anni 40 e successivi. Ebbene, Carnap, in un testo che è riportato qui nell'antologia di Pasquinelli, scrive qualcosa che possiamo leggere e tenere a mente, come, e che io includeremo nell'antologia che avrete a casa, che possiamo tenere a mente come utile per capire questo discorso del principio di verificazione. Dice Carnap: i due problemi principali della teoria della conoscenza sono il problema del significato e il problema della verificazione. Il primo quesito è: sotto quali condizioni una proposizione possiede significato? Significato nel senso conoscitivo o fattuale, non, diciamo, vorrei vincere la lotteria, certo ha un significato, ma qui Carnap parla di proposizioni che hanno un significato fattuale, di fatto. E quindi, sotto quali condizioni una proposizione in questo senso ha significato? E secondo quesito, come conosciamo qualcosa? Come stabiliamo se una data proposizione è vera o falsa? Il secondo presuppone il primo. Ovviamente noi dobbiamo comprendere una proposizione per sapere se è vera o no. Dal punto di vista dell'empirismo, però, vi è una connessione ancora più stretta tra i due problemi. In un certo senso vi è una sola risposta alle due domande, cioè per sapere il significato, e adesso non continuo la lettura, ma per sapere il significato di se una proposizione ha significato, dobbiamo sapere sotto quali condizioni quella proposizione potrebbe essere vera o falsa. Una proposizione ha significato, è sensata, se possiamo immaginare

qualche fatto che la confermi o la smentisca, se possiamo immaginare come potrebbe essere dimostrata vera o eventualmente dimostrata falsa. Questo è il principio di verificazione. È molto importante questo. Noi, come spesso capita con le tesi filosofiche, non sembra così drammatico. Vabbè, si capisce. No, si capisce fino a un certo punto, perché, per esempio, con questo veniamo a uno dei punti che citava Pasquinelli come caratteristici del neopositivismo, il rifiuto della metafisica. Possiamo immaginare, se uno dice, come diceva Schopenhauer, per esempio, nell'Ottocento, il mondo, la sostanza del mondo è volontà. Possiamo immaginare qualche fatto che confermi o smentisca questa frase? Boh, difficile, ma allora la conseguenza è che le proposizioni metafisiche di questo genere, cioè quelle molto ampie, non hanno nessun senso, sono insensate. E questo vuol dire, naturalmente, beh, se non volete parlare insensatamente, non enunciate proposizioni metafisiche. E questo è una delle implicazioni di questo principio di verificazione. Ma sul principio di verificazione seguono altre questioni. Per esempio, in concreto, come avviene poi la verificazione di una proposizione? Per lo più le proposizioni scientifiche o le proposizioni descrittive sensate sono complesse. Si dice, per esempio, su questo tavolo c'è un libro bianco, mettiamo. Tutta questa frase si può scomporre in frasi più elementari. Qui c'è un tavolo, su questo tavolo c'è qualcosa, questo qualcosa è un libro e questo libro è bianco. Questo qualcosa è un libro ed è bianco. Diciamo, l'analisi allora lo sviluppo della riflessione sul principio di verificazione conduce i filosofi viennesi e Carnap, per esempio, tra di loro, a scoprire o a teorizzare che una proposizione descrittiva sensata si verifica scomponendola in proposizioni elementari. E scomposte in proposizioni elementari finché, diciamo, che devono essere tali da non poter essere più scomposti in altre. Cioè dobbiamo arrivare come ai componenti minimi, atomici, per dir così, della proposizione complessa, e questi devono riferire esperienze immediate di realtà di fatto. C'è un tavolo, c'è una cosa sopra il tavolo, questa cosa è un libro, questo libro è bianco. Adesso non so se poi questo esempio reggerebbe ad un'accurata analisi da parte dei viennesi, ma almeno certo abbiamo come scomposto una proposizione complessa in proposizioni più piccole. E dovremmo arrivare fino alle proposizioni minime non ulteriormente scomponibili che rispecchiano immediatamente fatti reali. Ma che queste proposizioni minime rispecchino fatti reali non è poi così ovvio. Cioè che ci sia un mondo reale al di là delle proposizioni elementari, che si chiamano anche protocolli, come proposizioni elementari, prima indicazione, prima etichettatura. Ebbene, che ci sia un mondo reale al di là che le proposizioni elementari o protocollari rispecchiano, è a sua volta una proposizione sensata. Potremmo mai trovare dei fatti che giustificano una proposizione così globale come esiste un mondo reale con cui si confrontano le proposizioni elementari? Nella riflessione dei viennesi e di Carnap, questa questione è diventata sempre più dubbia col passare degli anni e ha dato luogo, come dire, ad una posizione che consiste nel mantenere che la verificazione deve condurre dalle proposizioni complesse alle proposizioni elementari. Ma le proposizioni elementari a loro volta sono, diciamo, punti forti della prova, non perché noi crediamo davvero o possiamo credere legittimamente che rispecchiano il mondo reale, ma perché sono, come dire, strutturate come proposizioni scientifiche che sono coerenti con un linguaggio, una tradizione delle regole, delle forme già collaudate nella scienza fisica, per esempio. Cioè la validità delle proposizioni elementari è più una validità di struttura che una validità data dal fatto che noi possiamo dire che rispecchiano effettivamente il mondo reale. Qui Carnap sfiora le posizioni di

una filosofia che si era costruita anch'essa riflettendo sulla geometria non euclidea, cioè il convenzionalismo. Il convenzionalismo, voce che troverete nell'Enciclopedia Garzanti, è una filosofia che, come dire, sostiene che la verità di una proposizione scientifica dipende dal fatto di essere conforme a certe regole, di rispettare certi postulati, certi assiomi e certe norme logiche sulle quali abbiamo convenuto, siamo convenzionalmente che accettiamo, ma che non sono a loro volta totalmente provate. Ebbene, Carnap in questo passaggio, al di là dell'idea delle proposizioni protocollari come rispecchianti fatti minimi, ma invece come valide in quanto strutturate e coerenti, si avvicina un po' alle tesi del convenzionalismo. Potremmo dire che in questa fase, di Carnap e del neopositivismo, la verità non è più tanto pensata come corrispondenza della proposizione agli stati di fatto, ma piuttosto, principalmente, come, coerenza di un sistema il quale tutto non sappiamo bene se corrisponde a qualcosa o no, però regge e poi naturalmente, certo, dà luogo a previsioni, a calcoli che funzionano nel mondo fisico, ma non crediamo più davvero che le proposizioni protocollari rispecchino fatti elementari. Questa idea, insomma, che le proposizioni protocollari siano valide per fare delle prove, delle dimostrazioni di proposizioni più complesse, per verificare le proposizioni più complesse, non perché rispecchiano fatti immediatamente, ma perché sono strutturate secondo una coerenza logica, formale, eccetera, si chiama anche fisicalismo. Cioè, per Carnap la parola fisicalismo significa che le proposizioni sono sensate, principio di verificazione, se sono riconducibili a proposizioni più semplici formulate nel linguaggio della fisica. Tutti i discorsi sensati devono essere riducibili a proposizioni elementari formulate nel linguaggio rigoroso della fisica. E questo garantisce in qualche modo la loro verificazione. Naturalmente, come vedete, qui c'è come un movimento che ho indicato che vedrete nel sommario, indicato come dalla corrispondenza delle proposizioni al reale alla coerenza. Un movimento simile, in qualche modo, anche se molto differente nei suoi specifici contenuti, si può vedere in uno dei filosofi a cui vogliamo dedicare una parte della lezione, che è Ludwig Wittgenstein. Ritorniamo al nostro schema. Ecco qua, terzo, Wittgenstein, da Tractatus ai giochi linguistici. Ludwig Wittgenstein, ecco, e fra poco ne vedremo la fotografia e le date, 1889-1951, visse a Vienna, era un viennese di nascita e fu in contatto col circolo di Vienna soltanto per un breve periodo nei tardi anni 20, insomma, ma pubblicò un libro intitolato Tractatus Logico-Philosophicus nel 1921-22, cioè subito dopo la guerra. Aveva studiato, oltre che principalmente a Cambridge prima della guerra, poi aveva fatto la prima guerra mondiale, subito dopo aveva scritto questo Tractatus, l'aveva pubblicato. E il Circolo di Vienna conobbe questo libro, lo discusse, eccetera, e Wittgenstein fu in contatto con loro verso la fine degli anni 20, dopo aver fatto un lungo periodo dalla pubblicazione del Tractatus fino al 26-27, mi pare, come maestro elementare in scuole lontane da Vienna, eccetera, discusse un po', ebbe contatti con il Circolo di Vienna, ma non aderì mai alle loro posizioni, e diciamo che il Circolo di Vienna prese da Wittgenstein piuttosto di quanto non Wittgenstein fosse influenzato dal Circolo di Vienna. Se tenete presenti le date, il Tractatus esce nel 22, in una prima edizione tedesca non autorizzata a Wittgenstein nel 21, e poi invece il Circolo di Vienna si costituisce nel 1925 e comincia a lavorare anche sul testo wittgensteiniano. Dunque, in Wittgenstein, diciamo, c'è tutta una prima fase del suo pensiero, il Tractatus, che è abbastanza affine alle tematiche del Circolo di Vienna, al principio di verificazione, eccetera, su cui dunque noi non ci fermiamo più tanto. Nel Tractatus c'è in particolare la teoria secondo cui le proposizioni elementari sono raffigurazioni immediate di fatti cosiddetti atomici, di stati di fatto atomici, e questo, grosso modo, possiamo

capirlo come nei termini del principio di quello che per i viennesi si chiama, anche per influenza di Wittgenstein, principio di verificazione. Quello che è interessante è che nel Tractatus c'è anche da parte di Wittgenstein l'idea che il principio di verificazione escluda la metafisica, ma non c'è una, come dire, questa esclusione non è vista come una limitazione o addirittura come una posizione polemica nei confronti di ciò che sta al di là della formulabilità in termini rigorosi, scientifici, fisicalistici. Prendo un momento il Tractatus e vi leggo qualche proposizione importantissima di Wittgenstein. È vero che il linguaggio rigoroso delle scienze, eccetera, non può parlare di metafisica, ma però di ciò di cui non possiamo parlare non possiamo dire che non ha nessun senso, che insomma non c'è. Wittgenstein, per esempio, se leggete qualche sua biografia, in questi ultimi anni ne sono state pubblicate varie in Italia e ne indicherò qualcuna nella bibliografia del corso, scoprirete che era un uomo profondamente religioso, tormentato, pieno di problemi morali, eccetera. Non era proprio l'esempio di quello che pensa solo in termini di fattualità scientifica. Ebbene, non tutto, ovviamente non tutto può essere detto, dice Wittgenstein, ma anche ciò che non può essere detto forse non è proprio da buttare, o meglio, forse è proprio di ciò che non, ciò di cui non possiamo parlare sensatamente che ci importa. Leggiamo per esempio la proposizione 6.52, il trattato si è diviso in come sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ce n'è anche una settima che però è una sola proposizione e poi dopo il punto vengono come i sottoparagrafi, capitoli, eccetera. Ebbene, la proposizione 6.52 dice: noi sentiamo che anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati. Certo, allora non resta più domanda alcuna, perché le domande sono quelle formulate le quali si sa già come potrebbe essere la risposta. Cioè, secondo il principio di verificazione, noi domandiamo sensatamente solo ciò su cui sappiamo come potremmo rispondere in qualche modo. Un problema in qualche modo contiene già, una volta formulato, il modo della sua soluzione. Dice: certo, allora non resta più domanda. E appunto questa è la risposta. Cioè c'è una sorta di, come dire, di tensione di Wittgenstein verso l'aldilà della dicibilità che resta determinante nella sua figura, nel suo significato filosofico. Proposizione 6522. V'è davvero dell'ineffabile. Esso mostra sé, è il mistico. In tedesco c'è la possibilità di fare dei sostantivi neutri, das Mystische, la misticità, e non un mistico singolo, un individuo. Ebbene, questo è il mistico. E poi culmina tutto, e questa è la ragione per cui Wittgenstein, che sembra tanto scientista, tanto positivo, tanto interessato alla conoscenza scientifica, piace molto anche ai poeti e agli artisti. Proposizione settima, su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ma questo tacere è appunto un tacere teso verso qualche cosa che, diciamo, una posizione che prende atto che c'è tutto un contorno dei limiti, che sta al di là dei limiti del nostro linguaggio, che non è affatto insensato nel senso complessivo della parola. È insensato solo se prendiamo come criterio della sensatezza, il principio di verificazione. Con tutta questa tensione è chiaro che Wittgenstein forse non poteva fermarsi alle posizioni del Tractatus e c'è una seconda fase del suo pensiero che si formula poi in un insieme di appunti, di note, di scritti che sono state pubblicate postume nel 1953, intitolate Ricerche filosofiche, scritte soprattutto negli anni 30, quando Wittgenstein divenne professore a Cambridge e dove stette fino al 1951, fino alla morte, in cui, come dire, Wittgenstein verifica che i limiti posti dal Tractatus alle proposizioni sensate sono limiti troppo stretti e inventa quella tesi che è molto nota e in genere non fraintesa, ma insomma un po' banalizzata, che è quella dei giochi linguistici, cioè mentre nel Tractatus le proposizioni sensate sono solo quelle che si formulano
più o meno secondo il principio di verificazione, come abbiamo detto prima.

prima, cioè portano con sé, manifestano in qualche modo il riferimento a possibili fatti che le confermino o le smentiscano. Invece nelle ricerche filosofiche le proposizioni sono sensate se corrispondono a delle regole proprie di quell'ambito in cui si muovono. È per questo che si parla di giochi. Come i giochi hanno ciascuno le sue regole, se uno gioca a scopa non può applicare le regole degli scacchi, ma si muove sensatamente se giocando a scopa applica le regole della scopa, così il nostro linguaggio non ha una specie di base vera che sarebbe il linguaggio fisico e tutti gli altri devono ridursi lì, per cui certe cose non hanno senso perché non si possono ridurre al linguaggio della fisica. Ma noi giochiamo tanti giochi linguistici e ognuno è legittimo se rimane nei limiti della propria, delle proprie regole. E per questo che resta vero quello che Wittgenstein dice nel trattato, se dicevano anche i neopositivisti viennesi, che la filosofia è analisi del linguaggio per mettere in ordine i problemi, ma mentre i neopositivisti e il Wittgenstein del trattato pensavano che analizzare il linguaggio voleva dire far vedere che certi problemi non si possono formulare sensatamente e quindi non si devono discutere, perché non si possono ridurre al linguaggio della fisica, adesso invece l'analisi del linguaggio da parte di Wittgenstein significa stabilire in quale ambito ciascun linguaggio filosofico, ciascun discorso si muove e aiutare i vari giochi linguistici a non superare i propri confini, a non creare confusioni applicando regole che non sono proprie del loro ambito. Questo, come dire, è uno delle variazioni più significative apportate nell'ambito della riflessione sulla logica, sulla scienza, sul linguaggio nel Novecento da parte di Wittgenstein e ha dato luogo ad una corrente filosofica che si chiama oggi filosofia analitica, che è un po' l'erede del neopositivismo, ma in questa fase più tollerante, più liberalizzata e meno duramente modellata sulla scienza, sulla fisica, eccetera. Un altro grande filosofo che ha ripreso queste tematiche, diciamo, care al neopositivismo, ma le ha svolte in una prospettiva del tutto diversa, è Karl Raimund Popper, che è l'oggetto del quarto punto del nostro discorso. Ebbene, Popper è famoso soprattutto per aver proposto una critica radicale della teoria dell'induzione. Noi abbiamo visto che il principio di verificazione diceva che bisogna poter indicare quali sono i fatti che eventualmente potrebbero confermare una proposizione scientifica. Popper sostiene che non si può mai pretendere di aver dimostrato una proposizione sulla base dell'indicazione di fatti, perché può sempre succedere che in futuro sia smentita. Se noi diciamo che tutti gli uomini sono mortali, chiaramente noi, se Dio vuole, non siamo ancora morti e quindi potremmo rivelarci immortali falsificando questa proposizione. Del resto questa è stata sempre la croce dell'epistemologia nel passato. Come si fa a trarre una legge generale dalla considerazione di tanti fatti singoli? Può sempre succedere il fatto domani che la legge, per cui la legge viene smentita. È molto più sicuro e importante, secondo Popper, sostenere che una proposizione scientifica è tale non se indica i fatti che la possono confermare, ma se indica eventualmente i fatti che la possono smentire. Come dire, c'è una specie di criterio di demarcazione, non è tanto il principio di verificazione che Popper vuole formulare, ma un criterio di demarcazione tra proposizioni che hanno uno statuto scientifico, se si vuole, sensato nella terminologia dei neopositivisti, e proposizioni che non hanno questo statuto. Una proposizione è scientificamente seria, scientificamente attendibile, ragionevole, se possiamo indicare chiaramente un ambito di fatti che la possono smentire. Solo, e questo è un po' paradossale, in fondo si ricorda bene la posizione di Popper perché appare paradossale, la scientificità di una proposizione è la sua falsificabilità, non la sua verificabilità induttiva, perché l'induzione, cioè il trarre la legge generale da un insieme di fatti particolari, non è abbastanza sicuro. Anche qui, anche questa posizione basilare di Popper, che è poi quella forse oggi più popolare nell'epistemologia contemporanea, anche se modificata, eccetera.

comprende conseguenze di vario tipo. Per esempio, primo, comprende un'implicazione di tipo sociale in generale, perché Popper sostiene che i sistemi filosofici che hanno concepito la verità invece come enunciazione di un insieme di proposizioni che descrivono esaustivamente il reale, danno anche luogo a una politica dittatoriale, totalitaria, chiusa, insomma. Cioè, Popper constata che nella nostra tradizione grandi filosofi come Platone, Marx, Hegel, lo stesso Comte, secondo lui, hanno formulato delle filosofie che pretendevano di essere così esaustive, nel loro concepire il reale, che poi socialmente si applicavano come, diciamo, voler costruire una società tutta ben connessa, tutta razionalmente strutturata, dove la libertà andava a pallino. C'è una specie di connessione tra, invece, il metodo della falsificabilità e la democrazia, che è intuitivo. La democrazia è quella che si espone sempre ad essere contestata, rinnovata, ci sono nuovi gruppi, nuovi partiti che vogliono il potere ed è un po' come, diciamo, il principio di falsificazione, per così dire, cioè il fatto che una proposizione scientifica è vera finché non è falsificata, ma che si dispone sempre ad essere falsificata. Così una società aperta, come dice, chiama Popper il suo modello di società, è una società democratica che si dispone ad essere continuamente rinnovata, eventualmente, da parte di nuovi gruppi, come se fosse una proposizione scientifica che si apre alla sua falsificabilità. Ebbene, in questa prospettiva, oltre alla società aperta, si può ricordare di Popper, un altro punto, che ha da fare con la metafisica. Mentre i neopositivisti classici, e Wittgenstein certamente anche lui non era tanto amico della metafisica, respingevano la possibilità che ci fosse un discorso metafisico, Popper alla fine, con questo discorso della falsificabilità e verificabilità, certo, da un lato, diciamo, esclude che siano veri grandi sistemi metafisici come quelli che danno poi luogo alla società chiusa, marxismo, platonismo, hegelismo, ma dall'altra non esclude che la metafisica, in quanto ci orienta a cercare ulteriormente nel mondo qualche prova, qualche verifica o falsifica delle sue tesi, possa avere senso. Cioè, nell'ultimo periodo della sua vita, Popper ha scritto un postscritto che poi potete trovare in questa antologia, da cui trarrò poi dei passi per la nostra antologia, questa bella antologia curata da Dario Antiseri, intitolato Popper, Logica della ricerca e società aperta, diciamo, anche la metafisica può non essere insensata nella misura in cui, con le sue prospettive, offre, come dire, una specie di deposito di possibili ipotesi che possono poi essere messe alla prova col metodo che lui chiama classicamente ipotetico-deduttivo, cioè si formula una certa teoria e ci si domanda che cos'è che potrebbe renderla falsa. Ora, anche la metafisica talvolta può servire in questa prospettiva, cioè può dar luogo alla formulazione di ipotesi che si possono concretare nella ricerca di fatti che la possono, che possono falsificare queste ipotesi. Quindi, nel postscritto alla Logica della scoperta scientifica, che è un suo libro a cui Popper ha aggiunto un postscritto negli anni più tardi, persino la metafisica in qualche modo trova una possibilità di, non dico di giustificazione, ma certo non è così duramente respinta. Questa liberalizzazione che il neopositivismo, la filosofia della scienza di ispirazione in generale empiristico-neopositivistica, subisce in Wittgenstein, in Popper, nel passaggio alla filosofia analitica, eccetera, avvicina più esplicitamente la filosofia, l'epistemologia di origine viennese, per così dire, di origine neopositivistica, al pensiero americano. E questo è l'ultimo punto del nostro schema che potremmo trattare solo rapidamente, e che è ritorno al pragmatismo. Il pragmatismo, cercatelo nell'enciclopedia, è una filosofia tipicamente americana, i suoi esponenti sono filosofi americani dell'Ottocento, principalmente William James e Charles Sanders Peirce. Vedremo, potrete cercare questi nomi
nell'enciclopedietta, e poi John Dewey, che sebbene sia morto nel 1900,

152, aveva pubblicato, eccolo qua, le sue opere principali all'inizio del Novecento. Quindi questa è una delle ragioni per cui finora, parlando principalmente di filosofi novecenteschi, non abbiamo parlato tanto, ma adesso viene giusto ricordarlo, perché in qualche modo abbiamo già detto che il Circolo di Vienna emigrò negli Stati Uniti, influenzò profondamente il pensiero americano, ma ne subì anche l'influenza. La liberalizzazione della liberalizzazione intendendo come Wittgenstein che ammette molteplici giochi linguistici, Popper che non pensa più alla verifica induttiva delle proposizioni, ma piuttosto alla possibilità della loro falsificazione, quindi apre la proposizione scientifica a continui contributi, non la immagina rigidamente chiusa nel riferire un certo numero di fatti decisivi. Ebbene, questo che si chiama liberalizzazione del neopositivismo e che dà luogo alla trasformazione in filosofia analitica o alla popolarità di Popper, implica, diciamo, è anche un effetto dell'avvicinamento delle tesi originarie dei neopositivisti alla filosofia anglosassone che incontrano i neopositivisti quando emigrano negli Stati Uniti, che è principalmente una filosofia di tipo pragmatistico. Dewey è il massimo esponente del pragmatismo americano tra 8 e 900. Dewey conobbe e fu un punto di riferimento dei viennesi quando emigrarono negli Stati Uniti alla fine degli anni 30. L'attuale, diciamo, il divenire attuale delle tematiche neopositivistiche è oggi più o meno improntato nel senso di un avvicinamento al pragmatismo. Cosa vuol dire pragmatismo? Nella definizione che troverete nell'enciclopedia a cui vi rimando, pragmatismo è la filosofia che pensa che la verità di una proposizione coincida con il fatto che quella proposizione tradotta in comportamenti dà luogo a situazioni favorevoli a noi, piacevoli, utili, eccetera. Cioè, la verità di una proposizione è la sua utilità vitale complessiva. Ora, in fondo, sia l'idea di Wittgenstein dei giochi linguistici, sia quella popperiana della falsificabilità possono in qualche modo coincidere, diciamo, allargarsi a includere questa posizione pragmatistica. Perché? Perché, per esempio, le ipotesi che noi formuliamo, deducendole da una certa proposizione per vedere se si falsifica o no, sono poi anche le situazioni vitali in cui cerchiamo di applicare, le implicazioni di una certa proposizione per la nostra esistenza. Insomma, in qualche modo la parabola del neopositivismo, che non finisce tutto qui, ci sono ancora oggi dei neopositivisti classici, ma tende, attraverso le vicende di Carnap stesso e poi di Wittgenstein e di Popper, tende ad avvicinarsi sempre più ad una considerazione della verità scientifica, non tanto in termini rigorosamente formali, logici, eccetera, ma in termini di praticabilità vitale. E in questo senso, diciamo, è in questo senso che è andata oggi principalmente la riflessione sulla scienza, ritrovando il proprio rapporto con l'esistenza concreta. Tutto quello che non è riuscito chiaro finora in questo discorso, piuttosto complesso, devo confessare anche per me, vi riuscirà più chiaro andando a vedere le voci sull'enciclopedia e nel riassunto che adesso presentiamo. Ecco qua, il neopositivismo, ricordate quei tre temi, scienza, metafisica, analisi del linguaggio. Secondo punto, Circolo di Vienna, principio di verificazione, proposizione protocollare, verità della corrispondenza e della coerenza, fisicalismo. Terzo, Wittgenstein, limiti del linguaggio, regole dell'uso, filosofia analitica, abbiamo detto che cosa significano. Popper, il metodo ipotetico-deduttivo, la società aperta, la metafisica ritrovata, eventualmente col punto interrogativo. Dewey, pragmatismo, empirismo logico e filosofia anglosassone, l'incontro, e poi lo strumentalismo, che è un altro modo in cui Dewey chiamava la propria filosofia. E vediamo le voci rapidamente. Eccole qua. Vi consiglierei di andare a vedere tutte queste voci sull'enciclopedia Garzanti, falsificazione, eccetera, e i nomi dei filosofi principali di cui abbiamo parlato oggi.

0: Gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro c'erano, innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano, che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è

c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che prima di tutto possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso, batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io, l'io, l'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso. Sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi, che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui, diciamo, la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera, ma insomma sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così, perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica, prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo, e in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente. Perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto, l'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale, come è inessenziale il golf.

addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, me ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso. Penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualche cosa appunto che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni, o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose, non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfio: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? «Prego Dio che mi liberi da Dio». Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo: te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali, e indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più,
che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove

si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione.

atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo. E quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via, e però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte. I medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto il... E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, all'inizio del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola, ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco. E poi più avanti c'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi, l'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia, è invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo toglier via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo, solo che il marmo la ricopre,
e impedisce che

ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi, beni molto diversi. Ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto di un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua, diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento e di tutti i sentimenti. No, tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto a 1000 altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo,

notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. E beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. No, no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo pure, la sfera del corpo, là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure, la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, no, la parola forte qui è beatitudine, beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine, che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi, che sono il denaro, il commercio, e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno, allora, in questo proposito, che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza,

da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Benvenuti a questa prima lezione di filosofia. Io mi chiamo Armando Massarenti, sono un giornalista, ho una formazione filosofica, sono laureato in filosofia della scienza e da una ventina d'anni curo le pagine che si chiamano Scienza e Filosofia per il supplemento culturale della domenica del Sole 24 Ore, quindi di un giornale finanziario che però da così tanto tempo si occupa anche di questioni filosofiche. Ora, la mia idea della filosofia, che cercherò di trasmettervi in questa lezione introduttiva, è un'idea della filosofia che non deve essere troppo alata, diciamo, deve proporci sì i grandi problemi della filosofia, però può farlo anche a partire

dalle piccole cose, insomma dagli affari quotidiani che ci riguardano tutti quanti. Sono affari che riguardano la vita quotidiana di tutti, oppure anche la vita di chi svolge certe professioni piuttosto che altre, professioni più o meno relative al mondo dell'economia. Perché questo? Perché io credo che la filosofia debba un po' scendere. Ecco, io nel mio stile, nel mio modo, vorrei che non ci fosse niente di realmente cattedratico, ma questo non significa essere meno rigorosi, anzi forse a volte può anche aiutarci a vedere le cose nella maniera più limpida e più chiara, cosa che a volte certi modi di presentare la filosofia non fanno, anche e soprattutto quando la filosofia prende il largo per la scena pubblica. Noi troviamo argomentazioni filosofiche e filosofi che si occupano in prima persona di questioni pubbliche, ormai li troviamo dappertutto sui giornali, alla televisione. Non sempre il tenore del dibattito filosofico è quello che può soddisfare di chi ha una vita normale, diciamo, e che magari non ha mai studiato filosofia. La mia scommessa è che invece la filosofia serve proprio alla vita, serve proprio alla vita di ogni giorno. Allora, io per cercare di partire in qualche modo dal basso, dalle piccole cose, mi sono inventato alcuni anni fa una piccola rubrica che si chiama, non a caso, Filosofia Minima. Ora, scrivere di filosofia e di grandi problemi in breve offre alcuni vantaggi, a mio parere. Offre il vantaggio di essere molto diretti e molto incisivi e di arrivare subito al dunque. Perché che cosa fa la filosofia fin dall'antichità, in fondo? Fa delle domande che possono essere delle domande scomode. E quello che faceva Socrate, il primo dei grandi filosofi, andava in giro, proprio poneva delle domande strane, magari scomode, proprio ai professionisti, alla gente che lavorava, che aveva certe mansioni di un certo tipo. E sapete bene la storia di Socrate, che appunto poneva domande del tipo: che cos'è questo, che cos'è quello, ma anche che cos'è la professione che tu stai esercitando, e arrivò alla conclusione di essere il più sapiente degli uomini. Ma qui c'era dell'ironia in realtà, e questa ironia, quando si parla di cose filosofiche, va assolutamente sempre tenuta presente e mantenuta. L'ironia dell'essere, come gli aveva peraltro detto l'oracolo di Delfi, di essere appunto, gli aveva detto: tu sei appunto il più saggio e il più sapiente tra gli uomini. In realtà questa sapienza consisteva nel sapere di non sapere. Ora, noi possiamo ulteriormente ironizzare, come ha fatto per esempio uno scrittore satirico come Achille Campanile, ironizzare a nostra volta su questo sapere di non sapere di Socrate, e Achille Campanile, in un suo famoso racconto, si immagina che ci sia un allievo di un esame di maturità, appunto Socrate, che come unica risposta dice sempre appunto: no, io so di non sapere. Allora il professore lo incalza e dice: ma insomma, saprai pure qualche cosa, non so, qualche nozioncina la saprai. No, l'unica cosa che io so è di sapere di non sapere, e naturalmente verrà bocciato all'esame di maturità. Ma non è questo in realtà, sia pure molto divertente, molto anche penetrante, questo modo di Achille Campanile di raccontare la storia. Non è questo il senso in cui dovevamo intendere la storia di Socrate. Cioè, la storia di Socrate era far capire dall'interno, ponendo le giuste domande, che in realtà, anche quando noi pensiamo di sapere alcune cose, in realtà non le sappiamo veramente, e anzi sapere di non sapere risulta più saggio rispetto a, appunto, al continuare a pensare di conoscere molto bene che cosa si sta facendo, quali sono i concetti che noi stiamo maneggiando. Allora, per me la filosofia è innanzitutto un esercizio scettico, cioè bisogna che partiamo da alcune riflessioni, alcune affermazioni che ci paiono non discutibili, e invece proviamo a vedere che l'ambito problematico che queste espressioni ci

invece ci propongono. Insomma, adesso per non rischiare di essere troppo serioso, io ho pensato che questi esercizi di filosofia minima, appunto filosofia minima, lo dicevo, è il titolo della mia rubrica, potessero essere in qualche modo raccolti in un volume. Anzi, a dire il vero, devo dire che io ho pensato a questa rubrica proprio nella prospettiva di poter costruire una sorta di panorama di tutti i temi filosofici che potevano essere interessanti per il cittadino di oggi, insomma, con un intento anche un pochino pedagogico, ma non troppo, naturalmente senza mai scadere nel paternalismo, perché a mio parere chiunque si metta nella strana condizione di voler insegnare qualcosa a qualcun altro deve anche sapere quando è il momento di finirla, nel senso che una volta che ha spiegato i concetti fondamentali, ciò che, e questo ha a che fare proprio con la filosofia, è colui che ha imparato, che dovrà a quel punto cavarsela da sola, pensare da sé, pensare con la propria testa. Allora, dicevo, ho pensato di raccogliere, anzi ho progettato molti di questi piccoli esercizi che durano poche righe, sono tipo 30-35 righe di giornale, di farli diventare una sorta di mappa dei temi filosofici che riguardano il mondo d'oggi, coprendo quindi tutte le possibili questioni a partire da domande su parole filosofiche che sono diventate anche di moda. Per esempio, pensate a relativismo, per esempio. Cosa significa essere relativisti? Cosa significa essere nichilisti, oppure credenti o miscredenti? O anche atei agnostici, anche questo riguarda la filosofia, riguarda questo ambito. Cosa significa essere liberi, per esempio? Domanda classicissima della filosofia, oppure che cosa significa semplicemente conoscere il mondo in una maniera appropriata, cioè che cos'è la conoscenza? Oppure altre domande, ma siamo gli esseri umani in generale, sono naturalmente buoni o naturalmente cattivi? Hanno bisogno quindi di autorità morali che correggano il loro comportamento, oppure in qualche modo anche nella morale se la possono cavare da sé molto più di quanto noi pensiamo. O poi io mi sono inventato altre domande, ma a partire da questioni che venivano dalla cronaca, non so, per esempio una volta mi è capitato di sentire Luciano Moggi che diceva che lui mentiva sempre, mentiva anche a se stesso. Allora mi sono posto questa domanda, ma è possibile mentire a se stessi? Insomma, le domande filosofiche ce le possiamo anche inventare lì per lì, non è necessario che ci riferiamo, come io invece comunque farò, a domande appunto altisonanti, come che cos'è la verità, ci sono, i fatti sono qualcosa di oggettivo oppure sono tutta interpretazione, come avrebbe detto un filosofo come Nietzsche, e che peraltro, inaugurando una moda che è stata in auge per moltissimo tempo anche in Italia, la moda cosiddetta dell'ermeneutica, cioè di questa idea per cui appunto non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. È giusto pensare in questi termini. Ora, questa mappa che io ho disegnato dei temi della filosofia è diventata anche un libro che ha un titolo tutto fuorché serio o serioso e che probabilmente sembra anche non c'entrare molto con la filosofia. Si intitola il libro Il lancio del nano e sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima. E appunto lì si spazia tra i vari problemi e temi della filosofia che ho elencato prima. Ora, lasciamo da parte un attimo il titolo, Il lancio del nano, che credo sia un titolo che incuriosisca, chissà cosa sarà questo lancio del nano. Partiamo invece dal sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima, dove ogni parola è insomma ben pensata. Innanzitutto, diciamo, come va intesa la filosofia minima. La filosofia minima non va intesa come una filosofia minore, o anzi è una filosofia che intende valersi delle più raffinate discussioni filosofiche di oggi in campo della filosofia anglo-americana, la cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, anche nell'ambito della filosofia cosiddetta continentale, cioè quella europea. Non è filosofia minima nel senso quindi di filosofia minore, ma più forse nel senso di, potremmo dire, di una filosofia minimalista, che come se
dilagasse con la continuità il ritmo delle onde, come accade per

esempio con la musica minimalista tipo Philip Glass, ecco, per intenderci. Però si tratta, come dicevo prima, di andare al nocciolo delle questioni soprattutto, cioè minima anche nel senso di, come si dice, per esempio in matematica, no? Quando si dice matematica elementare non vuole dire che sia una matematica minore, vuol dire che sono gli elementi fondamentali, quelli veramente importanti da cui si può partire per fare tutti gli altri discorsi. Quindi minima in questo senso, in questi sensi, anzi, vediamo la parola esercizi. Perché esercizi di filosofia minima? Perché la parola esercizi è molto importante per la storia della filosofia. Ora, io penso agli esercizi di filosofia minima come a qualche cosa che deve servire direttamente alle nostre vite. Deve servire a che cosa sostanzialmente? Fare in modo che le nostre vite siano, come diceva Platone, anzi Socrate, il suo personaggio principale nei dialoghi, che le nostre vite siano delle vite pensate, cioè siano delle vite piene di riflessione, perché altrimenti se non sono vite pensate, in questo senso rischiamo di vivere delle vite appunto ben poco filosofiche. Ma soprattutto, e che non sarebbe un male, insomma, visto, ma che poi filosofica non sappiamo ancora bene cosa possa voler dire, ci rimanda comunque ancora a cose abbastanza, diciamo, forse complesse, lontane dalla vita. No, filosofica nel senso di appunto vita in cui noi siamo padroni di noi stessi, amiamo riflettere su tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci circonda, in maniera da non farcene travolgere, cioè da non farci travolgere semplicemente dal corso degli eventi, dal corso delle cose. Quindi appunto vivere una vita pensata, piena di riflessioni. Che esercizi bisogna fare? Ora, gli antichi avevano capito molto bene che anzi distinguevano appunto una vita da filosofo da una vita da non filosofo proprio in questo senso. Le scuole antiche che partono tutte praticamente da Socrate e da Platone, e poi le scuole che poi si svilupperanno soprattutto nel periodo ellenistico, avevano questo in comune, che appunto avevano un orientamento pratico, cioè si trattava di fare la scelta di vivere non una vita come tutti gli altri, una vita più normale, più rutinaria, ma fare una vita da filosofo significava partecipare ad una serie di esercizi cosiddetti, potremmo chiamarli esercizi spirituali, anche se c'è una connotazione religiosa che va tolta alla parola spirituale, perché erano gli esercizi che ogni giorno il filosofo, colui che voleva diventare filosofo, all'interno della sua scuola, poteva essere la scuola stoica, la scuola scettica, la scuola epicurea, ma tutte queste scuole avevano in comune appunto questa idea di un esercizio pratico della filosofia, anche quando parlavano di cose che sembrerebbero teoretiche o che sembrerebbero appunto fare riferimento ad altri ambiti che non a quello invece pratico ed etico, in realtà facevano ancora dell'etica, facevano ancora della filosofia pratica. Anche quando parlavano come gli stoici, per esempio, distinguevano la filosofia in tre branche, dicevano che era fatta di logica, fisica ed etica, appunto, ma anche quando parlavano di logica e di fisica, parlavano in realtà ancora di etica, cioè si davano degli esercizi rigorosi per appunto migliorare la propria tempra morale, la propria tempra etica, e quindi il tutto faceva parte di un esercizio pratico. Ora, questa idea degli esercizi spirituali fatti dagli antichi in questa maniera è una scoperta interessante, importante, di un filosofo francese dei nostri giorni che si chiama Pierre Hadot, che appunto ha scritto un libro come Esercizi spirituali e filosofia antica e altri anche molto belli, molto anche introduttivi alla filosofia antica stessa, come appunto un libro che si intitola Che cos'è la filosofia antica? Entrambi sono pubblicati da Einaudi. In questi libri, appunto, cosa fa Hadot? Riscrive tutta la storia della filosofia antica a partire da questa idea. Cioè, dice, non dobbiamo pensare che i filosofi antichi facessero le cose che hanno fatto poi invece molti filosofi della modernità, per
cioè creassero delle concezioni del mondo, delle teorie filosofiche,

logiche e ce le presentassero così, come, appunto con un aspetto anche molto razionale, sistematico, come se noi dovessimo abbracciare in toto quella idea, quella teoria, così ben costruita, così ben congegnata, ma invece ci proponevano qualcosa che apparentemente sembra un po' più disordinato, soprattutto se guardiamo appunto agli, come si presentano gli scritti di questi filosofi. Pensate a Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio era un imperatore che era anche il fondatore, insieme tra l'altro ad un altro personaggio che invece era uno schiavo, era stato uno schiavo come Epitteto. Entrambi sono i fondatori della scuola stoica, dello stoicismo. Ecco, nello stoicismo, anzi nel libro importante, che non si sa mai neanche bene come intitolarlo, a volte si intitola A se stesso, a volte si intitola semplicemente Ricordi, quello di Marco Aurelio, ecco, lì la stessa difficoltà di dare un titolo a questi fogli sparsi, che appunto non sono sicuramente un trattato, indica che c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa che appunto ci rimanda a ciò che dice appunto Pierre Hadot. Cioè che lì si trattava di esercizi, di cose che ci si ripeteva ogni giorno, che incalzavano la vita dell'uomo più o meno d'azione, o semplicemente ce n'è una molto commovente anche di Marco Aurelio, in cui dice semplicemente quando ti alzi, anzi ti svegli la mattina e non hai voglia di magari di alzarsi, pensa con tutta la tua forza a dover fare il tuo mestiere di uomo. Ecco, ripetersi anche frasi di questo genere significava appunto darsi coraggio, darsi appunto delle regole di vita quotidiana. Gli esercizi però, appunto, lo dicevo prima, possono essere di vario genere, non solo sono di questo tipo così direttamente pratico, anche se per esempio con Ovidio pensiamo a dover fare un viaggio stellare, per esempio. Ecco, in questo caso noi possiamo descrivere la realtà, magari la realtà astronomica, pensare di volare su nel cielo e poi visitare o attraversare mondi diversi, pianeti, stelle, eccetera, e poi ritornare sulla Terra. Ecco, questo, e nel frattempo magari descrivere tutto questo, descriverlo anche con grande accuratezza, ecco, tutto questo può essere molto utile dal punto di vista conoscitivo, ma è anche un modo, e qui ritorna l'aspetto pratico, per farci sentire quello che siamo, cioè molto piccoli al cospetto di un universo immenso, con tutto quello che può significare dal punto di vista del rendere molto più modesta la nostra collocazione nel mondo, cosa che poi nella modernità sarebbe stata fatta da Copernico, da Galileo, con il passaggio da un sistema dove la Terra e l'uomo erano al centro di tutto, a un sistema come quello copernicano, in cui invece si perde questo centro. Avremmo avuto poi altre perdite di centro, della centralità dell'uomo con per esempio Darwin e anche con Freud. Darwin perché ci ha fatto capire che l'uomo è una parte, è all'interno di un gioco più ampio della natura, che c'è una grande continuità nel vivente e che non ci rende appunto così diversi dal resto della natura animata, e Freud ci avrebbe dato un'altra lezione facendoci capire che quella coscienza che si è, quella idea, no, della coscienza così adamantina che per millenni forse è stato un po' il mito della filosofia e che ci ha fatti così inorgoglire, anche quella è come pervasa da tanti altri aspetti, appunto quello dell'inconscio, che lui ha portato così bene alla luce, non è stato il primo. Ma questa, considerate una piccola digressione, era un esercizio, un piccolo esercizio, quello di Ovidio, quello del viaggio stellare, che appunto a cosa serviva? A descrivere il mondo, a descrivere magari come stanno le cose astronomiche, ma nello stesso tempo era un esercizio pratico. Lo stesso vale per la logica, dicevo, gli stoici sono dei logici. Sono importanti, molto importanti anche per la logica. E che cosa pensavano che servisse la logica? Serviva appunto a chiarirsi le idee, a chiarire bene quali sono i buoni argomenti e distinguerli dai cattivi argomenti, e anche questo chiaramente ha una

forte connotazione di tipo morale. Io aggiungo, per tornare al mio stile filosofico, uno stile che un po' mi sono creato, che ha dei precedenti, ma insomma che comunque è qualcosa che oggi ho cercato di proporre io in prima persona. Anche la brevità, secondo me, ha questo tipo di carattere pratico. Ma vi vorrei leggere l'ultimo dei miei esercizi, di questo, degli ultimi degli esercizi che sono contenuti il lancio del nano, per farvi un po' capire che cosa intendo quando dico che la stessa brevità, la stessa concisione e lo stile che ne deriva, uno stile chiaro, diretto, che va subito al dunque, possono avere appunto un'importanza morale. Vi leggo uno di questi esercizi, dentro il quale io cito un grandissimo scrittore. Allora, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che per fare della buona filosofia non è necessario partire o parlare sempre solo di filosofi. Si può parlare, ci sono molti scrittori, molti artisti anche, che hanno fatto della ottima filosofia, forse senza saperlo. Non è il caso di Calvino, di Italo Calvino, che è appunto l'autore di questa citazione, che ne era invece ben consapevole, ma qui non parla affatto di filosofia. Allora, uno dei temi che io amo trattare, e che secondo me dà anche il tono dell'utilità di questo modo di fare filosofia, uno dei temi è quello dei costumi degli italiani, cioè come oggi, quale sia la reale tempra degli abitanti di questo paese, quale sia la loro moralità o immoralità, o a qualche, insomma, in certi casi la loro sistematica, diciamo, immoralità. E allora qui faccio riferimento a Luciano Moggi, il famoso Luciano Moggi, che dovrebbe essere un indicatore abbastanza interessante e sensibile per questo tipo di riflessioni. Allora, leggo. Quando Luciano Moggi, travolto dagli scandali calcistici, ha dichiarato in lacrime che gli avevano ucciso l'anima, ho pensato al peggio dei nostri costumi nazionali e a quanto certi modi di esprimersi ne siano parte integrante. Questa esplosione della peggiore italianità mi ha fatto pensare ad un piccolo scambio epistolare di Italo Calvino. In una lettera del 1 marzo del 1954, Domenico Rea, lo scrittore Domenico Rea, gli parlava della propria attività di scrittore e alla fine gli domandava: «E tu, come stai? Perché non hai fiducia in me? Lo so, faccio una brutta impressione di persona, ho una maschera volgare e superficiale, ma non è così l'anima mia, nel mio spirito, nei miei ideali», eccetera, eccetera. Risposta di Calvino: «Caro Rea, mi domandi perché sono laconico? Per più di una ragione. Primo, per necessità, perché scrivo in ufficio, sottoposto al febbrile ritmo della produzione industriale che governa e modella i nostri pensieri. Poi, per elezione stilistica, cercando per quanto possibile di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi, per indole, in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant'altro mai sdegnosa di effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale, perché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere, migliore di ogni espansione incontrollata e ingannevole. Eppure, aggiungerei, per polemica e apostolato, perché io vorrei che tutti a questo metodo si convertissero. E quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti». E ora, io ho sempre pensato che essere anti-italiani sia una cosa difficile, probabilmente un'impresa impossibile. L'anti-italiano, chiudo poi in questo modo questo mio piccolo esercizio, soprattutto se si dichiara tale, finisce per assorbire buona parte di quei tic culturali che dice di combattere. In fondo neanche Intro Montanelli lo era, fino in fondo lo era anche un po' furbescamente. Giorgio Bocca ha fatto addirittura un libro che si intitola L'alto
l'anti-italiano, ma anche quello non mi convince.

tutto. Ecco, tra i filosofi, quello che invece mi convince di più è il Norberto Bobbio che amava dire da buon torinese esagerum anen, cioè non esageriamo, e mi sembra veramente il candidato più sicuro per l'anti-italianità a cui faccio riferimento e che Italo Calvino secondo me rappresenta molto bene e si racconta di questa episodio molto divertente di un intervistatore che alla Fiera di Torino, anzi l'intervistatore era Alain Elkann, un personaggio assai famoso, uno scrittore a sua volta, che si avvicinava a Norberto Bobbio esordendo con lei che è un maître à penser, e a quel punto Bobbio si gira e risponde con un splendido ma va là. Allora immaginate questo grande filosofo italiano appunto che dice ma va là a qualcuno che vuole apostrofarlo come un maître à penser. Insomma, essere anti-italiano è un'impresa impervia, è sconsigliabile soprattutto per chi voglia godere di un minimo di popolarità, ma chi volesse comunque provare a diventarlo, consiglierei di cominciare con il prendere sul serio ogni sillaba di quella laconica morale calviniana che abbiamo letto poco fa. Ed è un po' questa la morale e il senso pratico che io cerco di mettere in questi esercizi di filosofia minima. Finora siamo stati molto seri in realtà, però si può fare della filosofia anche scherzando un po'. E allora proviamo a vedere qualcuno di questi esempi di come si possa, e qui torno di nuovo a spiegare cosa significa appunto partire da fare della filosofia minima, che significa anche partire dalle piccole cose, o partire da cose che tutti quanti conosciamo bene l'entità. Faccio un esempio. Quando è uscita la legge che impedisce di fumare nei locali pubblici, a me è venuta in mente questa, la seguente riflessione. Ora non la leggo, poi vedete, leggere e raccontare sono due cose diverse, insomma io mi sono abituato anche a raccontare queste filosofie minime. Naturalmente quando sono lette, così come ho letto quella che in realtà è un regalo che mi ha fatto Italo Calvino, è già tutta lì la filosofia minima, in quelle poche parole, vedete però quanti concetti e quante idee filosofiche si possono esporre e si possono rendere con chiarezza. Provo a raccontarle, raccontate tra l'altro sono sempre un po' più lunghe di quanto appaiono invece nella scrittura, e questo ci dovrebbe far riflettere anche su come siano diversi questi due linguaggi, quello della scrittura e quello della parola appunto enunciata verbalmente. Quando uscì la legge sullo smettere di fumare nei locali pubblici, io ho pensato a questa riflessione. Cosa avrebbero pensato due filosofi dell'antichità come Platone e Aristotele? Ebbene, avrebbero pensato due cose molto diverse tra loro. Platone ci avrebbe detto che se io conosco la virtù, so che cosa è bene per me, cioè so che è bene smettere di fumare, che cosa potrò altro fare se non smettere di fumare? Perché? Perché Platone pensa che nel momento in cui io so che appunto cos'è la virtù, cioè quello che è il cosiddetto intellettualismo etico, cioè se io conosco la virtù non potrò che eseguirla, altrimenti vuol dire semplicemente che non ho capito bene, che non mi è chiara l'idea di che cos'è veramente la virtù. Aristotele avrebbe detto no, troppo facile. Io posso anche sapere che non fumare è una buona cosa e quindi che smettere di fumare sarebbe un'ottima cosa per me, ma assolutamente non ci riesco. Come mai? Perché appunto individuava dei fenomeni importanti per il nostro senso morale che riguardano appunto la nostra incapacità di fare il bene anche quando lo conosciamo bene. E quindi in questo era sì, amico di Platone, per dirla con una famosa citazione, ma più amico della verità, cioè della verità di come stanno veramente le cose nella morale e nei nostri comportamenti effettivi. E lui aveva individuato un concetto greco, si chiama akrasia, che si può tradurre con la debolezza della volontà,
che significa appunto che se noi siamo deboli non riusciamo a puntare

per debolezza o anche perché siamo dominati da una serie di passioni, oltre che dalla ragione e dalla conoscenza, e non riusciamo a realizzare quelle virtù che in realtà abbiamo ben capito che farebbero il nostro bene. Allora cosa dobbiamo fare? Poiché non è così istantaneo, ottenere ciò che vogliamo dal punto di vista morale, no, dobbiamo mettere in atto, come tutti sanno, sanno tutti quelli che cercano di smettere di fumare, delle piccole strategie, una sorta di legarsi le mani, un po' come aveva fatto Ulisse quando appunto si era fatto legare all'albero per poter sentire comunque il canto delle sirene. E quindi quando si sa che si sarebbe deboli in una certa situazione, non resta che appunto legarsi le mani per esempio creando delle nuove abitudini, per esempio non passando mai davanti, facendo delle strade molto più lunghe per non passare davanti al tabaccaio, oppure cercando di creare altri vincoli di vario genere. Quindi che cosa succede se noi mettiamo in atto queste astuzie? Diceva, scusate, Aristotele, al contrario di Platone, capiremo qual è la vera essenza in realtà della morale e dei comportamenti etici e della virtù. Cioè significa che noi costruiremo un'abitudine e noi agiremo a un certo punto in maniera virtuosa, perché l'abitudine, una nuova abitudine, avendo sradicato quella vecchia che non ci piaceva, ma non senza fatica, avremo ottenuto un modo naturale di comportarci che include il non fumare. E avremo, come dire, realizzato una seconda natura, che era già implicita nella nostra propensione ad essere virtuosi, ma che andava comunque coltivata. E lo stesso vale per noi stessi, per il nostro carattere, eccetera. Ecco, naturalmente oggi saremmo anche un po' scettici sul fatto che la virtù in generale sia qualcosa di perseguibile di per sé, oppure dobbiamo anche capire quali sono le virtù. In un senso che sembra aristotelico, per esempio, si può riassumere quasi tutta la vita di un altro grande filosofo, per esempio Agostino, che a un certo punto nelle sue confessioni dice che a un certo punto aveva fatto una preghiera che era questa: Signore, fammi casto, ma non subito. Ora capite che anche qui c'è l'idea di sì, io riuscirò un giorno forse ad essere casto, ho capito che la castità è qualcosa di importante, ma ci riuscirò immediatamente e tutta la vita di Sant'Agostino, fatta appunto, che è appunto raccontata non a caso in un libro che si chiama Le Confessioni, è qualcosa che riguarda questa difficoltà di realizzare subito la virtù. Tra l'altro Agostino era molto più platonico che aristotelico. Aristotele lo conosceva, non lo conosceva quasi, e questo ci fa capire che magari certe idee poi prendono vie diverse. Tornando allo smettere di fumare, noi potremmo anche pensare di riuscire a smettere di fumare, ma forse ci verrebbe in mente quella frase di Woody Allen che dice: ho smesso di fumare, vivrò 15 giorni in più e durante i quali pioverà sempre. Ora, questa idea di Platone però è un'idea che ci rimanda, non possiamo abbandonarla così in realtà, ci spinge a fare altre riflessioni. Citavamo all'inizio l'idea degli stoici, ed è proprio attraverso gli stoici che l'idea di Platone poi ha fatto molta strada. Se noi pensiamo molta strada non solo nel pensiero. L'idea di Platone era quella che il saggio, colui che sa, in realtà è come non solo sviluppa immediatamente la virtù, ma è come se fosse riparato da tutte le ingiurie della sorte, perché sapendo qual è il proprio comportamento, che il proprio comportamento è corretto e dettato da una saggezza interna, tutto ciò che gli può capitare non può che essere un accidente, qualcosa di. Questo ha a che fare con l'unico modo, forse, in cui noi usiamo nel linguaggio comune, per partire proprio appunto da una filosofia minima che più minima non si può. Quando noi diciamo prendila con filosofia, in fondo ci riferiamo esattamente a questo. Quando si dice: ah sì, ti sono capitate queste
cose spiacevoli, il solito ausiliario della sosta che ti ha dato la multa, oppure il vicino fastidioso, eccetera, prendila con filosofia. Naturalmente lo si dice spesso anche con ironia, ma dietro c'è proprio questa lunga tradizione di chi, che ci rimanda proprio a Platone.

e agli stoici, cioè il saggio che la sa prendere con filosofia perché si cura poco degli accidenti che gli capitano. Per capire bene questa cosa, e dicevo prima, cerchiamo di allenarci anche a prendere come fonti filosofiche le cose più strane. Per esempio, c'è un famoso sketch di Totò che dice molto bene cosa significa prenderla con filosofia. È il famoso sketch in cui parla di un tale Pasquale. Lui sta raccontando ad un amico che un tale Pasquale ha cominciato a prenderlo a schiaffi, a sberle, e semplicemente lui, che non era Pasquale, lo guardava attonito, diceva, continuava a prenderla, e con l'altro continuava: "E Pasquale, prenditi anche questa." E l'amico a cui Totò sta raccontando questa cosa dice: "Ma scusa, ma perché non gli hai detto la verità, che tu non c'entravi niente con questo tale Pasquale?" E lui ha detto: "È perché volevo vedere quello stupido fin dove voleva arrivare. E poi mica sono Pasquale." Ecco. Quindi vedete che anche la comicità, in fondo, implicitamente ci fa vedere, si collega implicitamente a tutto un discorso filosofico, che sta proprio alla radice dei nostri modi comuni di vedere le cose. Poi pensate voi a come applicarli nella vostra vita quotidiana e quanto prenderla con filosofia a volte sia saggio, a volte è meno. Ora, l'intento fondamentale di questi esercizi, però lo avrete già capito, è quello soprattutto di aprire delle domande, di fare delle domande e di aprire delle questioni. Non è quello di dare delle soluzioni, anche se a volte la filosofia ci dà delle soluzioni. Un caso in cui non abbiamo una soluzione è proprio quello che dà il titolo a questo mio libro. Forse sarebbe crudele non spiegarvi che cosa significa questo strano titolo, Il lancio del nano. Il lancio del nano già di per sé intanto ha una sua efficacia, credo, come titolo, perché è una specie di micro racconto, già ci dice qualcosa, già ci dice che qui si lanciano dei nani. Allora poi uno si può chiedere, è un po' come quei micro racconti, se vi ricordate, che per tornare ancora a Italo Calvino, che piacevano tanto a lui, tipo quello che era il suo preferito. Quando si svegliò il dinosauro era ancora lì, cioè in una sola frase c'è tutto un mondo, tutto un racconto che può farci immaginare tante cose diverse e tante cose molto significative. Il lancio del nano vuole essere una cosa di questo tipo. Ma cos'è il lancio del nano? È uno sport. Ebbene, nella realtà io non ci credevo quando me l'ha raccontato la prima volta, ma di fatto è uno sport che si è sviluppato in Australia, nei pub, a quanto pare si divertono gli avventori si divertono a vedere lanciare questi nani in carne ed ossa da alcuni energumeni che hanno lo scopo semplicemente di lanciarli il più lontano possibile. Ora, questa pratica, che a noi sembra non particolarmente simpatica, hanno cercato di importarla in Francia, e a quel punto il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente, proibendo questa pratica come lesiva della dignità umana. Ora voi direte: meno male, perché insomma non è che sia bello vedere lanciare nani, forse non è bello neppure dire nano al nano, nel senso di chiamarli nani, perché potremmo porci una serie di questioni di political correctness del tipo: magari potremmo pensare di chiamarli, non so, verticalmente svantaggiati, cose che sono state proposte realmente, o diversamente alti, anche altra proposta di definizione politically correct. Ma lasciando perdere questa questione, torniamo alla sostanza. È giusto proibire questa pratica? L'ONU ha dato ragione al Consiglio di Stato francese, e però, se siamo tutti d'accordo su questo, sembriamo essere tutti d'accordo, è perché non abbiamo ancora sentito chi sono il parere dei protagonisti, cioè dei nani, i quali infatti sono intervenuti immediatamente di fronte a questi divieti, dicendo, per esempio, Lenny the Giant, che è una
anche vedete già dal nome l'ironia, l'autoironia che loro possono esprimere. Lenny

Il gigante campione di questa disciplina, 9, 9 metri e mezzo, è stato il lancio che lui è stato effettuato con lui, protagonista, ha detto: non è che perché siamo alti meno di un metro che non abbiamo cervello, anzi, noi lasciate a noi la stessa possibilità che peraltro avete voi, persone alte nella maniera standard, di fare le scelte che noi piace di più. A noi piace essere lanciati e perché dovrete proibircelo.

C'è una tensione, che c'è un dilemma. Ecco, molti dei casi interessanti dal punto di vista della morale sono appunto dei dilemmi, sono tensioni tra concetti che entrambi positivi, entrambi assolutamente condivisibili, sostenibili, ma che magari entrano in conflitto tra loro. E questo è il vero esercizio di filosofia minima ed esercizio di scetticismo che può esserci utile nelle nostre vite, magari anche con appunto una risata che può emergere dagli esempi che si possono fare. Io credo che la nostra prima lezione possa concludersi qui con questi accenni su vari ambiti della filosofia, ma soprattutto su uno stile di fondo che deve essere quello appunto della concisione, della capacità anche un po' di divertirsi, della capacità di cogliere tutte le occasioni possibili per la riflessione. E quindi è con questo che vi lascio e vi rimando ad una prossima occasione.

0: It's a global university that spread its technological poles in several countries, such as Rabat, Morocco, on the 14th of March, 2006. In Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq, May 2011, where four technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaiqar, and Basra. Here, the International Telematic University Uninetuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the 26th of October, 2008, in the presence of the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, an important academic agreement was signed, which allows Egyptian students to attend, at distance, the International Telematic University Uninetuno, and, after a training period spent in selected Italian companies, are awarded a study title recognized in Italy, in Europe, and Egypt. On the premises of Helwan University, Uninetuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. With the signature of an agreement between Uninetuno and Al-Hakawayin University in Frane in October 2012, a consortium aimed at the realization of an Italian-Moroccan distance university for the development of distance education in Africa jointly with universities of Morocco as well as other regional universities was proclaimed. Not only a university, Uninetuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. Rabat, Morocco, on the 14th of May, 2009. The authorities of the governments and institutions of Italy and Morocco sign an agreement aimed at airing on Moroccan national television the course of 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Salve a tutti, anzitutto la candidata si è occupata di una tesi che analizza l'uso della finanza pubblica per la spesa orientata alla valorizzazione dei beni culturali, quindi quanto la spesa per i beni culturali incide rispetto al prodotto interno lordo, nel caso italiano, con qualche confronto interessante anche su scala europea e in particolare poi con un focus sull'analisi della valorizzazione della città di Venezia. Quindi le lascio la parola e pregando di condensare, diciamo, le spiegazioni salienti dei punti più interessanti in una decina di minuti o poco più.
1: Grazie a tutti, grazie al prof. La tesi che vi vado ad esporre si basa appunto su quello che è lo studio della finanza della cultura, della finanza della cultura e del patrimonio culturale, soprattutto per quanto riguarda appunto la spesa culturale sia a livello nazionale che regionale e qualche confronto con l'internazionale, sulle collaborazioni tra settore pubblico e privato, importantissime, e oggigiorno fondamentale sulla digitalizzazione. Partiremo col studiare il decennio 2008-2018 che è caratterizzato da una congiuntura economica negativa. Una congiuntura economica negativa che si è protratta poi negli anni a venire e però da un considerevole attivismo, soprattutto nella seconda parte del periodo, per quanto riguarda riforme e interventi legislativi sul settore culturale e sugli ambiti connessi. Per fortuna dopo la crisi del 2008, finalmente nel 2017 si va a consolidare quella che è la fase espansiva dell'economia internazionale, cominciano ad aumentare quelli che sono i ritmi di crescita, soprattutto dei paesi più emergenti, e anche l'economia italiana comincia a consolidarsi, si consolida ma cresce meno di quanto crescano le maggiori economie europee. Possiamo vedere un andamento meno virtuoso di quelli che sono i consumi delle famiglie, un'economia basata un po' di più sull'import piuttosto che sull'export e... spicca anche una spesa pubblica che è una delle meno generose d'Europa per quanto riguarda la gestione del patrimonio culturale. Come possiamo vedere dal grafico, se confrontiamo i dati dell'Italia con quelli dell'Eurozona, possiamo vedere che la percentuale della spesa delle famiglie totale rispetto a quella culturale è di un solo 6,6% contro un 8,5% della media dell'Unione Europea, senza neanche andare a calcolare o a confrontare quelli di Svezia e Danimarca che sono intorno all'11%. Questo è un dato che può essere visto in modo ancora più negativo se parliamo di 2019, dove l'Italia comincia a condividere con la Cina il primato per la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per il numero di siti iscritti. Ci troviamo comunque al 23° posto su 27 in Europa per spesa culturale in rapporto al PIL e il rapporto del BES 2021, quindi benessere equo e sostenibile dell'Istat, afferma che spendiamo un quasi 2,9 per mille in confronto a un 4 per mille della media europea. Questa spesa pubblica riguardo la gestione del settore culturale potrebbe essere collegata anche ad una scarsa capacità territoriale governativa, tanto che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il campo culturale di sovrapposizione di poteri o di competenze tra vari livelli governativi e il finanziamento pubblico soprattutto ha una carenza nel programmare progetti di medio-lungo periodo che sono invece fondamentali per attrarre i finanziatori privati, ovviamente diventati fondamentali per cercare di portare avanti il settore, quindi di tutelare e valorizzare la cultura e il patrimonio culturale. Possiamo vedere come, con l'andamento storico appunto del MIBAC, dal 2000 in poi, come la spesa culturale ovviamente risente della crisi del 2008. E finalmente nel 2018 è il terzo anno consecutivo dove riusciamo a vedere una crescita fino ad arrivare appunto ai 2 milioni di euro del bilancio ministeriale. Quando ci troviamo di fronte a dei tagli della spesa pubblica, purtroppo il settore culturale, del patrimonio culturale, è un settore che viene maggiormente influenzato e colpito. Possiamo anche andare a studiare quella che è poi a livello proprio di PIL nazionale, se noi pensiamo che abbiamo una grossa differenza tra quella che è le macro aree, per esempio, come possiamo vedere nel grafico del centro-nord o mezzogiorno. Possiamo vedere che ci sono ovviamente regioni o comunque macro aree che influenzano di più o influenzano di meno, quindi incrementano di più o di meno quello che è il PIL nazionale. Possiamo vedere per esempio il Veneto che sta sempre al di sotto della media della sua macro area, ma comunque ne ricalca quello che è il suo andamento.

0: e possiamo vedere dal 2015 in poi che ha una risalita, quindi è un dato positivo. Un dato invece negativo purtroppo è appunto, come possiamo vedere, che il divario tra nord e sud si allarga sempre di più. Nel 2019 il PIL in volume è aumentato di uno 0,5 al nord, o comunque un 0,4 di media al nord e solo un 0,2 al sud. Qua possiamo andare a vedere invece come una spesa pubblica viene divisa per settore e possiamo vedere appunto che ci troviamo di fronte a una posizione mediana di quella che è la cultura e i servizi ricreativi, che potrebbe essere una posizione anche abbastanza soddisfacente, considerato che al di sotto vediamo formazione, turismo, lavoro, ma comunque dobbiamo sottolineare che il settore culturale è un settore trasversale, quindi permette di traslare quelli che sono i benefici in altri settori non apparentemente collegati tra loro. Come possiamo vedere, per esempio, nel 2019 ha portato un 16,9 di valore aggiunto a livello nazionale. Ovviamente dalla crisi del 2008 la spesa culturale è cambiata molto negli anni, si è diversificata soprattutto nella composizione. Abbiamo sicuramente che lo Stato ci lavora molto di più, quindi investe molto di più su quella che è la spesa culturale, ma per esempio le regioni, anche le regioni, a parte un picco negativo che hanno avuto nel 2013. Purtroppo invece i comuni hanno, come possiamo vedere dal grafico, dimezzato un po' quella che è la spesa culturale e le province sono addirittura scomparse per quanto riguarda questo ambito. Però comunque diciamo che qualche dato buono lo possiamo trovare anche nei comuni. Diciamo che Firenze spende nel 2019 spende un 140 euro pro capite e Trieste 100 euro pro capite, sono le uniche due che superano quelli che sono i 100 euro pro capite. Però se noi guardiamo il grafico possiamo vedere che nelle prime posizioni troviamo tre comuni del Veneto. Veneto, che è una regione che ovviamente si basa su quello che è un turismo culturale, quindi basato su un turismo internazionale, soprattutto senza stagione, e quindi c'è bisogno di collaborazione tra, appunto, come andremo a vedere adesso, tra settore pubblico e privato per poterne valorizzare e estrapolare quanto più possibile. Oggigiorno più che una risorsa è un costo, purtroppo, quindi dobbiamo appunto portare avanti questa collaborazione tra settore pubblico e privato nel miglior modo possibile. Dagli anni 2000, per esempio, si parla molto di co-marketing, che non è una sponsorizzazione, ma è vero e proprio contratto tra due soggetti, per esempio tra un soggetto, potrebbe essere un settore industria e un settore cultura, in cui il settore industria, magari a causa della globalizzazione, non ha valori di identità e che quindi potrebbero essere traslati da invece un settore come cultura, che è ovviamente pieno di valori di purezza, naturalezza, libertà, eccetera, e dall'altra parte riuscire a farsi pubblicità senza ingenti capitali. Nasce anche nel 2014 l'Art Bonus, che è un'agevolazione fiscale che permette quindi quella che è un credito d'imposta del 65% per le imprese o comunque per i privati che vogliono investire in cultura, in patrimonio culturale pubblico, e tutti questi investimenti privati vengono comunque premiati attraverso Cultura più Impresa, che è un progetto appunto basato sul incentivare questa collaborazione tra settore pubblico e privato. Ovviamente in situazioni come cultura e patrimonio culturale, quindi di interesse internazionale, interviene anche la Commissione europea, stanziando dei fondi per appunto i suoi paesi membri. Come possiamo parlare dell'Europa Creativa, che è un progetto basato su un progetto di 6 anni, dove viene a promuoversi quella che è la varietà del patrimonio culturale in Italia, in Europa. Grazie anche al fatto che con la condivisione...
1: Scusa, se la interrompo, ma per stare un pochino nei tempi, proviamo ad andare al caso di Venezia, che è un po' il caso studio, no?
0: Ok.
1: Che ha caratterizzato
0: allora,
1: il suo
0: per
1: lavoro.
0: Quanto è il caso di Venezia, per esempio, siamo in una situazione in cui si può palesemente vedere come il settore pubblico non sia sufficiente o comunque efficiente nel lavoro. Per esempio adesso si portano avanti ingenti ristrutturazioni, ingenti manutenzioni per un fatto che non doveva sussistere, come per esempio la questione dell'acqua alta di Venezia. Quindi si va a creare una sorta di circolo vizioso dove invece di investire in un settore perché riesca a autogestirsi, quindi a formulare della moneta per autofinanziarsi, autovalorizzarsi, si va, tra virgolette, a correre dietro a delle situazioni che potevano essere semplicemente evitate. Venezia ovviamente è una città che vive di turismo culturale, quindi non si può far altro che puntare su quello, una città che vive tutto l'anno indipendentemente dalla, non c'è stagionalità, e soprattutto a livello internazionale, conosciuta in tutto il mondo, e quindi dovrebbe essere valorizzata molto di più, e soprattutto

0: in modi migliori.
1: Diciamo evitando anche le esternalità negative del turismo.
0: Sì, sì, ovviamente dovrà essere compito del settore pubblico trovare un trade-off tra quello che è le esternalità positive, come ovviamente per i negozianti o per gli albergatori che sia. Dall'altra parte ovviamente bisognerà stare attenti alla congestione o comunque a non usufruirne in modo eccessivo.
1: Se vuol dire due parole conclusive su tutto, proprio la logica del lavoro e poi...
0: Le parole conclusive che posso dire che sicuramente... con la pandemia potrebbe essere un trampolino di lancio, nel senso il settore cultura è sempre stato un settore un po' sottovalutato sotto l'aspetto della digitalizzazione o comunque dell'innovazione. Invece a causa della pandemia purtroppo per fortuna ci siamo ritrovati a essere obbligati a portare avanti una digitalizzazione, cosa che comunque a livello europeo era già partita, quindi noi anche in questo siamo un po' indietro. Quindi l'unica cosa per concludere vorrei dire che magari potrebbe essere una svolta anche per questo settore intraprendere un percorso finalizzato alla digitalizzazione per recuperare quelle posizioni che negli anni abbiamo perso anche avendo un patrimonio culturale nettamente migliore di molti altri paesi.
2: Giulia Vanin, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 104 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese. Complimenti. Applausi.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La mia tesi appunto tratta dei contratti di sponsorizzazione nel mondo dello sport con un focus particolare sul tennis. Questi sono i punti che andremo a trattare oggi. Si parte

analizzare i contratti nella loro evoluzione per poi passare ai vantaggi che avrà l'azienda. Ci si focalizzerà poi sul tennis e sui processi di selezione e mantenimento degli sponsorizzati per arrivare a provare a stimare il ritorno economico delle aziende. Ci focalizzeremo adesso sul primo punto. La parola sponsor deriva dal latino spondeo, ovvero assumere un obbligo. I primi contratti di sponsorizzazione risalgono addirittura all'antica Roma, quando le famiglie più influenti della città organizzavano giochi dei gladiatori per acquisire il favore del popolo. Ovviamente col tempo si sono evoluti e oggi giuridicamente hanno assunto la forma di un contratto tra due parti, lo sponsor, colui che sponsorizza, e lo sponsee, colui che viene sponsorizzato. Nell'accezione moderna le sponsorizzazioni invece sono nate negli USA all'inizio del secolo scorso, mentre in Italia dovremmo aspettare i primi anni 40. Essendo le sponsorizzazioni una materia molto ampia e variegata, possiamo provare a distinguerle nelle seguenti categorie. In base ai soggetti coinvolti avremo la sponsorizzazione del club con l'apposizione del marchio dell'azienda sulle divise ufficiali della squadra, la sponsorizzazione alla federazione, che è molto simile a quella del club ma su più larga scala, e al singolo atleta con il conferimento di prodotti e eventuale compenso in denaro direttamente all'atleta. In base alle prestazioni che vengono svolte nel contratto, possiamo distinguere il contratto finanziario con il conferimento di una somma in denaro per utilizzare l'immagine dell'atleta. La sponsorizzazione tecnica, quando le aziende danno dei prodotti necessari per la pratica della disciplina, e la sponsorizzazione in natura forniscono sempre prodotti ma non sono strettamente necessari per la pratica dello sport. In base alla collaborazione tra le parti, invece, abbiamo contratti per puri scopi commerciali, quindi le aziende vogliono sfruttare meramente l'immagine dello sponsorizzato per avere più visibilità. Nell'ottica della cooperazione, invece, avremo un legame più forte tra le parti con la creazione anche di campagne pubblicitarie e sponsorizzative in questo parte ad hoc. E nell'ottica della partnership, invece, abbiamo un legame ancora più forte e entrambe le parti traggono vantaggio da questa sponsorizzazione. Managerialmente invece le sponsorizzazioni si sono evolute nel senso che si è passati da scelte personali dell'imprenditore a precisi studi di mercato e strategie di marketing create dall'azienda. Due provvedimenti hanno segnato questo cambiamento e sono la legge di Bosman e la legge 485 del 1996. Se ci focalizziamo adesso sul contratto da un punto di vista giuridico, vediamo come appunto è un accordo tra due parti in cui un soggetto, lo sponsorizzato, si obbliga a far usare la propria immagine pubblica e il proprio nome a un altro soggetto, lo sponsor, dietro compenso economico per promuovere la marca o direttamente un prodotto. Essendo dei contratti atipici, i requisiti necessari per la sottoscrizione sono regolati dall'articolo 1325 del Codice Civile e sono l'accordo delle parti, che è il punto di arrivo di una lunga fase di trattative che può aver portato anche precedentemente alla stipulazione di una lettera di intenti. La causa, ovvero il fine economico-sociale per cui viene stipulato il contratto. L'oggetto, che è l'insieme delle prestazioni alla base del contratto. E la forma, che è prevalentemente scritta ma non è strettamente necessario. Sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto nei contratti di sponsorizzazione non vengono inserite clausole, per esempio, di posizionamento minimo ai tornei, in quanto non sono elementi strettamente controllabili. Questi contratti sono caratterizzati da una moltitudine di clausole. Le principali sono la clausola di esclusiva, che nella maggior parte dei casi è esclusività per settore merceologico, quindi lo sponsee si obbliga a non compiere le stesse prestazioni che fa per lo sponsor ad a competitors dell'azienda. La clausola di silenzio olimpico, quando le aziende non possono sfruttare l'immagine dello sponsorizzato durante i giochi olimpici, e risolutiva per inadempimento, quando in caso di inadempimento di particolari prestazioni il contratto viene risolto prima della scadenza. Ovviamente questa è una regola generale, in quanto non sempre è conveniente applicarla. Per esempio, in caso di catastrofi naturali, come
è stato recentemente per il Covid-19, la giurisprudenza ha optato per trovare una soluzione alternativa attraverso l'articolo 3,6 bis del decreto legge 23 febbraio 2020. Questo ha permesso la rinegoziazione dei contratti in modo tale che entrambi le parti potessero

0: trarne vantaggio. Focalizzandoci ora sui vantaggi che ha l'azienda nello sponsorizzare, vediamo come esiste un tipo di contratto molto simile a quello delle sponsorizzazioni, ma che diverge per alcuni elementi fondamentali, che è quello della pubblicità. Infatti questa mira a celebrare la qualità del prodotto e interrompe lo spettacolo, mentre le sponsorizzazioni vogliono creare un legame tra sponsor e sponsorizzato e sono parte integrante dello spettacolo, cosa che è una grande novità. Esistono anche dei vantaggi fiscali per le aziende, infatti le somme che sono disposte alle sponsorizzazioni entro i 200.000 euro sono interamente deducibili. Tornando a parlare dei vantaggi generali che ha l'azienda nello sponsorizzare, vediamo come le sponsorizzazioni mirano a migliorare la brand image dell'azienda attraverso la globalizzazione in tutto il mondo, la brand awareness grazie alla visibilità data dalla sponsorizzazione all'azienda, la brand equity con il rafforzamento del marchio e catalizzano l'attenzione di opinion leader e influencer sull'azienda. È sempre più importante anche una responsabilità sociale delle aziende. Per raggiungere tutti questi obiettivi, però, il messaggio deve essere veicolato nella maniera giusta. Infatti, da sempre sono stati usati i mass media come mezzo di comunicazione. Negli ultimi anni c'è stata l'ascesa di un particolare tipo di mass media, ovvero i social media, che hanno portato a una rivoluzione dell'ambiente in cui operano le aziende. Appunto queste sono state costrette a creare delle nuove strategie di marketing. Le principali motivazioni che hanno modificato tutto l'ambiente potrebbero essere la disintermediazione, ovvero la rimozione della distanza tra produttore e consumatore. Sono anche un'opportunità per gli sponsor, in quanto gli permettono di creare una propria narrativa all'azienda e gli permettono di non condividere più spazi di trasmissione con altre aziende. E creano inoltre connessioni one-to-one, ovvero riducono la distanza tra fan e atleta e permettono alle aziende una migliore profilazione degli utenti. Se ci focalizziamo adesso sul tennis, vediamo come il 1973 è stato l'anno della prima sponsorizzazione in questo sport, quando Nastase, numero 1 ATP dell'epoca, divenne testimonial Nike. Gli anni 70 e 80 sancirono il boom delle sponsorizzazioni, mentre gli anni 90 decretarono il primato della Nike in questo sport, dopo che l'aveva già raggiunto nel basket attraverso l'accordo con Michael Jordan. Le aziende che vogliono inserirsi in questo mondo mirano ad acquisire i valori che il tennis comunica. Quindi non è un caso che brand già affermati nel mondo del lifestyle, ma anche brand di alta moda, gioielleria e alimentari, vogliano inserirsi in questo mondo o continuare a farne parte. Le aziende possono decidere anche di sponsorizzare interi eventi, come per esempio ha fatto Hugo Boss con lo Hugo Boss Open. In questa maniera riescono a raggiungere target di mercato e di consumatori, quindi completamente diversi, attraverso solo una strategia, e gli permettono di diversificare dal proprio core business. Il tennis, inoltre, offre un ampio bacino di utenti, infatti è il terzo sport praticato in Italia. E le aziende, anche le grandi aziende, vogliono sponsorizzare anche realtà locali, perché gli permette di avere una migliore permeazione nel territorio, oltre che a poter appassionare magari i bambini, che infatti il tennis è uno sport praticabile da 3 a 4 anni fino a oltre 90, quindi può accompagnare tutta la vita di una persona.
1: Giungendo alle conclusioni di questo elaborato molto ricco, pregevole.
0: Ok, giungendo alle conclusioni vediamo come esistono molte clausole che influenzano i contratti di sponsorizzazione e quindi i processi di selezione e di mantenimento delle aziende, come per esempio la grandezza dell'azienda, l'età, ma anche l'area geografica e la visibilità che garantisce l'atleta sponsorizzato. Possiamo vedere come sia una materia molto ampia e variegata e la maggior parte le misurazioni sono ancora un po' difficili, misurare il ritorno delle sponsorizzazioni in termini economici. Tendenzialmente infatti si usa il ROI, che è un indicatore contabile. Credo quindi che questa analisi, la mia tesi, sia un'utile guida per le aziende per fare un po' di chiarezza e dare un vademecum a quelle che vogliono entrare in questo mondo.
1: Ringrazio, ci sono domande dalla commissione? No, la ringraziamo.
0: Grazie.
2: Costanza Traversi.

0: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 103 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese. Complimenti.
1: Grazie.
0: Ecco qua.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, il presente elaborato ha come titolo Stato dell'arte della metodologia LCA, ovvero Life Cycle Assessment e le valutazioni sul calcestruzzo fibro rinforzato. Nella prima parte andiamo a introdurre quella che è la metodologia LCA, andando a spiegare i framework, e successivamente l'analisi del materiale, ovvero il calcestruzzo fibro rinforzato, facendo riferimento a tre tipologie di fibre. Successivamente viene applicato un caso studio LCA di due di questi materiali presi in considerazione e infine le conclusioni. Iniziamo col concetto di sviluppo sostenibile, che non è altro che la capacità dell'essere umano di riuscire a vivere in maniera equa e dignitosa per tutti, senza andare a distruggere quelli che sono le risorse naturali da cui appunto noi traiamo per vivere. È un concetto che fa riferimento al settore sociale, economico e in particolare a quello ambientale. In particolare l'impatto del settore edile fornisce un 50% delle materie prime, un 50% dei rifiuti a livello mondiale, un 35% delle emissioni e un 42% dei consumi finali di energia. Com'è possibile quindi soluzione è stata appunto apportata alla metodologia LCA, che consente di andare a valutare quelli che sono i carichi ambientali, identificando l'energia, i materiali consumati e i residui che poi vengono rilasciati di un prodotto, di un processo, di un'attività durante lungo tutto il suo ciclo di vita. Nasce nel 1960, la prima applicazione avvenne nel 69 per conto appunto della Coca-Cola, in cui si andò ad evidenziare quali tra le molteplici lattine della Coca-Cola fosse quella più ecosostenibile. Successivamente nel 93 viene coniato il termine e nel 98 avvenne la standardizzazione per opera della SETAC. Quando parliamo di standardizzazione parliamo di mettere a norma, e le normative che interessano la metodologia LCA sono la norma UN ISO 14040, che va a dettare quelli che sono i principi e i requisiti dello studio, e la UN ISO 14044, che invece è stata elaborata proprio per appunto la preparazione, la gestione e la revisione critica del ciclo di vita. I framework che la compongono sono quattro step. Il primo va a definire la ragione per la quale si vuole iniziare

0: lo studio LCA ed è definito da principalmente unità funzionali con fini di sistema, dove l'unità funzionale è dettato da input e output, ovvero materie prime ed energia in entrata, e output emissioni atmosferiche, acque reflue, rifiuti solidi e coprodotti, mentre nelle unità di processo, che vanno a definire quello che è appunto il contorno del sistema, troviamo l'acquisizione delle materie prime, la fabbricazione, l'uso, il riutilizzo e il riciclaggio. Successivamente abbiamo la fase dell'analisi dell'inventario, che invece va a comprendere la raccolta e i procedimenti di calcolo, dove invece questo diciamo step viene riportato da diagrammi di flusso e schede di raccolta. Successivamente si ha la valutazione dell'impatto, che appunto è caratterizzata da due fasi obbligatorie, ovvero la classificazione, che permette di andare ad assegnare ai dati di raccolta nell'inventario delle categorie di impatto ambientale selezionate, e la caratterizzazione, che invece si occupa del calcolo di queste. Infine c'è l'interpretazione del miglioramento, che sostanzialmente giunge appunto alle conclusioni e apporta, laddove appunto ci sia necessità, raccomandazioni su iniziative eventuali da intraprendere. Il materiale preso in analisi è appunto il calcestruzzo fibro rinforzato, che nasce dalle civiltà mesopotamiche, quindi dalla paglia e l'argilla. Successivamente si passò a fibre animali e vegetali e poi a fibre in amianto, che però vennero considerate appunto ecotossiche, quindi pericolose per la salute umana. E infine alle fibre in acciaio e sintetiche. Da cosa si differenzia dal calcestruzzo ordinario? Appunto dall'aggiunta di fibre, che a loro volta si basano, diciamo, dalla forma, la dimensione, dal rapporto d'aspetto e il modulo di elasticità. La parte in comune, nonché comunque la parte principale e unica del calcestruzzo ordinario, è proprio invece la matrice cementizia, che è una miscela di acqua, cemento, inerti fini e grossi, e ha la funzione di legante, collante e di proteggere anche le fibre. Le caratteristiche meccaniche che interessano il calcestruzzo fibro rinforzato sono principalmente la resistenza meccanica a compressione, che viene utilizzata per appunto indicare il carico di rottura di un provino, e quindi che viene sottoposto a schiacciamento, e in questo grafico tensione e deformazione vediamo di per sé come la differenza tra i due materiali non risulti essere così significativa, proprio perché la deformazione riporta numeri appunto infinitesimali, mentre per la resistenza a trazione il discorso cambia, proprio perché l'aggiunta di fibra va a contrastare quella che è l'apertura progressiva della fessura, conferendo una resistenza post fessurazione, detta anche post tracking, e nel grafico appunto è possibile vedere come sia questo notevole miglioramento. In particolare, in base al quantitativo di fibra che viene aggiunto, si può avere un comportamento degradante, dove si ha una resistenza, un miglioramento della resistenza a trazione, ma il grafico tende ancora a essere discendente. Invece se si ha una percentuale volumetrica di fibre compresa tra il 2 e l'8%, quindi si va ad aumentare, si ha proprio un comportamento includente, dove si verifica il fenomeno della multifessurazione. Ma l'aggiunta di fibre non solo va a conferire quindi maggior duttilità, perché andando a incrementare quella che era la resistenza a trazione, la si rende superiore a quella che è la tensione di trazione che viene indotta dal ritiro plastico, quindi oltre a rendere il materiale duttile lo si rende anche di maggior durata. Le fibre in acciaio è la prima tipologia di fibre che andiamo a introdurre, che ha diciamo notevoli vantaggi, quale resistenza alla fatica, all'urto, allo stress termico e all'abrasione. L'unico svantaggio è appunto che risulta essere corrosivo. È stato applicato un caso studio per quanto riguarda i rivestimenti delle gallerie, in cui si è potuto evidenziare come l'aggiunta delle fibre va a sostanzialmente ridurre quello che è il quantitativo minimo d'armatura, e quindi ad aumentare i momenti flettenti e a ridurre l'ampiezza di fessura, e al contempo, per quanto riguarda lo stato limite di esercizio, si riesce ad avere un quadro fessurativo, diciamo una previsione di un quadro fessurativo più accurata in termini di apertura, profondità e distanza. Tutto ciò che cosa comporta? Un velocizzare il processo produttivo e un abbassamento dei costi. Altre due tipologie di fibre prese in considerazione sono fibre sintetiche, ovvero le fibre in polipropilene, e le fibre naturali, nonché le fibre in alfa, dove è stato appunto applicato un caso studio della metodologia LCA. Il primo step della metodologia LCA, che appunto riguarda l'unità funzionale e confini sistema, ha preso come riferimento 1 chilogrammo di fibre in polipropilene per 1 metro cubo di calcestruzzo ordinario e 10 chilogrammi di fibre in alfa per 1 metro cubo di calcestruzzo ordinario. La seconda fase invece ha riportato, nelle fibre in alfa sono state prese in considerazione 3 fasi, ovvero lo stoccaggio, la preparazione e il trasporto, mentre per le fibre in polipropilene è stata considerata solo la fase del trasporto, poiché le altre due sono state considerate, diciamo, trasportate trascurabili. E che cosa si è potuto evidenziare dalla valutazione degli impatti? Che le fibre in alfa di per sé, essendo delle piante, essendo di origine naturale, hanno la capacità di assorbire un quantitativo di CO2 maggiore rispetto a quello che potrebbero sostanzialmente produrre, quindi hanno impatti ambientali ma considerati trascurabili, o meglio, l'apporto benefico che apportano appunto al cambiamento climatico risulta essere maggiore, mentre le fibre in polipropilene hanno riscontrato un elevato, diciamo, inquinamento per quanto riguarda la categoria dell'esaurimento dell'energia fossile. Questo perché? Perché derivano appunto dal petrolio e quindi si considera il processo estrattivo la maggior causa. In conclusione, quindi, che cosa possiamo dire? Che l'LCA, questa metodologia, ha molteplici aspetti positivi, quale appunto poter scegliere il materiale più ecosostenibile. Sono state introdotte altre metodologie basate su questa metodologia, quale appunto la carbon footprint, la water footprint, l'ETS e ultimamente tutto ciò che concerne l'eco design è basato su questa metodologia. L'unico aspetto negativo è che è ancora purtroppo applicata in fase esecutiva e poco in fase progettuale. Per invece quanto riguarda il calcestruzzo fibrorinforzato, si è riscontrato ottime caratteristiche meccaniche, come abbiamo potuto evidenziare, soprattutto la resistenza meccanica a trazione. L'unico aspetto negativo è che per questo tipo di materiale risulta ancora difficile reperire dei dati sui quali poter applicare la metodologia LCA.
1: Signora Greta Valentino, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria civile ambientale con votazione 100 su 110. Auguri.

0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
1: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company.
2: My name is Devon. In 2015, I became a refugee.
1: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanto speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadessi. No. Tu, pria che l'ermina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, in una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI,

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è procedure concorsuali di liquidazione giudiziale. È la procedura, se vogliamo, più distruttiva, quella liquidazione giudiziale. Argomenti della lezione: presupposti e competenza, dichiarazione di insolvenza, effetti della sentenza dichiarativa, liquidazione giudiziale delle società. Iniziamo dal primo argomento, presupposti e competenza. Quali sono i presupposti perché si apre questa procedura concorsuale? E la competenza è chi è competente a intervenire per dichiarare aperta questa procedura. Presupposto soggettivo, imprenditore commerciale. I presupposti al plurale perché c'è un presupposto soggettivo e poi vedremo un oggettivo. Presupposto oggettivo, imprenditore commerciale. Il nostro legislatore non ha aderito a quegli orientamenti secondo i quali diciamo, le procedure concorsuali si applicano anche a soggetti non imprenditori. Quando uno è rimasto fermo, imprenditore commerciale, non i privati e neanche l'imprenditore agricolo, che superi uno dei limiti dimensionali. La liquidazione giudiziale è una procedura complessa che può essere riservata a soggetti a una certa dimensione, altrimenti i costi della stessa procedura supererebbero i vantaggi. Attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000 euro. Questi sono i limiti dimensionali. Basta che si superi uno di questi limiti di attivo, di ricavi o di debiti perché si possa aprire questa procedura concorsuale. In caso diverso non può essere aperta la liquidazione giudiziale. Presupposto oggettivo. Stato di insolvenza, non essere in grado di adempiere regolarmente.

le obbligazioni. Lo stato di insolvenza, questa è una norma antica, se vogliamo, evidentemente è tuttora valida. Lo stato di insolvenza che significa? Significa che l'impresa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Sia l'insolvenza, sia quando c'è un patrimonio insufficiente per adempiere obbligazioni, sia anche quando il patrimonio dell'impresa è sufficiente, ma è per esempio immobilizzato, perché c'è quell'aggettivo regolarmente, quell'avverbio regolarmente, significa che l'obbligazione sarà pagata alla scadenza. Se invece c'è molta immobilizzazione, anche se ci sono grandi valori dal punto di vista economico, cioè, anche lì c'è l'insolvenza. Debiti scaduti almeno 30.000 euro. Bisogna che ci siano debiti scaduti, il minimo perché si possa aprire la liquidazione giudiziale di almeno 30.000 euro. Quindi abbiamo un presupposto soggettivo, certi imprenditori, un presupposto oggettivo, una crisi che si chiama qua, si chiama insolvenza, con una certa dimensione. Anche se l'insolvenza non è reversibile. Non importa se l'insolvenza sia reversibile o irreversibile, perché la liquidazione giudiziale è una procedura che mira a soddisfare i creditori, e basta che ci sia l'insolvenza, l'incapacità di adempiere regolarmente, cioè regolarmente significa con i mezzi normali, e adempiere anche nei tempi previsti per l'adempimento. Iniziativa per la liquidazione giudiziale. Uno o più creditori, ecco la differenza fondamentale rispetto al concordato preventivo. Nel concordato preventivo non abbiamo che l'iniziativa ed è il solo debitore, nessun altro può proporre il concordato preventivo. Al massimo, una volta che è stato aperto il concordato preventivo, si possono presentare delle proposte concorrenti. Ma qua c'è l'iniziativa della liquidazione giudiziale, uno o più creditori. Uno, ne basta uno che può chiedere di aprirsi alla liquidazione giudiziale. Il debitore, in taluni casi, il debitore non è obbligato a presentare l'istanza di liquidazione giudiziale. Se però dal ritardo una dichiarazione della liquidazione giudiziale si ha un aggravamento delle obbligazioni, in questo caso si ha un reato. Quindi è opportuno che il debitore chieda la liquidazione giudiziale quando si verificano le condizioni per chiederla. Collegio sindacale, autorità amministrativa di vigilanza. Un altro titolare del potere di iniziativa è il collegio sindacale. Il collegio sindacale che controlla nelle società, nelle operazioni, tra l'altro in caso nelle società di responsabilità limitata, è titolare del diritto di iniziativa, una cosa diversa rispetto al debitore. Il debitore, in caso si tratti di società, gli amministratori, qua invece il codice sindacale che può chiedere autonomamente. Lo stesso può fare l'autorità amministrativa di vigilanza. Per esempio, nelle cooperative ci sono degli organi, delle autorità di vigilanza, sono sostanzialmente il Ministero delle Imprese, che può prendere l'iniziativa di far dichiarare la liquidazione giudiziale. Pubblico ministero, c'è anche il pubblico ministero, c'è una pubblica autorità, in questo caso che è il pubblico ministero, che può chiedere la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Centro di interessi principali, COMI. Il COMI è la sigla in inglese che corrisponde al centro di interessi principale. Luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile. È un elemento importante quello del COMI, perché la vecchia legge fallimentare parlava di sede legale o sede effettiva dell'impresa. Oggi invece, sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, si parla di centro di interesse principale, cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile, nel senso che deve essere riconoscibile da parte dei terzi che in quel luogo opera quell'impresa. Si presume uguale sede legale o in mancanza uguale sede effettiva. È solo per una presunzione. La sede legale è quella che risulta al registro delle imprese, la sede effettiva è quella in cui effettivamente diciamo, c'è la sede principale dell'impresa. Però sì, è solo una presunzione, nel senso che il COMI indica il luogo in cui si gestisce, l'imprenditore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile.
ricordo perché poi il comune

vedremo tra poco, serve anche per determinare la giurisdizione. Ecco, in taluni casi ci può essere un luogo in cui non c'è nulla dell'attività dell'impresa. Se però gli amministratori si riuniscono lì per decidere che cosa fare, lì c'è il luogo degli interessi principali. Come il regolamento dell'Unione Europea 848 del 2015 determina la giurisdizione. Il COMI determina la giurisdizione, cioè la competenza dell'ordinamento giudiziario italiano o straniero riguardo alla liquidazione giudiziale. Tenete conto che la liquidazione giudiziale, ovviamente con nomi diversi, si trova in tutte le principali, in tutti gli Unioni Europee, oltre che nei principali stati del mondo. Italiana, se come in Italia. Se il COMI si trova in Italia, la giurisdizione dell'autorità italiana. Poi vedremo nell'ambito della giurisdizione italiana come si fissa la competenza. Procedura principale dove c'è il COMI. Dove c'è il COMI nell'ambito di imprese che operano in più stati, dove c'è il COMI si apre la procedura principale. Eventuali procedure secondarie negli altri stati. Procedura principale e altre sono secondarie, si devono raccordare alla procedura principale. Tribunale competente, Tribunale centro di interessi principale. Quando il COMI è in Italia, bisogna poi determinare qual è la competenza del tribunale, tribunale territoriamente competente. Tutti i tribunali diciamo, sono competenti con riferimento alla circoscrizione nel cui ambito si trova il COMI. Audizione obbligatoria del debitore. Il tribunale competente, prima di dichiarare con sentenza la liquidazione giudiziale, deve audire, cioè deve sentire obbligatoriamente il debitore. Costituisce causa di nullità della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale se non è stato sentito. Deve essere convocato, quindi c'è l'audizione. Ma il debitore può anche non presentarsi. L'importante è che sia stato informato e sia stato convocato per essere sentito davanti al tribunale. Provvedimenti cautelari e conservativi. Il tribunale competente, quando è stata presentata l'istanza di liquidazione giudiziale, può adottare provvedimenti cautelari o conservativi. Possono essere, diciamo, quelli che servono opportuno per evitare, per esempio, la dispersione del patrimonio nelle more, nel tempo che serve per la dichiarazione della liquidazione giudiziale. Procedimento unitario, l'articolo 7 del codice della crisi. Unico procedimento per trattare tutte le domande di regolazione della crisi. È una novità del codice della crisi. In precedenza la legge fallimentare, anche dopo la riforma, prevedeva tanti procedimenti, uno per il concordato preventivo, un altro per il fallimento e così via. Ora invece c'è un unico procedimento, un procedimento che chiamo unitario, nell'ambito del quale vengono immessi tutte le istanze, tutti i ricorsi, sia del debitore sia dei creditori. Tutti i procedimenti di regolazione della crisi, non soltanto per la liquidazione giudiziale, devono essere trattati in questo procedimento unitario. In via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi in modo diverso dalla liquidazione giudiziale. È un procedimento unitario, ma c'è una priorità. Prima devono essere esaminati e decisi, quindi, i procedimenti, o meglio, le istanze rivolte a ottenere diciamo, a regolare in modo diverso dalla liquidazione giudiziale. Se per esempio c'è un'istanza di concordato preventivo e c'è un'istanza di liquidazione giudiziale, il Tribunale deve prima valutare se ricorrono i presupposti per il concordato preventivo e quindi c'è una priorità data ai procedimenti tutti, abbiamo visto in altra lezione che ci sono tanti procedimenti per risolvere la crisi, tutti hanno precedenza rispetto all'accertamento dell'insolvenza con dichiarazione della liquidazione giudiziale. Misure protettive complessivamente massimo 12 mesi. In questo procedimento unitario possono essere concesse le misure protettive, però vi ricordo, già detto anche nella tradizione, che questo è per disposizione dell'Unione Europea, le misure protettive che bloccano iniziative individuali e creditori possono
possono avere una durata massima.

massimo di 12 mesi. Spunti di riflessione. L'insolvenza dell'impresa può essere prevenuta? Sentenza dichiarativa. Ovviamente si tratta della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Dichiarazione che avviene mediante sentenza. Disposizione della sentenza. Accerto lo stato di insolvenza. La dichiarazione di liquidazione giudiziale viene con una sentenza, che è una sentenza però di tipo complesso. Si studia procedura civile, ma qualche cenno, quel contenuto di questa sentenza, devo darvela qua perché è molto importante. Prima cosa, accerta lo stato di insolvenza. Stato di insolvenza, ovviamente, se esiste, esiste prima che sia dichiarata l'insolvenza. Chi chiede con ricorso, con istanza, la liquidazione giudiziale, dichiara che questa impresa è insolvente. Però l'accertamento deve avvenire con sentenza, è da quel momento che l'impresa diventa insolvente. Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale. Quindi c'è contenuto una sentenza che accerta l'esistenza dell'insolvenza, deve spiegare in cosa consiste ovviamente questa insolvenza. Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale, quindi fa partire la liquidazione giudiziale. Nomina il giudice delegato e il curatore. Sono due organi principali, non sono i soli, della liquidazione giudiziale, il giudice delegato e il curatore. Il giudice delegato e il tribunale decide con una composizione solita composta da tre giudici, però la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale deve nominarne uno dei tre come giudice delegato. Giudice delegato a che cosa? Giudice delegato, quindi incaricato di seguire la procedura e di provvedere tutte le volte che ci sono delle questioni che devono essere risolte appunto dal giudice. L'altro organo è il curatore. Il curatore è un soggetto esterno all'apparato giudiziario, è un professionista. Vi dico che i professionisti che devono aver avuto certe esperienze, la legge prevede che ci siano requisiti di professionalità, ma che comunque possono essere nominati curatori, avvocati, commercialisti o anche dei manager che abbiamo avuto esperienza in risoluzione di crisi di imprese. Fissa l'adunanza dei creditori. Quarto punto delle disposizioni della sentenza. Con la sentenza viene fissata l'udienza. La legge parla di adunanza, si tratta dell'udienza davanti al tribunale, anzi in questo caso davanti al giudice delegato, in cui si presentano i creditori, coloro che hanno presentato 30 giorni prima la domanda di ammissione al passivo per essere riconosciuto, perché sia riconosciuto il loro credito. Quindi accerta l'insolvenza, dichiara aperta la procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, fissa l'adunanza dei creditori. Pubblicità della sentenza, depositi in cancelleria. Come tutte le sentenze sono rese pubbliche, depositando nella cancelleria del tribunale. Però questa è una sentenza particolarmente importante perché ci sono altre forme di pubblicità. Notifica pubblico ministero al debitore. Questa sentenza viene notificata al pubblico ministero perché anche se non ha chiesto la dichiarazione di insolvenza, può avere interesse perché scattano con l'apertura della liquidazione giudiziale, i presupposti per possibili reati concorsuali. La notifica deve essere fatta anche al debitore, perché il debitore deve conoscere che è stato dichiarato insolvente, che è stata aperta la liquidazione giudiziale. Comunicazione creditore istante e curatore. Poi c'è la comunicazione, non c'è la notifica della sentenza, ma la comunicazione dell'apertura della liquidazione giudiziale va fatta a tutti coloro che hanno chiesto, ha presentato istanza di liquidazione giudiziale e al curatore che è stato nominato, invitandolo ad accettare l'incarico. Iscrizione al registro d'imprese. Infine, ma non per importanza, c'è la pubblicità data con l'iscrizione al registro d'imprese. In un'altra lezione ho parlato del registro d'imprese, dove sono iscritte tutte le imprese di qualsiasi tipo. Ecco, quando c'è la dichiarazione di insolvenza, la cancelleria del tribunale comunica al registro delle imprese la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
e viene

scritta, questa la sentenza dichiarativa, viene iscritta al registro delle imprese per cui chiunque ne viene a conoscenza. Impugnazione della sentenza, ricorso alla Corte d'Appello entro 30 giorni. Come tutte le sentenze, e si tratta in questo caso di una sentenza molto importante e gravosa, pesante per il debitore, c'è la possibilità, qualora si ritenga che non siano state rispettate le norme di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, di impugnare questa sentenza. L'impugnazione avviene davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni, un termine assai breve, che la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe svolgere in tempi assai rapidi. Dico dovrebbe perché poi in realtà nella pratica le procedure concorsuali hanno una lunga durata, però la legge cerca per quanto possibile accorciare i tempi fissando un termine di 30 giorni per l'eventuale impugnazione alla Corte d'Appello. L'impugnazione può essere da parte di qualsiasi interessato, salvo di chi abbia chiesto la dichiarazione di insolvenza perché non può lamentarsi che sia stata aperta la procedura. E poi eventualmente in Cassazione. La sentenza della Corte d'Appello eventualmente può essere ricorsa in Cassazione per i motivi che consentono il ricorso alla Corte di Cassazione. Per gravi motivi si sospende la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale è una sentenza che è immediatamente esecutiva, anche quando è suscettibile di impugnazione. Nel caso che ci sia un'impugnazione, si può chiedere, per gravi motivi, di sospendere la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo. Quindi il curatore è in carica, anche se quella sentenza è stata impugnata, però diciamo, se si chiede di sospendere la liquidazione dell'attivo, non può procedere a vendere i beni dell'impresa insolvente. Revoca la dichiarazione. Cessa la procedura di liquidazione giudiziale quando la revoca passa in giudicato. L'impugnazione viene decisa dalla Corte d'Appello con sentenza. Se c'è un'ulteriore impugnazione, viene decisa dalla Corte di Cassazione sempre con sentenza. Ma la liquidazione giudiziale non cessa nel momento in cui c'è un provvedimento che revoca la liquidazione giudiziale. Cessa quando quel provvedimento passa in giudicato e quindi o sono scaduti i termini per impugnazione della sentenza della Corte d'Appello in Cassazione, oppure quando è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione. Restano salvi gli atti legalmente compiuti. Vi ho detto che l'impugnazione della sentenza dichiarativa non sospende gli effetti della stessa sentenza. Ecco, la legge prevede che rimangano salvi in caso di revoca della liquidazione giudiziale gli atti che sono stati legalmente compiuti dal curatore. Spese della procedura e compenso del curatore. Che succede nel caso di revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziaria? Perché nel frattempo sono state fatte delle spese della procedura, cioè il compenso del curatore. La legge prevede che se la liquidazione giudiziale viene revocata per colpa del creditore istante che ha, diciamo, illegittimamente chiesto la dichiarazione di insolvenza, le spese sono a carico del creditore istante. In tutti gli altri casi, quando non manca la colpa del creditore istante, le spese della procedura e il compenso del curatore sono poste a carico dell'erario. Spunti di riflessione. La sentenza dichiarativa quando diventa esecutiva? Effetti della sentenza dichiarativa. La sentenza dichiarativa, ho già detto, provoca degli effetti immediatamente, perché è immediatamente esecutiva. Ma quali sono questi effetti? E ora lo vediamo. Quattro ordini di effetti. Per il debitore, spossessamento. Ne ho già accennato. Per il debitore c'è lo spossessamento, cioè non perde la proprietà. Il patrimonio, cioè la proprietà sul patrimonio dell'impresa, ma perde il potere di disporne e di gestirlo. In questo senso è solo spossessamento. Se c'è un immobile rimane completamente nella proprietà sempre dello stesso soggetto e così via. Invece c'è lo spossessamento, cioè la perdita della disponibilità. Quindi per il debitore lo spossessamento, per i creditori accertamento del credito in sede concorsuale. Un effetto importante per i creditori che anche se hanno
un credito, diciamo, in dubbio, non possono ottenere di partecipare al concorso, per questo si parla di procedura concorsuale, significa che tutti devono partecipare al concorso

la sentenza, però sempre deve esserci un accertamento in sede concorsuale. Concorsuale significa durante la liquidazione giudiziale, ma soprattutto nel concorso, alla presenza davanti a tutti gli altri creditori. Atti pregiudizievi del creditore e revocatura. Terzo effetto sono per gli atti pregiudizievi del creditore, in particolare la revocatura. Il debitore, quando è in crisi e quando soprattutto versa in insolvenza, può compiere degli atti pregiudizievi del creditore. Può vendere, per esempio, un bene ad un prezzo poco conveniente per ottenere una liquidità, può compiere anche atti fraudolenti e così via. La legge prevede che operi la revocatoria. Nel codice civile si prevede la revocatoria ordinaria che può esercitare qualsiasi creditore. Se c'è la liquidazione giudiziale, oltre alla revocatoria ordinaria, che può sempre esercitare il curatore, sono possibili delle revocature concorsuali, che sono revocature speciali, in termini molto più brevi, ma con molte presunzioni, per favorire la ricostituzione del patrimonio dell'impresa insolvente. Contratto in corso, sospensione, risoluzione o continuazione. Il quarto effetto riguarda i contratti in corso. Al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale ci possono essere, normalmente ci sono contratti che sono ancora in corso. Pensate al contratto di locazione dell'immobile in cui si trova, pensate ai contratti di lavoro e così via. Ecco, per i contratti che sono in corso, la legge prevede delle soluzioni, sospensione, risoluzione o continuazione. Vedremo meglio più avanti quando c'è la sospensione, quando c'è la sospensione, nel senso che il contratto è sospeso finché il curatore non decide se proseguire o no in quel rapporto contrattuale. La risoluzione, quando si risolve di per sé al momento della liquidazione giudiziale. La continuazione, quando invece è aperta la liquidazione giudiziale, quel contratto prosegue di per sé. Effetti personali per il debitore. Alcune incapacità a carico del debitore. In passato la dichiarazione, dove si chiamava di fallimento, provocava tanti effetti personali del debitore. Persino gli era precluso il diritto di voto nelle elezioni politiche. Ora sono rimaste soltanto poche incapacità che sono legate al fatto che, essendo privato a disponibilità del proprio patrimonio, non può compiere certi atti o assumere certi incarichi che richiedono una pienezza di agire. Altro effetto personale per il debitore: obbligo a consegnare la corrispondenza aziendale al curatore. La corrispondenza aziendale, non è corrispondenza personale. La corrispondenza aziendale, cioè quella che riguarda l'impresa, anche se arriva al domicilio del debitore, deve essere consegnata al curatore perché deve esaminarla per valutare rispetto alla procedura che cosa bisogna fare. Obbligo di collaborazione con la procedura. È molto importante questo obbligo. Il debitore deve collaborare col curatore. Innanzitutto deve fornirgli tutta la documentazione necessaria perché il curatore comprenda qual è lo stato, la situazione patrimoniale, contabile dell'impresa. Ma deve collaborare, quindi si deve prestare per favorire lo svolgimento della procedura. Reati di bancarotta semplice o fraudolenta. Tra gli effetti personali per il debitore c'è anche l'effetto che il debitore, ma talvolta anche altri soggetti, possono essere, imputati per reati che sorgono proprio dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale. In particolare il reato di bancarotta, che può essere semplice, bancarotta semplice quando per esempio non sono state tenute bene scrittura contabile, anche se non c'è nessuna colpa, o fraudolenta, quando c'è un comportamento doloso dell'imprenditore prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Effetti patrimoniali, rapporti processuali, giudizi si interrompono. Abbiamo visto prima gli effetti personali, ora vediamo quali sono gli effetti patrimoniali. I rapporti processuali, i giudizi si interrompono, significa che è normale che prima della liquidazione giudiziale il debitore sia stato citato in giudizio
pensato un decreto ingiuntivo, azioni

di accertamento, azioni esecutive. Ecco, tutti questi giudizi si interrompono nel momento della liquidazione giudiziale, perché poi sarà compito del curatore valutare se ci sono giudizi che possono essere proseguiti o quelli che devono essere abbandonati. Divieto di azione esecutiva o cautelare individuale. Altro effetto personale è che le azioni esecutive e cautelari non possono essere intraprese e quelle che sono in corso vengono interrotte. Abbiamo visto che prima della liquidazione giudiziale si possono ottenere delle misure protettive. Una volta che c'è la liquidazione giudiziale, non c'è bisogno più di misure protettive perché c'è la misura non protettiva, misura a tutela degli interessi della massa dei creditori, quindi del divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Beni e rapporti giuridici preesistenti. Qual è la sorte di tutti i beni e tutti i rapporti giuridici preesistenti? Ecco, tutti i rapporti giuridici preesistenti, così pure i beni, vanno a formare la massa patrimoniale dell'attivo della procedura concorsuale. Beni pervenuti dopo la sentenza sono acquisiti dedotte le passività. Può succedere che ci sono dei beni che pervengono dopo la sentenza dichiarativa della liquidazione. Pensate a un risarcimento del danno, se viene emessa una sentenza che riconosce un risarcimento del danno a favore del debitore, ecco, anche questo risarcimento del danno, ancorché sia sopravvenuto, fa parte della liquidazione giudiziale. Si tratta di un imprenditore individuale. Può succedere che dopo la dichiarazione di fallimento sia beneficiato di un'eredità, anche l'eredità, i cespiti ereditari, entrano a far parte della massa attiva del fallimento. Questi cespiti sono acquisiti dedotte le passività. Quindi, nel senso che ci sono passività che devono essere sostenute per ottenere questi cespiti, e queste passività sono a carico della liquidazione giudiziale. Spossessamento. Debitore perde amministrazione e disponibilità di beni. È opportuno a questo punto soffermarci un po' sulla situazione patrimoniale del debitore. Il debitore continua a rimanere proprietario di tutto il suo patrimonio. Ovviamente teniamo conto che l'imprenditore può essere un imprenditore individuale oppure un imprenditore collettivo, una società. Tutto il patrimonio entra a far parte dell'attivo della procedura. Entra a far parte dell'attivo, ma non è che cambia la proprietà di quei beni. Gli immobili, gli altri cespiti sono ancora intestati al debitore. Semplicemente il curatore ne cura la gestione e li amministra e ne può anche disporre. Invece il debitore non può né amministrare né disporre di quei beni. Attenzione però, è una sorta di patrimonio separato, nel senso che questo patrimonio si distingue, nel frattempo l'imprenditore, cioè l'imprenditore individuale, può svolgere anche altre attività che non confluiscono necessariamente, pensate se intraprende un rapporto lavorativo. Non è che viene preso tutto, viene preso quello che viene acquisito dalla massa attiva del patrimonio. Inefficacia degli atti compiuti dopo la dichiarazione. Dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, la sentenza dichiarativa, il debitore può compiere anche degli atti, può anche disporre dei propri beni, semplicemente che questi atti dispositivi sono inefficaci. È un'inefficacia relativa, sono inefficaci rispetto alla massa patrimoniale costituita dalla procedura concorsuale. Faccio un esempio. L'imprenditore, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, può ritenere opportuno di vendere un suo bene, un quadro. Se per caso quel quadro non viene utilizzato nel corso della procedura per soddisfare i creditori, perché o il curatore non riesce a venderlo, oppure riesce a pagare tutti i creditori con altri cespiti, la vendita fatta dal debitore è inefficace rispetto alla massa dei creditori e

ma non nei confronti di tutti i terzi. Per cui se quel bene sopravvive dopo la liquidazione giudiziale, è assai raro che questo avvenga, comunque quell'atto riprende efficacia. Inefficacia è il pagamento effettuato al debitore. Lo spossessamento comporta anche che un terzo debitore, se paga un suo debito al suo creditore, dopo che questo è stato assoggettato alla liquidazione giudiziale, quel pagamento è inefficace. Badate bene, se per caso il debitore, l'insolvente, chiamiamolo così, ricevuto questo pagamento, consegna i denari al curatore, nessun problema. Ma se per caso l'insolvente se li trattiene, si trattiene, è un fatto illegittimo ovviamente, ma se li trattiene, il curatore, oltre a lamentarsi col debito dell'insolvente, può, anzi deve richiedere il pagamento, un nuovo pagamento al terzo debitore, perché ha pagato male, ha pagato un soggetto che non era legittimato a ricevere i pagamenti. Rapporti giuridici pendenti. Regola generale, sospensione finché il curatore decide il subentro. Rapporti giuridici pendenti. Come dicevo prima, nel momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale ci possono essere tanti contratti in corso. C'è un contratto di mutuo, c'è un contratto di locazione, ci sono rapporti di lavoro, tante cose, forse contratti di leasing, così. Tanti rapporti possono essere in corso perché il fatto che sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale non significa che l'impresa è morta. L'impresa è ancora attiva, sia pure in perdita, e quindi ci possono essere tanti contratti in corso. Qual è la sorte dei rapporti giuridici pendenti? La legge prevede una regola generale e poi delle regole specifiche per specifici rapporti. Regola generale, sospensione finché il curatore decide di subentro. Dove non interviene una legge specifica per singoli rapporti, fatto un esempio, un contratto di mandato, c'è una regola speciale. Dove non ci sono delle regole speciali, vige la regola generale. Il contratto è sospeso finché il curatore decide se subentrare o non subentrare. Il terzo contraente, in questo caso, può essere nell'incertezza, non sa se quel contratto prosegue o non prosegue. Prendete un contratto di locazione e il locatore può avere interesse a sapere se il curatore vuole proseguire o non proseguire quel contratto. Va bene, la legge consente in questi casi al terzo contraente di mettere in mora il curatore, invitandolo a pronunziarsi entro un termine che fissa il giudice se vuole subentrare o non subentrare. Se subentra, il rapporto si prosegue con la procedura concorsuale. Se invece non subentra, il contratto si risolve. Contratti che si risolvono, altri che proseguono, tra questi rapporti di lavoro. A parte la regola generale, ci sono regole specifiche che riguardano tanti contratti. Inutile che vi elenchi, ci sono i contratti di mandato, il contratto di locazione, il contratto preliminare di acquisto immobiliare, il contratto di leasing, così, sono tanti i contratti. Diciamo, ci sono regole particolari, per ciascuno di questi la legge stabilisce se il contratto si risolve oppure il contratto prosegue. Molto importante il contratto che prosegue automaticamente dopo la liquidazione giudiziale sono i rapporti di lavoro. Il curatore può ritenere, se non c'è la possibilità di proseguire l'attività d'impresa, che sia utile risolvere il contratto di lavoro, ma lo deve decidere perché, nel senso che il contratto di lavoro di per sé prosegue e per decidere naturalmente deve osservare le regole sul licenziamento dei dipendenti. Quindi ci sono contratti che si risolvono e altri che proseguono. Spunti di riflessione. Che cosa comporta per il debitore l'apertura della liquidazione giudiziale? Liquidazione giudiziale delle società. Giudiziale, questa procedura può riguardare società di persone o società di capitale. Vediamo quali effetti particolari provoca la liquidazione delle società. Amministratori delle società. Audizione nell'istruttoria durante la procedura a dovere del debitore. Per gli amministratori della società, qualunque sia il tipo di società, tutto quello che è previsto

rispetto al debitore si applica agli amministratori. Audizione al corso di istruttoria preconcorsuale. Orbene, se si tratta di società, deve essere audito, deve essere convocato per essere sentito l'amministratore. Anzi, se sono più amministratori, tutti gli amministratori. Naturalmente, gli interessati possono decidere di non presentarsi. La legge prevede obbligatoriamente che sia sentito il debitore e se si tratta di società, che sia sentito, che sia convocato per essere sentito l'amministratore o gli amministratori. Durante la procedura, tutti gli obblighi che sono previsti a carico del debitore sono obblighi che riguardano gli amministratori. E lo stesso per i doveri, per esempio il dovere di fornire collaborazione, articolo 254 del Codice della Crisi. Azione e responsabilità senza necessità di autorizzazione, articolo 255 del Codice della Crisi. Nelle società di capitali è molto frequente che si imputano agli amministratori aver commesso degli illeciti, ovviamente prima della liquidazione giudiziale. L'azione di responsabilità al di fuori del fallimento è poco praticata, invece è molto praticata nell'ambito del fallimento perché il curatore deve cercare di ricostituire il patrimonio dell'impresa assoggettata alla procedura e tra questo modo di ricostituire il patrimonio c'è anche di ottenere il risarcimento del danno causato da atti illeciti degli amministratori, ovviamente prima della liquidazione giudiziale. Non c'è necessità di nessuna autorizzazione, neanche del giudice, come non c'è nessuna necessità da parte degli organi della società per esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Anzi, responsabilità per danni si presumono pari alla differenza tra attivo e passivo. L'articolo 2486 del Codice Civile. Dicevo, anzi, l'azione di responsabilità, essendo una responsabilità volta a ottenere un risarcimento del danno, bisognerebbe accertare l'entità del danno. Però la legge fissa, proprio per le procedure concorsuali, una presunzione, cioè quella che si presumono i danni pari alla differenza tra attivo e passivo. Naturalmente è una presunzione semplice che può essere vinta dagli interessati, ma se non riescono a vincere, cioè questa presunzione, si ha che il danno è pari alla differenza tra l'attivo e il passivo. Società di persone, articolo 256 del Codice della Crisi. Estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, più procedure collegate. Se si tratta di liquidazione giudiziale di società di persone con soci illimitatamente responsabili, questi soci sono illimitatamente responsabili e sono contemporaneamente assoggettati alla liquidazione giudiziale. Quindi c'è l'estensione della procedura della liquidazione giudiziale della società ai soci illimitatamente responsabili. Attenzione, però, non è un'unica procedura concorsuale, ma sono tante procedure semplicemente tra loro collegate. Obbligo di audizione dei soci illimitatamente responsabili. Quando ci sono società con soci illimitatamente responsabili, non basta sentire, convocare, perché siano sentiti gli amministratori della società, bisogna anche che siano convocati per essere sentiti i soci illimitatamente responsabili, quelli a cui poi si estenderà con la sentenza dichiarativa la liquidazione giudiziale. Estensione anche ai soci occulti e cessati da non oltre anni. Può essere che la società di persone abbia dei soci occulti, soci che non siano palesati nei terzi. Anche questi sono assoggettati alla liquidazione giudiziale, eppure sono assoggettati alla liquidazione giudiziale i soci, illimitatamente responsabili ovviamente, che sono cessati da non oltre un anno. Imprese riferibili ad altri, in passato imprenditore occulto. Devo dire che questo, diciamo, è un tema un po' controverso, nel senso che molto spesso, quando c'è la dichiarazione di insolvenza di un'impresa in forma societaria, c'è la tendenza a cercare di estendere la procedura ad altre entità, quali in passato si riteneva che venisse, diciamo, colpito allora era il fallimento, dalle procedure di insolvenza anche l'imprenditore occulto. Poi nel tempo c'è stata la teoria dell'estensione del fallimento alla holding, cioè se c'è un'impresa

soggetta a direzione only, si riteneva che si potesse estendere il fallimento, allora perché così c'era la procedura di insolvenza, dalla società controllata alla società controllante. Ora c'è la teoria della supersoggetà di fatto, cioè come se ci sono dei soggetti che hanno influenzato l'attività di una società, si pensa che possa considerarsi una supersoggetà di fatto. Io sono molto critico su questa teoria che provoca più danni che vantaggi. E quindi c'è, esprimo qua, la criticità anche per questa teoria, però lo devo esporre perché questa è la situazione che si verifica nella giurisprudenza vivente. Procedura dei soci limitatamente responsabili. Unico giudice delegato e curatore, ma distinto al comitato di creditori. Nella procedura dei soci limitatamente responsabili, giudice delegato e curatore sono i medesimi della liquidazione giudiziale della società. Distinti invece sono i comitati e i creditori perché i creditori possono essere diversi nella liquidazione della società e nella liquidazione dei singoli soci. Procedure distinte e masse separate. Le masse patrimoniali rimangono superate. Solo i creditori sociali sono ammessi automaticamente alle procedure dei singoli soci. I creditori sociali, cioè i creditori della società, sono contemporaneamente creditori nella procedura della liquidazione della società e contemporaneamente i creditori ammessi automaticamente nelle procedure dei singoli soci. Spunti di riflessione. Gli amministratori della società sottoposti a liquidazione giudiziale sono responsabili dei debiti sociali? Riepilogo degli spunti di riflessione. L'insolvenza dell'impresa può essere prevenuta? La sentenza dichiarativa quando diventa esecutiva? Che cosa comporta per debitore l'apertura della liquidazione giudiziale? Gli amministratori della società sottoposta a liquidazione giudiziale sono responsabili dei debiti sociali? Ecco, con questi argomenti abbiamo esaurito i temi della lezione, di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni, soprattutto dei materiali, li potete trovare alla pagina relativa a questo corso nel sito dell'università. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Fabio Giuseppe Angelini, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso che ho realizzato per questo Ateneo dal titolo Diritto pubblico e amministrativo. I temi trattati da questo corso saranno l'organizzazione costituzionale italiana, rispetto alla quale guarderemo e ripercorreremo quelli che sono i principali caratteri dell'organizzazione costituzionale, guardando soprattutto alle tematiche che fanno da sfondo alla pubblica amministrazione e al ruolo svolto dall'amministrazione. E quindi ci soffermeremo sull'amministrazione, intesa in senso soggettivo e oggettivo, come parte dell'ordinamento giuridico stesso e dunque insieme tanto di norme, ma anche come realtà fattuale. E poi ci concentreremo su quelle che sono le basi costituzionali dell'ordinamento amministrativo. La seconda parte del corso sarà invece dedicata al potere amministrativo e alle situazioni giuridiche soggettive dei privati, all'amministrazione che si manifesta come soggetto stesso del diritto e infine l'attività dell'amministrazione e le sue molteplici forme del suo agire. Questi argomenti ci permetteranno quindi di guardare al diritto amministrativo e alla pubblica amministrazione attraverso le lenti del diritto costituzionale, proprio con l'obiettivo di cogliere quegli aspetti di collegamento e di connessione tra la pubblica amministrazione e il suo diritto, che è appunto il diritto amministrativo, e le basi costituzionali dell'attività amministrativa e dell'organizzazione amministrativa, le evoluzioni e quelle che sono le implicazioni che il contesto era unitario e le sfide che il contesto unitario pone nei confronti della pubblica amministrazione. Obiettivo di questo corso sarà quello di darvi gli strumenti per poter comprendere il funzionamento del sistema amministrativo italiano, evidenziando e cogliendo quelle che sono le sfide poste dall'assetto costituzionale, soprattutto in funzione delle finalità dell'ordinamento costituzionale, della sfida posta dal nostro paradigma costituzionale garantista e infine rispetto alle modalità di intervento pubblico nell'economia e nella società, soprattutto facendo riferimento ai diversi ambiti nel quale l'amministrazione eroga servizi, agisce come autorità o svolge attività per approvvigionarsi, per esempio, mediante l'affidamento dei contratti pubblici. Io vi auguro un buono studio e sono convinto che questo corso vi permetterà di affinare le vostre competenze giuridiche, ma guardando anche alle professioni che domani sarete chiamati a svolgere nel mondo dell'economia e più in generale nel mondo del lavoro. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuta. Questa è la seconda parte della lezione dedicata ai protocolli di validazione supervisionati, in cui continuiamo a esaminare l'approccio random per validare i sistemi. In questa lezione esamineremo il protocollo detto K-fold cross-validation, K-fold in due parole, e il protocollo detto leave one out, lasciane uno fuori. Allora, il K-fold cross-validation è una delle strategie di validazione nata in campo statistico e tra le più, come dire, classiche nei protocolli di validazione. Si tratta di un approccio molto, ma molto discusso, ma molto utilizzato. Lo esamineremo in dettaglio. Innanzitutto, la cross-validazione è un metodo che implica il dividere il campione originale in sottocampioni. Ciascun sottocampione è quindi usato per valutare le performance, cioè l'accuratezza, del modello addestrato sui rimanenti campioni. Stiamo dicendo che io posso dividere il campione globale non come nell'approccio precedente in un training e in un testing, cioè quindi in due metà, ma posso dividerlo già dall'inizio in più sottocampioni, chiamati K. Se K è uguale a 5, significa che dividerò l'intero campione in 5 sottocampioni. Ovviamente li dividerò in 5 sottocampioni randomici e non ripetitivi ognuno. La stima che effettuerò su ogni sottocampione quindi sarà bilanciata e la media sarà ugualmente non sbilanciata, sarà uno stima della previsione di errore che il modello fa. Questo è molto importante perché se io divido l'intero campione in 10 sottocampioni, per esempio, terrò a turno uno dei sottocampioni in testing e gli altri 9 in training. Una volta che ho fatto la stima in cieco sul sottocampione di testing, rimetto il sottocampione di testing nell'insieme e estraggo un secondo sottocampione e ripeto la stessa procedura. Questo ovviamente significa che se io divido in 10 un campione intero, alla fine avrò 10 stime, o meglio, avrò una stima per ogni modello, per ogni record, però avrò addestrato 10 reti neurali, 10 machine learning diverse. Quindi la debolezza di questa metodologia è spesso data dalla enorme variabilità dei risultati, che riducono ovviamente la robustezza e la stabilità dello stimatore, cioè della machine learning o della rete neurale più genericamente usata, perché più K è grande, cioè più divido in tanti sottocampioni, più è piccolo il campione sul quale vado a testare e quindi una volta posso essere più fortunato, una volta meno fortunata. È chiaro che questi, lo ripeto, sottocampioni, questi K sottocampioni, ovviamente vanno, come dire, divisi randomicamente. Vediamo più in dettaglio. Io divido in K sottocampioni il campione generale che chiamiamo XN. Quindi riscrivo XN come X1N1, X2N2, XK N1, eccetera. Ok? Come lavoro? Beh, è semplice. La prima volta io mettiamo che ho K, questo K qui, che sia uguale a 5, significa che ho praticamente 5 sottocampioni, addestro su 4 e uno, questo, lo metto in testing. Quindi addestro su 4 campioni e poi valuto in cieco sul quinto. E questo mi dà un errore, è l'errore dell'iesimo campione.
quello che ho messo in testing. Poi ripeto la procedura rimettendo questo sottocampione a posto in training e prendendone un altro, mettendolo in testing e ripetendo la stessa procedura. Quindi lo faccio per tutti i sottocampioni questo lavoro, cioè testo tutti i sottocampioni. Quindi alla fine avrò una stima per ogni record del campione. Come valutiamo l'errore? L'errore è abbastanza semplice perché se io ho un certo numero di campioni, è chiaro che quel numero va articolato in questa funzione, cioè l'errore di cross validation, siccome tutti i sottocampioni sono stati valutati, io sommerò gli errori di ogni sottocampione e li dividerò per il numero totale di campioni, perché ogni record di ogni campione è stato valutato una volta. Bene, adesso rivediamo in dettaglio questa procedura. Punto numero 1. Dividiamo il campione originale in K sottocampioni disgiunti, cioè senza ripetizione, e indicheremo con xn grande K un elemento generato da questa partizione, un qualsiasi elemento generato da questa partizione, e con x barretta n grande K la classe composta di tutti i campioni tranne xn grande K, cioè quello che useremo come testing. Questo è il primo passo per preparare la cross validation. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Addestriamo un modello utilizzando il campione noto come x barretta nk, cioè quello che contiene tutti gli esempi tranne quello che mettiamo in testing. E lo usiamo come classe insieme di addestramento. Una volta addestrato, calcoliamo l'errore sulla sottoclasse xnk. Ok? Generalizzando, abbiamo questo tipo di equazione. In altre parole, andiamo a vedere qual è la somma degli errori per ogni k del modello che aveva xnk in testing condizionato dall'addestramento di x grande barretta n grande k come addestramento di training. Ovviamente questa procedura dobbiamo ripeterla per ognuno dei sottocampioni. Se abbiamo 5 sottocampioni, dobbiamo prendere prima il primo sottocampione, lo mettiamo in testing e addestriamo su dal 2 al 5. Addestriamo il sistema e poi lo valutiamo sul primo. Dopodiché rimettiamo il primo nella lista con tutti i sottocampioni ed estraiamo il secondo. Addestriamo quindi su i 4 campioni, tutti tranne il secondo, e poi valutiamo le performance sul secondo. E così via per tutti. Dipende da K quante volte dobbiamo rifare questa procedura. Ed ecco, alla fine abbiamo questo tipo di errore, cioè l'errore della cross validation sarà la media dei K campioni che sarà data quindi dall'errore che è stato fatto per ognuno dei sottocampioni quando si è addestrato sul sottocampione, sì, sull'intero campione tranne quello che è messo in testing e si è valutato sul campione, il sottocampione che è stato messo in testing. Per ognuno ovviamente abbiamo sempre e comunque il target, cioè la realtà, la verità presunta perlomeno. Domanda: qual è la logica che sottostà a questo tipo di validazione? Adesso vediamo una seconda procedura che si chiama leave one out, cioè lasciane uno fuori. Questa procedura in realtà è un caso limite della procedura K-fold, come vedremo, perché rientra nello stesso ambito. Anche qui si tratta di dividere in tanti sottocampioni, però questa volta se io ho n record, n righe,
io lo dividerò, k sarà uguale al numero delle righe. Cioè, praticamente è come se, avendo 100, un campione fatto di 100 osservazioni, di 100 istanze, io lo dividessi con un k uguale a 100. Questo comporta che ogni volta io addestrerò su 99 istanze e validerò in cieco su quella istanza che ho messo fuori. E quindi ripeterò 100 volte questa procedura. Quindi, come vedete, è un caso limite della k-fold, il leave one out, cioè è quando k è uguale al numero delle istanze del campione globale. Per cui anche in questo caso io avrò praticamente diverse stime, avrò un modello diverso per ogni campione, per ogni istanza. Campione e istanza corrispondono perché un sottocampione è fatto da un'istanza in questo caso. Per cui avrò su un n uguale a 100, avrò 100 matrici di pesi se ho addestrato delle reti neurali. Questo mostra come per k uguale al numero delle istanze del campione ho una k-fold portata al limite. Ora si pone il problema: quando questa strategia leave one out è utile e quando invece è più utile usare la classica k-fold, dove k può essere un numero che normalmente è 5, al massimo 10 se i campioni sono tanti? Beh, l'uso scientifico che è stato fatto di questa procedura di validazione, di questo protocollo leave one out, è quando il campione globale è piuttosto piccolino. Voglio dire, se mi trovo un campione di, che so io, 25 istanze, è chiaro che se vado a dividerlo con la strategia random che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, cioè training e testing, ce ne avrò 12 in training e 13 in testing, o il contrario. Per cui l'addestramento viene fatto su un numero veramente esiguo di istanze. Questo può comportare che i casi non tipici possono capitare o nel training o nel testing, a seconda delle volte, e quindi possono determinare la fortuna o la sfortuna

fattura della stima. Ugualmente, se uso la procedura vista un attimo fa, cioè la K-fold, e lo divido in 5, otterrò 5 sottogruppi. Ma ognuno di questi sottogruppi significa che 5 li uso in testing, d'accordo? E 20 istanze le uso in training. Per cui, anche in questo caso, addestro su 20 e verifico solo su 5, anche se ripeto questa procedura per ben 5 volte. Ecco, con l'E1 Out io addestro su 24 e verifico su 1 e a turno quindi li valuto ognuno. Qual è il problema? Il problema è che alla fine mi ritrovo su 25 istanze, 25 modelli. E non è detto che la media dell'errore di questi 25 modelli indipendenti sia molto rappresentativa. Però l'uso che ne viene fatto di questa validazione Leave One Out è specialmente per campioni molto piccoli. Vedremo che io sto riportando quelle che sono le notizie da letteratura scientifica, ma dando uno sguardo più attento alla questione, non è affatto detto che le cose funzionino bene in questi casi. Perché io sto supponendo, implicitamente, che le stime che io faccio, le faccio con dei modelli regressivi classici o dei modelli di classificazione lineare. Ora, se i campioni che io ho di fronte sono dei campioni la cui funzione matematica è piuttosto lineare, tutto quello che abbiamo detto tiene. Ma se ho dei campioni la cui funzione ottima è altamente non lineare, quindi mi trovo di fronte a campioni complessi, e tutto quello che stiamo dicendo può traballare. E questo lo capiremo meglio successivamente quando affronteremo l'approccio induttivo, cioè i protocolli di validazione basati sull'approccio induttivo. Vediamo il Leave-One-Out come procedura. Il Leave-One-Out, la stima Leave-One-Out, è un caso speciale, come dicevamo, della validazione K-fold, nella quale il numero delle sottoclassi nel quale il campione originale viene diviso è uguale al numero di casi presenti nel campione. Esattamente come avevamo detto. Per cui se il numero di casi è n grande, k sarà uguale a n grande. Ecco, questo vi dà un'idea di quante elaborazioni dobbiamo fare. Ovviamente il modello addestrato su tutti i pattern del campione tranne uno è usato per valutare l'errore nel campione, nel caso che abbiamo lasciato fuori. E questo processo viene ripetuto per tutti i casi, patterns. Ovviamente quello di cui la valutazione, questo comporta che la valutazione dell'errore di tutti gli n casi è data quindi dalla media fornita dall'errore. Per cui io avrò, se ho n casi, avrò n stime e quindi l'errore medio sarà praticamente quello che desumo da questi errori. Allora, questa procedura ad anche dei vantaggi, onestamente, oltre che al fatto di poter essere usata, di essere consigliata spesso per campioni molto piccoli, il fatto che praticamente ogni training praticamente ha un caso in meno, perché è quel caso che viene messo in testing. Quindi, omettendo solo un'osservazione, il modello ha estimato tramite una perturbazione O1 di n, cioè molto piccola, cioè il modello di training, il training set, uno dall'altro, differiscono di poco, perché è soltanto un caso che viene, come dire, scambiato. Dall'altra parte, le variazioni di stima sono generalmente uguali, qui lo diciamo, a 1 su radice di n. Quindi, per un campione molto vasto, un numero n largo, le estrapolazioni, cioè il testing fatto sul campione, sul caso rimanente,
sono eseguite con perturbazioni minime e questo dovrebbe rendere stabile, cioè che l'apprendimento

sui diversi casi sia molto simile, perché soltanto un elemento del campione d'addestramento 1 sarà diverso dal campione di addestramento 2, dal campione di addestramento 3, eccetera. Ovviamente noi dobbiamo aspettarci, secondo quello che abbiamo già detto, che per campioni, come dire, dove K è molto grande, cioè li dividiamo in molti sottocampioni, la cross-validazione abbia un'accuratezza che deve essere altamente variabile. Ci aspettiamo che sia molto variabile. Ovviamente se io prendo un campione fatto da 20 casi e lo divido in 5 sottocampioni, beh, insomma, voglio dire, avrò pochi record in training e pochi record in testing, ok? Se addirittura uso una strategia leave one out, in questo caso avrò 20 addestramenti, in questo caso 19 in addestramento sono i casi e uno in testing a turno. Ma mi aspetto che a un certo punto, se immaginate che in questo campione di 20 o anche di 100 esistano pochi casi strani, quelli chiamati borderline, cioè casi estremi, casi che si allontanano molto dalla media degli altri, beh, questi casi spesso sono destinati a essere sbagliati. Perché? Perché il modello non ha avuto, se avesse avuto molti casi estremi, avrebbe appreso anche a come comportarsi quando si trova di fronte a un input molto raro. Mentre in questo caso rischia di trovarsi di fronte a un unico input raro e non sapere come comportarsi. Ovviamente, quando invece il numero di sottocampioni è piccolo, la varianza che ci possiamo aspettare è piuttosto piccola, ma può portare a uno sbilanciamento che riduce la varianza, no? E gli errori. Cioè possiamo avere, per K molto piccoli, che i campioni di testing siano, come dire, grandi ma molto diversi, e quindi la stima vari in maniera i campioni, ovviamente le stime saranno, come dire, altamente sbilanciate. Questa è una delle debolezze del sistema K-fold, che ripeto, consiste in due debolezze fondamentali, sia nel K-fold classico che abbiamo visto all'inizio, sia nel suo caso limite che è il leave one out. Cioè, uno, l'estrema, come dire, variabilità dei risultati, che possono essere dovuti al fatto che i dati contengono alcuni casi che sono molto strani e che si allontanano molto mediamente dagli altri. L'altra debolezza è che devo fare parecchi addestramenti e alla fine non mi ritrovo una rete neurale. Immaginate che usiamo delle reti neurali, una rete neurale che ha imparato a fare stima, ma mi ritrovo K reti neurali, e nel caso del leave one out mi trovo N reti neurali, ognuna dei quali fa una stima. È vero che l'addestramento è stato fatto su campioni molto simili nel caso del leave one out, perché ne ho estratto una alla volta in testing, ma voglio dire, si tratta sempre di reti, se sono reti neurali, che partono da pesi casuali, vedono i dati e fanno una stima, e per cui mi posso aspettare una variabilità alta in questo caso. Proviamo adesso a vedere in schema che cosa succede nella procedura leave one out come punti fondamentali. Punto numero 1. Per ogni caso, per ogni istanza xn, cosa avviene? Io ho tutte le istanze che vedete qui su questa colonna che uso come training, tutte tranne l'istanza XI, qui abbiamo chiamata XI, cioè quella che ho messo da parte per farla valutare. Quindi il sistema apprende in maniera completa su tutte le istanze tranne una. Dopo che ha appreso, io congelo i pesi, i parametri che ha definito.

durante l'apprendimento e valuto come quel modello che è emerso stima l'istanza XI che ho ottenuto separata. Ok? Benissimo, questo è il primo punto, il primo passo. Ovviamente questo passo però va ripetuto per n volte, n grande volte, se n sono i casi, io devo ripetere questa stessa procedura, come ricordato, per n volte, per cui nel secondo esperimento estraggo XI diverso, che potrà essere il secondo record, la seconda istanza, addestro su tutte le istanze rimanenti, tranne quella, congelo i pesi ad addestramento avvenuto e poi valuto in test in cieco l'istanza nuova. Questo devo ripeterlo per n volte, per cui è chiaro che alla fine l'errore complessivo sarà la media degli errori che ho fatto su ogni istanza. N è il numero di casi, come vedete, eccolo qui. Bene, adesso immaginiamo che il campione sia costituito da tutti questi casi che vedete qui. Va bene? X1, XN-1, XN+1, XN. Chi manca? Manca XN. XN, piccolo, è il caso che ho lasciato fuori. Per cui il mio campione di addestramento è quello che vediamo definito tra le parentesi graf. Ok? Questo è il sottocampione originale senza il pattern ennesimo. Cioè vedete che qui proprio manca il pattern dove n è piccolo, che abbiamo tenuto fuori. Quindi, secondo punto. Addestriamo un modello usando il campione di training. Terzo punto, calcoliamo l'errore del campione lasciato fuori dal training set. Ripetiamo questo tipo di procedura, cioè da 1 a 3 dei punti che abbiamo visto, per ognuno degli n campioni. Quindi, in conclusione, l'equazione con la quale ci misureremo per valutare la correttezza di questo esperimento sarà data dalla media degli errori che sono stati effettuati rispetto al testing dalla funzione, che qui sono tante funzioni, di ogni campione lasciato fuori condizionato dal campione che è stato assunto come training. Lasciamoci quindi con questa domanda. Quando è necessario applicare il protocollo, la procedura Leave One Out? Adesso però dobbiamo un attimo riflettere in maniera più approfondita, prima di affrontare in una lezione successiva l'approccio induttivo, sul significato di queste procedure. Perché presentarle tecnicamente è, come dire, un po' noioso, lo ammetto, ma anche semplice. Una volta compreso come si fa, è facile internalizzarle e magari credere che siano delle procedure ottime sotto ogni profilo per essere utilizzate. In realtà le cose non sono così semplici. Vi voglio fare un esempio che tra l'altro abbiamo già visto durante le precedenti lezioni. Immaginiamo un disegno semplice, una fotografia, se volete, in cui ci sia il volto di una persona. Ora, immaginate questo volto di una persona su sfondo nero e il volto invece con i colori dei toni di grigio classici. Ora, se andiamo a fare un'analisi di come sono distribuiti i toni di grigio, cioè i pixel, come sono attivati, scopriremo che c'è una prevalenza di nero, poi ci sono la parte che comporta il volto della persona che abbiamo fotografato, che avrà toni di grigio diversificati, dal nero, cioè da 0 fino a 255. Bene, adesso proviamo a mettere questa fotografia su un foglio Excel, traducendo tramite un piccolo programma molto semplice, ogni pixel nel valore numerico del suo tono di grigio.
E osserviamo questa fotografia su Excel, magari usando lo zoom per rimpicciolirla in modo che ci compaia il più possibile nello stesso foglio, nella pagina. Ci accorgeremo semplicemente che a

pixel che definiscono il contorno del volto, che sono quelli che quando si fa edge detection, cioè rilevamento dei bordi, sono quelle filtri convolutivi che ci disegnano il bordo di la figura, l'outline di una figura, sono quelli più importanti. Ma se fate un'analisi quantitativa, quei numeri di bordo rappresentano il 2-3% al massimo di tutta l'immagine. In altre parole, sono dei valori, tra virgolette, strani nella fotografia. Cioè non sono consueti, sono lontani dalla media dei valori. Bene, che significa? Che se io elimino quei valori perché sono strani e vengono definiti outlier, cioè fuori livello, ok? Io li posso anche eliminare, sono soltanto al 2%. Il risultato nel disegno è che non vedo più il volto, perché non ho più i bordi del volto. Quindi il problema è i cosiddetti outlier, cioè valori che sono fuori, lontani dalle medie, strani, ok? Sono valori che vanno eliminati o interpretati. Questa è la prima considerazione. La considerazione seguente è che io posso avere un dataset che non è un'immagine, ma posso avere dei valori strani che definiscono i casi di input. Alcuni casi presentano dei valori strani. Ora, se io li tolgo, che cosa sto togliendo? Il problema è che molte volte si è visto che togliendoli perché non sono linearmente proporzionati agli altri, che rappresentano più o meno la media, io sto togliendo praticamente la possibilità al sistema di comprendere dei casi limite che mi possono capitare continuamente, per cui posso addestrare un sistema eliminando i casi fuori bordo, diciamo, strani, e questo sistema magari si comporta molto bene quando gli capitano nuovi casi che rientrano nella media però. Ma come arriva un nuovo caso che è un po' strano ma reale? Loro lo sbagliano, perché non l'hanno mai visto, non lo considerano. Lo considerano come uno straniero. Questo è tipico di alcuni dataset, o meglio, possiamo anche dirci che tutti i dataset che sono estratti da processi naturali o culturali rappresentano questo tipo di problema. Lo presentano perché sono dei dataset che rappresentano funzioni altamente non lineari, perché la realtà che ci circonda è una realtà altamente non lineare. Vi faccio un esempio banale, no? È chiaro che se io ho un conto in banca, no? E sono arrivato allo zero, ma mi servono dei soldi, per la prima volta chiedo un prestito e mi concedono un prestito, dice guarda, puoi andare fuori fino a 5.000 euro. Ottimo. Lì per lì mi sento preoccupato perché è la prima volta che vado in debito, mettete. Allora, mettiamo adesso che sulle X abbiamo il tempo e sulle Y abbiamo il grado della mia preoccupazione. All'inizio, come mi danno il credito, io sto tranquillo. Quindi la mia preoccupazione è un po' superiore alla media perché è la prima volta che ho un debito. Dopodiché mi compro una sigaretta elettronica o mi compro un paio di pantaloni o una cravatta. Spendo dai 10 ai 60 euro, immaginate. E sto sotto di 60 euro per la prima volta. Ed ecco che la mia preoccupazione cresce in maniera formidabile perché è la prima volta che entro in debito. Poi tornando a casa mi consulto con la mia compagna o compagno che sia e gli dico, beh, guarda, ho avuto 5.000 euro di credito dalla banca e ne ho spesi 60. Lei subito si preoccupa, dice, ma come, adesso siamo in debito, 60 euro abbiamo speso che non abbiamo in realtà, dobbiamo restituirli alla banca. Però la mia preoccupazione aumenta ancora di più perché la mia compagna mi ha fatto notare che siamo in una situazione di rischio per la prima volta. Però lei dice, ma siccome tu hai usato questo credito per comprare

un paio di pantaloni. Adesso io vado a comprarmi finalmente il forno a microonde che ce n'avevo bisogno e spendo 100 euro o 200, non so quanto costino attualmente. Però in tutti i casi, a quel punto, la mia preoccupazione cresce, ma cresce meno, perché è stata condivisa con la mia compagna. Dopo un altro po', visto che ho esagerato, dico, vabbè, ma in fondo abbiamo speso totalmente 260 euro, cioè che è un po' più del 10% del credito che abbiamo. Sai che c'è? Adesso magari mi compro un altro telefonino, spenderò 400 euro, lo compro e subito mi preoccuperò. La mia compagna si preoccupa ugualmente e va a comprarsi anche il telefonino e saliamo a 800, 1000 euro di spesa. A quel punto siamo a 1000 euro, abbiamo speso metà del credito. Ma intanto la nostra preoccupazione è cresciuta in maniera non proporzionale, cioè non secondo una linea retta, cioè più spendo più mi preoccupo. In certi momenti saliva, in certi momenti saliva meno. A un certo punto, quando arriva a 1000 euro di indebitamento, dico, beh, mancano ancora 1000 euro. Ma sai che c'è? Ma mi compro un'altra cosa a questo punto e la mia preoccupazione di botto diminuisce perché ormai ho fatto l'abitudine a indebitarmi. A questo punto, vedete, c'è un punto di singolarità con derivata parziale uguale a zero perché ho cambiato verso. A questo punto non c'è più neanche una semiproporzionalità tra quello che spendo e la preoccupazione che ho. A questo punto è il banchiere che mi ha dato i soldi che comincia a preoccuparsi, perché io non mi preoccupo più. Ecco, questo banale esempio che sarà accaduto, credo, a non poche persone, cioè che cominciano a preoccuparsi all'inizio molto, poi si preoccupano poco, dopo un po', anche se si espongono di più, non si preoccupano più, in altre parole, è un tipico esempio di come i dati che noi abbiamo non debbono riflettere per forza una proporzionalità, cioè non debbono spostarsi su una linea retta, ma possono seguire un andamento strano. Questo andamento, quando è molto strano, cioè fatto di una curva che prima sale, ma sale con una rapidità diversa, poi di botto si inverte, comincia a scendere e poi d'improvviso risale, ma risale con una pendenza ancora diversa da prima. In questo caso il sistema è molto non lineare. Tutte le esperienze che noi abbiamo, i processi naturali e culturali che vediamo di fronte a noi, hanno questo andamento non proporzionale. Ripeto, è come quando A causa B che causa C, però C causa A. A quel punto i conti diventano complicati. Non bastano più un modello lineare per spiegare come avvengono le cose. Allora, quando usiamo un approccio di questo tipo, K-fold cross-validation o distribuzione random training e testing, dobbiamo tenere presente questo, che nei dati ci possono essere dei casi strani. Se noi li distribuiamo a caso, in alcune volte, quando compariranno in testing, le cose vanno male come accuratezza. Quando capitano in training, le cose possono andare meglio o peggio, perché possono addirittura deviare l'interpretazione che la rete neurale sta facendo dei dati di training. Quindi una distribuzione ottima non può essere fatta semplicemente con una distribuzione randomica o training testing o K-fold, peggio leave one out, randomica, perché nulla in realtà nel tempo si distribuisce in maniera randomica. Voi sapete che in matematica la cosa più complessa che esiste è generare numeri realmente randomici, perché anche il nostro cervello è fatto per trovare sempre una logica, una regola tramite la quale muoversi. Non a caso il nostro cervello non è una sfera morbida, smooth, ok? Ma è addirittura una struttura fatta di connessioni e di circonvoluzioni ripide, improvvise, come se fosse un canyon. Ecco, in natura le non linearità, i cigni neri, come dicono gli economisti, cioè quegli eventi improvvisi che cambiano completamente rispetto agli eventi che sono accaduti un istante prima, sono la norma. Allora, per avere un protocollo robusto che ci permetta di capire quanto un modello
in training

una volta addestrato, è bravo in testing, non è sufficiente dividere randomicamente il campione intero per avere una stima robusta ed efficace e realistica. Dobbiamo trovare altri mezzi per fare questa divisione. Questi altri mezzi, ovviamente, li presenteremo nella prossima lezione, in cui tratteremo i sistemi, i protocolli di validazione di tipo induttivo e vedremo quali sono i criteri ai quali si ispirano e li confronteremo con i protocolli di distribuzione random, sia K-fold che training e testing, per vedere che anche dal punto di vista qualitativo ci permettono di raggiungere risultati che con gli altri non potevamo raggiungere. Adesso vediamo le domande tramite con le quali ci lasciamo. Qual è la logica fondamentale della validazione K-fold? Cioè, che logica segue? E quando è necessario applicare la procedura leave one out? Vi ringrazio per l'attenzione. Questa seconda parte è terminata. Potete consultare il sito dell'Ateneo, il web dell'Ateneo, per la parte dedicata a questo corso per avere ulteriori approfondimenti e materiali di studio. Grazie e arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Fabio Giuseppe Angelini, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso che ho realizzato per questo Ateneo dal titolo Diritto pubblico e amministrativo. I temi trattati da questo corso saranno l'organizzazione costituzionale italiana, rispetto alla quale guarderemo e ripercorreremo quelli che sono i principali caratteri dell'organizzazione costituzionale, guardando soprattutto alle tematiche che fanno da sfondo alla pubblica amministrazione e al ruolo svolto dall'amministrazione. E quindi ci soffermeremo

sull'amministrazione, intesa in senso soggettivo e oggettivo, come parte dell'ordinamento giuridico stesso e dunque insieme tanto di norme, ma anche come realtà fattuale. E poi ci concentreremo su quelle che sono le basi costituzionali dell'ordinamento amministrativo. La seconda parte del corso sarà invece dedicata al potere amministrativo e alle situazioni giuridiche soggettive dei privati, all'amministrazione che si manifesta come soggetto stesso del diritto e infine l'attività dell'amministrazione e le sue molteplici forme del suo agire. Questi argomenti ci permetteranno quindi di guardare al diritto amministrativo e alla pubblica amministrazione attraverso le lenti del diritto costituzionale, proprio con l'obiettivo di cogliere quegli aspetti di collegamento e di connessione tra la pubblica amministrazione e il suo diritto, che è appunto il diritto amministrativo, e le basi costituzionali dell'attività amministrativa e dell'organizzazione amministrativa, le evoluzioni e quelle che sono le implicazioni che il contesto era unitario e le sfide che il contesto unitario pone nei confronti della pubblica amministrazione. Obiettivo di questo corso sarà quello di darvi gli strumenti per poter comprendere il funzionamento del sistema amministrativo italiano, evidenziando e cogliendo quelle che sono le sfide poste dall'assetto costituzionale, soprattutto in funzione delle finalità dell'ordinamento costituzionale, della sfida posta dal nostro paradigma costituzionale garantista e infine rispetto alle modalità di intervento pubblico nell'economia e nella società, soprattutto facendo riferimento ai diversi ambiti nel quale l'amministrazione eroga servizi, agisce come autorità o svolge attività per approvvigionarsi, per esempio, mediante l'affidamento dei contratti pubblici. Io vi auguro un buono studio e sono convinto che questo corso vi permetterà di affinare le vostre competenze giuridiche, ma guardando anche alle professioni che domani sarete chiamati a svolgere nel mondo dell'economia e più in generale nel mondo del lavoro. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione.

nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Si parlerà di modelli di Hochfield e sistemi magnetici. Gli argomenti trattati saranno energia del modello di Hochfield, il neurone stocastico e lo spin magnetico, modello di Hochfield, diagramma di fase. Energia del modello di Hochfield. Daremo alcune brevi accenni su come definire l'energia nel modello di Hochfield in vista anche della correlazione di cui tratteremo nella lezione tra il modello di Hochfield e i sistemi magnetici. Un breve richiamo al modello di Hochfield: abbiamo un insieme di neuroni, un sistema con n neuroni e n molto maggiore di 1. Rete sinaptica completamente connessa, quindi significa che ogni neurone vede l'altro e il valore della connessione IJ è uguale al valore della connessione JI. Per semplicità possiamo mettere WII, cioè un link che chiude un neurone uguale a 0, e come solito I e J corrono da 1 a N. Questa è una delle possibili architetture del modello di Hochfield. In ogni caso la connettività può essere scelta in maniera del tutto arbitraria. Vedremo che abbiamo fatto questa scelta per motivi molto particolari, perché in queste condizioni, una volta stabilita la relazione tra il modello di Hochfield e i sistemi magnetici, il modello di Hochfield è facilmente risolvibile. Come solito abbiamo una dinamica sui neuroni che è data dalla funzione segno del campo interno dovuta dagli altri neuroni per un eventuale campo esterno. I neuroni, ricordo, prendono valore meno 1, 1 e non poniamo nel modello di Hochfield nessuna dinamica sulle sinapsi. Come abbiamo visto, le sinapsi sono fissate in modo da memorizzare un P-pattern, e quel che vogliamo studiare è proprio il richiamo associativo del modello stesso. In questo sistema definiamo in analogia con i sistemi magnetici come energia la seguente quantità. Praticamente è una forma bilineare in SI SJ per WIJ. Quindi l'energia nel modello di Hochfield viene definita come meno un mezzo la somma su I, la somma su J, prendendo I diverso di J, WJ e SISJ. Quello che mostreremo, vogliamo dimostrare, sono due fatti. L'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica e gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Abbiamo visto diverse volte che quello che noi ci aspettiamo che il sistema vada sotto la dinamica indotta dall'evoluzione dei neuroni, da uno stato qualsiasi a uno strato che rappresenta l'attrattore della dinamica, e in questo caso esegue un richiamo associativo, e una volta che è arrivato nell'attrattore ci rimane.

Allora, il primo punto, l'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica. Supponiamo che partiamo da un attrattore, quindi stiamo calcolando l'energia di un attrattore della dinamica. Ricordiamo, sostituendo in H i pesi, che i pesi sinaptici sono presi come combinazione lineare, 1 su n la somma sui p pattern che ho memorizzato di xi, mu, i, xi, mu, j, e quindi andando a sostituire in questa equazione si ha questa tripla somma in realtà. L'energia è uguale a meno 1 su 2 alla n, la somma per i e j con i diverso da j e la somma per mu. Come vedete si presenta questa quadrupletta di simboli, i mu, j mu, i nu, j nu. Si vede subito che, potete farlo come esercizio, la somma per i j per i diverso da j di xi i xi j nu mu non è nient'altro che il quadrato della somma su i xi mu xi nu. Questo, diciamo, è facilmente derivabile scrivendo proprio la somma per i j che va da 1 a 3, prendete n è 1 uguale a 3, e come esercizio è facile verificarlo. Vi ricordo che wj è posto uguale a 0, quindi diciamo questo aiuta e facilita la cosa. Quindi l'energia del sistema non è nient'altro che meno 1 su 2 alla n, la somma su tutti i pattern da mu che va da 1 a p di questa somma. Se ricordate, questo non è nient'altro che l'overlap fra il vettore muesimo memorizzato e il vettore nuesimo memorizzato. Come solito in questi casi spezziamo la somma in mu e come abbiamo già visto ricordiamo che per m, che è definito come la somma di n termini di una variabile aleatoria che assume valore più o meno 1, possiamo dare una stima che è ordine radice di n. Allora, se noi spezziamo in due la somma, abbiamo il termine nu uguale a mu, che mi dà un n quadro, qui metto, e poi rimane questo termine, e, diciamo, lo si riscrive perché non ci si può far nulla, che è praticamente la somma per nu diverso da nu dell'overlap fra i vettori storati. Diciamo, in passate lezioni abbiamo dato una stima di questo oggetto e quindi possiamo scrivere che l'energia non è nient'altro che meno n mezzi, dividendo qua, ordine p meno 1 su n. Cosa vuol dire? Vuol dire che in assenza di crosstalk, questo termine qua, o con vettori ortogonali, o nel caso in cui n è molto maggiore di p, quindi gli altri pattern, l'overlap con gli altri pattern non disturba il richiamo associativo, l'energia del mio stato è uguale a n mezzi. La presenza di questo termine mi alza l'energia del minimo di ordine p meno 1 su n. Quindi, diciamo, si dimostra che partendo da qualsiasi dinamica si arriva a un minimo che può essere meno n mezzi se il termine di crosstalk è praticamente trascurabile o meno n mezzi più ordine p meno 1 se non lo è, che rappresenta un minimo assoluto della dinamica stessa. Quindi, diciamo, l'influenza di tutti gli altri parti provoca uno shift dell'energia che è ordine p meno 1 su n. Quindi nel caso in cui lavorassimo con n molto molto maggiore di p meno 1, praticamente questo shift si riduce a zero. Il secondo punto, gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Si fa come abbiamo visto, prendiamo come stato iniziale uno stato preparato in modo tale da avere i primi n piccoli elementi uguali a meno il vettore commemorizzato e i rimanenti n grande meno n

elementi uguale al vettore memorizzato. Si introduce nella formula che abbiamo appena visto, questa qua, che l'energia è uguale a meno 1 su 2n, la somma su mu del quadrato della somma xi nu sj a questo punto, e si può ricavare, diciamo, questo ve lo lascio come esercizio, sarà negli spunti di riflessione, questa formula. Cioè l'energia dello stato SI di T è uguale all'energia del pattern memorizzato più 2 alla n piccolo meno 2 alla n piccolo quadro su n. Questo rappresenta praticamente il contributo positivo dovuto al fatto che io parto con uno stato della rete corrotto. Quindi questa è l'energia del pattern memorizzato, questa è l'energia iniziale del mio stato e si vede che è maggiore, come deve essere, dell'energia dell'attrattore. Quindi essendo un sistema dinamico, una volta che rilascio il sistema a evolvere, questo sistema evolve nel suo minimo. Come spunto di riflessione tentate di dimostrare che si ha questa formula. Il suggerimento è di spezzare in due, come solito, sia la somma su mu sia la somma su i. Passiamo al nuovo argomento. Il neurone stocastico e lo spin magnetico. In questo argomento creeremo l'analogia che stiamo cercando fra sistemi fra modelli di Hofield e sistemi magnetici e ne studieremo i limiti e le opportunità. L'idea di fondo è quello di porre un'analogia per permettere l'uso dei concetti e degli strumenti della meccanica statistica per la soluzione analitica del modello di Hofield. Diciamo, in sistemi di meccanica statistica come i sistemi magnetici che sono studiati da decine di anni, sono stati sviluppati una serie di strumenti, sia analitici sia computazionali, che ci permettono di dare una soluzione, sia anche parziale o approssimata, del comportamento dei sistemi magnetici. Porre l'analogia del modello di Hofield con questi sistemi magnetici permetterà in ogni caso di usare tutto ciò che sappiamo sui sistemi magnetici per tentare di risolvere con successo il modello di Hofstede-Stelzer. Le idee basi su cui fonderemo questa analogia sono unità stocastiche, il concetto di temperatura in un modello di Hofield e diciamo l'approccio di meccanica statistica. Brevemente e velocemente la definizione di sistemi magnetici. Se noi prendiamo un reticolo regolare con gli spin magnetici definiti su nodi, questo è un modello di un materiale magnetico. Diciamo, le variabili sono definite su nodi e sono dette di spin, l'interazione avviene attraverso i link del reticolo. Si vede come in questo, per esempio, modello bidimensionale questo spin interagisca solo con questi suoi quattro primi vicini. Se invece di avere un reticolo bidimensionale abbiamo un reticolo tridimensionale, il numero di primi vicini diventa 6. È chiaro che potremmo definire il modello magnetico su una topologia di connettività diversa. Per esempio una connessione totale, come abbiamo visto fare nel modello di Hofield stesso. Il modello di Ising in particolare, se lo spin del sistema è uguale a un mezzo, in ogni sito definiamo una variabile S uguale più 1, spin up, e S o S uguale meno 1, spin down. Qui abbiamo, in un sistema diverso, gli stessi valori della variabile neuronale. Up, down, impulsa, non impulsa. Diciamo, quindi abbiamo stabilito la prima analogia, cioè il neurone e lo spin magnetico prendono gli stessi valori.

Ogni spin in un modello magnetico risente dell'azione degli spin contigui e del campo magnetico esterno eventuale. Definiamo il campo interno dell'iesimo spin come la somma su tutti gli spin J con cui interagisce, in questo caso bidimensionale 4, di WJ SJ. SI interagisce con SJ con il peso WJ, questo è un altro SJ, un altro SJ, un altro J. Notate che questa somma è finita, ha qua solo quattro termini, sono i quattro termini di interazione. Se io prendo una connettività completa, tutti gli spin vedono, ogni spin vede tutti gli altri spin, è chiaro che la somma va fino a n. Vedremo che questo è importante poi per la soluzione del modello. L'interazione di scambio è quello che, diciamo, in qualche modo modula l'interazione fra lo spin J e lo spin I, è definita essere simmetrica WJ uguale WI per un ferro magneto e viene posto uguale a J, dove J è una costante maggiore di zero, e si normalizza per il numero di termini o di connessioni che vede lo spin iesimo. Questo per far sì che quando la dimensionalità va come n, n tende a infinito, il termine di scambio sia un numero finito, non tende a infinito. Come nel caso del modello di Hofield, il campo interno controlla la dinamica del sistema. A basse temperature o a temperatura non esistente, a temperatura zero, gli spin tendono a allinearsi al proprio campo interno. Cioè l'interazione fa sì, J su D, che lo stato di spin allineato sia quello favorito. E la dinamica del neurone è quella che abbiamo visto, dello spin, è quella che abbiamo visto per il neurone. Il valore di SI al tempo T più 1 è uguale al segno del campo interno. La dinamica è asincrona, cioè ogni volta che cambia uno spin, tutti gli spin connessi ad esso cambiano in maniera completamente indipendente l'un dall'altra. Chiaramente quando è definita sul continuo. Quando simuliamo un modello di spin, scegliamo la strategia migliore per far evolvere il sistema. Allora, definiamo l'energia di un sistema magnetico essere questa, la somma meno un mezzo, la somma per su I e J per I diverso da J, o WJ, SI, SJ, più eventualmente in campo esterno per la somma su I di SD. Quindi un sistema magnetico ha la stessa energia che abbiamo definita per il modello di Hofield. Quindi formalmente stiamo ponendo, se guardiamo, a parte la topologia di connettività, ma non ha importanza, anzi ha importanza ma non è definitiva, no, non è fondamentale per costruire l'analogia. Noi stiamo costruendo un'analogia fra spin e neurone. Spin e neurone assumono gli stessi valori, meno 1, 1. Il campo interno in un sistema magnetico e il campo interno nel modello di Hofield hanno esattamente la stessa forma. E l'energia, tutte e due hanno un'energia. A parte un piccolo particolare, che è la temperatura, che va introdotta nel modello di Hofield, questo stabilisce una relazione formale fra i due modelli, Ising e Hofield. In un sistema magnetico, la dinamica a temperatura finita è ben definita in qualche modo. Gli spin tendono a allinearsi al campo interno Xi. Qui c'è il campo interno, questo è lo spin. Questo spin tende a essere allineato.

a questo campo. La temperatura, che in questo caso nel modello del sistema magnetico è la temperatura reale, quella del mondo reale, tende di fatto a rompere questo allineamento. Le molecole, gli atomi del mio materiale si muovono in maniera randomica, in maniera completamente scorrelata, e lo spin, può con una certa probabilità saltare da up a down e da down ad up. Quindi stiamo assistendo nei sistemi magnetici a una dinamica che è fra ordine e disordine. Da una parte c'è un'interazione di scambio che tende ad allineare gli spin, dall'altra c'è il rumore termico, fatto che gli atomi si agitano, essenzialmente nel modo browniano, che tende a distruggere questo tentativo di ordine. Ora è chiaro, come abbiamo visto, come ragionamento possiamo fare un ragionamento al limite. Supponiamo di lavorare per T che tende a zero. Quando la temperatura tende a zero, abbiamo visto che la dinamica dello spin diventa quella della funzione segno, ma soprattutto la probabilità di flippare dovuta al rumore termico, lo spin diventa zero. Cioè a temperatura zero il moto dovuto di agitazione dovuta alla temperatura praticamente sparisce. Questo, diciamo, è uno dei principi base della termodinamica. Quindi significa che a temperatura zero l'ordine prevale, semplicemente perché il tentativo di disordinare dovuto alla temperatura non esiste. Ma questo è anche vero a temperatura piccola, vicino a zero, ma non zero. Il termine di disordine è molto più piccolo di quello d'ordine, per cui quello di ordine prevale. Man mano che aumento la temperatura, se arrivo ad altissima temperatura, pur essendo diverso da zero l'interazione, il valore del disordine apportato dalla temperatura prevale. Quindi ad altissime, ad alte temperature, alte altissime temperature, il sistema si comporta in maniera randomica, come se la interazione di scambio che porti ordine non esistesse, di fatto è trascurabile. Quindi anche qui noi ci aspetteremmo in un sistema magnetico che in funzione della temperatura si passa da un sistema ordinato a un sistema totalmente disordinato in maniera graduale. Vedremo che non è così. Allora, per capire cosa accade, diamo una diversa definizione per la dinamica degli spin e poi di conseguenza, visto che ormai c'è una completa analogia fra spin e neuroni, per la dinamica neuronale. Cioè, a questo livello, se uno parla di spin di neuroni, dice esattamente la stessa cosa. Allora, al tempo T, io definisco il neurone essere in uno stato più 1 con una certa probabilità, che è una funzione G, è una generica funzione del campo interno, o stare in uno stato meno 1 con una probabilità P down, questo è P up, che è 1 meno G. Chiaramente la somma fa 1 come deve essere per la probabilità. Cioè la presenza di un campo di temperatura praticamente mi va a alterare all'interno di questa funzione, che deve essere scelta con molta attenzione, mi va a alterare la probabilità di trovare lo spin in uno stato più 1 o meno 1. Usualmente per la funzione G si prende la logistica, questa funzione che è definita logistica. G del campo sigma i, che è il campo interno, è 1
su 1 più l'esponenziale meno 2 beta KI. In beta mettiamo l'inverso della temperatura. Beta è uguale 1 su KBT, dove KB è la costanza di Boltzmann. Dovreste ricordare quando avete studiato al liceo i gas perfetti. Vediamo subito che questa funzione soddisfa quello che volevamo, perché notiamo subito che 1 meno G di sigma I è uguale a G di meno sigma I. Notiamo, per esempio, per x uguale a 2, campo interno uguale a 2, questo è il valore di P up, questo è il valore di P down. Se vado a prendere meno 2, vedete che essendo la curva, questa curva simmetrica di fatto, ho che questo valore è uguale a questo. Quindi 1 meno il valore di G sigma I, che è questo pezzo qua, è uguale a G meno sigma I, che è questo pezzo qua. Fra l'altro, vedete, qui è riportata la curva per diverse temperature. Questa per temperatura 0,1, questa per temperatura 0,5, questa per temperatura 1 e questa per temperatura 5. Quindi andando dal basso verso l'alto la temperatura sale. Vedete come salendo la temperatura la probabilità di essere up o down si avvicina ad alte temperature ad essere un mezzo. Quando qui ho beta T che tende a infinito, beta tende a zero, quindi questo esponenziale è uguale a 1. Quando la temperatura tende a zero, questa probabilità è esattamente 1 su 1 più 1, quindi un mezzo. A T infinito, temperatura infinito, ho una retta, uguale a un mezzo. Quindi con questa definizione di spin stocastico ritroviamo il discorso che abbiamo fatto pochi secondi fa. Fra l'altro, nel momento in cui la temperatura va a zero, questa curva, la logistica, richiama la funzione segno, e quindi con questa curva noi possiamo studiare benissimo sia il caso a temperatura diverso da zero, sia il caso a temperatura uguale a zero. In un modello di spin, in un modello magnetico, o nel nostro modello di Hofield. Con questa dinamica significa che il limite per T che tende a zero di P di zero è uguale a sigma. Cioè, dicevo, questo che ho appena detto. Quando la temperatura va a zero o beta va a infinito, la probabilità è zero per l'argomento minore di zero e diventa 1 per l'argomento maggiore di 1. Quindi il valore del segno del campo interno. Quindi la dinamica a temperatura zero dei sistemi magnetici del modello di Hofield. Ora, il punto è che formalmente, nello stesso modo, io posso introdurre la temperatura nel modello di Hofield. Abbiamo detto che c'è un'equivalenza completa, però l'equivalenza è formale, non è fisica. Pongo l'equivalenza per poter sfruttare tutto ciò che conosco sui sistemi magnetici per risolvere il modello di Hofield. Ma formalmente nel modello di Hofield la temperatura non esiste e una sua introduzione non può essere la temperatura assunta a essere quella reale, cioè quella del modo browniano. Nel modello di Hofield temperatura significa rumore, significa corruzione dell'informazione. Quindi ad alta temperatura siamo in presenza di fenomeni di corruzione delle informazioni molto alte. Vi ricordo la foto con cui abbiamo introdotto
in qualche modo visualizzato il recupero associativo, c'è cioè una foto a cui era stato aggiunto

molto rumore bianco. Più rumore aggiungiamo nei nostri sistemi, nelle informazioni, più alta è la temperatura del modello. Rimuovere il rumore significa andare a una situazione in cui la temperatura è bassa. Quindi quando parliamo del modello di Hockfield, formalmente usiamo le stesse formule che regolano la dipendenza dalla temperatura nei sistemi magnetici, ma intendiamo un fenomeno completamente diverso da quella della girazione termica del mondo reale. Però detto questo, formalmente se io definisco la dinamica come quella dello spin stocastico, quindi parlo di neurone stocastico, ho completato la mia analogia. Adesso posso, in maniera del tutto indipendente, tranne i piccoli particolari, parlare di modello di Hockfield o sistema magnetico quasi usando i due termini, i due termini dei sistemi come sinonimi. Allora, degli spunti di riflessione su questo argomento. Ad alte temperature un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati? Nel modello di Hockfield la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Con questo passiamo all'ultimo argomento, che è modello di Hockfield e diagramma di fase. L'idea è quella di vedere, applicando l'analogia che abbiamo appena sviluppato, qual è una possibile ma ottenuta soluzione del modello di Hockfield reale. Avevamo anche nel modello di Hockfield nel passato visto come noi ci aspettiamo una situazione in cui nel limite in cui P su N diventa piccolo perché N è molto maggiore di P, il modello di Hockfield funziona. Man mano che questo rapporto cresce, il modello di Hockfield funziona un po' meno, che è del tutto analogo a quello che abbiamo detto nel caso della magnetizzazione, cioè quindi del numero di spin allineati. A basse temperature gli spin sono allineati e quindi c'è una magnetizzazione residua macroscopica diversa da zero perché molti spin sono allineati. Man mano che aumenta la temperatura, siccome diventa più probabile trovare un numero di spin down uguale a un numero di spin up, la magnetizzazione macroscopica scompare. I due processi sembrano essere continui. Vediamo che il principale risultato è che ciò non è vero, anche se intuibile e plausibile, di fatto in questi sistemi si ha un comportamento completamente diverso. Introduciamo il concetto di teoria di campo medio, che sembra difficile, ma insomma in qualche modo si può capire. Allora, fondamentalmente, prendiamo un singolo spin in interazione col campo interno, spin o neurone, visto l'analogia. Ora, indipendentemente dalla forma della connettività, topologica della connettività, io vado a studiare come interagisce un singolo spin con questo campo interno. La connettività viene tenuta conto in questa sommatoria, che va da 1 al numero di primi vicini, 4 nel caso di un sistema reticolare come questo, n nel caso di un sistema full connesso. Il valore medio della mia variabile di spin SI è definito essere la somma su tutti i possibili valori che SI assume con la probabilità di quei valori. Allora, siccome SI può assumere solo due valori, meno 1, 1, la somma è per J che va da 1 a 2, della probabilità che SJ è uguale a 1 per il valore di SJ più 1.

più la probabilità che Sj è uguale a meno 1 per il valore di Sj che è uguale a meno 1. Quindi il primo termine è positivo, il secondo termine è negativo. Se prendo come probabilità la logistica, qui sembra molto complessa ma non lo è praticamente, questo termine è 1 su 1 più e alla meno 2 beta, meno lo stesso termine semplicemente dove qui il meno è messo col pi. Ricordatevi che il valore della logistica 1 meno è uguale a g di meno, quindi è questo. Faccio il minimo comune multiplo e ottengo banalmente la tangente iperbolica. Al di là di come ci siamo arrivati, l'importante è notare questo. Qui ho il valor medio dell'iesimo spin. Nella tangente iperbolica ho il valore del j-esimo spin. Quindi sono in una condizione in cui questa equazione non la posso risolvere perché la mia variabile, che è quella che cerco, il valor medio dell'iesimo spin, compare solo qui e non qui. Quindi diciamo, a meno che non invento qualcosa, insomma, sono bloccato. Il qualcosa che posso inventare è di questo tipo. Allora, prendiamo una variabile che può essere positiva o negativa, che in modulo è molto piccolo e assume valori random. E poniamo che il valore dello spin durante la sua evoluzione sia praticamente centrato intorno al suo valor medio più o meno questa variabile che cambia nel tempo. Quindi è come se avessi un valor medio fisso e delle fluttuazioni piccolissime intorno ad esso. Ora, se vado a calcolare il campo interno con queste definizioni, vedete subito che questo termine, e sostituisco SI, mi dà JSISJ. Perché? Perché praticamente questo termine posso portarlo fuori dalla sommatoria. La sommatoria di D1 vale D, se WJ è J su D, c'ho J, il valore medio di SI. E poi mi rimane il termine di questa sommatoria. Ora, il punto è questo. Se D è molto maggiore di 1, cioè questa sommatoria ha molti termini, ritorniamo al Randall Walk di qualche lezione fa. Il punto più probabile d'arrivo è 0, cioè se io sommo molte volte tutte le piccole fluttuazioni che possono essere più o meno, il valore più probabile di questa somma è uguale a 0. Nel caso di reticolo dove ci sono 4 termini, D uguale a 4, non è detto che la somma di 4 termini, pur se stocastica, sia uguale a 0. Quindi nel caso in cui prendo la connettività molto grande, ordine n, come nel caso del modello di Hockfield, io ho che questo termine può essere trascurato. Quindi il valore del campo interno è uguale al valore medio del campo uguale a J, il valore medio di Sj. Quindi posso scrivere in questa approssimazione, che è detta teoria di campo medio, questa equazione qua. Allora, qual è il punto? Questa teoria di campo medio è un'approssimazione nel momento in cui D è grande ma non è molto grande. Diventa esatta nel momento in cui D o N, cioè la connettività,
tende a essere infinita. Quindi in un modello di Hofield full connesso in cui n va a infinito, la soluzione di campo medio è esatta. In un modello di Ising su due dimensioni no. Se l'adotto commetto un errore che è anche abbastanza grande, però mi dà almeno l'ordine di grandezza della soluzione. Torniamo a questa.

che la magnetizzazione in un punto sia diversa da un altro, a meno che non applichiamo un campo esterno locale, proprio per proprietà fisiche di base, che è l'invarianza traslazionale del sistema, la magnetizzazione deve essere ovunque uguale. Quindi SI deve essere uguale al valore medio di SI, deve essere uguale al valore medio di SJ, deve essere uguale a valore medio di S. Se consideriamo questo in questa equazione, abbiamo un'equazione che si può risolvere, perché abbiamo S medio qui e S medio qua. Ora, questa purtroppo non si può risolvere in maniera analitica, ma è facilmente risolvibile in maniera grafica. Allora, si hanno due casi. Nel primo, qui a sinistra, abbiamo la tangente iperbolica, la retta tangente alla tangente iperbolica in zero, l'argomento in questo caso j beta è minore o uguale di 1, e la retta s uguale a s che separa, taglia in due il piano superiore a destra. Vediamo che la retta s uguale a s incrocia, tocca la tangente iperbolica solo nel punto 0. D'accordo? Tra l'altro, come dire, essendo j beta minore uguale di 1, la tangente in 0 della tangente iperbolica ha un coefficiente angolare minore di 45 gradi, per definizione. Quando j beta diventa 1 maggiore di 1, in questo caso, abbiamo una situazione completamente diversa. Quello che prima era un punto di minimo diventa un punto di massimo relativo. E l'equazione ha altre due possibili soluzioni, queste due qua. Uno per valore m e l'altro per valore meno m. Ricordiamoci che la tangente iperbolica è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di x è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di meno x, quindi hanno. In questo caso chiaramente abbiamo nettamente che la retta tangente alla tangente iperbolica in 0 è maggiore di 1, quindi maggiore di 45 gradi. Allora io passo, se sto lavorando con z beta da 0 maggiore di 1, passo da una situazione, qui la freccia è invertita, ma perché lavoro come temperatura. Allora, lavoriamo con temperatura che va da 0 a infinito. Quando la temperatura è 0, siamo al di sotto di beta j uguale a 1, la magnetizzazione è diversa da 0, assume valore più o meno, sono in questa situazione. Man mano che aumento la temperatura, ho che la magnetizzazione è ancora uguale a 1 se normalizzo m con n, quindi ho una magnetizzazione diversa da 0. Molto, molto vicino al valore j beta uguale a 1, la magnetizzazione crolla improvvisamente per essere 0 quando j beta è maggiore di 1, ma per un valore epsilon molto piccolo. Cioè, contrariamente a quello che ci aspettavamo, che la magnetizzazione macroscopica si comportava in maniera continua andando da basse temperature ad alte temperature, non è la realtà fisica. Esiste una temperatura che è detta da temperatura di Curie, TC, in cui si ha un rapido cambiamento di stato del mio sistema. Passo da uno stato completamente ordinato a uno stato che diventa improvvisamente disordinato. Questo è il fenomeno tipico dei sistemi complessi e, diciamo, rappresenta la difficoltà concettuale che i sistemi complessi pongono nella loro analisi, perché questo

fenomeno di transizione di fase non può essere descritto in termini delle dinamiche dei singoli costituenti, ma è parte integrante della dinamica collettiva del sistema stesso. Ho una situazione del genere, il mio sistema transisce, cambia fase, perché un numero molto alto di elementi partecipano alla dinamica del sistema. È una dinamica, quel che si dice, una dinamica collettiva. Ora, cosa accade in un modello di Hockfield? La situazione è molto più complessa, la riassumiamo in maniera molto breve, spero chiara. Cioè, se arrivo all'equazione con media SISJ col modello di Hockfield, arrivo a questo tipo di equazione. Ora, vedete che conservo i pesi, che nel modello di Hockfield è la somma lineare dei pattern storati. Fra l'altro, mentre nei sistemi magnetici, nel modello di Ising, il valore dell'accoppiamento è solo positivo, J uguale maggiore di zero per i ferromagneti, o solo negativo per i paramagneti, nel modello di Hockfield il valore dell'accoppiamento può essere positivo, negativo o zero. Quindi questo pone una differenza di cui non parliamo. Però nel momento in cui io arrivo a questa equazione posso facilmente risolverla, non invocando l'invarianza traslazionale degli spin, che in questo caso non avrebbe senso, ma facendo notare che lo stato SI è proporzionale al uno dei pattern, al nuesimo pattern memorizzato, come lo stato SJ. Quindi sostituisco a SI medio, SJ medio, M xi nu i, M xi nu j. Ora, siccome nu i, nu j possono assumere valore più o meno 1, e siccome la tangente iperbolica di meno x è uguale a meno la tangente iperbolica di x, posso eliminare la dipendenza dei pattern scrivendo un'equazione molto semplice, che è identica a quella di prima, con m, che è l'overlap, se volete, fra lo stato corrente e uno degli stati memorizzati. Questo però nel caso in cui P su N è molto, molto, molto minore di 1. Quindi non esiste cross talk. Quindi le equazioni su nu non sono disturbate dal termine dovuto all'overlap con tutti gli altri. Quindi fondamentalmente ogni stato possibile della rete ha un overlap con il suo attrattore più vicino. Se vado a studiare cosa accade qui, la temperatura sta dentro beta, cosa succede con la temperatura? Esattamente la stessa cosa che ho visto prima. A basse temperature, ricordo che nel modello di Hockfield la temperatura equivale a dire rumore. A basso rumore ho un richiamo completo. Man mano che mi avvicino a temperatura 1, il richiamo rimane completo. Nelle vicinanze strette per temperatura inferiore a 1 c'è una leggera variazione, un crollo a 0, e sopra T uguale a 1 il richiamo è praticamente nulla. Cioè, sotto la temperatura 1 ho un richiamo associativo perfetto, sopra la temperatura 1 no. La rete dimentica istantaneamente ogni cosa. Se vado a calcolare quello che mi interessa di più, il diagramma delle fasi per P su N non piccolo, che poi, diciamo, togliendo la temperatura, l'asse delle X rappresenta il mio modello originale, abbiamo la stessa cosa. Si può dimostrare in maniera estremamente complessa, questo per dirvi, che in realtà anche se definisco alfa essere P su N, alfa è un parametro critico, cioè esiste un valore critico di alfa al di sotto del quale la rete ha una memoria associativa.
Perfetto.

al di sopra del quale la rete non ricorda nulla. Ora, quindi, se lavoro nel piano TC, rumore rapporto P su N alfa, vedete che posso definire una zona che è al di sotto di questa curva in cui la rete ricorda. Al di fuori di questa zona, cioè per valori di rumore, temperatura e di alfa che vanno al di fuori di questa zona, la rete non ha più un ricordo di quello che ha memorizzato. Come vedete, diciamo, il diagramma di fase non è banale, perché la zona di non funzionalità, di non ricordo, è poi a sua volta divisa in due: una zona in cui ci sono degli stati stabili cosiddetti di spin glass, cioè ci sono dei minimi dell'energia, ma non c'è modo di correlare questi minimi con i pattern memorizzati. Addirittura, se la temperatura cresce troppo, di fatto arriva in una situazione in cui la magnetizzazione è praticamente zero. Qui il rumore predomina e non mi dà possibilità di fare qualcosa. Anche in questo caso ci troviamo a dover smentire il comportamento che avevamo intuitivamente predetto precedentemente, in cui al variare di alfa P su N la rete passava da una zona di piccolo errore a una zona in cui l'errore era più grande. Cioè, avevamo stimato, si era stimato che quando P su N era ordine 0,6 l'errore era del 10%. La soluzione esatta del modello di Hockfield ci dice che ciò non è vero. Io sono in una realtà, in un sistema complesso, in cui esiste un parametro fisico critico che è 0,138 per il modello di Hockfield, quindi sto qua, in cui al di sopra di questo valore la rete non ha più memoria. Al di sotto di questo valore la rete ha una memoria perfetta. Quindi ci sta dicendo che di fatto il modello di Hockfield, come tutti i modelli ad attrattori, sono sistemi complessi in senso tecnico del termine, e che il loro comportamento è molto difficile da studiare. Con questo abbiamo concluso la lezione di oggi. Alcuni spunti di riflessione: la teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda a infinito? L'equazione S medio uguale tangente di beta J S medio non ha soluzione analitica. Come si risolve? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il primo spunto è dimostrare questa equazione. Suggerimento: si spezzi in due sia la somma su I sia quella su M. Secondo spunto: ad alte temperature un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati. Terzo spunto: nel modello di Hockfield la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Altro punto: la teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda da infinito. L'equazione valor medio di S uguale tangente iperbolica di beta J e valor medio di S non ha soluzione analitica. Come si risolve? Bene, con questo abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo, come solito, che ulteriori suggerimenti e approfondimenti possono essere trovati sul sito internet dell'Ateneo nello spazio del corso.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché UniNettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in UniNettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: Beh, l'Università Telematica UniNettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

In Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità, seconda parte. E vediamo ad esporre gli argomenti di questa nuova lezione. Primo argomento, esempi di cataloghi Lanni Cineteche aderenti alla FIAF, Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. Il caso della Cineteca Nazionale, con le condizioni per l'accesso e il riuso dei materiali filmici. E case studies. Veniamo ad esporre il primo argomento, che riguarda esempi di cataloghi online di cineteche aderenti alla FIAF. Ho scelto di mostrare una lista di esempi relativi ai cataloghi online per valutare l'accessibilità dei cataloghi in fase di ricerca. Quindi già dalla prossima slide vedremo qual è, in questo caso particolare, il ruolo che svolge la FIAF nel raccogliere e nel condividere le attività delle cineteche che sono affiliate, condividendo quindi i link a queste particolari iniziative di condivisione dei cataloghi. E quindi né in una pagina del sito web che andremo a vedere successivamente, che si intitola Film Audiovisual Collection Catalogs and Databases, si trova una selezione di links a cataloghi e database relativi alle collezioni filmiche audiovisive delle cineteche FIAF. Approccio libero e inclusivo, aperto alla più ampia utenza possibile, studiosi, accademici, studenti, programmatori, ricercatori d'archivio. Questo cioè è il criterio con cui sono stati scelti i link da raccogliere e da rendere disponibili ai ricercatori nell' fornire informazioni sui database accessibili relativi a ciascuno degli archivi afferenti alla FIAF. Quindi un approccio libero, aperto, che rientra esattamente in uno dei criteri fondamentali, cioè quello della garanzia dell'accesso ai patrimoni degli archivi filmici. Questo è, come vi dicevo, è la pagina che dà accesso nel sito FIAF alle risorse che contengono appunto il link ai database, e queste pagine sono a cura di una particolare commissione della FIAF che è denominata Programming and Access to Collections Commission, PAC, ed è appunto una commissione di archivisti e cinetecari che hanno la particolare funzione di coordinare la diffusione culturale. E in questo compito rientra anche il coordinamento dell'informazione relativa ai cataloghi. Se noi navighiamo a partire da questa pagina, entriamo direttamente nella lista di cataloghi e database ai quali un ricercatore può accedere. E possiamo avere un esempio, adesso ovviamente non esaustivo, ma appunto soltanto

semplificativo, delle varie cineteche che mettono a disposizione i propri cataloghi e database. E qui vediamo già tra i primi, ad esempio, l'Academy Film Archive, che altri non è che la cineteca connessa all'Academy degli Oscar di Los Angeles, o l'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Stiamo andando ovviamente in ordine alfabetico, possiamo scorrere ancora e scendere ad esempio alle cineteche tedesche, Deutsches Film Institut, Deutsche Kinemathek, e ancora ad esempio all'Harvard Film Archive, che è la cineteca connessa all'Università di Harvard, e così via. Questo semplicemente per darvi un'idea della ricchezza di risorse e di accessibilità ai diversi cataloghi. Quindi la ricerca in merito a contenuti dati da documenti filmici audiovisivi è estremamente vasta ed estremamente rappresentativa anche a livello geografico. Vi riporto qui un esempio per darvi un'idea di come sono strutturati i database degli archivi filmici, e l'esempio è quello del British Film Institute National Film Archive. È un database molto ricco, contiene dati filmografici e di consistenza d'archivio raccolti da questa istituzione a partire dal 1933. E in quest'ambito 800.000 titoli che includono film, programmi televisivi, documentari, cinegiornali, eccetera. In realtà dobbiamo distinguere perché ad oggi, in realtà rispetto a questo quantitativo di titoli, l'archivio effettivo conserva meno del 50% nelle collezioni del British Film Institute. Quindi questo è un database estremamente ampio, esaustivo, che appunto combina in sé sia i dati filmografici, quindi le schede dei film, schede astratte, ma schede compilate in ogni minimo dettaglio, e con tutte le relazioni relative al effettivo posseduto in archivio. Ed è proprio qui la differenza numerica tra la quantità di titoli censiti e la quantità di materiali effettivamente posseduti. È un database appunto estremamente rappresentativo proprio perché è il riflesso, lo specchio di uno sforzo di censire non solo l'archivio in sé come raccolta di materiali, ma anche le opere che sono state studiate, viste, proiettate nel Regno Unito. E anche dal punto di vista della costruzione e della struttura si tratta di un database molto all'avanguardia e molto aperto, nel senso che attraverso le relazioni tra i vari livelli di descrizione permette di giungere fino al posseduto fisico, e permette quindi di arrivare a sapere che cosa è effettivamente conservato in questo grande archivio. Gli unici dati non accessibili sono quelli amministrativi legati ad aspetti contrattuali, pratici, con depositanti o con situazioni appunto amministrative. Ne vediamo un attimo un esempio. Questa è la maschera di ricerca, nella quale ovviamente questo è semplicemente un primo screenshot della maschera di ricerca. Noi possiamo navigare nei campi della maschera di ricerca. Adesso entriamo appunto a titolo esemplificativo per vedere le potenzialità di questa ricerca. Non potremo ovviamente andare molto per tentativi diversi. Facciamo semplicemente una prova inserendo ad esempio una parola chiave nel titolo che può essere Italia, Italy, per vedere in una ricerca tipo che cosa è conservato in questo grande archivio. E questo è il risultato. 64 titoli con una distribuzione sia cronologica sia di tipologia di materiale estremamente ampia. Andiamo dai, diciamo, dai film di guerra, l'invasione della Sicilia e dell'Italia, oppure Salvation Army in Italy, o ancora scendendo, per esempio, vedete questo, Riviera di Levante, 1912.

Torino, Società Anonima Ambrosio, significa che hanno anche film italiani. In particolare, se lo clicchiamo, e anche particolarmente rari, vediamo qual è la struttura tipo di una scheda, cioè una colonna di sinistra con i dati descrittivi e i dati filmografici, con tutti i campi appunto relativi, e una colonna di destra che ci dà il display, il dispiegamento della gerarchia delle informazioni e dei livelli. Se noi clicchiamo sul titolo, abbiamo, in questo caso dobbiamo scendere, abbiamo il posseduto, cioè che cosa effettivamente gli elementi sono conservati nel loro archivio, e cioè, vedete, una copia 35 mm black and white positive, silent, perché è un film muto del 1912. Vedi tutto, dovrebbe espandere, ecco, tutto il resto dei materiali che conservano in archivio. Quindi è effettivamente un po' come dire, il database ideale, sia per struttura, sia per completezza di informazioni, oltre poi a riferirsi ad un archivio particolarmente ricco e particolarmente documentato. Andiamo avanti. Nel dettaglio, nella ricerca, appunto, nel database del British Film Institute, è prevista anche la disponibilità di risorse digitali riferite a un titolo. E questo è estremamente importante per chi fa ricerca di footage, per esempio, perché può immediatamente arrivare a individuare se del titolo, dell'elemento, del materiale ricercato esistono già riversamenti digitali. E addirittura esiste una sezione, vedete, la disponibilità per vendite di footage con rimando alla pagina dedicata, Archive Footage Sales BFI. Questo potrete verificarlo direttamente navigando in queste pagine che vi ho indicato. Veniamo agli spunti di riflessione. Abbiamo visto un esempio, ma in generale, anche dalla lista che abbiamo percorso prima, che tipi di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? Questo appunto è lo spunto che possiamo avviare rispetto a quanto esposto finora. Secondo argomento, esempi di piattaforme online di cineteche aderenti alla FIAF. È un servizio simile. È una raccolta analoga alla precedente, tra l'altro a cura della stessa commissione accesso e programmazione di cui abbiamo parlato prima, che però raccoglie un tipo di risorse già più avanzate, non i cataloghi con la descrizione filmografica o catalografica o archivistica dei materiali, ma direttamente piattaforme online, cioè piattaforme in cui i titoli ricercati sono immediatamente visibili. Quindi la pagina che vi anticipavo è questa e contiene una lista selezionata di links a servizi di free streaming create dai membri FIAF per dare accesso alle loro collezioni. Criteri: contestualizzazione d'archivio, accessibilità, esclusione dei servizi a pagamento. Vediamo il link. Questo è il link, la pagina di presentazione, e poi comincia appunto la lista delle risorse offerte dalle diverse cineteche FIAF con appunto le loro caratteristiche piattaforme, nel senso che ognuna di queste, anche nel caso di semplici canali YouTube, playlist dedicate, contengono selezioni a partire dalle collezioni conservate da queste cineteche. E vedete anche in questo caso, in ordine alfabetico, partiamo sempre da Academy Film Archive, però possiamo scorrere per avere altre, diciamo, altre rappresentanze. Cinemateca Brasileira, ad esempio, vedete, Cinemateca Portoghesa, o ancora Cinémathèque de Toulouse, in Francia, Centro sperimentale di cinematografia Cineteca Nazionale con il portale del cinema muto che vedremo poi. E ancora, per esempio, il Deutsches Film Institut con vari portali, Film Archive Austria e così via. Per cui questa

Questa è un'ulteriore risorsa che permette già la visione di film digitalizzati e presentati secondo un criterio scientifico che rispecchia l'attività degli archivi corrispondenti. Un esempio che possiamo fare, un esempio di approfondimento, è la piattaforma Henri della Cinémathèque française, che è stata lanciata nella primavera 2020 per compensare la chiusura delle sale della Cinémathèque a causa del Covid. Le sale di programmazione della Cinémathèque francese a Parigi sono molto frequentate, quindi evidentemente questo era un punto di mancanza rispetto all'attività della Cinémathèque. E che cosa contiene? Contiene film rari delle collezioni della Cinémathèque, o anche film messi a disposizione da partners come festival, cineasti, aventi diritto, restaurati o digitalizzati. I contenuti della piattaforma Henri possiamo elencarli rapidamente e poi entrare nel sito per farci un'idea più precisa. In cima alla lista c'è ovviamente i documenti su Henri Langlois, che è il fondatore della Cinémathèque française, quindi documenti filmati su questo personaggio. Cinema muto restaurato, francese e non solo. Focus su singoli autori come Agnès Varda, Ostiliani, Raoul Ruiz, non solo, quindi, non solo francesi. Sezioni tematiche, in particolare arte contemporanea, moda, lavoro e tantissimo altro. Vediamo direttamente da questo screenshot, diciamo, i temi a cui si può accedere poi nelle singole pagine, nelle singole sezioni. Abbiamo visto avanguardie, cinema ucraino, per esempio, o ancora cinemoda, o ancora gli autori. Jean Epstein, Jean-Luc Godard, Henri Langlois, appunto, è fondatore della Cinémathèque, ma possiamo direttamente entrare nel sito della piattaforma Henri e aprire alcune di queste sezioni per avere un'idea di che cosa ci viene presentato. Il personaggio, ad esempio, di cui vi parlavo, Henri Langlois, è il fondatore della Cinémathèque e quindi loro hanno tenuto a mostrare al ricercatore materiali filmici sul personaggio stesso. Ancora potremmo vedere, ad esempio, i film di Jean Epstein. Eccoli. Che è un regista molto importante del muto francese e sono tutti film in altissima qualità e risultato di lavori di restauro filologico e scientifico. Ancora potremmo vedere, per esempio, le sezioni dedicate al festival particolare che organizza la Cinémathèque, che si intitola Toute la mémoire du monde, e quindi in occasione di questo festival alcuni film rappresentativi presentati durante il festival vengono caricati sulla piattaforma. L'anno scorso, per esempio, è stato caricato, vedete questo film muto italiano, La Damnation de Caen di Luigi Maggi, che è stato appunto parte della programmazione. Quindi vi lascio appunto la curiosità e l'interesse di navigare in questa risorsa perché veramente contiene film di estrema importanza, rarità e anche di altissima qualità di immagine. Un altro esempio interessante è quello della piattaforma online, piattaforma Cine en Linea della Filmoteca della UNAM a Città del Messico. La Filmoteca della UNAM è la filmoteca della Università Autonoma di Città del Messico, quindi è legata all'attività didattica. Lanciata nel 2019 in forma totalmente gratuita. Contiene circa 100 titoli conservati e restaurati dall'archivio cinematografico della Filmoteca dell'UNAM, che è appunto Università Nacional Autonoma de México. E i temi, i contenuti della piattaforma Cine en Linea della Filmoteca della UNAM sono, a grandi linee, il cinema muto messicano,

documenti filmati della storia messicana, arte e pittura messicana. Anche qui possiamo fare una navigazione nella pagina relativa. Vediamo. Eccola, c'è una breve presentazione e per esempio per avere un'idea degli argomenti potete vedere qui una lista, addirittura programmi sopra l'igiene e la salute pubblica in Messico. Cine silente significa cinema muto, pittura messicana, miradas al cine mexicano e così via. Testimonios della storia di Messico e ancora possiamo, interessantissimo anche il cinema nella rivoluzione messicana come documento storico e movimenti sociali in Messico. Possiamo fare questa navigazione per vedere che tipo di documenti sono film appunto legati alle contestazioni, movimenti sociali in Messico, in particolare Città del Messico e legati appunto alle ricerche storiche della Filmoteca. Anche in questo caso vi invito poi a percorrere più estesamente e in ogni caso a estendere quindi la curiosità e la ricerca anche appunto a queste cineteche non necessariamente europee, non necessariamente legati a un ambito legato appunto al nostro contesto, ma ad aprire appunto gli orizzonti. In Italia, una realtà particolarmente importante è il Cinestore della Cineteca di Bologna. Lanciato nel 2011 come Cultural Digital Store, quindi in realtà con dichiarata finalità di vendita, in primis di libri, DVD, home video e fotografie. Include però anche una sezione di film di pubblico dominio o con diritti acquisiti destinati al riuso creativo. In realtà questo è proprio concepito come store, cioè come vendita, per cui fa un po' realtà a sé. Due aspetti sono importanti. Uno è che è particolarmente precoce, tra virgolette. È già stato pubblicato nel 2011 e serve anche a diffondere le produzioni e le edizioni della Cineteca di Bologna, e l'altra che mette a disposizione per la ricerca appunto i lavori che derivano dalle collezioni della Cineteca di Bologna stessa e dai restauri della Cineteca di Bologna stessa, ovviamente limitatamente a quelli di cui dispone dei diritti o che sono di pubblico dominio. Anche qui vediamo il Cinestore della Cineteca di Bologna, sezione video, quali sono i temi e i contenuti. Per riassumere, possiamo indicizzarli in due punti fondamentali. Percorsi tematici, come ad esempio Napoli nel cinema, documentari d'arte, infanzia, mestieri ed altro, e le epoche. Quindi film muti italiani in particolare, ovviamente pubblico dominio, di fiction e non fiction, dai primi 900 al 1920, documentari italiani 1950-1980. Anche qui possiamo rapidamente entrare nella pagina per dare un'idea di com'è strutturata e dei possibili accessi. Entriamo in Napoli del cinema per darvi un'idea appunto di quali sono i filmati a cui si può attingere. Andiamo avanti. Siamo agli spunti di riflessione. Quali sono le risorse che la FIAF offre alla ricerca e all'accesso nelle sue cineteche affiliate? E quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E qui passiamo invece a un caso particolare, che è quello della Cineteca Nazionale, condizioni per l'accesso e il riuso. Il caso della Cineteca Nazionale è quello appunto che amplia

il discorso al contesto strettamente italiano. Abbiamo visto prima la Cineteca di Bologna, che è una realtà importantissima. Inseriamo la Cineteca Nazionale perché ha il ruolo di principale riferimento di tutela e salvaguardia per la produzione cinematografica italiana, cioè è l'archivio destinatario per legge e fin dal 1949, anno della sua istituzione, il cosiddetto deposito legale, che riguarda i film di produzione e di coproduzione italiana. Quindi è il luogo dove un ricercatore si aspetta di trovare, non dico tutto, ma insomma di trovare il maggior assortimento di produzioni e di titoli. Bene, vediamo gli argomenti legati appunto all'aspetto particolare di cui parliamo qui nei rispetti, nei confronti della Cineteca Nazionale, e cioè l'accesso per il riuso, in quanto c'è appunto l'aspetto, diciamo, tra virgolette, limitante della questione dei diritti, in quanto la Cineteca Nazionale, come molti archivi con questa missione e finalità, non detiene i diritti dei film che conserva, ad eccezione dei seguenti casi: i film caduti in pubblico dominio, delle cosiddette opere orfane e dei film di cui la Cineteca Nazionale ha acquisito i diritti. Vediamo il primo caso. Quali sono i film in pubblico dominio? Sono quelli i quali, secondo la legge sul diritto d'autore e successive modificazioni, ma ancora legge numero 633 del 1941, articoli da 44 a 50, sono quelli per i quali appunto si prevede che siano passati 70 anni dalla morte dell'ultimo sopravvissuto dei quattro considerati autori, e cioè il regista, regia, soggetto, musica e sceneggiatura. Questo significa che per ogni film, in teoria, si deve disporre dei credits fondamentali relativi a queste quattro figure, e si deve incrociare, diciamo, il conteggio rispetto alle date di morte o di sopravvivenza. Che cosa ne consegue? Quali sono quindi le opere cinematografiche cadute in pubblico dominio? Fare i calcoli sui 70 anni attualmente riguarda le opere i cui quattro autori sono morti prima del 1954. Ne consegue ancora che il caso tipico, per il momento, è costituito dal cinema muto, che in Italia va dal 1905 al 1931 e che può trovare quindi nuove vie di valorizzazione. Significa quindi che i film, proprio per un motivo statistico di probabilità, dalla morte dei cui autori sono passati ormai 70 anni, per un motivo statistico, sono appunto soprattutto quelli del cinema muto, che è la realtà più sconosciuta e anche meno rappresentata per motivi di mancata conservazione, per motivi di grandi perdite rispetto a quanto risulta effettivamente prodotto, però al tempo stesso è un periodo della storia del cinema su cui le cineteche lavorano molto proprio a recupero sia nel recupero di nuovi fondi filmici, sia nel lavoro interno d'archivio, per cui c'è appunto una continua, anche se purtroppo non corposissima, nuova identificazione e nuova acquisizione di titoli. E al contempo c'è un lavoro appunto di restauro e di riproposizione, e il fatto che per molti di questi siano scaduti i 70 anni e siano caduti in pubblico dominio fa sì che le cineteche, che ne conservano i materiali e che li hanno quindi restaurati e digitalizzati, possano gestirli, darne accesso, presentarli e darli anche appunto ad esempio a disposizione come footage per il riuso creativo. In questa direzione la Cineteca Nazionale ha creato il portale del cinema muto. È un portale creato
nel 2017 dalla Cineteca.

Biblioteca Nazionale con il contributo del Ministero della Cultura, proprio con lo scopo di dare visibilità e accesso al patrimonio del cinema muto italiano. Possiamo vedere qui, diciamo, la pagina di accesso. È un portale, strutturato non solo per dare accesso ai film, ma anche per dare accesso a tutta una situazione di studio, di approfondimento, di analisi, scientifica sullo stato dell'arte della storia del cinema muto, per cui contiene ad esempio, pagine relative alle filmografie, alla bibliografia, agli studi, alle riviste d'epoca, alle monografie, dedicate alla storia del cinema muto. E la parte che ci interessa maggiormente qui è la parte indice, cioè quella che si sviluppa sotto la sezione materiali, perché nell'indice dei film, che comunque è anche ricercabile, sono contenuti molti titoli accessibili sono quelli in rosso in particolare, e anche con tutta una documentazione relativa al processo di identificazione, preservazione, restauro e digitalizzazione. A questo progetto hanno partecipato anche altre cineteche, e infatti vediamo qui per esempio che sono stati inglobati in questa raccolta che auspica anche di allargarsi e di arricchirsi di nuovi titoli, di nuovi contenuti, hanno partecipato altre istituzioni. Qui vediamo un film messo a disposizione dal Museo del Cinema di Torino, La moglie di Claudio, e ne vediamo molti altri. Quindi è una realtà, diciamo, in fieri, che può costituire un importante punto di riferimento per la ricerca, perché già contiene in sé tutto quello che è disponibile in pubblico dominio, sicuramente già della Cineteca Nazionale e poi anche a seguito di adesioni da parte di altri archivi, anche in altre realtà italiane. Quindi ovviamente vi invito ad andare a visitarlo. Andiamo avanti. Appunto, contiene una selezione di film muti preservati dalla Cineteca Nazionale e da altre cineteche italiane. L'altro aspetto che, anche se in maniera quasi residuale, la Cineteca italiana, cura è quello di, recuperare, fondi, filmici che abbiano anche, annessi dei diritti, di sfruttamento. Questo non fa parte della policy della Cineteca Nazionale, ma possono verificarsi situazioni in cui, casi particolarmente critici e problematici, come possono essere dei fallimenti, vengano proposte, queste situazioni. Ed è il caso appunto del Fondo Lanterna Cinematografica, acquisito nel 2014 con materiali filmici anche negativi, insieme ai diritti di sfruttamento. E consta di documentari italiani, ben 583 titoli, in gran parte prodotti dalla casa di produzione Documento Film tra il 1948 e il 1974. Si tratta di film, in particolare, di argomento storico-artistico, legati alle città, legati alla letteratura. Quindi comunque una risorsa importante. La digitalizzazione del fondo Lanterna Cinematografica è stata resa possibile grazie a due specifici progetti. Il progetto dell'8 per 1000, avviato nel 2014 e completato, il progetto nazionale di digitalizzazione del patrimonio audiovisivo del Ministero della Cultura 2017-2019, che si sta completando, che è in via di completamento. Quindi è stato possibile già trasferire una parte di questo importante fondo su supporti digitali, su memorie digitali, e anche di renderlo accessibile. La consultazione del fondo Lanterna Cinematografica ha fatto sì infatti che siano attualmente fruibili online nel canale YouTube intitolato Documentalia 111 titoli di questo fondo. Si tratta del canale YouTube condiviso con la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Ivrea, denominato

Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, è la sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove vengono conservati tutti i film, prevalentemente non fiction, prodotti dalle imprese italiane, vale a dire Montedison, Ferrovie Italiane, Fiat e quant'altro. Nei fondi di Ivrea sono pure contenuti ovviamente documentari e quindi c'è stata questa condivisione appunto nel canale denominato Documentalia. Questo è il link alla playlist di YouTube intitolata Documentalia, playlist particolare legata al documento film della Cineteca Nazionale, e anche qui vi invito ad entrare e a navigare. E qui veramente c'è una rappresentanza del costume, della storia, delle città, delle opere d'arte, degli autori e quant'altro. Quindi anche qui, ai fini di una ricerca tematica, si tratta di una risorsa di grande valore e di grande potenzialità. Veniamo agli spunti di riflessione. In quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o titolarità dei diritti? E adesso passiamo ad una semplificazione di casi di studio. Casi di studio che rappresentano appunto l'esperienza che la Cineteca Nazionale nel corso degli ultimi anni ha fatto nel rapporto con le produzioni e con gli autori di film contenenti footage. Quindi si tratta di così, esperienze che hanno potuto valorizzare da un lato le collezioni e il lavoro fatto da parte della Cineteca Nazionale di digitalizzazione e restauro, in particolare relativo a certi fondi o a certi periodi, abbiamo visto prima ad esempio sul cinema muto, e dall'altro anche sviluppare un rapporto particolare, un'interazione con registi, creativi, ricercatori e quindi diciamo, il risultato è positivo. Ed è reciprocamente positivo, potremmo dire. Ecco, questa è la conseguenza. Il primo caso di studio è questo film intitolato L'Italia, il fuoco, la cenere. Gli autori sono Olivier Boler e Céline Gaillard ed è una produzione Francia-Italia 2021. È un documentario sulla parabola del cinema muto italiano. E contiene un'ampia selezione di film muti messi a disposizione dalle cineteche italiane e internazionali. Vi lascio qui il link al trailer, alla presentazione e la scheda dettagliata per andare ad approfondire. Ve lo espongo in maniera sintetica anche per darvi un'idea di che tipo di esperienza sia stato questo lavoro. I due autori sono due cineasti, ma anche due storici del cinema, e per anni hanno lavorato ad una selezione di film più o meno tematica relative al cinema muto italiano. Il lavoro che ne è uscito è una storia del cinema muto italiano, non tanto legata come dire, all'aspetto produttivo, quanto soprattutto legata all'aspetto di costume e all'aspetto anche di legame con la storia d'Italia e con l'evoluzione dei momenti della storia d'Italia, appunto dalle origini, quindi dai primi anni del Novecento fino al 1930. Quindi il film, raccogliendo materiale di ottima qualità da praticamente tutte le cineteche europee, non solo la Cineteca Nazionale, ricostruisce la storia d'Italia attraverso le immagini dei film muti italiani e quindi visualizza la storia d'Italia in un modo completamente nuovo e l'articola in un modo completamente nuovo. In questo senso è stata appunto importantissima la collaborazione da parte delle cineteche, perché ha dimostrato anzitutto che il cinema muto italiano è conservato non soltanto in Italia, ma in moltissimi altri contesti internazionali, a testimonianza del fatto che era un cinema che circolava moltissimo.

l'altra acquisizione è la conferma della possibilità di riutilizzare e di accedere quindi a un patrimonio che ha ancora veramente moltissimo da dire, non solo appunto come ricostruzione storica, ma anche come estetica, come immagine dell'Italia.

aspetto non solo le lettere diari, ma con l'apporto dei film di famiglia conservati e digitalizzati dalla Cineteca Nazionale. Ecco che qui interviene ancora una volta l'apporto della Cineteca Nazionale, in un caso ancora più particolare, ancora più privato, se vogliamo, perché la famiglia, nipote sostanzialmente di Alida Valli, ha affidato al Centro Sperimentale di Cinematografia il fondo Alida Valli, contenente appunto lettere, diari e film di famiglia, e all'interno del centro sperimentale, ovviamente per varie tipologie di documenti e materiali vengono conservati e trattati nei diversi settori, e la Cineteca Nazionale si è occupata di acquisire e digitalizzare i film di famiglia. E quindi è stata affidata una cosa molto privata, una cosa molto personale, e c'è stata anche in questo caso l'interazione sia con il nipote che ha fatto come dire, da sostegno, da supporto al regista del film, Mimmo Verdesca, appunto, e sia appunto un aiuto nello studiare, nell'identificare, nel capire quali momenti storici, quali momenti privati della vita dell'attrice. E ci sono tra gli altri documenti particolarmente importanti perché film girati anche nella sua giovinezza, negli anni 40, 40 e 50, ad esempio. E anche in questo caso vi riporto un link al trailer, del film che si trova su YouTube. E anche, vi suggerisco di andare a vedere il film anche per capire in che modo questi materiali d'archivio, cartacei da un lato e filmici dall'altro, sono stati reimpiegati e, diciamo, riattualizzati in questo racconto della vita, di Alida Valli con le stesse sue fonti. E passiamo quindi agli spunti di riflessione. In conclusione, rispetto a quanto abbiamo visto finora, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati. Chiudiamo qui la lezione con il riepilogo degli spunti di riflessione. Che tipo di ricerca permette l'accesso ai cataloghi online condivisi dalla FIAF? E quali risorse offre la FIAF per la ricerca e l'accesso alle cineteche affiliate? Quali sono le caratteristiche comuni, le differenze e i punti di forza dei cataloghi e delle collezioni online qui presentati? E in quale modo la Cineteca Nazionale presenta le opere accessibili per pubblico dominio o per titolarità dei diritti? E in conclusione, come il lavoro delle cineteche può contribuire al riuso creativo dei film conservati? Bene, abbiamo concluso la lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella pagina dedicata a questo corso.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nei disturbi mentali. Bene, questo argomento deve essere trattato all'interno del nostro corso perché i disturbi cognitivi non sono caratteristici soltanto di malattie cerebrovascolari, malattie neurodegenerative, neuroinfiammatorie o traumatiche, ma sono presenti in alcuni casi anche primari nei disturbi mentali. Vediamo quali sono gli argomenti di questa lezione. I disturbi mentali, i disturbi cognitivi nella schizofrenia, i disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali, la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Quindi tratteremo in maniera un pochino introduttiva quali sono i principali disturbi mentali in cui i sintomi cognitivi sono preponderanti, poi parleremo più nel dettaglio dei disturbi cognitivi nella schizofrenia, che tra i disturbi mentali è quella maggiormente caratterizzata dai deficit cognitivi. Poi affronteremo ovviamente anche la presenza di deficit cognitivi negli altri disturbi mentali e poi parleremo degli strumenti che servono appunto per valutare questi disturbi cognitivi. Bene, passiamo al primo argomento della lezione, i disturbi mentali appunto. Dunque, i disturbi mentali possono essere definiti come un comportamento clinicamente significativo o sindrome psicologica che colpisce un individuo durante un arco temporale ed è associata a disabilità o importante compromissione dell'autosufficienza. Quindi abbiamo appunto la presenza di una sindrome appunto, o di un comportamento psicologico che si presenta per un arco temporale definito. E che ha ovviamente un impatto sulla vita quotidiana e sulla realizzazione del paziente che presenta questo disturbo. Parliamo ora dello spettro schizofrenico. Al suo interno possiamo vedere la presenza di diversi sindromi, quindi la schizofrenia, il disturbo schizotipico di personalità, il disturbo schizofreniforme, il disturbo schizoaffettivo, tipo bipolare e tipo depressivo. Bene, all'interno di questo spettro, la sindrome maggiormente caratterizzata da deficit cognitivi, e ne parleremo ampiamente successivamente, è la schizofrenia. Diamo una definizione di schizofrenia in base ai sintomi che si possono presentare. Abbiamo la presenza di deliri o disturbi del pensiero, di allucinazioni, cioè di percezioni di voci o immagini in assenza del percetto, pensiero ed eloquio disorganizzato, comportamento motorio disorganizzato o anormale. Sintomi negativi quali la bulia, la logia, l'anedonia. Quindi abbiamo questi due cluster principali di sintomi, cioè i sintomi positivi, cioè la presenza di deliri e allucinazioni e di sintomi negativi come appunto l'anedonia, la bulia, la logia e disturbi del pensiero e disturbi di natura motoria. Questi sono i principali sintomi della schizofrenia. Parliamo ora del disturbo depressivo maggiore o unipolare che vede la presenza di umore depresso per la maggior parte della giornata, marcato disinteresse o piacere verso le normali attività, una significativa perdita di peso o alterazioni dell'appetito, aumento o diminuzione significativi, ovviamente, insonnia o ipersonnia persistente, agitazione psicomotoria o rallentamento della motricità, sensazione di fatica o di perdita di energie, bassa autostima o eccessivi sensi di colpa, diminuzione delle capacità di attenzione e concentrazione, ricorrenti pensieri di morte, ideazioni suicidarie o tentativi di suicidio. Quindi un insieme di sintomi, di caratteristiche cliniche in cui l'umore depresso ovviamente è il sintomo cardine, sintomo principale, ma poi ci sono appunto tutta un'altra serie di sintomi che sono presenti appunto nel paziente con depressione maggiore unipolare. Parliamo ora invece del disturbo bipolare che è caratterizzato da alternanza tra episodi maniacali, logorrea, accelerazione del contenuto del pensiero, ridotto bisogno di sonno ed episodi depressivi. Quindi appunto un
alternarsi tra questi due eccessi, e cioè episodi maniacali in cui il paziente è molto attivato e episodi invece di natura depressiva. Da qui il termine disturbo bipolare. Ossessioni, quindi, pensieri ricorrenti e persistenti o immagini vissute come intrusive e indesiderati che causano ansia o disagio marcati. L'individuo tenta di neutralizzare queste ossessioni, questi pensieri, con altri pensieri o azioni, quindi eseguendo una compulsione. Come possono essere definite queste compulsioni? Come comportamenti ripetitivi, per esempio lavarsi le mani, riordinare, controllare, o azioni mentali, pregare, contare, ripetere parole mentalmente, eseguiti in risposta a un'ossessione secondo regole applicate rigidamente. Quindi il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato appunto da quello che viene definito un anancasmo, cioè dall'associazione tra pensieri ossessivi e compulsioni che servono a volti a prevenire o ridurre l'ansia o disagio o a prevenire alcuni eventi o situazioni temuti senza esserne collegati. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia. Passiamo all'argomento successivo, cioè i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Krepelin già nel 1919 aveva definito la schizofrenia come un disturbo cognitivo precoce, come aspetto primario della malattia. In effetti è stato Krepelin il primo a parlare di quella che poi è stata definita come demenza precoce, cioè a caratterizzare la schizofrenia con la presenza appunto molto precoce di disturbi cognitivi simili a quelli che si presentano nella demenza. La grande differenza, tuttavia, è sita nel fatto che la schizofrenia spesso esordisce durante l'adolescenza, quindi appunto Krepelin aveva definito questi disturbi cognitivi come molto precoci, cioè non dovuti a un processo degenerativo legato all'età. Successive conferme all'idea di questo precoce disturbo cognitivo sono derivate dall'osservazione di un quoziente intellettivo premorboso molto basso, cioè i pazienti con schizofrenia, già prima dell'esordio schizofrenico, hanno un quoziente intellettivo, quindi un funzionamento intellettivo globale, diciamo, scarso dal punto di vista funzionale. Sintomi presenti già presenti nei first episode, quindi appunto questi sintomi cognitivi sono già presenti nel primo episodio psicotico, cioè ancora prima che venga fatta una diagnosi franca di schizofrenia, e da osservazioni di studi di neuroimaging e le disfunzioni frontali, cioè la caratterizzazione del fatto che i pazienti con schizofrenia hanno in studi di neuroimmagini sia una riduzione quantitativa della sostanza grigia a carico dei danni dei lobi frontali, ma anche un funzionamento non corretto delle stesse aree, come è emerso da studi di neuroimaging funzionale. Bene, vediamo quali sono i livelli del processo del disturbo cognitivo nel paziente con schizofrenia. Quindi abbiamo un livello, quello che viene definito il pathology level, quindi abbiamo una anormalità dei pazienti con schizofrenia, diciamo di natura cerebrale, così come viene evidenziata da studi di elettroencefalogramma o di neuroimaging, sia strutturale che funzionale. Abbiamo l'impairment level, quindi un livello in cui abbiamo una

un deficit in diverse capacità attentive, vedremo successivamente quali, ma qui già possiamo citare attenzione, disinibizione e diciamo lo switch tra attenzione e altre funzioni cognitive. Abbiamo un disability level, cioè una disabilità, cioè queste disturbi nelle capacità cognitive che si traducono in disabilità nell'attività di vita quotidiana, cioè leggere un giornale o ascoltare, capire, comprendere e ricordare una lezione, e poi l'handicap participation level, in cui queste disabilità ovviamente portano poi a un deficit funzionale nella vita quotidiana e una scarsa realizzazione, ad esempio anche professionale, di questi pazienti. Quindi un processo che va da processi di base, ovviamente, quindi meccanismi cerebrali, cognitivi, funzionali e nella vita quotidiana. Quali sono i disturbi più comuni nei pazienti con schizofrenia? Parliamo come primo argomento della working memory, cioè l'abilità nel mantenere e manipolare le informazioni in un breve periodo di tempo. Cioè questi pazienti con schizofrenia hanno una marcata difficoltà appunto nella capacità di mantenere e manipolare le informazioni per un breve periodo di tempo. Questi deficit sono presenti anche in parenti di primo grado non affetti. Diversi studi, soprattutto diversi studi recenti, hanno dimostrato proprio questo, che anche i parenti di primo grado, ad esempio i fratelli dei pazienti schizofrenici non affetti dal disturbo, sono caratterizzati comunque dalla presenza di deficit in questa capacità, cioè nella memoria di lavoro. Il deficit di working memory è correlato a sintomi psicopatologici, cioè disturbi formali del pensiero, e a disfunzioni prefrontali, soprattutto appunto a carico della corteccia prefrontale dorso laterale. Bene, vediamo quali sono le basi neurobiologiche di questo disturbo. Mentre un deficit nella corteccia dorsolaterale prefrontale associato nei processi di working memory alla selezione delle informazioni, invece un danno a carico della corteccia prefrontale ventrolaterale invece è responsabile di difficoltà nel mantenimento delle informazioni. Quindi un substrato neurobiologico molto importante e ormai dimostrato in moltissimi studi scientifici. Parliamo ora delle funzioni esecutive. Il paziente con schizofrenia presenta diverse difficoltà nelle funzioni esecutive, quindi in compiti di iniziativa e intenzionalità dei comportamenti, nella capacità di astrazione, attribuzione di significato agli stimoli esterni in relazione all'esperienza. Vedremo poi successivamente quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare queste difficoltà, pianificazione ed elaborazione di strategie. In ultimo, la flessibilità cognitiva. Quindi tutte quelle caratteristiche, quelle funzioni che vengono definite appunto funzioni esecutive, che non a caso risiedono nella corteccia frontale, che nel paziente con schizofrenia sono compromesse anche in modo molto serio. Il paziente con schizofrenia tuttavia ha anche difficoltà nelle capacità attentive. È presente infatti un deficit in tutte le componenti attentive, sia le componenti intensive che quelle selettive, quindi nell'allerta, nella capacità di mantenere l'attenzione nel tempo, ma anche nel saper direzionare l'attenzione in maniera selettiva su alcuni stimoli piuttosto che ad altri, e mantenere l'attenzione divisa su due o più compiti oppure su stimoli di natura diversa. Anche il disturbo attentivo sembra essere, e questo ce lo confermano gli studi, un disturbo primario, quindi non secondario alla sintomatologia e non legato ai farmaci che vengono somministrati a questi pazienti. E i disturbi attentivi sono presenti sin dal primo episodio psicotico, quindi in maniera molto precoce nell'evoluzione del paziente con schizofrenia. Quindi non soltanto disturbi nelle funzioni esecutive, nella working memory, nell'attenzione, ma anche

disturbi di memoria dichiarativa. Il deficit di memoria apprendimento verbale e non verbale è presente nel 91% dei pazienti. Questo è uno studio che ha appunto in maniera abbastanza definitiva chiarito come i disturbi di memoria dichiarativa e di apprendimento verbale e non verbale è presente in quasi tutti i pazienti schizofrenici. Anche questo disturbo di memoria dichiarativa è primario e anche questo è presente in parenti di primo grado. Le aree maggiormente associate alla presenza di questo disturbo sono l'ippocampo, vedete questa struttura del lobo temporale mediano, una struttura profonda di sostanza grigia, e di nuovo la corteccia prefrontale. Queste sono le due regioni maggiormente, le cui disfunzioni sono maggiormente associate alla presenza di un disturbo di memoria dichiarativa. I pazienti schizofrenici mostrano anche disturbi nella velocità di elaborazione e di esecuzione, di elaborazione dell'informazione, che è a monte degli altri deficit, un rallentamento generale nell'elaborazione delle informazioni che può essere anche primario rispetto agli altri disturbi di natura cognitiva. Questo deficit di velocità di elaborazione delle informazioni sembra essere associato più che a un disturbo di aree specifiche cerebrali, a una connettività, la connettività strutturale. Questo studio ha messo in relazione, per esempio, la velocità di elaborazione delle informazioni di pazienti schizofrenici e di soggetti sani con l'integrità microstrutturale della sostanza bianca valutata attraverso uno strumento di risonanza magnetica che viene definito come diffusion tensor imaging, che permette appunto di valutare e quantificare la presenza di danno microstrutturale nella sostanza bianca del cervello. E come vedete l'integrità microstrutturale dei pazienti con schizofrenia, come vediamo qui in rosso, è minore rispetto a quella dei soggetti sani, e questo è in relazione appunto alla velocità di elaborazione delle informazioni, che è ovviamente ridotta, capacità che è ridotta nei pazienti con schizofrenia rispetto ai soggetti sani. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione della lezione, possiamo chiedere di descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. Passiamo ora all'argomento successivo, che è quello dei disturbi cognitivi negli altri disturbi mentali. Bene, iniziamo dai disturbi dell'umore. Nella depressione possiamo avere deficit di memoria anche gravi, di attenzione e a carico delle funzioni esecutive. Questi deficit sono correlati alla gravità dei sintomi, quindi i pazienti che avranno sintomi psicopatologici maggiori hanno anche disturbi cognitivi maggiori, quindi questa è una correlazione positiva tra la presenza di deficit cognitivi e di sintomi psicopatologici. Bene, esiste un concetto che viene definito, un concetto clinico, che è la pseudodemenza, cioè deficit cognitivi causati non da disturbi organici, ma dall'episodio depressivo e che deve essere necessariamente reversibile. Quindi quando parliamo di pseudodemenza, parliamo di un paziente con un episodio depressivo maggiore e che mostra anche sintomi cognitivi molto importanti, disturbi di memoria, delle capacità attentive, molto simili, in qualche modo sovrapponibili a quelli della demenza, ma sono disturbi, diciamo, secondari rispetto a disturbo psicopatologico. Quindi, trattando la depressione, questi sintomi cognitivi scompaiono. Appunto, il concetto di reversibilità del disturbo cognitivo ci dice appunto che il disturbo cognitivo, a seguito del trattamento farmacologico per la depressione, scompaiono e quindi sono appunto secondari rispetto all'episodio depressivo. Parliamo invece ora del disturbo bipolare, che è caratterizzato da deficit della memoria di lavoro, quindi di working memory, nella attenzione, soprattutto nella componente dell'attenzione sostenuta, nella memoria, nelle funzioni esecutive, nelle capacità visuospaziali. Questi disturbi sono anche presenti in fase eutimica, cioè nella fase in cui il paziente, dal punto di vista

dell'umore è relativamente stabile, quindi non è né in un episodio maniacale né in un episodio depressivo. I deficit cognitivi ovviamente correlano con il numero di episodi, soprattutto la memoria e le funzioni esecutive e la durata di malattia. Quindi maggiore è il numero di episodi maniacali e depressivi del paziente, maggiore saranno i disturbi cognitivi, soprattutto appunto, come abbiamo detto, a carico dei processi mnesici e delle funzioni esecutive e con ovviamente la durata di malattia. Parliamo invece ora del disturbo ossessivo-compulsivo, che forse è il disturbo mentale meno caratterizzato da disturbi cognitivi, però abbiamo deficit nelle funzioni esecutive che sono primari rispetto alle altre capacità, cioè le altre capacità cognitive possono essere compromesse, ma il deficit nelle funzioni cognitive è, diciamo così, è a monte degli altri deficit cognitivi. Abbiamo anche consistenti deficit visuo-spaziali e visuo-costruttivi. I pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo possono mostrare anche deficit nei compiti di memoria non verbale dovuti a difficoltà di encoding più che di richiamo delle informazioni. Quindi sembra che nel paziente con disturbo ossessivo-compulsivo il disturbo di memoria sia appunto più caratterizzato da un problema nella fase di elaborazione delle informazioni e di encoding piuttosto che di richiamo e di accesso alle informazioni tout court. In questo studio è stato messo in luce come i disturbi cognitivi dei pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo possono essere messi in relazione all'integrità microstrutturale sia della sostanza grigia, di nuovo utilizzata anche qui la tecnica di diffusion tensor imaging, quindi il disturbo cognitivo è messo in relazione sia alla presenza di diciamo una cattiva integrità microstrutturale, temporale, parietale e in un'area un pochino più posteriore che viene definita il precuneo, ma anche della sostanza bianca, soprattutto di aree più posteriori, come vediamo in questa figura. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione di lezione possiamo chiedere in che cosa si caratterizza la pseudodemenza. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la valutazione dei disturbi cognitivi nei disturbi mentali. Ora vedremo quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per quantificare e caratterizzare i disturbi cognitivi nei pazienti con disturbo mentale. Bene, partiamo dal primo livello, che è quello di definire appunto il livello intellettivo, l'intelligenza. Molti di questi dei pazienti con disturbi mentali possono mostrare diciamo un livello intellettivo al di sotto della norma e lo strumento maggiormente utilizzato appunto per quantificare il livello intellettivo è quella che viene definita la VAIS, cioè la Wechsler Adult Intelligence Scale, che è lo strumento più utilizzato nel mondo per quantificare il quoziente intellettivo. Infatti, questa scala valuta il quoziente intellettivo, il QI appunto, di soggetti adulti attraverso il confronto delle prestazioni di un individuo con il punteggio medio ottenuto da membri di parità. Quindi, si ottiene un punteggio e questo punteggio viene messo in relazione a quello di persone che hanno pari età rispetto al paziente che viene indagato. Bene, la VAIS è composta da 15 subtest, di cui 10 fondamentali e 5 supplementari. Quelli supplementari vengono somministrati quando si ha un dubbio sulle prove appena svolte e quindi si vuole fare un piccolo approfondimento diagnostico. Allora si utilizzano anche si possono utilizzare anche i subtest supplementari. Bene, quindi questi 15 subtest sono divisi in diciamo possono essere raggruppati in diversi indici.
ad esempio,

indice di comprensione verbale, definito anche ICV. Il secondo indice è quello di ragionamento visuo-percettivo o IRP, l'indice di memoria di lavoro o IML e l'indice di velocità di elaborazione o IVE. Quindi quattro indici che possono in qualche modo riassumere la prestazione del paziente. Questi quattro indici sono presenti nell'ultima versione della VICE, che è la versione numero 4. Precedentemente, diciamo, le prestazioni dei pazienti erano descritte in maniera diversa. Ad oggi lo strumento che viene utilizzato prevede appunto la presenza di questi quattro indici. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le sottoprove che compongono questi quattro indici. Quindi l'indice di comprensione verbale prevede alcune prove di descrivere somiglianze tra parole, una prova di vocabolario, informazione e comprensione. Quindi diciamo, una prova in cui il paziente deve diciamo, descrivere somiglianze tra parole, mostrare capacità di vocabolario e di comprensione del testo. L'indice appunto viene definito indice di comprensione verbale proprio perché le prove hanno a che vedere appunto con la comprensione anche complessa di messaggi verbali. L'indice di ragionamento visuo-percettivo o IRP invece prevede la somministrazione di prove come il disegno con i cubi, il ragionamento con le matrici, i puzzle, confronto di pesi e completamento di figure. Quindi in questa prova, in queste sottoprove, ovviamente abbiamo la capacità, vengono esplorate le capacità di ragionamento e visuo-percettive del paziente o del soggetto che si sottopone a questa scala. Le prove invece che fanno parte dell'indice di memoria di lavoro, abbiamo la memoria di cifre, il ragionamento aritmetico e il riordinamento di lettere e numeri su base scalare. Questa prova è una prova supplementare, quindi indice appunto di memoria di lavoro, capacità di mantenere l'informazione e lavorarci su per brevi periodi di tempo. L'indice di velocità di elaborazione invece è composto da ricerca di simboli, cifrario e cancellazione prove, in cui appunto viene valutata la velocità di esecuzione, di elaborazione delle informazioni e di esecuzione del compito. Bene, una volta definito appunto il livello intellettivo globale, questo ovviamente è importante per tutti i pazienti con disturbi mentali, vediamo quali sono invece le prove in cui possiamo valutare la velocità di elaborazione dell'informazione e l'attenzione. Alcune di queste prove le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti, questa ad esempio, il Continuous Performance Test, ho detto anche il CPT, che prevede come task quello di premere un tasto alla X, quindi vengono presentati serialmente una serie di lettere al paziente, il paziente deve premere il tasto il più velocemente possibile quando compare lo stimolo target che è una X, oppure la seconda consegna può essere quella di premere un tasto alla X solo se preceduta da una A, quindi il paziente deve premere appunto il target rimane lo stesso, la X, ma il compito è premere il tasto il più velocemente possibile solo se la X viene preceduta da una A. Un altro test che serve per valutare le capacità di velocità di elaborazione delle informazioni e di attenzione, e anche questo lo abbiamo descritto nelle lezioni precedenti, è il trial making, sia nella versione A e B, in cui il compito è quello di riordinare in ordine crescente con una matita tutti i numeri, oppure numeri e lettere in maniera alternata, presenti nel foglio. Come possiamo vedere, lo ripetiamo. Nella versione A il paziente deve unire i numeri in maniera sequenziale, 1, 2, 3 e via dicendo, invece nella versione B il paziente deve alternare numeri e lettere, quindi 1A, 2B, 3C e via dicendo. E ovviamente come modalità di risposta noi raccoglieremo come informazioni importanti i secondi che ci sono voluti per eseguire il compito e il numero di errori, se ce ne sono ovviamente.

Vediamo quali sono invece gli strumenti maggiormente utilizzati che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, un compito molto utilizzato è lo Stroop Color Word Test, in cui diciamo, viene valutata la resistenza all'interferenza con tre compiti. Bene, in un compito noi chiediamo al soggetto di leggere le parole, che ovviamente hanno a che vedere con dei colori, quindi verde, rosso, blu, marrone e via dicendo. In un altro compito diciamo di denominare i colori che sono presenti sul foglio, quindi verde, rosso, blu, blu, viola e via dicendo. Nell'ultimo compito invece, che è il compito che viene definito il compito di interferenza, il paziente deve ignorare un'informazione molto prepotente, cioè quella della parola, ma dire il colore con cui la parola è scritta. Quindi in questo caso il compito, la risposta corretta sarebbe rosso, blu, blu, viola, verde e via dicendo. Quindi il paziente deve appunto inibire quella che è una risposta prepotente, automatica, che è la lettura della parola, e resettare la propria risposta per dare la risposta corretta, che invece ha a che vedere con il colore con il quale la parola è scritta. Quindi un compito appunto in cui viene valutata la capacità di resistere all'interferenza. Questa è una capacità che purtroppo è selettivamente compromessa in diversi disturbi mentali, su tutte la schizofrenia. Bene, esistono anche delle batterie che servono per valutare i disturbi cognitivi nei disturbi mentali, ma soprattutto nella schizofrenia. Qui ne descriveremo due batterie che servono appunto per, quindi, insiemi di test che servono per valutare le capacità cognitive nei pazienti, selettivamente nei pazienti con schizofrenia. La prima di cui parliamo è quella che viene definita la BACS, cioè Brief Assessment of Cognitive in Schizofrenia. La BACS è composta da diverse prove che valutano la memoria ed apprendimento verbale, quindi l'apprendimento di 15 parole che vengono ripetute per 5 trial, quindi in questo modo è possibile valutare le capacità di memoria a lungo termine, di apprendimento di materiale verbale. Questo test è molto simile, del tutto analogo al test delle 15 parole di Ray. La fluenza semantica e fonemica. Nella fluenza semantica al paziente viene chiesto di indicare il maggior numero di animali in un minuto, in quella fonemica il maggior numero di parole che iniziano con la T. Questa è una prova di ovviamente accesso al lessico, ma anche di funzioni esecutive, cioè di selezione della risposta corretta tra distrattori. Sequenze di numeri in ordine crescente, in cui appunto il paziente deve mettere in ordine crescente delle sequenze di numeri. E un compito motorio, sappiamo che le capacità motorie nei pazienti con schizofrenia possono essere compromesse, un compito motorio dei gettoni, cioè mettere il maggior numero di gettoni possibili in una scatola nell'arco di 60 secondi. I gettoni che vengono messi davanti al paziente sono 100 e il paziente li deve inserire all'interno di questa scatola, e l'informazione che noi otteniamo da questa prova è appunto il numero di gettoni che il paziente è riuscito a mettere all'interno della scatola in un minuto, quindi un'indicazione sulla destrezza o la presenza di impaccio motorio nel paziente con schizofrenia. La prova successiva invece è la codifica di simboli, in cui vengono fatti vedere al paziente alcuni simboli che sono associati a dei numeri. Il paziente deve riportare i numeri corretti al simbolo giusto. Sempre all'interno della BACS invece è presente il test della Torre di Londra. In questa prova al paziente viene detto che ci sono alcune regole da applicare a questo gioco. In sostanza, quello che deve fare il paziente è partire da una configurazione iniziale in cui in questa piccola pedana ci sono tre
barre di legno, una corta in cui può stare una sola palla, una lunga media, diciamo, in cui possono stare due palle, una lunga in cui possono essere infilate tre palle, e da questa configurazione il paziente deve arrivare a quest'altra configurazione. Le regole da osservare sono di prendere, ogni volta che si prende una palla, la si deve posizionare in una di queste stecche, mentre questa stecca ne può contenere una sola, questa due, questa al massimo tre, ovviamente. Le mosse da fare all'interno di questo compito, ovviamente, sono appunto: la prima mossa è di spostare la pallina blu qui, la seconda mossa è di spostare la pallina verde, la terza mossa è di spostare la pallina rossa a questo livello e poi di portare la pallina come ultima mossa, la pallina verde su quella rossa. Questo è un compito che valuta le capacità di pianificazione di compiti complessi. Passiamo alla batteria successiva, che è una batteria nuovamente utilizzata per valutare le capacità cognitive nei pazienti con schizofrenia, che viene definita Matrix, che deriva da un consenso di studiosi di deficit cognitivi nella schizofrenia, quindi Matrix Consensus Cognitive Battery. Vediamo da che cosa è composta questa batteria. Viene valutato la velocità di elaborazione delle informazioni attraverso una prova di fluenza, di codifica dei simboli, molto simile a quella che abbiamo visto precedentemente, alla versione A del trial making, quella in cui il paziente deve semplicemente unire i numeri, i cerchietti relativi ai numeri all'interno del foglio. Il compito invece che valuta le capacità attentive è il Continuous Performance Test, l'abbiamo visto precedentemente, in cui il paziente deve premere un tasto il più velocemente possibile appena vede una X o se la X è preceduta da una A. La Working Memory invece viene valutata con il Maryland Letter Number Span, quindi lo span di numeri e lettere, e la prova di span spaziale della VICE, in cui il paziente deve toccare dei cubi in una determinata sequenza. L'apprendimento verbale invece viene valutato attraverso l'Hopkins Verbal Learning Test, appunto un test di apprendimento verbale. Poi c'è una prova di apprendimento spaziale, cioè le figure del Brief Visual Spatial Memory Test, in cui al paziente vengono mostrate delle figure astratte all'interno di un foglio e deve poi ricordare la posizione di alcune determinate figure geometriche all'interno di questo foglio, quindi apprendere appunto la configurazione spaziale di queste figure all'interno del foglio. Un'altra prova della Matrix è il ragionamento e problem solving, che viene valutato attraverso i labirinti della Neuropsychological Assessment Battery, quindi la sottoprova appunto dei labirinti. La cognizione spaziale, invece, che è l'ultima prova, viene valutata attraverso il test di intelligenza emotiva Myers-Solovey-Caruso Emotional Intelligence Test, in cui ci sono alcune prove, tra cui appunto il riconoscimento di emozioni facciali, una prova appunto che serve a valutare difficoltà di cognizione sociale, che sono molto deficitari nei pazienti con schizofrenia. Bene, come spunti di riflessione per questa ultima parte della lezione, possiamo chiedere di descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi, quali sono le caratteristiche cliniche della schizofrenia? Descrivere i deficit di working memory nella schizofrenia. In cosa si caratterizza la pseudodemenza? E descrivere le batterie utilizzate per valutare i disturbi cognitivi nella schizofrenia. Bene, questa lezione termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione. Per spunti di riflessione e approfondimenti, vi invito a consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo

0: operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionati menzionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa.

Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Apprendimento, il ruolo dell'esperienza. Gli argomenti affrontati saranno: cos'è l'apprendimento?

il condizionamento classico, associare uno stimolo all'altro, le teorie associazioniste, il condizionamento operante, l'apprendimento nella prospettiva cognitivista, il cervello adattivo. Cos'è l'apprendimento? Processo attraverso il quale l'esperienza produce un cambiamento relativamente duraturo e adattivo nella capaci-

si adattano meglio, quindi sono quelli che hanno appreso di più dall'ambiente, hanno modificato il proprio comportamento in funzione dei cambiamenti ambientali e quindi sono quelli che sono riusciti a sopravvivere al processo evolutivo. Quindi l'apprendimento ha una funzione adattiva e una funzione evolutiva. Il concetto di apprendimento richiama l'attenzione sull'importanza di adattamento all'ambiente è diverso dall'evoluzione. Che vuol dire? Vuol dire che l'adattamento all'ambiente è necessario per la sopravvivenza del singolo individuo in quello specifico contesto. L'evoluzione è un processo più generale che riguarda in minima parte il singolo individuo in quanto tale, ma riguarda la specie a cui l'individuo appartiene. L'apprendimento è un qualcosa che avviene nel singolo individuo, ma gli apprendimenti dei singoli individui massificati, come dire, centuplicati, consentono alla specie di sopravvivere e quindi consentono alla specie di evolversi in maniera progressiva. Adattamento all'ambiente riguarda i cambiamenti che intervengono nel comportamento di un organismo a fronte degli stimoli ambientali incontrati nell'arco di vita ed è strettamente personale. Tutti gli organismi si adattano all'ambiente in cui vivono per sopravvivere, dagli organismi più semplici come i batteri, i virus, agli organismi più complessi come l'essere umano. Tutti i nostri comportamenti sono soggetti ad apprendimento e ad adattamento, chiaramente con un livello di complessità differente a seconda dell'organismo in oggetto di studio. Evoluzione. Si focalizza sull'adattamento biologico della specie trasmesso da una generazione all'altra. L'evoluzione rientra chiaramente nell'ambito dell'apprendimento e nell'ambito dell'adattamento, nel momento in cui i comportamenti adattivi vengono imparati e trasmessi alle generazioni successive. Nel momento in cui, ad esempio, lo scimpanzé ha imparato ad aprire i frutti utilizzando un arnese, e ha trasmesso questa conoscenza alle generazioni successive, questo apprendimento ha consentito alla specie scimpanzé di fare un salto evolutivo lungo il corso dell'evoluzione. Le forme più semplici di apprendimento sono abituazione, calo progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Questo è un effetto abbastanza semplice da descrivere. Siamo tutti noi consapevoli che se veniamo sottoposti ad una stimolazione continuativa, ci abituiamo ad essa e la nostra risposta diventa via via più fioca. Tendiamo ad esempio ad abituarci alle stimolazioni sonore dell'ambiente intorno a noi, tanto che arriviamo a non percepirle quasi più, a non discriminarle quasi più. Esposizione a un singolo evento. L'abituazione, quindi, è un fenomeno che si verifica in risposta all'esposizione ad un singolo evento ripetuto nel corso del tempo. Sensibilizzazione, incremento progressivo di intensità della risposta a uno stimolo ripetuto. Se veniamo sottoposti ripetutamente ad uno stesso stimolo, invece che abituarsi, quindi, come dire, diminuire l'intensità della nostra risposta, possiamo sensibilizzarci a quello stimolo e quindi produrre una risposta maggiorata, abnorme. Anche in questo caso, esposizione è un singolo evento ripetuto che ci sensibilizza. Una cosa banale, quando ad esempio utilizziamo un prodotto cosmetico, facciamo conto, una crema per le mani in maniera ripetuta, rischiamo di sensibilizzarci a quello stimolo, cioè la nostra pelle, invece di avere un beneficio da quell'oggetto, produce una risposta abnorme perché si è sensibilizzata. Ok, quindi è stata sottoposta ad un evento in maniera ripetuta ed eccessiva. Entrambi i processi hanno funzioni adattive. L'abituazione a stimoli familiari privi di rilevanza consente di investire le proprie risorse su altri stimoli importanti. L'abituazione è quella cosa che ci consente, ad esempio, di elidere i rumori di fondo mentre stiamo eseguendo un compito importante. Noi siamo in grado, ad esempio, di studiare eliminando il rumore del traffico che proviene dalle finestre della nostra stanza, perché ormai ci siamo abituati a quel rumore di fondo e quindi possiamo non considerarlo, possiamo non farlo arrivare a coscienza e possiamo continuare a concentrarci.

concentrarci sul compito che stiamo invece eseguendo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Il condizionamento classico, associare uno stimolo all'altro. Il condizionamento classico, pavloviano, processo per cui un organismo impara ad associare due stimoli in modo tale che l'uno venga a suscitare una reazione che in origine veniva suscitata solo dall'altro. Quando parliamo di apprendimento non possiamo prescindere dal modello comportamentista. Il comportamentismo è quella corrente psicologica che più di tutti ha studiato come un organismo apprende. I primi studi sono stati effettuati da Pavlov, il neurofisiologo russo, il quale cominciò a interessarsi a come vengono prodotte delle risposte in associazione alla presenza di un determinato stimolo. L'esperimento di Pavlov. Questo cartoon evidenzia il classico esperimento ormai famosissimo di Pavlov. In questo esperimento esistono delle condizioni, diciamo delle condizioni prima del condizionamento, delle condizioni durante il condizionamento e delle condizioni dopo il condizionamento. Prima del condizionamento che cosa succede? Abbiamo un cane, abbiamo una ciotola di cibo. La ciotola di cibo viene definita stimolo incondizionato perché produce una risposta che è una risposta incondizionata, il riflesso incondizionato di salivazione, che è un riflesso naturale, è un riflesso fisiologico. Ad un certo punto Pavlov comincia a presentare uno stimolo neutro, il suono di una campanella. Il cane, in risposta al suono della campanella, non produce alcuna risposta fisiologica, non saliva, nessuna salivazione, riflesso incondizionato. Durante il condizionamento Pavlov cosa fa? Abbina la presentazione della campanella al cibo. Questo abbinamento produce una risposta di salivazione che in questo caso viene definito riflesso incondizionato. Fa questo abbinamento diverse volte, ripete questo abbinamento diverse volte, fino a condizionare la risposta di salivazione del cane. A un certo punto che cosa fa Pavlov? Toglie lo stimolo incondizionato, toglie il cibo, presenta solo lo stimolo condizionato, cioè la campanella, e osserva che il cane produce una salivazione definita riflesso condizionato. Di fatto, all'interno di questo paradigma, uno stimolo neutro che mai prima avrebbe prodotto una risposta fisiologica, dopo il condizionamento riesce a produrre una risposta fisiologica di salivazione. Il cane ha appreso, è stato condizionato ed ha appreso un tipo di comportamento. Elementi del condizionamento classico. Stimolo incondizionato, SI, stimolo che suscita una risposta riflessa o innata, risposta condizionata, indipendentemente da ogni apprendimento precedente, il cibo, ad esempio. Risposta incondizionata, RI, risposta riflessa o innata indotta da uno stimolo incondizionato in assenza di una qualsiasi apprendimento, la risposta di salivazione. Risposta condizionata. Stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria. È la condizione in cui si è verificato il condizionamento. Stimolo condizionato. Stimolo che tramite ripetute associazioni a uno stimolo incondizionato viene a suscitare una risposta condizionata simile alla risposta incondizionata originaria. Lo stimolo neutro, in questo caso il suono del campanello. Il condizionamento classico è più forte quando ci sono abbinamenti ripetuti, stimolo condizionato, stimolo incondizionato, chiaramente, perché è una risposta di associazione. Questo tipo di stimolo, scusate, questo stimolo di apprendimento si verifica per associazione tra due stimolazioni, una stimolazione che non produce una risposta fisiologica ed una stimolazione che produce risposta fisiologica. La ripetuta presentazione nel tempo di questa diade induce l'apprendimento classico. Lo stimolo incondizionato è particolarmente intenso, chiaramente deve essere particolarmente appetibile, intenso e forte da suscitare una forte risposta nell'animale. L'associazione stimolo condizionato e stimolo incondizionale è ripetuta anche nel corso del tempo, quindi sedute ripetute nel corso del tempo.

tempo. L'intervallo di tempo tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato è più breve, 2 o 3 secondi. Chiaramente se c'è un grosso divario tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato, l'associazione non può avvenire. L'associazione può avvenire soltanto se vengono praticamente presentati quasi in simultaneo, o comunque in associazione molto stretta, associazione temporale molto stretta fra di loro. Un organismo impara ad associare due stimoli, ad esempio una canzone a un evento piacevole. Questa è una cosa abbastanza frequente. Quante volte ascoltando una canzone ci torna in mente un pensiero piacevole, un'emozione piacevole, una sensazione piacevole? Questo si verifica perché abbiamo subito un condizionamento di tipo classico. Cosicché uno stimolo, la canzone, viene a suscitare una reazione, il senso di felicità, innescata in origine dall'altro stimolo, l'evento piacevole. È un evento, come dire, è un qualcosa di cui tutti abbiamo esperienza. Ascoltiamo una canzone mentre stiamo vivendo un evento piacevole, prendiamo un bel voto all'università, ascoltiamo una canzone che ci piace. Che succede? Che abbiniamo questi due eventi. Successivamente l'ascolto di quella canzone ci riporterà alla mente la sensazione piacevole di felicità occorsa al momento in cui abbiamo sentito la canzone insieme al bel voto preso. Quindi basterà soltanto la bella canzone per suscitare in noi un senso di piacevolezza o di felicità. Meccanismi che regolano l'apprendimento condizionato: estinzione, riacquisizione, generalizzazione dello stimolo, la discriminazione, il condizionamento di ordine superiore. Alcuni di questi adesso li vedremo in maniera più dettagliata perché sono i principali, quelli più importanti. Tra questi chiaramente c'è il meccanismo della estinzione, processo per cui lo stimolo condizionato viene presentato ripetutamente in assenza dello stimolo incondizionato, facendo indebolire e poi scomparire la risposta condizionata. Cosa succede se al povero cane gli somministriamo più e più volte soltanto il campanello in assenza del cibo? Che la risposta di salivazione nel corso del tempo diminuirà fino a scomparire del tutto. Perché? Perché si perde l'associazione tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato. Questo cartoon descrive esattamente quanto vi ho detto. Se noi facciamo sentire al cane che è stato condizionato un suono, in questo caso il rumore di un diapason, ma non gli presentiamo in contemporanea il cibo, piano piano la risposta di salivazione del cane scompare. Ogni occorrenza dello stimolo condizionato non accompagnato dallo stimolo incondizionato viene chiamata prova di estinzione. Quando succede questo? Succede con prove di estinzione ripetute, cioè all'inizio del condizionamento la sola somministrazione dello stimolo condizionato produce la risposta condizionata di salivazione. Ma se noi ripetiamo questa procedura più e più volte, senza fare un richiamino di associazione tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato, si verifica l'estinzione. Il suono del campanello non seguito dal cibo induce la perdita della risposta di salivazione. Appunto, è necessario che questo abbinamento venga presentato più e più volte nel corso del tempo. Riacquisizione. La ricomparsa di una risposta condizionata precedentemente estinta dopo un periodo di sospensione e senza nuove prove di apprendimento. È possibile riacquisire la risposta estinta dopo un periodo di riposo, c'è una sorta di recupero spontaneo della risposta incondizionata. Se una risposta condizionata può riapparire all'improvviso dopo che si era estinta, significa che l'abbinamento tra stimolo incondizionato e stimolo condizionato esiste ancora, il che implica a sua volta che l'estinzione non è un processo di disapprendimento della risposta condizionata, quanto piuttosto di inibizione della risposta condizionata stessa. Cioè, quando si verifica il processo di estinzione, non è che l'apprendimento fatto viene cancellato, rimane comunque nella memoria del cervello del cane, e potrà riapparire in un secondo momento. Perché? Perché è comunque lì, ma le prove di estinzione portano il cervello del cane, o comunque il cervello dell'organismo, ad inibire la produzione di questa risposta, che però può essere riacquisita molto rapidamente, in maniera spontanea.

Generalizzazione dello stimolo. Pavlov scoprì che una volta acquisita una risposta condizionata, l'organismo reagisce spesso non solo allo stimolo condizionato originario, ma anche a stimoli che gli somigliano. Questa è la base fondamentale della psicoterapia di ordine comportamentista, cioè il fatto di poter generalizzare una risposta appresa ad eventi che hanno caratteristiche strutturali fisiche simili all'evento che ha originato il condizionamento. Siamo in grado quindi di generalizzare la risposta di un comportamento appreso. Maggiore la somiglianza tra gli stimoli, maggiore la probabilità che si determini una risposta condizionata. Chiaramente la somiglianza di tipo fisico tra gli stimoli è essenziale affinché si verifichi la risposta di tipo condizionato. Più gli stimoli sono simili, cioè se invece che il suono di un campanello è il suono di un diapason o il suono di un altro strumento, comunque si produce questo tipo di risposta condizionata. Se gli stimoli sono molto fisicamente dissimili, una luce al posto di un suono, chiaramente questo non avviene. In questo fenomeno, stimoli simili allo stimolo condizionato originario inducono anche essi la stessa risposta condizionata. Appunto, se sostituiamo un suono con un altro, comunque la risposta condizionata si verifica perché è stata generalizzata la risposta. Discriminazione. Situazione in cui una risposta condizionata fa seguito ad uno stimolo, ma non ad altri, seppure simili. La discriminazione è l'opposto della generalizzazione, cioè nella discriminazione noi rispondiamo in maniera specifica soltanto ad un tipo di stimolo. Nel condizionamento classico, la risposta condizionata, come la reazione ad un segnale di allarme, fa seguito ad uno stimolo, un suono, ma non ad altri. Quindi nella discriminazione la reazione è specifica. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Le teorie associazioniste, il condizionamento operante. Il condizionamento operante permette di apprendere risposte operanti, che vuol dire risposte che attraverso un'azione. L'organismo compie un'azione. Ci si è resi conto nel corso del comportamentismo che il paradigma di Pavlov poteva spiegare i comportamenti più semplici, ma non poteva andare a spiegare i comportamenti più complessi, quelli dove si verificavano, dove c'era una sorta di esercizio della volontà dell'individuo, possiamo dire così. E quindi sono stati, diciamo, proposti altri esperimenti per individuare delle teorie alternative. Ed è stato in qualche modo individuato il condizionamento di tipo operante da parte di Skinner, che lo ha definito tale. Prima di arrivare a Skinner, però, c'è un passaggio precedente fatto da Thorndike. Risposte strumentali finalizzate al raggiungimento di uno scopo. Che vuol dire? Che in questo tipo di condizionamento le risposte che l'organismo produce sono finalizzate ad uno scopo. L'organismo è consapevole di produrre delle risposte al fine di ottenere un certo scopo. Non sono più quindi risposte riflesse come la salivazione, dove quella è una risposta fisiologica, un riflesso salivare che il cane mette in campo. Qui invece c'è una sorta di intenzionalità volta alla finalizzazione del target. La legge dell'effetto di Thorndike. Thorndike, 1898, fu l'antesignano del condizionamento operante. Gli esperimenti con il gatto fatti da Thorndike hanno aperto la strada poi a Skinner per fare i suoi esperimenti con la gabbia di Skinner. Cercò di capire come gli animali imparano a risolvere i problemi. Thorndike si focalizzò su questo quesito: come fa un animale a risolvere un problema? E cosa costruisce Thorndike? Costruisce una gabbia di questo tipo in cui pone all'interno della gabbia un gatto. Questa gabbia ha una leva all'interno che può essere premuta. Se premuta o spostata questa leva, cosa succede? Che la gabbia si apre. Il gatto può uscire, può raggiungere la ciotola di cibo che è posta ad una distanza tale che il gatto, se si sporge con la zampetta, non riesce da dentro la gabbia a raggiungere. Chiamò questo apprendimento strumentale, cioè funzionale fondamentalmente. Strumentale vuol dire funzionale al raggiungimento di uno scopo. Lo scopo del gatto è raggiungere il cibo fuori dalla gabbia. La gabbia puzzle box che si apre dall'interno tirando una corda o facendo una pressione su una leva con il peso del corpo. Queste sono le condizioni. Il gatto vede il cibo all'esterno della gabbia. Cosa succede? Si trova ingabbiato all'interno, intrappolato all'interno della gabbia. Premuta

Per prove ed errori comincia a urtare contro la leva della gabbia e impara che l'urto oppure il tiraggio della levetta aprono la porta della gabbia e lui può uscire. Performance del gatto. In questo grafico vediamo come man mano che aumenta il numero di prove a cui il gatto è sottoposto, diminuisce il tempo che ci impiega ad aprire la gabbia. Questo per Thorndike stava a significare che il gatto aveva imparato un comportamento strumentale, cioè aveva imparato che se tira la leva, la gabbia si apre, lui esce e mangia il cibo. E inizialmente l'aveva imparato attraverso un'associazione per errore, cioè per sbaglio, per errore andava a toccare questa leva e questa leva si apriva, si abbassava e lasciava cadere, aprire la gabbia. Ha imparato che se produce questo comportamento in maniera strumentale, cioè finalizzata, volontaria, ottiene il suo obiettivo, cioè uscire e mangiare. Legge dell'effetto: una risposta seguita da una conseguenza soddisfacente diventerà più probabile, una risposta seguita da una conseguenza frustrante diventerà meno probabile. Thorndike, in base ai suoi esperimenti, promulgò la legge dell'effetto, secondo cui, in effetti, se otteniamo una conseguenza soddisfacente rispetto a un nostro comportamento, saremo portati a ripetere questo comportamento più e più volte. Se la risposta ottenuta in funzione del nostro comportamento invece è negativa, questo ci porterà a diminuire l'occorrenza di quel tipo di comportamento. Esiste però anche un'altra legge, che è la legge dell'esercizio. L'apprendimento per prove ed errori è ugualmente sensibile alla ripetizione e al consolidamento dell'apprendimento. Più ripetiamo un comportamento, più impariamo da questo. Quindi più esercizio facciamo, fondamentalmente, più apprendiamo. Skinner e l'analisi del condizionamento operante. Skinner coniò l'espressione comportamento operante per designare un organismo che opera nel proprio ambiente. L'apprendimento viene influenzato dalle conseguenze che esso stesso produce. Skinner, partendo dalle osservazioni di Thorndike, andrò oltre, cominciò proprio ad interessarsi alla modalità del comportamento con cui un organismo opera, agisce attivamente nell'ambiente. Disegnò questa Skinner box, questa viene definita Skinner box, una scatola dove viene posto dentro un ratto. In questa scatola ci sono delle leve. Se il gatto, il ratto, scusate, impara a premere la leva, otterrà cibo e acqua. Skinner progettò la Skinner box, appunto, in realtà una gabbia molto molto semplice. Sulla base di queste osservazioni, Skinner identificò rinforzo. Si determina quando una risposta viene rafforzata dai risultati che ne derivano. Anche in questo caso, il ratto muovendosi nella gabbia casualmente schiaccia, urta la leva e ottiene la ricompensa, cioè il cibo e l'acqua. Per prove ed errori, il ratto comincerà a premere la leva sempre più frequentemente e capirà a un certo punto che se vuole mangiare deve premere la leva. E quindi si instaura quello che è appunto il condizionamento operante. Questo condizionamento operante è, come dire, si determina perché il cibo funge da rinforzo e il comportamento del ratto viene rinforzato perché il risultato che ne ottiene è un risultato positivo, è un rinforzo positivo, cioè ottiene il cibo che lui può mangiare. Però con questo tipo di esperimento si determina anche un altro tipo di comportamento che è determinato dalla punizione. Si determina quando una risposta viene indebolita dai risultati che ne derivano. Se quando il ratto preme la leva, invece di ottenere cibo, ottiene una leggera scossa elettrica sulle zampe, questa viene definita punizione e porterà alla diminuzione del comportamento. Il ratto andrà a premere la leva sempre meno frequentemente. Le condizioni antecedenti e le conseguenze. Dei fattori individuati da Skinner, due hanno un'influenza sul comportamento. La condizione antecedente, lo stimolo discriminatorio, quindi cosa avviene prima che si verifichi il comportamento, e le conseguenze del comportamento che la rinforzano o la riducono. Questo è essenziale. Nel condizionamento operante, le conseguenze del comportamento sono essenziali per il mantenimento dello stesso apprendimento.

i cinque processi operativi principali. Questi sono i processi operativi principali identificati da Skinner e che determinano il condizionamento di tipo operante. Abbiamo il rinforzo, l'estinzione operante e la punizione. Il rinforzo si presenta un rinforzo di tipo positivo o un rinforzo di tipo negativo. Ognuno di questi processi determina un comportamento che determina una conseguenza che produce un risultato. Vediamoli nel dettaglio. Se utilizziamo il paradigma del rinforzo positivo, avviene una risposta, ad esempio il topo preme una leva, che determina una conseguenza, si presenta uno stimolo, cioè viene fornito il cibo, che elicita un risultato, la risposta si intensifica e l'animale aumenta la pressione sulla leva. Nel paradigma del rinforzo negativo avviene una risposta, ad esempio si assume aspirina, questo determina una conseguenza, si elimina uno stimolo negativo, ad esempio il mal di testa. Il risultato qual è? Che la risposta si intensifica, si rinforza la tendenza ad assumere l'aspirina contro il mal di testa. Ed è un meccanismo che conosciamo benissimo perché questo tipo di rinforzo negativo è appunto la cosa che ci induce a perpetrare un certo tipo di comportamento nel momento in cui otteniamo delle conseguenze per noi positive, in questo caso la riduzione del mal di testa. Un altro processo che si verifica in seno al condizionamento operante, l'estinzione operante. Avviene la risposta, il topo preme una leva. Uno stimolo che rinforzava il comportamento non appare più, non viene più fornito il cibo. Come risultato, la risposta diminuisce e di conseguenza l'animale diminuisce la frequenza della sua pressione sulla leva. Un altro tipo di processo è quello del paradigma della punizione. Anche qui possiamo avere una punizione positiva e una punizione negativa. La punizione positiva viene detta anche avversativa. Avviene la risposta, ad esempio, due fratelli litigano per un giocattolo, si produce una conseguenza, si presenta uno stimolo negativo, i genitori li sgridano. Il risultato qual è? La risposta diminuisce e la lite si placa. Nel paradigma della punizione negativa, invece, detta anche costo della risposta, avviene la risposta. I due fratellini litigano per un giocattolo. Si ha una conseguenza, si rimuove uno stimolo, ad esempio niente TV per una settimana. Il risultato che si produce? La risposta diminuisce, la lite si placa. Quindi, nel caso in cui vi sia una punizione avversativa o una punizione negativa, il risultato è sempre lo stesso, l'estinzione del comportamento negativo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa dice la legge dell'effetto? L'apprendimento nella prospettiva cognitivista. Attenzione spostata dal concetto di associazione a quello di rappresentazione. Allora, dopo che il comportamentismo ha promulgato la sua teoria sull'apprendimento classico operante, il cognitivismo che nasce come costola dal comportamentismo alla fine, diciamo, degli anni 40, all'inizio degli anni 50, si comincia a domandare se in realtà esiste un altro modo di descrivere l'apprendimento che non sia così, come dire, così basilare come l'aveva spiegato il comportamentismo. E comincia a spostare la propria attenzione dal concetto di associazione tra stimoli e risposte al concetto di rappresentazione. Rappresentazione di che tipo? Mentale. I cognitivisti quindi cominciano a chiedersi se dal punto di vista del cervello si creino delle rappresentazioni mentali, degli schemi mentali che consentano l'apprendimento e che guidano l'apprendimento individuale. Esaltato il ruolo attivo del soggetto, dando rilievo a processi di elaborazione e rappresentazione. Chiaramente i cognitivisti hanno un concetto completamente diverso rispetto ai comportamentisti del soggetto, cioè dell'essere umano. L'essere umano nel cognitivismo è un essere attivo, è un essere che opera attivamente nell'ambiente, che costruisce la propria conoscenza attivamente attraverso l'esperienza, apprendendo quindi dall'esperienza. E quindi il soggetto non è più un mero esecutore di riflessi primitivi, ma diventa il vero e proprio artefice della risposta comportamentale, diventa il vero e proprio attore della risposta comportamentale, diventa attivo. Chiaramente si determina uno stretto legame tra apprendimento e memoria. Ovvio, noi apprendiamo dei comportamenti che vengono poi memorizzati.

memorizzati e vengono riprodotti al momento opportuno. Quindi i cognitivisti fanno un salto in più rispetto ai comportamentisti, non solo si occupano di capire come avviene il processo di apprendimento, ma lo legano alla funzione cognitiva che più di ogni altra beneficia dell'apprendimento, cioè la memoria. Noi apprendiamo qualcosa per poi ricordare, noi apprendiamo una poesia a memoria per poi ricordarla e quindi i due processi sono in stretta dipendenza uno dall'altro e i cognitivisti si occupano esattamente di questo aspetto. Importanza attribuita al concetto di schema, una struttura di conoscenza che guida il processo di elaborazione e viene aggiornato sulla base delle nuove informazioni. Prescindono dal concetto di associazione stimolo-risposta, identificano la presenza nel cervello della formazione di una serie di schemi, quindi di script, di copioni, cioè di elementi che vengono aggiornati di volta in volta, quindi non sono fissi, sono dinamici, perché vengono aggiornati dall'esperienza. Ricordatevi sempre che nel cognitivismo vige la legge del feedback, del feed forward, cioè le esperienze e gli stimoli consentono al processo cognitivo di tornare indietro e di riscrivere se stesso, di andare avanti saltando dei processi, facendo un passaggio in più, quindi diventando, passando ad uno stadio evolutivo superiore. Top down, bottom up. Ancora una volta riproponiamo il solito sistema di funzionamento del cervello. L'apprendimento può avvenire attraverso due meccanismi ormai arcinoti. Il meccanismo bottom up e il meccanismo top down, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Bottom up si parte dalle caratteristiche dello stimolo per costruire l'esperienza, top down si parte da quello che il cervello già sa per definire le conoscenze e l'esperienza. Questi due meccanismi sono essenziali anche per spiegare i principi dell'apprendimento e si alternano a secondo delle caratteristiche dello stimolo che dobbiamo apprendere. L'apprendimento secondo la teoria modulare. Secondo Fodor, 1983, è necessario distinguere tra abilità specifiche modulari e abilità generali legate ai processi di pensiero superiori. Quindi ci sono nel cervello dei moduli che sono specifici di base istintuali e sono appunto quelli che hanno a che fare con le abilità specifiche e le abilità più generali di controllo, di elaborazione, di gestione, diciamo esecutive, se così possiamo dire. Moduli innati, altamente specializzati ed efficienti, poco flessibili ma molto veloci nell'elaborare ad un primo livello le informazioni che provengono dai sistemi sensoriali. I moduli che caratterizzano le attività specifiche sono innati e poco flessibili, quindi sono poco, plasmabili, ma sono molto rapidi. Sono rapidi nel fare cosa? Nell'elaborare le informazioni, per fare una prima elaborazione, diciamo un'elaborazione di primo livello, delle informazioni che derivano dai canali sensoriali. Un elaboratore centrale più lento ma più flessibile che riceve dati dai vari moduli, li integra e li interpreta. Poi c'è un elaboratore centrale che è quello di livello superiore, l'elaboratore generale. Questo cosa fa? Integra le informazioni provenienti dai vari moduli, li organizza e consente quindi di determinare la presenza di comportamenti più complessi. Secondo il modello di ridescrizione rappresentazionale di Carmilov Smith, 1992, non esiste un sistema centrale, ma un processo che evolve e si modifica nel tempo. Secondo la Carmilov Smith, non esistono moduli né processi centrali nell'apprendimento, ma è un processo in fieri, costante, continuo, che rimodella se stesso in base alle esperienze e agli input ricevuti dall'ambiente. Ma non esiste questa suddivisione che aveva previsto Fodor, la supera in qualche modo la Carmilov Smith. Anderson, 1992, propose il modello di minima architettura cognitiva, secondo cui esistono processi specifici, non isolati rispetto al funzionamento cognitivo generale. Cioè ci sono dei processori specifici delle informazioni che però sono sì diversificati fra di loro, ma sono in sintonia, in accordo con un processo, un processatore che consente un funzionamento cognitivo generale. Vi è un meccanismo di processamento di base, Basic Processing Mechanism, BMP, addetto alle facoltà orizzontali di integrazione delle informazioni provenienti da diversi moduli. Di fatto, secondo Anderson, vi è questo BMP che non fa altro che raccordare in maniera orizzontale tutte le informazioni provenienti dai vari moduli per integrarle e poi produrre appunto quello che è un comportamento di alto livello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come cambia il concetto di apprendimento nella prospettiva cognitivista? Vediamo un nuovo argomento, il cervello adattivo.
Dove avviene l'apprendimento nel cervello?

non c'è una sola parte del cervello preposta al controllo dell'apprendimento. Questo è un fatto molto importante perché si è capito che più centri cerebrali sono coinvolti nei processi di apprendimento a diversi livelli. Qui potete vedere in questo cartoon una rappresentazione sagittale del cervello dove sono evidenziati con colori diversi il sistema limbico, il giro del cingolo, la corteccia prefrontale, soprattutto nella parte orbitofrontale. Ognuna di queste zone ha un ruolo nell'apprendimento, svolge un ruolo differente nell'apprendimento. L'ipotalamo e i percorsi neuronali che coinvolgono la dopamina hanno un ruolo di primo piano nel regolare la nostra capacità di apprezzare le ricompense. Abbiamo visto che nell'apprendimento è molto importante la ricompensa, la funzione della ricompensa. La funzione della ricompensa che cosa determina dal punto di vista cerebrale? Determina l'attivazione di un circuito neuronale specifico che è definito circuito della gratificazione, che è un circuito dopaminergico che ha origine qua, da neuroni che si trovano diciamo nel tronco encefalico, passano poi, attraversano diciamo, il cervello, arrivano poi alla corteccia del cingolo anteriore e lì, da lì in poi, sprigionano tutta una serie di flussi di dopamina. La dopamina va a irrorare il cervello e la dopamina è il neurotrasmettitore che ci produce il senso di gratificazione. Quindi, nell'apprendimento, chiaramente, poiché si gioca tutto su meccanismi di rinforzo e di punizione, nel momento in cui rinforziamo un comportamento si avrà un overflow di dopamina nel cervello e quindi un senso di gratificazione. Questo senso di gratificazione orienterà i nostri comportamenti successivi. L'amigdala ha un ruolo centrale nell'acquisizione delle paure condizionate. Una struttura essenziale nell'apprendimento è l'amigdala. L'amigdala è un piccolo nucleo che si trova nel sistema limbico ed è coinvolto nella gestione delle emozioni, soprattutto quelle negative, le emozioni di paura, di rabbia. L'amigdala è fortemente coinvolta nei processi di apprendimento di paure condizionate. Abbiamo di fobie, pensate ad esempio alle fobie, alle fobie sugli animali, alle fobie, alla claustrofobia, via dicendo. C'è un'attivazione spropositata dell'amigdala, un coinvolgimento particolare dell'amigdala in questo caso. L'ippocampo ha un ruolo essenziale nell'apprendimento di eventi, è questa struttura qui che è coinvolta nei processi di memoria. Chiaramente la memoria e l'apprendimento sono strettamente connessi fra di loro. L'ippocampo è quella struttura cerebrale coinvolta nella gestione della codifica degli eventi e nell'immagazzinamento di eventi. Quindi è assolutamente coinvolto in tutti quelli che sono i processi di apprendimento, ritenzione dell'informazione appresa. Il cervelletto ha un ruolo importante nell'acquisizione di alcuni movimenti classicamente condizionati, come il battito delle palpebre. Il battito delle palpebre è un movimento riflesso che però noi possiamo controllare volontariamente. Io posso chiudere gli occhi, posso muovere le palpebre più velocemente, posso tenerle bloccate. Questo è un apprendimento di tipo condizionato in cui gioca un ruolo importante il cervelletto, che è un organo che gestisce, controlla fondamentalmente e regola i movimenti, anche quelli di ordine procedurale, quindi le procedure. Questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà i meccanismi dell'apprendimento implicano un coinvolgimento del cervello a 360 gradi, cioè l'apprendimento è possibile perché si attiva una rete neuronale molto vasta che implica circuiti di memoria, come ad esempio l'attivazione dell'ippocampo, circuiti connessi al sistema limbico e quindi alla gestione delle emozioni con l'attivazione dell'amigdala, circuiti connessi al sistema di reward e al sistema dopaminergico con appunto i neuroni dopaminergici e la corteccia prefrontale e la corteccia del giro anteriore del cingolo. Questo significa che l'apprendimento è un processo estremamente complesso che implica l'integrità di tutte le strutture cerebrali in una connessione molto vasta di neuroni disseminati lungo il cervello. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le strutture neurali coinvolte nell'apprendimento? Adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per apprendimento? Cosa si intende per meccanismo di riacquisizione? Cosa dice la legge dell'effetto? Come cambia il concetto di apprendimento nella prospettiva cognitivista? Quali sono le strutture neurali coinvolte nell'apprendimento? Con questo la lezione termina qui e nel ringraziarvi vi ricordo che tutto il materiale aggiuntivo lo potete trovare nel sito del corso. Arrivederci e grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti

come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che prima di tutto possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso, batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato, cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera. Ma insomma, sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così, perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica, prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. In questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente, perché ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro che continuo a venerare appunto come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto, l'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco. Sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale.
ciò che

Essenziale. Come è inessenziale il golfe che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, me ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso, penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualcosa appunto che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfico: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart, prego Dio che mi liberi da Dio, che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, prego Dio che mi liberi da Dio, è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? Prego Dio che mi liberi da Dio. Qu quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali e indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non è che non l'ho certamente inventato io e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più,
che poi però è un qualche cosa di più che non si

controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose

La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. La fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità e si muove verso l'assoluto, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via. Perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo. Posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo. E quindi toglier via continuamente. Togli via, togli via. Afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze. La fede toglie via, e però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto. E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, all'inizio del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola. Ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco, e poi più avanti. C'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro, in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo toglier via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già

dentro il marmo, solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi, beni molto diversi. Ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto di un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua. Diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento e di tutti quei sentimenti. No, tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero, neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia appunto degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto a 1000 altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi, perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del,

del diritto giustinianeo, dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. Beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè, ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. No, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo, bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo, pure la sfera del corpo, là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, la parola forte qui è beatitudine, beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa, divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi che sono il denaro, il commercio e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno, allora, in questo proposito, che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti,
diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da un tipo, da questo tipo di considerazioni e di esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Il tema del nostro corso, ricordiamolo, è uno sguardo alle idee del Novecento, principalmente filosofiche, in relazione a un problema determinato che ci abbiamo assunto fin dall'inizio come filo conduttore, cioè il problema della scienza, della tecnica, della razionalizzazione sociale. In generale, le filosofie novecentesche di cui abbiamo parlato finora, hanno avuto nei confronti del fenomeno della razionalizzazione scientifica della società e dell'esistenza un atteggiamento per lo più polemico, almeno di sospetto in genere, perché gli umanisti in generale guardavano a questo insieme di fatti come ad un pericolo, noi abbiamo detto spesso, un pericolo per l'animo, per la libertà interiore, in una società in cui si tendeva a pianificare tutto, a considerare anche gli individui come momenti di un sistema razionalmente pianificabile, questo si capisce facilmente. Ma non tutte le filosofie del Novecento sono state così ostili o almeno sospettose nei confronti della scienza. E oggi, in questa lezione che abbiamo intitolato La scienza come modello, vogliamo parlare appunto di una corrente filosofica molto varia al proprio interno, che vedremo come denominarla, che in genere ha mantenuto nei confronti della scienza un atteggiamento di valutazione positiva, anzi ha guardato alla scienza come a un modello di pensiero da applicare anche al di fuori della conoscenza scientifica in senso stretto, ma ai problemi della convivenza, alla stessa analisi del nostro linguaggio per correggere distorsioni, per

arrivare a degli accordi e in fondo quindi per preparare anche una migliore convivenza civile, cioè razionalizzare il nostro linguaggio, cercare di impostare le nostre discussioni anche sulla politica, per esempio, in termini più conformi, più vicini, più affini a quelli rigorosi, metodici della scienza, dovrebbe servire, oltre che a perfezionare la nostra conoscenza, a far funzionare la scienza ancora meglio di come funziona, anche a perfezionare il nostro modo di comportarci reciprocamente, il nostro modo di risolvere i problemi esistenziali, sociali, morali, eccetera. Questa corrente che nel Novecento, diciamo, queste le filosofie che nel Novecento hanno guardato alla scienza come modello, sono andate talvolta sotto il nome generale di neopositivismo, anche se la parola neopositivismo indica poi una scuola molto più determinata, soprattutto nella cultura italiana negli anni, diciamo, nei decenni passati, oggi sempre meno. Si è chiamato neopositivismo in generale tutto quell'insieme di filosofie, di atteggiamenti filosofici che guardavano alla scienza come volendola assumere a modello del ragionamento, del pensiero corretto dell'uomo. Il neopositivismo ovviamente è un neo che ha da fare con una corrente della filosofia del passato, dell'Ottocento, cui abbiamo già accennato qualche volta, che si chiama positivismo, e che era appunto quella che nel secolo scorso presentava, diciamo, si presentava come quella più conforme, più strettamente in relazione con il progresso delle scienze fisiche e che, come ricorderete forse dai cenni che abbiamo dato nelle lezioni passate, molto rapidi, perché appunto si tratta di una filosofia ottocentesca, voleva, come dire, spingere tutte le forme della nostra cultura, tutte le forme della conoscenza, anche quelle, la sociologia, la psicologia, l'etica, eccetera, a un livello di discorso scientifico. Il positivismo si chiamava così perché considerava come unica fonte di sapere autentico i fatti positivi, cioè positivi accertati positivamente dalle scienze fisiche con dei metodi rigorosi. Positivismo era allora l'idea che la scienza era la forma di conoscenza più rigorosa e più attendibile, l'unica forma di conoscenza rigorosa e attendibile della verità, e che sul modello della scienza, intesa come scienza fisica sperimentale, metodicamente diretta, matematizzata, con previsioni, eccetera, si doveva modellare qualunque altra forma di pensiero, compresa per esempio la psicologia, la sociologia, l'etica, eccetera. Il neopositivismo, che nel Novecento è una delle filosofie principali che guardano alla scienza in questo senso valutativo come modello, riprende in qualche modo, entro certi limiti, questa posizione del positivismo ottocentesco. Vediamo intanto lo schema della nostra lezione. Come vedete, il titolo generale, La scienza come modello, e poi abbiamo neopositivismo, Circolo di Vienna, Wittgenstein, Popper. E alla fine parliamo anche di Dewey e del pragmatismo, che non c'entra con questi filosofi, gli altri filosofi di questa lezione, Wittgenstein, Popper e soprattutto l'ultimo, che dovrebbe essere il primo perché è più vecchio, essendo nato nell'Ottocento, ma vi spiegherò poi perché l'ho messo alla fine, Dewey, non sono strettamente neopositivisti. Sono però filosofi che tutti in qualche misura condividono con il neopositivismo nel senso stretto un atteggiamento di aspettativa positiva nei confronti della scienza. Non sono degli antiscientisti come gli esistenzialisti o come, che so, il pensiero alla scuola di Francoforte, per esempio, ma invece sono dei filosofi che guardano alla scienza in qualche modo pensando di dover modellare il pensiero in generale sulla scienza, anche se con atteggiamenti profondamente diversi. Come avete visto dallo schema, il neopositivismo si chiama anche in un altro modo, rivediamo un momento lo schema così ve lo imprimete bene in mente. Ecco, il neopositivismo abbiamo scritto neopositivismo o empirismo logico, perché effettivamente, se voi cercherete per esempio nella Enciclopedia Garzanti di Filosofia, che come ricordate è uno dei nostri testi, il nostro testo di riferimento base, se cercherete neopositivismo, non è che manchi la voce, ma vi dirà vedi empirismo logico. Ora, uno dei
dei modi in cui, diciamo, la spiegazione di questo

uso terminologico diverso, non si chiama solo o principalmente neopositivismo, ma molti preferiscono chiamarlo empirismo logico o addirittura neoempirismo. Una delle ragioni di questa differenza terminologica consiste proprio nella distanza che, nonostante le affinità, separa il neopositivismo dal positivismo. Cioè, perché il neopositivismo si chiama anche empirismo logico? Beh, sostanzialmente in questa possibilità di chiamarsi in un altro modo, empirismo logico, scopriamo alcune delle differenze principali che lo separano dal positivismo classico. Dunque, diciamo, quanto alle analogie, il neopositivismo o empirismo logico somiglia al positivismo perché crede in qualche modo che la scienza possa fornire il modello del pensiero corretto, del pensiero capace di raggiungere la verità, che in qualche modo la scienza sia un modello. Secondo, condivide col positivismo anche la convinzione che assumere la scienza come modello, rendere sempre più affine alla scienza, al discorso scientifico rigoroso, metodico, capace di previsione, eccetera, il nostro discorso comune, i discorsi delle altre forme del pensiero che non sono strettamente la scienza fisica, rendere questo discorso delle altre forme di pensiero più simile al discorso scientifico serve anche a migliorare la società in genere. Cioè, già nel positivismo e anche nel neopositivismo c'è una sorta di impegno sociale e politico. Come vedremo parlando nel secondo punto del Circolo di Vienna, molti pensatori del Circolo di Vienna erano politicamente schierati, erano socialisti, si proponevano in qualche modo una trasformazione della società, in un senso più egualitario, eccetera. Pensavano che il loro lavoro di filosofi neopositivisti servisse anche in questa direzione. E queste sono le analogie. Ma le differenze tra positivismo e neopositivismo si possono, che poi confluiscono per esempio in questo termine empirismo logico che abbiamo detto serve anche per indicare il neopositivismo, si possono vedere nella distanza, diciamo, nella trasformazione che le scienze fisiche, per esempio, hanno subito dall'epoca positivistica, da metà dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, fino a invece alla svolta del secolo, al passaggio dall'Otto al Novecento. Cosa è successo nella scienza, nelle scienze fisiche e in genere nelle scienze dure, per esempio nella matematica e nella geometria? Beh, sono successi fatti come la teoria della relatività di Einstein e la scoperta, l'invenzione, perché proprio scoperta non si può dire, delle geometrie non euclidee. E sapete tutti meglio di me che cosa sono le geometrie non euclidee, voi che studiate ingegneria, e cioè si sono costruite delle geometrie altrettanto rigorose e vere, nel senso che capaci di risolvere problemi, di formulare teoremi, di mostrare teoremi, eccetera, si sono costruite delle geometrie negando alcuni dei postulati della geometria tradizionale della nostra civiltà, che era la geometria euclidea. La geometria euclidea, per esempio, si è messo in discussione, si è provato a costruire una geometria negando il postulato secondo il quale per un punto passa una retta e una sola parallela a una retta data, o che le rette parallele non si incontrano mai nemmeno all'infinito. Negando questi postulati si possono costruire, e sono state costruite, delle geometrie differenti, altrettanto rigorose, altrettanto capaci di dimostrazione, di risoluzione di problemi, eccetera. Questo fatto ha prodotto un grosso sommovimento nel modo di concepire la scienza. Perché? Perché è venuta meno la credenza che aveva più o meno sorretto la scienza fino all'Ottocento, la scienza moderna fino all'Ottocento, che ciò che è vero e dimostrato rigorosamente nella matematica vale immediatamente anche per la fisica. In qualche modo che c'è una coincidenza tra la verità delle proposizioni formali della matematica e della geometria e quello che accade nel mondo reale. Se ci sono però geometrie diverse, le quali tra l'altro si dimostrano applicabili più o meno a seconda del tipo di fenomeni fisici che si prendono in considerazione, perché è risultato abbastanza presto che certe geometrie non euclidee andavano meglio per studiare, per esempio, i fenomeni dell'astrofisica, la cosmologia in generale, cioè applicate, diciamo, alle cose spaziali giganti. Allora vuol dire che non c'è una immediata coincidenza tra un'unica verità geometrico-matematica e
e i fatti dell'esperienza sensibile. Questo, come dire, crea effettivamente quel passaggio, quella cesura che è decisiva poi nel passaggio dal positivismo al neopositivismo o empirismo logico. Perché? Perché in una filosofia che è più attenta allo iato che separa le verità dei sistemi formali, matematici e logici, dall'esperienza, dai fatti d'esperienza concreti nel mondo fisico, per cui io posso tentare di interpretare il mondo fisico con sistemi geometrici e matematici diversi, la presa di coscienza di questo iato fa sì che ci sia una maggiore attenzione ai sistemi formali, nel senso che, e questo spiega perché l'empirismo si chiama empirismo logico, cioè diventa significativo non tanto soltanto domandarsi con che metodo dobbiamo conoscere il mondo fisico, ma anche elaborare attentamente sistemi formali, geometrie logiche differenti tra di loro e poi domandarsi come si applicano, come sono più utili in qualche modo, quali sono più utili per studiare questo o quel tipo di fenomeni. Cioè rimane, come dire, un riferimento privilegiato alla scienza, all'esperienza sensibile, al conoscere il mondo esterno. Ma non c'è più la convinzione che c'è una matematica, una logica unica che ci guida nella conoscenza del mondo esterno, si possono elaborare, e qui empirismo logico, numerosi sistemi formali differenti e poi domandarsi quale è il migliore, quale è il più utile per riassumere, studiare, prevedere fenomeni in questo o quel campo della nostra esperienza. Questo è grosso modo il tono generale di questo movimento che si chiama neopositivismo o positivismo logico. Da questo punto di vista, prima di passare al secondo punto, voglio leggervi un breve brano dell'introduzione ad una raccolta di scritti che potreste tenere presenti. Io mi riferirò a questi nel compilare l'antologia che avrete a disposizione a casa, intitolata Il neoempirismo, questo volume, chissà se riusciamo a mostrarlo qui, e se no non importa, sì, più o meno si vede, no? Il neoempirismo, a cura di Alberto Pasquinelli, edizione UTET. Qui c'è una raccolta di testi del positivismo logico che appunto è introdotta con un saggio di Alberto Pasquinelli, il quale dà un'idea di quali sono i temi caratteristici di questo movimento filosofico. Fra i caratteri tipici del movimento, cioè del neoempirismo o positivismo o neopositivismo o empirismo logico, con tutte queste leggere sfumature diverse, ma sostanzialmente la stessa cosa, sono individuabili. La primaria rilevanza attribuita all'esperienza sensoriale e alle scienze propriamente dette. La costante opposizione alla metafisica come, diciamo, sistemi speculativi globali sulla realtà e il mondo in generale, e infine l'essenziale organico ricorso all'analisi logica del linguaggio. Questi tre caratteri, riferimento all'esperienza sensoriale e alle scienze, rifiuto della metafisica e atteggiamento, diciamo, privilegio conferito all'analisi della logica, del linguaggio, eccetera, sono caratteri che dovete tenere presenti per capire in generale che cos'è l'empirismo logico o neopositivismo. All'interno e intorno a questo movimento ci sono poi posizioni differenziate, come vi ho detto prima, alcuni dei filosofi di cui parliamo oggi, come Popper, Wittgenstein, eccetera, non sono stati affatto dei neopositivisti, ma hanno condiviso alcuni punti di vista col neopositivismo e si possono, insomma, raggruppare intorno a questo atteggiamento filosofico che in generale prende la scienza a modello del ragionamento corretto. Veniamo adesso al secondo punto del nostro schema, e cioè al Circolo di Vienna. Qui bisognerà che procediamo più rapidamente, ma ormai, avendo descritto in generale il neopositivismo, forse possiamo essere abbastanza veloci. Il Circolo di Vienna è fondamentalmente, diciamo, la scuola più francamente neopositivista tra quelle
del pensiero novecentesco. Non sono neopositivisti Wittgenstein, né Popper, né tantomeno Dewey, ma ci sono invece dei

neopositivisti classici, che sono un gruppo di filosofi che si costituirono in un'associazione a Vienna nel 1925, si riunivano dapprima in un caffè, poi hanno formato una vera e propria associazione, che si chiamò il Circolo di Vienna, che è stato molto importante perché ha, come dire, ha rappresentato nel pensiero novecentesco una presenza massiccia di queste tematiche che prendevano come riferimento la scienza, la logica, l'analisi del linguaggio scientifico, i problemi dell'epistemologia trattati da un punto di vista che adesso cercheremo di chiarire un po' meglio. Il Circolo di Vienna, diciamo, esistette come circolo viennese fino al 1936-38, quando nel 1936 uno dei suoi esponenti principali, Moritz Schlick, fu ucciso in un attentato da uno studente nazista. E nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania hitleriana, molti di questi esponenti del Circolo di Vienna dovettero emigrare, o perché molti di loro erano ebrei, e anche perché avevano delle posizioni politiche, come ho accennato prima, in genere democratiche, di sinistra, antifasciste, e non riuscivano più a vivere nell'Austria hitleriana. Questa emigrazione, su cui torneremo nell'ultimo punto della lezione, si diresse verso gli Stati Uniti. Molti filosofi viennesi insegnarono in America e lì, come dire, trapiantarono le tematiche neopositiviste che poi divennero determinanti per il pensiero filosofico americano degli anni 40, 50, 60 e ancora oggi molto, diciamo, molto neopositivismo vive ancora nella cultura filosofica americana o in genere anglosassone, anche in Inghilterra. Ebbene, il Circolo di Vienna, che cosa, diciamo, che razza di temi tratta? Si caratterizza in generale per quello spirito complessivamente amichevole, anzi, di ammirazione nei confronti della scienza moderna, che abbiamo definito prima positivismo, neopositivismo. In particolare, alcune delle tesi caratteristiche si possono illustrare partendo dal tema, da uno dei temi più discussi e più caratteristici, e cioè il principio di verificazione. Voi cercherete nella enciclopedia Garzantina di filosofia verificazione principio di, perché altrimenti se mettiamo tutti i principi sotto la parola principio non veniamo a capo di nulla. Che cos'è il principio di verificazione caratteristicamente sostenuto dai filosofi del Circolo di Vienna? È più o meno l'idea che si riassume nella frase, diciamo, il senso di una proposizione coincide è il metodo della sua possibile verifica. Adesso, se la leggiamo in un passo, sempre nell'antologia di Pasquinelli che ho citato prima, in un passo di Carnap, un filosofo di cui adesso dirò, anzi diciamo subito, il principale esponente, più noto esponente del Circolo di Vienna è Rudolf Carnap. Vediamone, ecco qua le date, la data di nascita e di morte, 1891-1970, che fu appunto uno di quelli che, dopo essere stati a Vienna negli anni 30, emigrarono negli Stati Uniti e influirono profondamente sullo sviluppo della filosofia nordamericana e anglosassone in generale degli anni 40 e successivi. Ebbene, Carnap, in un testo che è riportato qui nell'antologia di Pasquinelli, scrive qualcosa che possiamo leggere e tenere a mente e che io includeremo nell'antologia che avrete a casa, che possiamo tenere a mente come utile per capire questo discorso del principio di verificazione. Dice Carnap: i due problemi principali della teoria della conoscenza sono il problema del significato e il problema della verificazione. Il primo quesito è: sotto quali condizioni una proposizione possiede significato? Significato nel senso conoscitivo o fattuale, non diciamo vorrei vincere la lotteria, certo ha un significato, ma qui Carnap parla di proposizioni che hanno un significato fattuale, di fatto. E quindi, sotto quali condizioni una proposizione in questo senso ha significato? E secondo quesito, come conosciamo qualcosa? Come stabiliamo se una data proposizione è vera o falsa? Il secondo presuppone il primo. Ovviamente noi dobbiamo comprendere una proposizione per sapere se è vera o no. Dal punto di vista dell'empirismo, però, vi è una connessione ancora più stretta tra i due problemi. In un certo senso vi è una
sola risposta

Due domande, cioè per sapere il significato, adesso non continuo la lettura, ma per sapere il significato di se una proposizione ha significato, dobbiamo sapere sotto quali condizioni quella proposizione potrebbe essere vera o falsa. Una proposizione ha significato, è sensata se possiamo immaginare qualche fatto che la confermi o la smentisca, se possiamo immaginare come potrebbe essere dimostrata vera o eventualmente dimostrata falsa. Questo è il principio di verificazione. È molto importante questo. Noi, come spesso capita con le tesi filosofiche, non sembra così drammatico. Vabbè, si capisce. No, si capisce fino a un certo punto, perché, per esempio, con questo veniamo a uno dei punti che citava Pasquinelli come caratteristici del neopositivismo, il rifiuto della metafisica. Possiamo immaginare, se uno dice, come diceva Schopenhauer, per esempio, nel 800, il mondo, la sostanza del mondo è volontà. Possiamo immaginare qualche fatto che confermi o smentisca questa frase? Boh, difficile. Ma allora la conseguenza è che le proposizioni metafisiche di questo genere, cioè quelle molto ampie, non hanno nessun senso, sono insensate. E questo vuol dire, naturalmente, beh, se non volete parlare insensatamente, non enunciate proposizioni metafisiche. E questa è una delle implicazioni di questo principio di verificazione. Ma sul principio di verificazione seguono altre questioni. Per esempio, in concreto, come avviene poi la verificazione di una proposizione? Per lo più le proposizioni scientifiche o le proposizioni descrittive sensate sono complesse. Si dice, per esempio, su questo tavolo c'è un libro bianco, mettiamo. Tutta questa frase si può scomporre in frasi più elementari. Qui c'è un tavolo, su questo tavolo c'è qualcosa, questo qualcosa è un libro e questo libro è bianco. Questo qualcosa è un libro ed è bianco. Diciamo, l'analisi allora, lo sviluppo della riflessione sul principio di verificazione conduce i filosofi viennesi e Carnap, per esempio, tra di loro, a scoprire o a teorizzare che una proposizione descrittiva sensata si verifica scomponendola in proposizioni elementari. E scomposte in proposizioni elementari finché, diciamo, che devono essere tali da non poter essere più scomposti in altre. Cioè dobbiamo arrivare come ai componenti minimi, atomici, per dir così, della proposizione complessa e questi devono riferire, esperienze immediate di realtà di fatto. C'è un tavolo, c'è una cosa sopra il tavolo, questa cosa è un libro, questo libro è bianco, sono. Adesso non so se poi questo esempio reggerebbe ad un'accurata analisi da parte dei viennesi, ma almeno certo abbiamo come scomposto una proposizione complessa in proposizioni più piccole e dovremmo arrivare fino alle proposizioni minime non ulteriormente scomponibili che rispecchiano immediatamente fatti reali. Ma che queste proposizioni minime rispecchino fatti reali non è poi così ovvio. Cioè che ci sia un mondo reale al di là delle proposizioni elementari, che si chiamano anche protocolli come proposizioni elementari, prima indicazione, prima etichettatura. Ebbene, che ci sia un mondo reale al di là che le proposizioni elementari o protocollari rispecchiano, è a sua volta una proposizione sensata. Potremmo mai trovare dei fatti che giustificano una proposizione così globale come esiste un mondo reale con cui si confrontano le proposizioni elementari. Nella riflessione dei viennesi e di Carnap, questa questione è diventata sempre più dubbia col passare degli anni e ha dato luogo, come dire, ad una posizione che consiste nel mantenere che la verificazione deve condurre dalle proposizioni complesse alle proposizioni elementari. Ma le proposizioni elementari a loro volta sono, diciamo, punti forti della prova, non perché noi crediamo davvero o possiamo credere legittimamente che rispecchiano il mondo reale, ma perché sono, come dire, strutturate come proposizioni scientifiche che sono coerenti con
un linguaggio, una tradizione delle regole, delle forme già collaudate nella scienza fisica, per esempio. Cioè, la verità delle la validità delle proposizioni elementari è più una validità di struttura che una validità data dal fatto che noi possiamo dire che rispecchiano effettivamente il mondo reale. Qui Carnap sfiora le posizioni di una filosofia che si era costruita anch'essa riflettendo sulla geometria non euclidea, cioè il convenzionalismo. Il convenzionalismo, voce che troverete nell'Enciclopedia Garzanti, è una filosofia che come dire, sostiene che la verità di una proposizione scientifica dipende dal fatto di essere conforme a certe regole, di rispettare certi postulati, certi assiomi e certe norme logiche sulle quali abbiamo convenuto, siamo convenzionalmente che accettiamo, ma che non sono a loro volta totalmente provate. Ebbene, Carnap in questo passaggio, al di là dell'idea delle proposizioni protocollari come rispecchianti fatti minimi, ma invece come valide in quanto strutturate e coerenti, si avvicina un po' alle tesi del convenzionalismo. Potremmo dire che in questa fase di Carnap e del neopositivismo, la verità non è più tanto pensata come corrispondenza della proposizione agli stati di fatto, ma piuttosto, principalmente, come coerenza di un sistema il quale tutto non sappiamo bene se corrisponde a qualcosa o no, però regge e poi naturalmente, certo, dà luogo a previsioni, a calcoli che funzionano nel mondo fisico, ma non crediamo più davvero che le proposizioni protocollari rispecchino fatti elementari. Questa idea, insomma, che le proposizioni protocollari siano valide per fare delle prove, delle dimostrazioni di proposizioni più complesse, per verificare le proposizioni più complesse, non perché rispecchiano fatti immediatamente, ma perché sono strutturate secondo una coerenza logica, formale, eccetera, si chiama anche fisicalismo. Cioè, per Carnap, la parola fisicalismo significa che le proposizioni sono sensate, principio di verificazione, se sono riconducibili a proposizioni più semplici formulate nel linguaggio della fisica. Tutti i discorsi sensati devono essere riducibili a proposizioni elementari formulate nel linguaggio rigoroso della fisica. E questo garantisce in qualche modo la loro verificazione. Naturalmente, come vedete, qui c'è come un movimento dalla che ho indicato che vedrete nel sommario, indicato come dalla corrispondenza delle proposizioni al reale alla coerenza. Un movimento simile, in qualche modo, anche se molto differente nei suoi specifici contenuti, si può vedere in uno dei filosofi a cui vogliamo dedicare una parte della lezione, che è Ludwig Wittgenstein. Ritorniamo al nostro schema. Ecco qua, terzo, Wittgenstein, da Tractatus ai giochi linguistici. Ludwig Wittgenstein, ecco, e fra poco ne vedremo la fotografia e le date, 1889-1951, visse a Vienna, era un viennese di nascita, e fu in contatto col circolo di Vienna soltanto per un breve periodo nei tardi anni 20, insomma, ma pubblicò un libro intitolato Tractatus Logico-Philosophicus nel 1921-22, cioè subito dopo la guerra. Aveva studiato, oltre che principalmente a Cambridge prima della guerra, poi aveva fatto la prima guerra mondiale, subito dopo aveva scritto questo Tractatus, ne aveva pubblicato, e il Circolo di Vienna conobbe questo libro, lo discusse, eccetera, e Wittgenstein fu in contatto con loro verso la fine degli anni 20, dopo aver fatto un lungo periodo dalla pubblicazione del Tractatus fino al 26-27, mi pare, come maestro elementare in scuole lontane da Vienna, eccetera, discusse un po', ebbe contatti con Circolo di Vienna, ma non aderì mai alle loro posizioni, e diciamo che il Circolo di Vienna prese da Wittgenstein piuttosto di quanto non Wittgenstein fosse influenzato dal Circolo di Vienna. Se tenete presenti le date, il Tractatus esce nel 22, in una prima edizione tedesca non autorizzata da Wittgenstein nel 21, e poi invece il Circolo di Vienna si costituisce nel 1925 e comincia a lavorare anche sul testo wittgensteiniano. Dunque, in Wittgenstein, diciamo, c'è tutta una prima fase del suo pensiero, il Tractatus, che è abbastanza affine
alla,

alle tematiche del Circolo di Vienna, al principio di verificazione, eccetera, su cui dunque noi non ci fermiamo più tanto. Nel Tractatus c'è in particolare la teoria secondo cui le proposizioni elementari sono raffigurazioni immediate di fatti cosiddetti atomici, di stati di fatto atomici, e questo grosso modo possiamo capirlo come nei termini del principio di quello che per i viennesi si chiama, anche per influenza di Wittgenstein, principio di verificazione. Quello che è interessante è che nel Tractatus c'è anche da parte di Wittgenstein l'idea che il principio di verificazione escluda la metafisica, ma non c'è una, come dire, questa esclusione non è vista come una limitazione o addirittura come una posizione polemica nei confronti di ciò che sta al di là della formulabilità in termini rigorosi, scientifici, fisicalistici. Prendo un momento il Tractatus e vi leggo qualche proposizione importantissima di Wittgenstein. È vero che il linguaggio rigoroso delle scienze, eccetera, non può parlare di metafisica, ma però di ciò di cui non possiamo parlare non possiamo dire che non ha nessun senso, che insomma non c'è. Wittgenstein, per esempio, se leggete qualche sua biografia, in questi ultimi anni ne sono state pubblicate varie in Italia e ne indicherò qualcuna nella bibliografia del corso, e scoprirete che era un uomo profondamente religioso, tormentato, pieno di problemi morali, eccetera. Non era proprio l'esempio di quello che pensa solo in termini di fattualità scientifica. Ebbene, non tutto, ovviamente non tutto può essere detto, dice Wittgenstein, ma anche ciò che non può essere detto forse non è proprio da buttare, o meglio, forse è proprio di ciò, ciò di cui non possiamo parlare sensatamente che ci importa. Leggiamo per esempio la proposizione 6.52, il trattato si è diviso in come sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ce n'è anche una settima che però è una sola proposizione e poi dopo il punto vengono come sottoparagrafi, capitoli, eccetera. Ebbene, la proposizione 6.52 dice: noi sentiamo che anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati. Certo, allora non resta più domanda alcuna, perché le domande sono quelle formulate le quali si sa già come potrebbe essere la risposta. Cioè, secondo il principio di verificazione, noi domandiamo sensatamente solo ciò su cui sappiamo come potremmo rispondere in qualche modo. Un problema in qualche modo contiene già, una volta formulato, il modo della sua soluzione. Dice, certo, allora non resta più domanda. E appunto questa è la risposta. Cioè c'è una sorta di, come dire, di tensione di Wittgenstein verso l'aldilà della dicibilità che resta determinante nella sua figura, nel suo significato filosofico. Proposizione 6.522. V'è davvero dell'ineffabile. Esso mostra sé, è il mistico. In tedesco c'è la possibilità di fare dei sostantivi neutri, das mystische, la misticità, e non un mistico singolo, un individuo. Ebbene, questo è il mistico. E poi culmina tutto. E questa è la ragione per cui Wittgenstein, che sembra tanto scientista, tanto positivo, tanto interessato alla conoscenza scientifica, piace molto anche ai poeti e agli artisti. Proposizione settima. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ma questo tacere è appunto un tacere teso verso qualche cosa che, diciamo, una posizione che prende atto che c'è tutto un contorno dei limiti che sta al di là dei limiti del nostro linguaggio, che non è affatto insensato nel senso complessivo della parola, è insensato solo se prendiamo come criterio della sensatezza il principio di verificazione. Con tutta questa tensione è chiaro che Wittgenstein forse non poteva fermarsi alle posizioni del Tractatus e c'è una seconda fase del suo pensiero che si formula poi in un insieme di appunti, di note, di scritti che sono state pubblicate postume nel 1953, intitolate Ricerche filosofiche, scritte soprattutto negli anni 30 quando Wittgenstein divenne professore a Cambridge e dove stette fino al 1951, fino alla morte, in cui, come dire, Wittgenstein verifica che i limiti posti dal Tractatus alla
alle proposizioni sensate sono limiti troppo stretti. E inventa quella tesi che è molto nota e in genere non fraintesa, ma insomma un po' banalizzata, che è quella dei giochi linguistici. Cioè, mentre nel Tractatus le proposizioni sensate sono solo quelle che si formulano più o meno secondo il principio di verificazione, come abbiamo detto prima, cioè portano con sé, manifestano in qualche modo il riferimento a possibili fatti che le confermino o le smentiscano, invece nelle ricerche filosofiche le proposizioni sono sensate se corrispondono a delle regole proprie di quell'ambito in cui si muovono. È per questo che si parla di giochi. Come i giochi hanno ciascuno le sue regole, se uno gioca a scopa non può applicare le regole degli scacchi, ma si muove sensatamente se giocando a scopa applica le regole della scopa, così il nostro linguaggio non ha una specie di base vera che sarebbe il linguaggio fisico e tutti gli altri devono ridursi lì, per cui certe cose non hanno senso perché non si possono ridurre il linguaggio della fisica. Ma noi giochiamo tanti giochi linguistici e ognuno è legittimo se rimane nei limiti della propria, delle proprie regole. È per questo che resta vero quello che Wittgenstein dice nel trattato, se dicevano anche i neopositivisti viennesi, che la filosofia è analisi del linguaggio per mettere in ordine i problemi, ma mentre i neopositivisti e il Wittgenstein del trattato pensavano che analizzare il linguaggio voleva dire far vedere che certi problemi non si possono formulare sensatamente e quindi non si devono discutere, perché non si possono ridurre al linguaggio della fisica, adesso invece l'analisi del linguaggio da parte di Wittgenstein significa stabilire in quale ambito ciascun linguaggio filosofico, ciascun discorso si muove e aiutare i vari giochi linguistici a non superare i propri confini, a non creare confusioni applicando regole che non sono proprie del loro ambito. Questo, come dire, è uno delle variazioni più significative apportate nell'ambito della riflessione sulla logica, sulla scienza, sul linguaggio nel Novecento da parte di Wittgenstein e ha dato luogo ad una corrente filosofica che si chiama oggi filosofia analitica, che è un po' l'erede del neopositivismo, ma in questa fase più tollerante, più liberalizzata e meno duramente modellata sulla scienza, sulla fisica, eccetera. Un altro grande filosofo che ha ripreso queste tematiche, diciamo, care al neopositivismo, ma le ha svolte in una prospettiva del tutto diversa, è Karl Raimund Popper, che è l'oggetto del quarto punto del nostro discorso. Ebbene, Popper è famoso soprattutto per aver proposto una critica radicale della teoria dell'induzione. Noi abbiamo visto che il principio di verificazione diceva che bisogna poter indicare quali sono i fatti che eventualmente potrebbero confermare una proposizione scientifica. Popper sostiene che non si può mai pretendere di aver dimostrato una proposizione sulla base dell'indicazione di fatti, perché può sempre succedere che in futuro sia smentita. Se noi diciamo che tutti gli uomini sono mortali, chiaramente noi, se Dio vuole, non siamo ancora morti e quindi potremmo rivelarci immortali falsificando questa proposizione. Del resto questa è stata sempre la croce dell'epistemologia nel passato. Come si fa a trarre una legge generale dalla considerazione di tanti fatti singoli? Può sempre succedere il fatto domani che la legge per cui la legge viene smentita. È molto più sicuro e importante, secondo Popper, sostenere che una proposizione scientifica è tale non se indica i fatti che la possono confermare, ma se indica eventualmente i fatti che la possono smentire. Come dire, c'è una specie di criterio di demarcazione, non è tanto il principio di verificazione che Popper vuole formulare, ma un criterio di demarcazione tra proposizioni che hanno uno statuto scientifico, se si vuole, sensato nella terminologia dei neopositivisti, e proposizioni che non hanno questo statuto. Una proposizione è scientificamente seria, scientificamente attendibile, ragionevole, se possiamo indicare chiaramente un ambito di fatti che la possono smentire.
Solo, e questo è un po' paradossale, in fondo si ricorda bene la posizione di Popper perché appare paradossale. La scientificità di una proposizione è la sua falsificabilità, non la sua verificabilità induttiva, perché l'induzione, cioè il trarre la legge generale da fatti, da un insieme di fatti particolari, non è abbastanza sicuro. Anche qui, anche questa posizione basilare di Popper, che è poi quella forse oggi più popolare nell'epistemologia contemporanea, anche se modificata, eccetera, comprende

anche luogo a una politica dittatoriale, totalitaria, chiusa, insomma. Cioè, Popper constata che nella nostra tradizione grandi filosofi come Platone, Marx, Hegel, lo stesso Comte, secondo lui, hanno formulato delle filosofie che pretendevano di essere così esaustive, nel loro concepire il reale, che poi socialmente si applicavano come, diciamo, voler costruire una società tutta ben connessa, tutta razionalmente strutturata, dove la libertà andava a pallino. C'è una specie di connessione tra, invece, il metodo della falsificabilità e la democrazia, che è intuitivo. La democrazia è quella che si espone sempre ad essere contestata, rinnovata, ci sono nuovi gruppi, nuovi partiti che vogliono il potere ed è un po' come, diciamo, il principio di falsificazione, per così dire, cioè il fatto che una proposizione scientifica è vera finché non è falsificata, ma che si dispone sempre ad essere falsificata. Così una società aperta, come dice, chiama Popper il suo modello di società, è una società democratica che si dispone ad essere continuamente rinnovata, eventualmente, da parte di nuovi gruppi, come se fosse una proposizione scientifica che si apre alla sua falsificabilità. Ebbene, in questa prospettiva, oltre alla società aperta, si può ricordare di Popper, un altro punto, che ha da fare con la metafisica. Mentre i neopositivisti classici, e Wittgenstein certamente anche lui non era tanto amico della metafisica, respingevano la possibilità che ci fosse un discorso metafisico, Popper alla fine, con questo discorso della falsificabilità e verificabilità, certo, da un lato, diciamo, esclude che siano veri grandi sistemi metafisici come quelli che danno poi luogo alla società chiusa, marxismo, platonismo, hegelismo, ma dall'altra non esclude che la metafisica, in quanto ci orienta a cercare ulteriormente nel mondo qualche prova, qualche verifica o falsifica delle sue tesi, possa avere senso. Cioè, nell'ultimo periodo della sua vita, Popper ha scritto un postscritto che poi potete trovare in questa antologia, da cui trarrò poi dei passi per la nostra antologia, questa bella antologia curata da Dario Antiseri, intitolato Popper, Logica della ricerca e società aperta, diciamo, anche la metafisica può non essere insensata nella misura in cui, con le sue prospettive, offre, come dire, una specie di deposito di possibili ipotesi che possono poi essere messe alla prova col metodo che lui chiama classicamente ipotetico-deduttivo, cioè si formula una certa teoria e ci si domanda che cos'è che potrebbe renderla falsa. Ora, anche la metafisica talvolta può servire in questa prospettiva, cioè può dar luogo alla formulazione di ipotesi che si possono concretare nella ricerca di fatti che la possono, che possono falsificare queste ipotesi. Quindi, nel postscritto alla Logica della scoperta scientifica, che è un suo libro a cui Popper ha aggiunto un postscritto negli anni più tardi, persino la metafisica in qualche modo trova una possibilità di, non dico di giustificazione, ma certo non è così duramente respinta. Questa liberalizzazione che il neopositivismo, la filosofia della scienza di ispirazione in generale empiristico-neopositivistica, subisce in Wittgenstein, in Popper, nel passaggio alla filosofia analitica, eccetera, avvicina più esplicitamente la filosofia, l'epistemologia di origine viennese, per così dire, di origine neopositivistica, al pensiero americano. E questo è l'ultimo punto del nostro schema che potremmo trattare solo rapidamente, e che è ritorno al pragmatismo. Il pragmatismo, cercatelo nell'enciclopedia, è una filosofia tipicamente americana, i suoi esponenti sono filosofi americani dell'Ottocento principalmente, William James e Charles Sanders Peirce. Vedremo, potrete cercare questi nomi nell'enciclopedietta, e poi John Dewey, che sebbene sia morto nel 1952, aveva pubblicato, eccolo qua, le sue opere principali all'inizio del Novecento. Quindi questa è una delle ragioni per cui finora, parlando principalmente di filosofi novecenteschi, non abbiamo parlato tanto, ma adesso viene giusto ricordarlo, perché in qualche modo abbiamo già detto che il Circolo di Vienna emigrò negli Stati Uniti, influenzò profondamente il pensiero americano, ma
ne subì anche l'invasione.

influenza. La liberalizzazione della liberalizzazione intendendo come Wittgenstein che ammette molteplici giochi linguistici, Popper che non pensa più alla verifica induttiva delle proposizioni, ma piuttosto alla possibilità della loro falsificazione, quindi apre la proposizione scientifica a continui contributi, non la immagina rigidamente chiusa nel riferire un certo numero di fatti decisivi. Ebbene, questo che si chiama liberalizzazione del neopositivismo e che dà luogo alla trasformazione in filosofia analitica o alla popolarità di Popper, implica, diciamo, è anche un effetto dell'avvicinamento delle tesi originarie dei neopositivisti alla filosofia anglosassone che incontrano i neopositivisti quando emigrano negli Stati Uniti, che è principalmente una filosofia di tipo pragmatistico. Dewey è il massimo esponente del pragmatismo americano tra 8 e 900. Dewey conobbe e fu un punto di riferimento dei viennesi quando emigrarono negli Stati Uniti alla fine degli anni 30. L'attuale, diciamo, il divenire attuale delle tematiche neopositivistiche è oggi più o meno improntato nel senso di un avvicinamento al pragmatismo. Cosa vuol dire pragmatismo? Nella definizione che troverete nell'enciclopedia a cui vi rimando, pragmatismo è la filosofia che pensa che la verità di una proposizione coincida con il fatto che quella proposizione tradotta in comportamenti dà luogo a situazioni favorevoli a noi, piacevoli, utili, eccetera. Cioè, la verità di una proposizione è la sua utilità vitale complessiva. Ora, in fondo, sia l'idea di Wittgenstein dei giochi linguistici, sia quella popperiana della falsificabilità possono in qualche modo coincidere, diciamo, allargarsi a includere questa posizione pragmatistica. Perché? Perché, per esempio, le ipotesi che noi formuliamo, deducendole da una certa proposizione per vedere se si falsifica o no, sono poi anche le situazioni vitali in cui cerchiamo di applicare, le implicazioni di una certa proposizione per la nostra esistenza. Insomma, in qualche modo la parabola del neopositivismo, che non finisce tutto qui, ci sono ancora oggi dei neopositivisti classici, ma tende, attraverso le vicende di Carnap stesso e poi di Wittgenstein e di Popper, tende ad avvicinarsi sempre più ad una considerazione della verità scientifica, non tanto in termini rigorosamente formali, logici, eccetera, ma in termini di praticabilità vitale. E in questo senso, diciamo, è in questo senso che è andata oggi principalmente la riflessione sulla scienza, ritrovando il proprio rapporto con l'esistenza concreta. Tutto quello che non è riuscito chiaro finora in questo discorso, piuttosto complesso, devo confessare anche per me, vi riuscirà più chiaro andando a vedere le voci sull'enciclopedia e nel riassunto che adesso presentiamo. Ecco qua, il neopositivismo, ricordate quei tre temi: scienza, metafisica, analisi del linguaggio. Secondo punto. Circolo di Vienna, principio di verificazione, proposizione protocollare, verità della corrispondenza alla coerenza, fisicalismo. Terzo, Wittgenstein, limiti del linguaggio, regole dell'uso, filosofia analitica, abbiamo detto che cosa significano. Popper, il metodo ipotetico-deduttivo, la società aperta, la metafisica ritrovata, eventualmente col punto interrogativo. Dewey, pragmatismo, empirismo logico e filosofia anglosassone, l'incontro e poi lo strumentalismo che è un altro modo in cui Dewey chiamava la propria filosofia. E vediamo le voci rapidamente. Eccole qua. Vi consiglierei di andare a vedere tutte queste voci sull'enciclopedia Garzanti, falsificazione, eccetera, e i nomi dei filosofi principali di cui abbiamo parlato oggi.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia.

0: Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Benvenuti a questa prima lezione di filosofia. Io mi chiamo Armando Massarenti, sono un giornalista, ho una formazione filosofica, sono laureato in filosofia della scienza e da una ventina d'anni curo le pagine che si chiamano Scienza e Filosofia per il supplemento culturale della domenica del Sole 24 Ore, quindi di un giornale finanziario che però da così tanto tempo si occupa anche di questioni filosofiche. Ora, la mia idea della filosofia, che cercherò di trasmettervi in questa lezione introduttiva, è un'idea della filosofia che non deve essere troppo alata, diciamo, deve proporci sì i grandi problemi della filosofia, però può farlo anche a partire dalle piccole cose, insomma, dagli affari quotidiani che ci riguardano tutti quanti. Sono affari che riguardano la vita quotidiana di tutti, oppure anche la vita di chi svolge certe professioni piuttosto che altre, professioni più o meno relative al mondo dell'economia. Perché questo? Perché io credo che la filosofia debba un po' scendere. Ecco, io nel mio stile, nel mio modo, vorrei che non ci fosse niente di realmente cattedratico, ma questo non significa essere meno rigorosi, anzi, forse a volte può anche aiutarci a vedere le cose nella maniera più limpida e più chiara, cosa che a volte certi modi di presentare la filosofia non fanno, anche e soprattutto quando la filosofia prende il largo per la scena pubblica. Noi troviamo argomentazioni filosofiche e filosofi che si occupano in prima persona di questioni pubbliche, ormai li troviamo dappertutto sui giornali, alla televisione. Non sempre il tenore del dibattito filosofico è quello che può soddisfare di chi ha una vita normale, diciamo, e che magari non ha mai studiato filosofia. La mia scommessa è che invece la filosofia serve proprio alla vita, serve proprio alla vita di ogni giorno. Allora, io per cercare di partire in qualche modo dal basso, dalle piccole cose, mi sono inventato alcuni anni fa una piccola rubrica che si chiama, non a caso, Filosofia Minima. Ora, scrivere di filosofia e di grandi problemi in breve offre alcuni vantaggi, a mio parere. Offre il vantaggio di essere molto diretti e molto incisivi e di arrivare subito al dunque. Perché che cosa fa la filosofia fin dall'antichità, in fondo? Fa delle domande che possono essere delle domande scomode. E quello che faceva Socrate, il primo dei grandi filosofi, andava in giro, proprio poneva delle domande strane, magari scomode,

proprio ai professionisti, alla gente che lavorava, che aveva certe mansioni di un certo tipo. E sapete bene la storia di Socrate. Che appunto poneva domande del tipo che cos'è questo, che cos'è quello, anche che cos'è la professione che tu stai esercitando e arrivò alla conclusione di essere il più sapiente degli uomini, ma qui c'era dell'ironia in realtà e questa ironia quando si parla di cose filosofiche va assolutamente sempre tenuta presente e mantenuta. L'ironia dell'essere come gli aveva peraltro detto l'oracolo di Delfi, di essere appunto, gli aveva detto tu sei appunto il più saggio, il più sapiente tra gli uomini, in realtà questa sapienza consisteva nel sapere di non sapere. Ora noi possiamo ulteriormente ironizzare, come ha fatto per esempio uno scrittore satirico come Achille Campanile, ironizzare a nostra volta su questo sapere di non sapere di Socrate e Achille Campanile in un suo famoso racconto si immagina che ci sia un allievo di un esame di maturità, appunto Socrate, che come unica risposta dice sempre appunto no, io so di non sapere. Allora il professore lo incalza e dice ma insomma saprai pure qualche cosa, non so, qualche nozioncina la saprai. No, no, l'unica cosa che io so è di sapere di non sapere e naturalmente verrà bocciato all'esame di maturità. Ma non è questo in realtà, sia pure molto divertente, molto anche penetrante questo modo di Achille Campanile di raccontare la storia. Non è questo il senso in cui dovevamo intendere la storia di Socrate, cioè la storia di Socrate era far capire, capire dall'interno, ponendo le domande, le giuste domande, che in realtà anche quando noi pensiamo di sapere alcune cose, in realtà non le sappiamo veramente e anzi sapere di non sapere risulta più saggio. Rispetto appunto al continuare a pensare di conoscere molto bene che cosa si sta facendo, quali sono i concetti che noi stiamo maneggiando. Allora, per me la filosofia è innanzitutto un esercizio scettico, cioè bisogna che partiamo da alcune riflessioni, alcune affermazioni che ci paiono non discutibili e invece proviamo a vedere che l'ambito problematico che queste espressioni invece ci propongono. Insomma, adesso per non rischiare di essere troppo serioso, io ho pensato che questi esercizi di filosofia minima, appunto filosofia minima lo dicevo al titolo della mia rubrica, potessero essere in qualche modo raccolti in un volume. Anzi, a dire il vero, devo dire che io ho pensato a questa rubrica proprio nella prospettiva di poter costruire una sorta di panorama di tutti i temi filosofici che potevano essere interessanti per il cittadino di oggi, insomma, con un intento anche un pochino pedagogico, ma non troppo, naturalmente senza mai scadere nel paternalismo, perché a mio parere chiunque si metta nella strana condizione di voler insegnare qualcosa a qualcun altro deve anche sapere quando è il momento di finirla, nel senso che una volta che ha spiegato i concetti fondamentali, ciò che e questo ha a che fare proprio con la filosofia, è colui che ha imparato, che dovrà a quel punto cavarsela da sola, pensare da sé, pensare con la propria testa. Allora, dicevo, ho pensato di raccogliere, anzi ho progettato molti di questi piccoli esercizi che durano poche righe, sono tipo 30-35 righe, di giornale, di farli diventare una sorta di mappa dei temi filosofici che riguardano il mondo d'oggi, coprendo quindi tutte le possibili questioni a partire da domande su parole filosofiche che sono diventate anche di moda, per esempio, pensate a relativismo, per esempio. Cosa significa essere relativisti? Cosa significa essere nichilisti oppure credenti o miscredenti? O anche atei agnostici, anche questo riguarda la filosofia, riguarda questo ambito. Cosa significa essere liberi, per esempio? Domanda classicissima della filosofia, oppure che cosa significa semplicemente conoscere il mondo in una maniera appropriata, cioè che cos'è la conoscenza?
Oppure altre domande, ma siamo gli esseri umani in generale sono naturalmente buoni o naturalmente cattivi? Hanno bisogno quindi di autorità morali che correggano il loro comportamento? Oppure in qualche modo anche nella morale se la possono cavare da sé molto più di quanto noi pensiamo? O poi io mi sono inventato altre domande, ma a partire da questioni che venivano dalla cronaca, non so, per esempio una volta mi è capitato di sentire Luciano Moggi che diceva che lui mentiva sempre, mentiva anche a se stesso. Allora mi sono posto questa domanda, ma è possibile mentire a se stessi? Insomma, le domande filosofiche ce le possiamo anche inventare lì per lì, non è necessario che ci riferiamo, come io invece comunque farò, a domande appunto altisonanti, come che cos'è la verità, ci sono, i fatti sono qualcosa di oggettivo oppure sono tutta interpretazione, come avrebbe detto un filosofo come Nietzsche, e che peraltro inaugurando una moda che è stata in auge per moltissimo tempo anche in Italia, la moda cosiddetta dell'ermeneutica, cioè di questa idea per cui appunto non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. È giusto pensare in questi termini. Ora, questa mappa che io ho disegnato dei temi della filosofia è diventata anche un libro che ha un titolo tutto fuorché serio o serioso e che probabilmente sembra anche non c'entrare molto con la filosofia. Si intitola il libro Il lancio del nano e sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima, e appunto lì si spazia tra i vari problemi e temi della filosofia che ho elencato prima. Ora lasciamo da parte un attimo il titolo, Il lancio del nano, che credo sia un titolo che incuriosisca, chissà cosa sarà questo lancio del nano. Partiamo invece dal sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima, dove ogni parola è insomma ben pensata. Innanzitutto diciamo come va intesa la filosofia minima. La filosofia minima non va intesa come una filosofia minore, o anzi è una filosofia che intende valersi delle più raffinate discussioni filosofiche di oggi in campo della filosofia anglo-americana, la cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, anche nell'ambito della filosofia cosiddetta continentale, cioè quella europea. Non è filosofia minima nel senso quindi di filosofia minore, ma più forse nel senso di, potremmo dire, di una filosofia minimalista che, come se dilagasse con la continuità il ritmo delle onde, come accade per esempio con la musica minimalista tipo Philip Glass, ecco, per intenderci. Però si tratta, come dicevo prima, di andare al nocciolo delle questioni soprattutto, cioè è minima anche nel senso di, come si dice per esempio in matematica, no? Quando si dice matematica elementare non vuole dire che sia una matematica minore, vuol dire che sono gli elementi fondamentali, quelli veramente importanti da cui si può partire per fare tutti gli altri discorsi. Quindi minima in questo senso, in questi sensi anzi. Vediamo la parola esercizi. Perché esercizi di filosofia minima? Perché la parola esercizi è molto importante per la storia della filosofia. Ora, io penso agli esercizi di filosofia minima come a qualche cosa che deve servire direttamente alle nostre vite. Deve servire a che cosa, sostanzialmente? A fare in modo che le nostre vite siano, come diceva Platone, anzi Socrate, il suo personaggio principale nei dialoghi, che le nostre vite siano delle vite pensate, cioè siano delle vite piene di riflessione, perché altrimenti se non sono vite pensate, in questo senso rischiamo di vivere delle vite appunto ben poco filosofiche, ma soprattutto, il che non sarebbe un male, insomma, visto, ma che poi filosofica non sappiamo ancora bene cosa possa voler dire, ci rimanda comunque ancora a cose abbastanza, diciamo, forse complesse, lontane dalla vita. No, filosofica nel senso di appunto vita in cui noi siamo padroni di noi stessi, amiamo riflettere su tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci circonda, in maniera da non farcene travolgere, cioè da non farci travolgere semplicemente dal corso degli eventi, dal corso delle cose. Quindi appunto vivere una vita pensata, piena di riflessioni. Che esercizi bisogna fare? Ora, gli antichi avevano capito molto bene
che anzi distinguevano appunto una vita da filosofo da una vita da non filosofo proprio in questo senso. Le scuole antiche, che partono tutte praticamente da Socrate e da Platone, e poi le scuole che poi si svilupperanno soprattutto nel periodo ellenistico, avevano questo in comune, che appunto avevano un orientamento pratico, cioè si trattava di fare la scelta di vivere non una vita come tutti gli altri, una vita più normale, più rutinaria, ma fare una vita da filosofo significava partecipare ad una serie di esercizi cosiddetti, potremmo chiamarli esercizi spirituali, anche se c'è una connotazione religiosa che va tolta alla parola spirituale, perché erano gli esercizi che ogni giorno il filosofo, colui che voleva diventare filosofo, all'interno della sua scuola, fosse essere la scuola, poteva essere la scuola stoica, la scuola scettica, la scuola epicurea, ma tutte queste scuole avevano in comune appunto questa idea di un esercizio pratico della filosofia. Anche quando parlavano di cose che sembrerebbero teoretiche o che sembrerebbero appunto fare riferimento ad altri ambiti che non a quello invece pratico ed etico, in realtà facevano ancora dell'etica, facevano ancora della filosofia pratica. Anche quando parlavano, come gli stoici per esempio, distinguevano la filosofia in tre branche, dicevano che era fatta di logica, fisica ed etica appunto, ma anche quando parlavano di logica e di fisica parlavano in realtà ancora di etica, cioè si davano degli esercizi rigorosi per appunto migliorare la propria tempra morale, la propria tempra etica, e quindi il tutto faceva parte di un esercizio pratico. Ora, questa idea degli esercizi spirituali fatti dagli antichi in questa maniera è una scoperta interessante, importante, di un filosofo francese dei nostri giorni che si chiama Pierre Hadot, che appunto ha scritto un libro come Esercizi spirituali e filosofia antica e altri anche molto belli, molto anche introduttivi alla filosofia antica stessa, come appunto un libro che si intitola Che cos'è la filosofia antica. Entrambi sono pubblicati da Einaudi. In questi libri appunto cosa fa Hadot? Riscrive tutta la storia della filosofia antica a partire da questa idea, cioè dice non dobbiamo pensare che i filosofi antichi facessero le cose che hanno fatto poi invece molti filosofi della modernità, cioè creassero delle concezioni del mondo, delle teorie filosofiche e ce le presentassero così, come appunto con un aspetto anche molto razionale, sistematico, come se noi dovessimo abbracciare in toto quella idea, quella teoria così ben costruita, così ben congegnata, ma invece ci proponevano qualche cosa che apparentemente sembra un po' più disordinato, soprattutto se guardiamo appunto come si presentano gli scritti di questi filosofi. Pensate a Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio era un imperatore che era anche il fondatore, insieme tra l'altro ad un altro personaggio che invece era uno schiavo, era stato uno schiavo come Epitteto. Entrambi sono i fondatori della scuola stoica, dello stoicismo. Ecco, nello stoicismo, anzi nel libro importante, che non si sa mai neanche bene come intitolarlo, a volte si intitola A se stesso, a volte si intitola semplicemente Ricordi, quello di Marco Aurelio, ecco, lì la stessa difficoltà di dare un titolo a questi fogli sparsi, che appunto non sono sicuramente un trattato, indica che c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa che appunto ci rimanda a ciò che dice appunto Pierre Hadot, cioè che lì si trattava di esercizi, di cose che ci si ripeteva ogni giorno, che incalzavano la vita dell'uomo più o meno d'azione, o semplicemente ce n'è una molto commovente anche di Marco Aurelio in cui dice semplicemente quando ti alzi, anzi ti svegli la mattina e non hai voglia di magari di alzarsi, pensa con tutta la tua forza a dover fare il tuo mestiere di uomo. Ecco, ripetersi anche frasi di questo genere significava appunto darsi coraggio, darsi appunto delle regole di vita quotidiana. Gli esercizi però, appunto, lo dicevo prima, possono essere
di vario genere, non solo sono di questo tipo così direttamente pratico, anche se per esempio con Ovidio pensiamo a dover fare un viaggio stellare, per esempio. Ecco, in questo caso noi possiamo descrivere la realtà, magari la realtà astronomica, pensare di volare su nel cielo e poi visitare o attraversare mondi diversi, pianeti, stelle, eccetera, e poi ritornare sulla Terra. Ecco, questo, e nel frattempo magari descrivere tutto questo, descriverlo anche con grande accuratezza, ecco, tutto questo può essere molto utile dal punto di vista conoscitivo, ma è anche un modo, e qui ritorna l'aspetto pratico, per farci sentire quello che siamo, cioè molto piccoli al cospetto di un universo immenso, con tutto quello che può significare dal punto di vista del rendere molto più modesta la nostra collocazione nel mondo, cosa che poi nella modernità sarebbe stata fatta da Copernico, da Galileo, con il passaggio da un sistema dove la Terra e l'uomo erano al centro di tutto, a un sistema come quello copernicano, in cui invece si perde questo centro. Avremmo avuto poi altre perdite di centro, della centralità dell'uomo, con per esempio Darwin e anche con Freud. Darwin perché ci ha fatto capire che l'uomo è una parte, è all'interno di un gioco più ampio della natura, che c'è una grande continuità nel vivente e che non ci rende appunto così diversi dal resto della natura animata, e Freud ci avrebbe dato un'altra lezione facendoci capire che quella coscienza che si è, quella idea, no, della coscienza così adamantina, che per millenni forse è stato un po' il mito della filosofia e che ci ha fatto così inorgoglire, anche quella è come pervasa da tanti altri aspetti, appunto quello dell'inconscio, che lui ha portato così bene alla luce, non è stato il primo. Ma questa, considerate una piccola digressione, era un esercizio, un piccolo esercizio, quello di Ovidio, quello del viaggio stellare, che appunto cosa serviva? A descrivere il mondo, a descrivere magari come stanno le cose astronomiche, ma nello stesso tempo era un esercizio pratico. Lo stesso vale per la logica, dicevo, gli stoici sono dei logici, sono importanti, molto importanti anche per la logica. E che cosa pensavano che servisse la logica? Serviva appunto a chiarirsi le idee, a chiarire bene quali sono i buoni argomenti e distinguerli dai cattivi argomenti, e anche questo chiaramente ha una forte connotazione di tipo morale. Io aggiungo, per tornare al mio stile filosofico, uno stile che un po' mi sono creato, che ha dei precedenti, ma insomma che comunque è qualcosa che oggi ho cercato di proporre io in prima persona, anche la brevità secondo me ha questo tipo di carattere pratico. Ma vi vorrei leggere l'ultimo dei miei esercizi, gli ultimi degli esercizi che sono contenuti il lancio del nano, per farvi un po' capire che cosa intendo quando dico che la stessa brevità, la stessa concisione e lo stile che ne deriva, uno stile chiaro, diretto, che va subito al dunque, possono avere appunto un'importanza morale. Vi leggo uno di questi esercizi, dentro il quale io cito un grandissimo scrittore. Allora, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che per fare della buona filosofia non è necessario partire o parlare sempre solo di filosofi. Si può parlare, ci sono molti scrittori e molti artisti anche che hanno fatto della ottima filosofia, forse senza saperlo. Non è il caso di Calvino, di Italo Calvino, che è appunto l'autore di questa citazione, che ne era invece ben consapevole, ma qui non parla affatto di filosofia. Allora, questa
uno dei temi che io amo trattare e che secondo me dà anche il tono dell'utilità di questo modo di fare filosofia, è uno dei temi è quello dei costumi degli italiani, cioè come oggi, quale sia la reale tempra degli abitanti di questo paese, quale sia la loro moralità o immoralità o a qualche, insomma, in certi casi la loro sistematica, diciamo, immoralità. E allora qui faccio riferimento a Luciano Moggi, il famoso Luciano Moggi, che dovrebbe essere un indicatore abbastanza interessante e sensibile per questo tipo di riflessioni. Allora, leggo. Quando Luciano Moggi, travolto dagli scandali calcistici, ha dichiarato in lacrime che gli avevano ucciso l'anima, ho pensato al peggio dei nostri costumi nazionali e a quanto certi modi di esprimersi ne siano parte integrante. Questa esplosione della peggiore italianità mi ha fatto pensare ad un piccolo scambio epistolare di Italo Calvino. In una lettera del 1 marzo del 1954, lo scrittore Domenico Rea gli parlava della propria attività di scrittore e alla fine gli domandava: «E tu, come stai? Perché non hai fiducia in me? Lo so, faccio una brutta impressione di persona, ho una maschera volgare e superficiale, ma non è così l'anima mia, nel mio spirito, nei miei ideali», eccetera, eccetera. Risposta di Calvino: «Caro Rea, mi domandi perché sono laconico? Per più di una ragione. Primo, per necessità, perché scrivo in ufficio, sottoposto al febbrile ritmo della produzione industriale che governa e modella i nostri pensieri. Poi, per elezione stilistica, cercando per quanto possibile di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi per indole, in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant'altre mai sdegnosa di effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale, perché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere, migliore da ogni espansione incontrollata e ingannevole. Eppure, aggiungerei, per polemica e apostolato, perché io vorrei che tutti a questo metodo si convertissero. E quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia, si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti». E ora, io ho sempre pensato che essere anti-italiani sia una cosa difficile, probabilmente un'impresa impossibile. L'anti-italiano, chiudo poi in questo modo questo mio piccolo esercizio, soprattutto se si dichiara tale, finisce per assorbire buona parte di quei tic culturali che dice di combattere. In fondo neanche Intro Montanelli lo era fino in fondo, lo era anche un po' furbescamente. Giorgio Bocca ha fatto addirittura un libro che si intitola L'alto l'anti-italiano, ma anche quello non mi convince del tutto. Ecco, tra i filosofi, quello che invece mi convince di più è il Norberto Bobbio, che amava dire da buon torinese «exagerum anen», cioè non esageriamo, e mi sembra veramente il candidato più sicuro per l'anti-italianità a cui faccio riferimento e che Italo Calvino secondo me rappresenta molto bene. E si racconta di questa episodio molto divertente di un intervistatore che alla Fiera di Torino, l'intervistatore era Alain Elkann, un personaggio famoso, assai famoso, uno scrittore a sua volta, che si avvicinava a Norberto Bobbio esordendo con «Lei che è un maître à penser», e a quel punto Bobbio si gira e risponde con un splendido «Ma va là». Allora immaginate questo grande filosofo italiano, appunto, che dice «ma va là» a qualcuno che vuole apostrofarlo come un maître à penser. Insomma, essere anti-italiano è un'impresa impervia, sconsigliabile soprattutto per chi voglia godere di un minimo di popolarità, ma chi volesse comunque provare a diventarlo, consiglierei di cominciare con il prendere sul serio ogni sillaba di quella laconica morale calviniana che abbiamo letto poco fa. Ed è un po' questa la morale e il senso pratico che io cerco di mettere in questi esercizi di filosofia minima. Finora siamo stati molto seri in realtà, però si può fare della filosofia anche scherzando un po'.
E allora proviamo a vedere qualcuno di questi esempi di come si possa, e qui torno di nuovo a spiegare cosa significa appunto partire da fare della filosofia minima, che significa anche partire dalle piccole cose, o partire da cose che tutti quanti conosciamo bene l'entità. Faccio un esempio. Quando è uscita la legge che impedisce di fumare nei locali pubblici, a me è venuta in mente la seguente riflessione.

Ora non la leggo, poi vedete, leggere e raccontare sono due cose diverse, insomma io mi sono abituato anche a raccontare queste filosofie minime. Naturalmente quando sono lette, così come ho letto quella che in realtà è un regalo che mi ha fatto Italo Calvino, è già tutta lì la filosofia minima, in quelle poche parole, vedete però quanti concetti e quante idee filosofiche si possono esporre e si possono rendere con chiarezza. Provo a raccontarle. Raccontate, tra l'altro, sono sempre un po' più lunghe di quanto appaiono invece nella scrittura, e questo ci dovrebbe far riflettere anche su come siano diversi questi due linguaggi, quello della scrittura e quello della parola, appunto, enunciata verbalmente. Quando uscì la legge, sullo smettere di fumare nei locali pubblici, scusate, io ho pensato a questa riflessione. Cosa avrebbero pensato due filosofi dell'antichità come Platone e Aristotele? Ebbene, avrebbero pensato due cose molto diverse tra loro. Platone ci avrebbe detto che se io so, conosco la virtù, so che cosa è bene per me, se so che è bene smettere di fumare, che cosa potrò altro fare se non smettere di fumare? Perché? Perché Platone pensa che nel momento in cui io so che appunto cos'è la virtù, cioè quello che è il cosiddetto intellettualismo etico, cioè se io conosco la virtù, non potrò che eseguirla. Altrimenti vuol dire semplicemente che non ho capito bene, che non mi è chiara l'idea di che cos'è veramente la virtù. Aristotele avrebbe detto: no, troppo facile. Io posso anche sapere che non fumare è una buona cosa, e quindi che smettere di fumare sarebbe un'ottima cosa per me, ma assolutamente non ci riesco. Come mai? Perché appunto individuava dei fenomeni importanti per il nostro senso morale che riguardano appunto la nostra incapacità di fare il bene anche quando lo conosciamo bene. E quindi in questo sì, amico di Platone, per dirla con una famosa citazione, ma più amico della verità, cioè della verità di come stanno veramente le cose nella morale e nei nostri comportamenti effettivi. E lui aveva individuato un concetto greco, si chiama akrasia, che si può tradurre con la debolezza della volontà, che significa appunto che se noi siamo deboli e non riusciamo per debolezza o anche perché siamo dominati da una serie di passioni, oltre che dalla ragione e dalla conoscenza, e non riusciamo a realizzare quelle virtù che in realtà abbiamo ben capito che farebbero il nostro bene. Allora cosa dobbiamo fare? Poiché non è così istantaneo, ottenere ciò che vogliamo dal punto di vista morale, non dobbiamo mettere in atto, come tutti sanno tutti quelli che cercano di smettere di fumare, delle piccole strategie, una sorta di legarsi le mani, un po' come aveva fatto Ulisse quando appunto si era fatto legare all'albero per poter sentire comunque il canto delle sirene. E quindi quando si sa che si sarebbe deboli in una certa situazione, non resta che appunto legarsi le mani per esempio creando delle nuove abitudini, per esempio non passando mai davanti, facendo delle strade molto più lunghe per non passare davanti al tabaccaio, oppure cercando di creare altri vincoli di vario genere. Quindi che cosa succede? Se noi mettiamo in atto queste astuzie, diceva, scusate, Aristotele, al contrario di Platone, capiremo qual è la vera essenza in realtà della morale e dei comportamenti etici e della virtù. Cioè significa che noi costruiremo un'abitudine e noi agiremo a un certo punto in maniera virtuosa, perché l'abitudine, una nuova abitudine, avendo sradicato quella vecchia che non ci piaceva, ma non senza fatica, avremo ottenuto un modo naturale di comportarci che include il non fumare. E avremo, come dire, realizzato una seconda natura, che era già implicita nella nostra propensione ad essere virtuosi, ma che andava comunque coltivata. E lo stesso vale per noi stessi, per il nostro carattere, eccetera. Ecco, naturalmente oggi saremmo anche un po' scettici sul fatto che la virtù in generale sia qualcosa di
di perseguibile di per sé, oppure dobbiamo anche capire quali sono le virtù, in un senso che se

Sembra aristotelico, per esempio, si può riassumere quasi tutta la vita di un altro grande filosofo, per esempio Agostino, che a un certo punto nelle sue confessioni dice che a un certo punto aveva fatto una preghiera che era questa: Signore, fammi casto, ma non subito. Ora capite che anche qui c'è l'idea di sì, io riuscirò un giorno forse ad essere casto, ho capito che la castità è qualcosa di importante, ma ci riuscirò immediatamente. E la vita, tutta la vita di Sant'Agostino, fatta appunto, che è appunto raccontata non a caso, in un libro che si chiama Le Confessioni, è qualcosa che riguarda questa difficoltà di realizzare subito la virtù. Tra l'altro, Agostino era molto più platonico che aristotelico. Aristotele lo conosceva, non lo conosceva quasi, e questo ci fa capire che magari certe idee poi prendono vie diverse. Tornando allo smettere di fumare, noi potremmo anche pensare di riuscire a smettere di fumare, ma forse ci verrebbe in mente quella frase di Woody Allen che dice: ho smesso di fumare, vivrò 15 giorni in più, e durante i quali pioverà sempre. Ora, questa idea di Platone però è un'idea che ci rimanda, non possiamo abbandonarla così in realtà, ci spinge a fare altre riflessioni. Citavamo all'inizio l'idea degli stoici, ed è proprio attraverso gli stoici che l'idea di Platone poi ha fatto molta strada. Se noi pensiamo molta strada non solo nel pensiero. L'idea di Platone era quella che il saggio, colui che sa, in realtà è come non solo sviluppa immediatamente la virtù, ma è come se fosse riparato da tutte le ingiurie della sorte, perché sapendo qual è il proprio comportamento, che il proprio comportamento è corretto e dettato da una saggezza interna, tutto ciò che gli può capitare non può che essere un accidente, qualcosa di. Questo ha a che fare con l'unico modo, forse, in cui noi usiamo nel linguaggio comune, per partire proprio appunto da una filosofia minima, che più minima non si può. Quando noi diciamo prendila con filosofia, in fondo ci riferiamo esattamente a questo. Quando si dice: ah sì, ti sono capitate queste cose spiacevoli, il solito ausiliario della sosta che ti ha dato la multa, oppure il vicino fastidioso, eccetera, prendila con filosofia. Naturalmente lo si dice spesso anche con ironia, ma dietro c'è proprio questa lunga tradizione che ci rimanda proprio a Platone e agli stoici, cioè il saggio che la sa prendere con filosofia perché si cura poco degli accidenti che gli capitano. Per capire bene questa cosa, e dicevo prima, cerchiamo di allenarci anche a prendere come fonti filosofiche le cose più strane. Per esempio, c'è un famoso sketch di Totò che dice molto bene cosa significa prenderla con filosofia. È il famoso sketch in cui parla di un tale Pasquale. Lui sta raccontando ad un amico che un tale Pasquale ha cominciato a prenderlo a schiaffi, a sberle, semplicemente lui, che non era Pasquale, lo guardava attonito, diceva, continuava a prenderla, e con l'altro continuava: ehi Pasquale, prenditi anche questa. E l'amico a cui Totò sta raccontando questa cosa dice: ma scusa, ma perché non gli hai detto la verità, che tu non c'entravi niente con questo tale Pasquale? E lui ha detto: è perché volevo vedere quello stupido fin dove voleva arrivare. E poi, mica sono Pasquale. Ecco. Quindi vedete che anche la comicità, in fondo, implicitamente ci fa vedere, ci si collega implicitamente a tutto un discorso filosofico, che sta proprio alla radice dei nostri modi comuni di vedere le cose. Poi pensate voi a come applicarli nella vostra vita quotidiana e quanto prenderla con filosofia a volte sia saggio, a volte è meno. Ora, l'intento fondamentale di questi esercizi, però lo avrete già capito, è quello soprattutto di aprire delle domande, di fare delle domande e di aprire delle questioni. Non è quello di dare delle soluzioni, anche se a volte la filosofia ci dà delle soluzioni. Un caso in cui non abbiamo una soluzione è proprio quello che dà il titolo a questo mio libro. Forse sarebbe crudele non spiegarvi che cosa significa,
questo strano titolo, Il lancio del nano. Il lancio del nano già di per sé intanto ha una sua efficacia, credo, come titolo, perché è una specie di micro racconto, già ci dice qualcosa, già ci dice che qui si lanciano dei nani. Allora poi uno si può chiedere, è un po' come quei micro racconti, se vi ricordate, che per tornare ancora a Italo Calvino, che piacevano tanto a lui, tipo quello che era il suo preferito, quando si svegliò il dinosauro era ancora lì, cioè in una sola frase c'è tutto un mondo, tutto un racconto che può prendere, può farci immaginare tante cose diverse e tante cose molto significative. Il lancio del nano vuole essere una cosa di questo tipo. Ma cos'è il lancio del nano? È uno sport. Ebbene, nella realtà io non ci credevo quando me l'ha raccontato la prima volta, ma di fatto è uno sport che si è sviluppato in Australia, nei pub a quanto pare si divertono certi gli avventori, sì, divertono a vedere lanciare questi nani in carne ed ossa da alcuni energumeni che hanno lo scopo semplicemente di lanciarli il più lontano possibile. Ora, questa pratica, che a noi sembra non particolarmente simpatica, hanno cercato di importarla in Francia, e a quel punto il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente, proibendo questa pratica come lesiva della dignità umana. Ora voi direte, meno male, perché insomma non è che sia bello vedere lanciare nani, forse non è bello neppure dire nano al nano, nel senso di chiamarli nani, perché potremmo porci una serie di questioni di political correctness del tipo, magari potremmo pensare di chiamarli, non so, verticalmente svantaggiati, cose che sono state proposte realmente, o diversamente alti, anche altra proposta di definizione politically correct. Ma lasciando perdere questa questione, torniamo alla sostanza. È giusto proibire questa pratica? L'ONU ha dato ragione al Consiglio di Stato francese, però se siamo tutti d'accordo su questo, sembriamo essere tutti d'accordo, è perché non abbiamo ancora sentito chi sono il parere dei protagonisti, cioè dei nani, i quali infatti sono intervenuti immediatamente di fronte a questi divieti, dicendo, per esempio, Lenny the Giant, che è una, anche vedete già dal nome, l'ironia, l'autoironia che loro possono esprimere. Lenny il gigante, campione di questa disciplina, 9 metri e mezzo è stato il lancio che lui è stato effettuato con lui, protagonista, ha detto: non è che perché siamo alti meno di un metro che non abbiamo cervello, anzi, noi lasciate a noi la stessa possibilità che peraltro avete voi, persone alte nella maniera standard, di fare le scelte che noi piace di più. A noi piace essere lanciati, e perché dovrete proibircelo? Insomma, vedete che i diritti umani alla fine, in questo, cioè qui si appella ad un diritto molto chiaro, sono qualcosa forse di più sofisticato, più complicato di quello che potremmo pensare. Nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, dignità umana e diritti umani vengono interpretati quasi come fossero sinonimi. Invece il caso del lancio del nano ci fa vedere che c'è una tensione, che c'è un dilemma. Ecco, molti dei casi interessanti dal punto di vista della morale sono appunto dei dilemmi, sono tensioni tra concetti che entrambi positivi, entrambi assolutamente condivisibili, sostenibili, ma che magari entrano in conflitto tra loro. E questo è il vero esercizio di filosofia minima e l'esercizio di scetticismo che può esserci utile nelle nostre vite, magari anche con appunto una risata che può emergere dagli esempi che si possono fare. Io credo che la nostra prima lezione possa concludersi qui con questi accenni su vari ambiti della filosofia, ma soprattutto su uno stile di fondo che deve essere quello appunto della concisione, della capacità anche un po' di divertirsi, della capacità di cogliere tutte le occasioni possibili per la riflessione. E quindi è con questo che vi lascio e vi rimando ad una prossima occasione.

0: Translation of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

essere mortale. Quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi, suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale a luce paria la vita umana e il fato, quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno a dover di mia avventura. Natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparire del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti morgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ahi come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera e gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba nuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è procedure concorsuali di liquidazione giudiziale. È la procedura, se vogliamo, più distruttiva, quella liquidazione giudiziale. Argomenti della lezione: presupposti e competenza, dichiarazione di insolvenza, effetti della sentenza dichiarativa, liquidazione giudiziale delle società. Iniziamo al primo argomento, presupposti e competenza. Quali sono i presupposti perché si apre questa procedura concorsuale? E la competenza è chi è competente a intervenire per dichiarare aperta questa procedura. Presupposto soggettivo, imprenditore commerciale. I presupposti al plurale perché c'è un presupposto soggettivo e poi vedremo un oggettivo. Presupposto oggettivo, imprenditore commerciale. Il nostro legislatore non ha aderito a quegli orientamenti secondo i quali diciamo, le procedure concorsuali si applicano anche ai soggetti non imprenditori. Quando uno è rimasto fermo, imprenditore commerciale, non i privati e neanche l'imprenditore agricolo, che superi uno dei limiti dimensionali. La liquidazione giudiziale è una procedura complessa che può essere riservata a soggetti a una certa dimensione, altrimenti i costi della stessa procedura supererebbero i vantaggi. Attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000 euro. Questi sono i limiti dimensionali. Basta che si superi uno di questi limiti di attivo, di ricavi o di debiti perché si possa aprire questa procedura concorsuale. In caso diverso non può essere aperta la liquidazione giudiziale. Presupposto oggettivo. Stato di insolvenza, non essere in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni. Lo stato di insolvenza, questa è una norma antica, se vogliamo, evidentemente è tuttora valida. Stato di insolvenza che significa? Significa che l'impresa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Si ha l'insolvenza sia quando c'è un patrimonio insufficiente per adempiere obbligazioni, sia anche quando il patrimonio dell'impresa è sufficiente, ma è per esempio immobilizzato, perché c'è quell'aggettivo regolarmente, quell'avverbio regolarmente, significa che le obbligazioni sono pagate alla scadenza. Se invece c'è molta immobilizzazione, anche se ci sono grandi valori dal punto di vista economico, cioè anche lì c'è l'insolvenza. Debiti scaduti almeno 30.000 euro. Bisogna che ci siano debiti scaduti, il minimo perché si possa aprire la liquidazione giudiziale di almeno 30.000 euro. Quindi abbiamo un presupposto soggettivo, certi imprenditori, un presupposto oggettivo, una crisi che si chiama qua, si chiama insolvenza con una certa dimensione. Anche se l'insolvenza non è irreversibile. Non importa se l'insolvenza sia reversibile o irreversibile, perché la liquidazione giudiziale è una procedura che mira a soddisfare i creditori e basta che ci sia l'insolvenza, l'incapacità di adempiere regolarmente, cioè regolarmente significa con i mezzi normali e adempiere anche nei tempi previsti per l'adempimento. Iniziativa per la liquidazione giudiziale. Uno più creditore, ecco la differenza fondamentale rispetto al concordato preventivo. Nel concordato preventivo abbiamo che l'iniziativa è del solo debitore, nessun altro può proporre il concordato preventivo. Al massimo, una volta che è stato aperto il concordato preventivo, si possono presentare delle proposte concorrenti. Ma qua c'è l'iniziativa della discussione giudiziale, uno o più creditori. Uno, ne basta uno che può chiedere di essere. Di aprirsi alla liquidazione giudiziale. Il debitore, in taluni casi, il debitore non è obbligato a presentare l'istanza di liquidazione giudiziale. Se però dal ritardo una dichiarazione della liquidazione giudiziale si ha un aggravamento delle obbligazioni, in questo caso si ha un reato, quindi è opportuno che il debitore chieda la liquidazione giudiziale quando si verificano le condizioni per chiederla. Collegio sindacale, autorità amministrativa di vigilanza. Un altro titolare del potere di iniziativa è il collegio sindacale che controlla le società,
per azioni, tra ogni caso nel societario c'è un soldo di età limitata, è titolare del diritto di iniziativa, una cosa diversa rispetto al debitore. Il debitore, in caso si tratti di società, degli amministratori, qua invece il codice sindacale che può chiedere autonomamente. Lo stesso può fare l'autorità amministrativa di vigilanza. Per esempio nelle cooperative ci sono degli organi dell'autorità di vigilanza, sostanzialmente il Ministero delle Imprese, che può prendere l'iniziativa di far dichiarare la liquidazione giudiziale. Pubblico ministero, c'è anche il pubblico ministero, c'è una pubblica autorità, in questo caso che è il pubblico ministero, che può chiedere la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Centro di interessi principali, COMI, il COMI è la sigla in inglese che corrisponde al centro di interessi principali, luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile. È un elemento importante quello del COMI, perché la vecchia legge fallimentare parlava di sede legale o sede effettiva dell'impresa. Oggi invece, sulla base di disposizioni dell'Unione Europea, si parla di centro di interesse principale, cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile, nel senso che deve essere riconoscibile da parte dei terzi che in quel luogo opera quell'impresa. Si presume uguale sede legale o in mancanza uguale sede effettiva. È solo per una presunzione. La sede legale è quella che risulta al registro delle imprese, la sede effettiva è quella in cui effettivamente, diciamo, c'è la sede principale dell'impresa. Però è solo una presunzione, nel senso che il COMI indica il luogo in cui si gestisce, l'imprenditore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile. Ricordo che poi il COMI, lo vedremo tra poco, serve anche per determinare la giurisdizione. Ecco, in taluni casi ci può essere un luogo in cui non c'è nulla dell'attività dell'impresa. Se però gli amministratori si riuniscono lì per decidere che cosa fare, lì c'è il luogo degli interessi principali. COMI, il regolamento dell'Unione Europea 848 del 2015, determina la giurisdizione. Il COMI determina la giurisdizione, cioè la competenza dell'ordinamento giudiziario italiano o straniero riguardo alla liquidazione giudiziale. Tenete conto che la liquidazione giudiziale, ovviamente con nomi diversi, si trova in tutte le principali, in tutti gli Unione Europea, oltre che nei principali stati del mondo. Italiana, se come in Italia. Se il COMI si trova in Italia, la giurisdizione dell'autorità italiana. Poi vedremo nell'ambito della giurisdizione italiana come si fissa la competenza. Procedura principale dove c'è il COMI. Dove c'è il COMI nell'ambito di imprese che operano in più stati, dove c'è il COMI si apre la procedura principale.

eventuali procedure secondarie negli altri stati. Procedura principale e altre sono secondarie, si devono raccordare alla procedura principale. Tribunale competente. Tribunale centro di interessi principale. Quando il COMI è in Italia, bisogna poi determinare qual è la competenza del tribunale territoriamente competente. Tutti i tribunali.

dichiarare con sentenza la liquidazione giudiziale, deve audire, cioè deve sentire obbligatoriamente il debitore. Costituisce causa di nullità della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale se non è stato sentito. Deve essere convocato, quindi c'è l'audizione, ma il debitore può anche non presentarsi. L'importante è che sia stato informato e sia stato convocato per essere sentito davanti al tribunale. Provvedimenti cautelari conservativi. Il tribunale competente, quando è stata presentata l'istanza di liquidazione giudiziale, può adottare provvedimenti cautelari o conservativi, possono essere, diciamo, quelli che servono opportuno per evitare, per esempio, la dispersione del patrimonio nelle more, nel tempo che serve per la dichiarazione della liquidazione giudiziale. Procedimento unitario, articolo 7 del codice della crisi. Unico procedimento per trattare tutte le domande di regolazione della crisi. È una novità del codice della crisi. In precedenza, la legge fallimentare, anche dopo la riforma, prevedeva tanti procedimenti, uno per il concordato preventivo, un altro per il fallimento e così via. Ora invece c'è un unico procedimento, un procedimento che chiamo unitario, nell'ambito del quale vengono immessi tutte le istanze, tutti i ricorsi, sia del debitore sia dei creditori. Tutti i procedimenti di regolazione della crisi, non soltanto per la liquidazione giudiziale, devono essere trattati in questo procedimento unitario. In via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi in modo diverso dalla liquidazione giudiziale. È un procedimento unitario, ma c'è una priorità. Prima devono essere esaminati e decisi, quindi, i procedimenti, o meglio, le istanze rivolte a ottenere diciamo, a regolare in modo diverso dalla liquidazione giudiziale. Se per esempio c'è un'istanza di concordato preventivo e c'è un'istanza di liquidazione giudiziale, il tribunale deve prima valutare se ricorrono i presupposti per il concordato preventivo e quindi c'è una priorità data ai procedimenti tutti, abbiamo visto in altra lezione che ci sono tanti procedimenti per risolvere la crisi. Tutti hanno precedenza rispetto all'accertamento dell'insolvenza con dichiarazione della liquidazione giudiziale. Misure protettive complessivamente massimo 12 mesi. In questo procedimento unitario possono essere concesse le misure protettive, però vi ricordo, già detto anche nella tradizione, che questo per disposizione dell'Unione Europea, le misure protettive che bloccano iniziative individuali dei creditori, possono avere una durata massima di 12 mesi. Spunti di riflessione. L'insolvenza dell'impresa può essere prevenuta? Sentenza dichiarativa. Ovviamente si tratta della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Dichiarazione che avviene mediante sentenza. Disposizione della sentenza. Accerto lo stato di insolvenza. La dichiarazione di liquidazione giudiziale viene con una sentenza, che è una sentenza però di tipo complesso, si studia procedura civile, ma qualche accenno, il contenuto di questa sentenza, devo darvela qua perché è molto importante. Prima cosa, accerta lo stato di insolvenza. Stato di insolvenza ovviamente, se esiste, esiste prima che sia dichiarata l'insolvenza. Chi chiede con ricorso, con istanza, la liquidazione giudiziale, dichiara che questa impresa è insolvente, però l'accertamento deve avvenire con sentenza, è da quel momento che l'impresa diventa insolvente. Dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale, quindi c'è contenuto una sentenza che accerta l'esistenza dell'insolvenza, deve spiegare in cosa consiste ovviamente questa insolvenza, dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale, quindi fa partire la liquidazione giudiziale. Nomina il giudice delegato e il curatore. Sono due organi principali, non sono i soli, della liquidazione giudiziale. Il giudice delegato e il curatore. Il giudice delegato e il tribunale decide con una composizione solita composta da tre giudici, però con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale deve nominarne uno dei tre come giudice delegato.

Delegata che cosa? Giudice delegato, quindi incaricato di seguire la procedura e di provvedere tutte le volte che ci sono delle questioni che devono essere risolte appunto dal giudice. L'altro organo è il curatore. Il curatore è un soggetto esterno all'apparato giudiziario, è un professionista. Vi dico che i professionisti che devono aver avuto certe esperienze, la legge prevede che ci siano requisiti di professionalità, ma che comunque possono essere nominati curatori, avvocati, commercialisti o anche dei manager che abbiamo avuto esperienza in risoluzione di crisi di imprese. Fissa l'adunanza dei creditori. Quarto punto delle disposizioni della sentenza, con la sentenza viene fissata l'udienza. La legge parla di adunanza, si tratta dell'udienza davanti al tribunale, anzi in questo caso davanti al giudice delegato, in cui si presentano i creditori, coloro che hanno presentato 30 giorni prima la domanda di ammissione al passivo per essere riconosciuto, perché sia riconosciuto il loro credito. Quindi accerta l'insolvenza, dichiara aperta la procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, fissa l'adunanza dei creditori. Pubblicità della sentenza, deposito in cancelleria. Come tutte le sentenze sono rese pubbliche, depositando nella cancelleria del tribunale. Però questa è una sentenza particolarmente importante perché ci sono altre forme di pubblicità. Notifica pubblico ministero al debitore. Questa sentenza viene notificata al pubblico ministero perché anche se non ha chiesto la dichiarazione di insolvenza, può avere interesse, perché scattano con l'apertura della liquidazione giudiziale i presupposti per possibili reati concorsuali. La notifica deve essere fatta anche al debitore, perché il debitore deve conoscere che è stato dichiarato insolvente, che è stata aperta la liquidazione giudiziale. Comunicazione ai creditori istanti e al curatore. Poi c'è la comunicazione, non c'è la notifica della sentenza, ma la comunicazione dell'apertura della liquidazione giudiziale va fatta a tutti coloro che hanno chiesto, presentato istanza di liquidazione giudiziale e al curatore che è stato nominato, invitandolo ad accettare l'incarico. Iscrizione al registro d'imprese. Infine, ma non per importanza, c'è la pubblicità data con l'iscrizione al registro d'imprese. In un'altra lezione ho parlato del registro delle imprese, dove sono iscritte tutte le imprese di qualsiasi tipo. Ecco, quando c'è la dichiarazione di insolvenza, la cancelleria del tribunale comunica al registro delle imprese la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e viene iscritta questa, la sentenza dichiarativa, viene iscritta al registro delle imprese, per cui chiunque ne viene a conoscenza. Impugnazione della sentenza, ricorso alla Corte d'Appello entro 30 giorni. Come tutte le sentenze, e si tratta in questo caso di una sentenza molto importante e gravosa, pesante per il debitore, c'è la possibilità, qualora si ritenga che non siano state rispettate le norme di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, di impugnare questa sentenza. L'impugnazione avviene davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni, un termine assai breve, che la procedura di liquidazione giudiziale dovrebbe svolgere in tempi assai rapidi. Dico dovrebbe perché poi in realtà nella pratica le procedure concorsuali hanno una lunga durata, però la legge cerca per quanto possibile accorciare i tempi fissando un termine di 30 giorni per l'eventuale impugnazione alla Corte d'Appello. L'impugnazione può essere da parte di qualsiasi interessato, salvo di chi abbia chiesto la dichiarazione di insolvenza perché non può lamentarsi che sia stata aperta la procedura. E poi eventualmente in Cassazione. La sentenza della Corte d'Appello eventualmente può essere ricorsa in Cassazione per i motivi che consente il ricorso alla Corte di Cassazione. Per gravi motivi si sospende la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale è una sentenza che è immediatamente esecutiva, anche quando è suscettibile di impugnazione. Nel caso che ci sia un'impugnazione, si può chiedere, per gravi motivi, di sospendere la liquidazione dell'attivo e la formazione dello stato passivo. Quindi il curatore è in carica, anche se quella sentenza è stata impugnata, però diciamo,
se si chiede di sospendere la

di questione dell'attivo non può procedere a vendere i beni dell'impresa insolvente. Revoca la dichiarazione. Cessa la procedura di liquidazione giudiziale quando la revoca passa in giudicato. L'impugnazione viene decisa dalla Corte d'Appello con sentenza. Se c'è un'ulteriore impugnazione, viene decisa dalla Corte di Cassazione sempre con sentenza. Ma la liquidazione giudiziale non cessa nel momento in cui c'è un provvedimento che revoca la liquidazione giudiziale. Cessa quando quel provvedimento passa in giudicato e quindi o sono scaduti i termini per impugnazione della sentenza della Corte d'Appello in Cassazione, oppure quando è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione. Restano salvi gli atti legalmente compiuti. Vi ho detto che l'impugnazione della sentenza dichiarativa non sospende gli effetti della stessa sentenza. Ecco, la legge prevede che rimangano salvi, in caso di revoca della liquidazione giudiziale, gli atti che sono stati legalmente compiuti dal curatore. Spese della procedura e compenso del curatore. Che succede nel caso di revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziaria, perché nel frattempo sono state fatte delle spese della procedura, cioè il compenso del curatore. La legge prevede che se la liquidazione giudiziale viene revocata per colpa del creditore istante che ha, diciamo, illegittimamente chiesto la dichiarazione di insolvenza, le spese sono a carico del creditore istante. In tutti gli altri casi in cui, quando non manca la colpa del creditore istante, le spese della procedura e il compenso del curatore sono poste a carico dell'erario. Spunti di riflessione. La sentenza dichiarativa quando diventa esecutiva? Effetti della sentenza dichiarativa. La sentenza dichiarativa, ho già detto, provoca degli effetti immediatamente, perché è immediatamente esecutiva. Ma quali sono questi effetti? E ora lo vediamo. Quattro ordini di effetti. Per il debitore, spossessamento. Ne ho già accennato. Per il debitore c'è lo spossessamento, cioè non perde la proprietà, il patrimonio, cioè la proprietà sul patrimonio dell'impresa, ma perde il potere di disporne e di gestirne. In questo senso è solo spossessamento. Se c'è un immobile rimane completamente nella proprietà sempre dello stesso soggetto e così via. Invece c'è lo spossessamento sulla perdita della disponibilità. Quindi per il debitore lo spossessamento. Per i creditori accertamento del credito in sede concorsuale. Un effetto importante per i creditori che anche se hanno un credito, diciamo, in dubbio, non possono ottenere di partecipare al concorso. Per questo si parla di procedura concorsuale, significa che tutti devono partecipare al concorso sul patrimonio e sulla ripartizione della liquidazione del patrimonio debitore. Per i creditori c'è questo obbligo, devono fare accertare i loro crediti in sede concorsuale. Sempre, non ci sono alternative. Quindi anche se c'è stato un accertamento precedente, il giudice delegato facendo accertamento del credito non potrà discostarsi di una sentenza che vi ha già accertato in via definitiva, ovviamente sarà libero di diciamo, accettare, ammettere o non ammettere il credito quando non c'è una sentenza. Però sempre deve esserci un accertamento in sede concorsuale. Concorsuale significa durante la liquidazione giudiziale, ma soprattutto nel concorso, alla presenza davanti a tutti gli altri creditori. Atti pregiudizievi del creditore e revocature. Terzo effetto sono per gli atti pregiudizievi del creditore, in particolare la revocatura. Il debitore, quando è in crisi e quando soprattutto versa in insolvenza, può compiere degli atti pregiudizievi del creditore. Può vendere, per esempio, un bene ad un prezzo poco conveniente per ottenere una liquidità, può compiere anche atti fraudolenti e così via. La legge prevede che operi la revocatoria. Nel codice civile si prevede la revocatoria ordinaria che può esercitare qualsiasi creditore. Se c'è la liquidazione giudiziale, oltre alla revocatoria ordinaria, che può sempre esercitare il curatore,
E sono possibili delle revocature.

concorsuali, che sono revocature speciali in termini molto più brevi, ma con molte presunzioni, per favorire la ricostituzione del patrimonio dell'impresa insolvente. Contratto in corso, sospensione, risoluzione o continuazione. Il quarto effetto riguarda i contratti in corso. Al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale ci possono essere, normalmente ci sono contratti che sono ancora in corso. Pensate al contratto di locazione dell'immobile in cui si trova, pensate ai contratti di lavoro e così via. Ecco, per i contratti che sono in corso, la legge prevede delle soluzioni, sospensione, risoluzione o continuazione. Vedremo meglio più avanti quando c'è la sospensione, quando c'è la sospensione, nel senso che il contratto è sospeso finché il curatore non decide se proseguire o no in quel rapporto contrattuale. La risoluzione, quando si risolve di per sé al momento della liquidazione giudiziale. La continuazione, quando invece è aperta la liquidazione giudiziale. Quel contratto prosegue di per sé. Effetti personali per il debitore. Alcune incapacità a carico del debitore. In passato la dichiarazione, dove si chiamava di fallimento, provocava tanti effetti personali del debitore. Persino gli era precluso il diritto di voto nelle elezioni politiche. Ora sono rimaste soltanto poche incapacità che sono legate al fatto che, essendo privato a disponibilità del proprio patrimonio, non può compiere certi atti o assumere certi incarichi che richiedono una pienezza di agire. Altro effetto personale per il debitore: obbligo a consegnare la corrispondenza aziendale al curatore. La corrispondenza aziendale, non è corrispondenza personale. La corrispondenza aziendale, cioè quella che riguarda l'impresa, anche se arriva al domicilio del debitore, deve essere consegnata al curatore perché deve esaminarla per valutare, rispetto alla procedura, che cosa bisogna fare. Obbligo di collaborazione con la procedura. È molto importante questo obbligo. Il debitore deve collaborare col curatore. Innanzitutto deve fornirgli tutta la documentazione necessaria perché il curatore comprenda qual è lo stato, la situazione patrimoniale, contabile dell'impresa. Ma deve collaborare, quindi si deve prestare per favorire lo svolgimento della procedura. Reati di bancarotta semplice o fraudolenta. Tra gli effetti personali per il debitore c'è anche l'effetto che il debitore, ma talvolta anche altri soggetti, possono essere, imputati per reati che sorgono proprio dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale. In particolare il reato di bancarotta, che può essere semplice. Bancarotta semplice, quando per esempio non sono state tenute bene scrittura contabile, anche se non c'è nessuna colpa, o fraudolenta, quando c'è un comportamento doloso dell'imprenditore prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Effetti patrimoniali, rapporti processuali, giudizi si interrompono. Abbiamo visto prima gli effetti personali, ora vediamo quali sono gli effetti patrimoniali. I rapporti processuali, i giudizi si interrompono, significa che è normale che prima della liquidazione giudiziale il debitore sia stato citato in giudizio, pensato a un decreto ingiuntivo, azioni di accertamento, azioni esecutive. Ecco, tutti questi giudizi si interrompono nel momento della liquidazione giudiziale, perché poi sarà compito del curatore valutare se ci sono giudizi che possono essere proseguiti o quelli che devono essere abbandonati. Divieto di azione esecutiva o cautelare individuale. Altro effetto personale è che le azioni esecutive e cautelari non possono essere intraprese e quelle che sono in corso vengono interrotte. Abbiamo visto che prima della liquidazione giudiziale si possono ottenere delle misure protettive. Una volta che c'è la liquidazione giudiziale, non c'è bisogno più di misure protettive, perché c'è la misura non protettiva, misura a tutela degli interessi della massa dei creditori, quindi del divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Beni e rapporti giuridici preesistenti. Qual è la sorte di tutti i beni e tutti i rapporti giuridici preesistenti? Ecco, tutti i rapporti giuridici preesistenti, così pure

beni vanno a formare la massa patrimoniale dell'attivo della procedura concorsuale. Beni pervenuti dopo la sentenza sono acquisiti, dedotte le passività. Può succedere che ci sono dei beni che pervengono dopo la sentenza dichiarativa della liquidazione. Pensate a un risarcimento del danno, se viene emessa una sentenza che riconosce un risarcimento del danno a favore del debitore, ecco, anche questo risarcimento del danno, ancorché sia sopravvenuto, fa parte della liquidazione giudiziale. Se si tratta di un imprenditore individuale, può succedere che dopo la dichiarazione di fallimento, sia beneficiato di un'eredità. Anche l'eredità, i cespiti ereditari, entrano a far parte della massa attiva del fallimento. Questi cespiti sono acquisiti dedotte le passività. Quindi, nel senso che ci sono passività che devono essere sostenute per ottenere questi cespiti, e queste passività sono a carico della liquidazione giudiziale. Spossessamento. Debitore perde amministrazione e disponibilità di beni. È opportuno a questo punto soffermarci un po' sulla situazione patrimoniale del debitore. Il debitore continua a rimanere proprietario di tutto il suo patrimonio. Ovviamente teniamo conto che l'imprenditore può essere un imprenditore individuale oppure un imprenditore collettivo, una società. Tutto il patrimonio entra a far parte dell'attivo della procedura. Entra a far parte dell'attivo, ma non è che cambia la proprietà di quei beni. Gli immobili, gli altri cespiti sono ancora intestati al debitore. Semplicemente il curatore ne cura la gestione e li amministra e ne può anche disporre. Invece il debitore non può né amministrare né disporre di quei beni. Attenzione però. È una sorta di patrimonio separato, nel senso che questo patrimonio si distingue, nel frattempo l'imprenditore, cioè l'imprenditore individuale, può svolgere anche altre attività che non confluiscono necessariamente, pensate se intraprende un rapporto lavorativo, non è che viene preso tutto, viene preso quello che viene acquisito dalla massa attiva del patrimonio. Inefficacia degli atti compiuti dopo la dichiarazione. Dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, la sentenza dichiarativa, il debitore può compiere anche degli atti, può anche disporre dei propri beni, semplicemente che questi atti dispositivi sono inefficaci. È un'inefficacia relativa, sono inefficaci rispetto alla massa patrimoniale costituita dalla procedura concorsuale. Faccio un esempio. L'imprenditore, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, può ritenere opportuno di vendere un suo bene, un quadro. Se per caso quel quadro non viene utilizzato nel corso della procedura per soddisfare i creditori, perché o il curatore non riesce a venderlo, oppure riesce a pagare tutti i creditori con altri cespiti, la vendita fatta dal debitore è inefficace rispetto alla massa dei creditori, ma non nei confronti di tutti i terzi. Per cui se quel bene sopravvive dopo la liquidazione giudiziale, è assai raro che questo avvenga, comunque quell'atto riprende efficacia. Inefficace il pagamento effettuato al debitore. Lo spossessamento comporta anche che un terzo debitore, se paga un suo debito al suo creditore, dopo che questo è stato assoggettato alla liquidazione giudiziale, quel pagamento è inefficace. Guardate bene, se per caso il debitore, l'insolvente, chiamiamolo così, ricevuto questo pagamento, consegna i denari al curatore, nessun problema. Ma se per caso l'insolvente se li trattiene, si trattiene, è un fatto illegittimo ovviamente, ma se li trattiene, il curatore, oltre a lamentarsi con l'insolvente, può, anzi deve richiedere il pagamento, un nuovo pagamento
al terzo debitore, perché

ha pagato male, ha pagato un soggetto che non era legittimato a ricevere i pagamenti. Rapporti giuridici pendenti. Regola generale, sospensione finché il curatore decide il subentro. Rapporti giuridici pendenti. Come dicevo prima, nel momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale ci possono essere tanti contratti in corso. C'è un contratto di mutuo, c'è un contratto di locazione, ci sono rapporti di lavoro, tante cose, forse contratti di leasing, così. Tanti rapporti possono essere in corso perché il fatto che sia stata dichiarata la liquidazione giudiziale non significa che l'impresa è morta. L'impresa è ancora attiva, sia pure in perdita, e quindi ci possono essere tanti contratti in corso. Qual è la sorte dei rapporti giuridici pendenti? La legge prevede una regola generale e poi delle regole specifiche per specifici rapporti. Regola generale, sospensione finché il curatore decide di subentro. Dove non interviene una legge specifica per singoli rapporti, fatto un esempio, un contratto di mandato c'è una regola speciale. Dove non ci sono delle regole speciali, vige la regola generale. Il contratto è sospeso finché il curatore decide se subentrare o non subentrare. Il terzo contraente, in questo caso, può essere nell'incertezza, non sa se quel contratto prosegue o non prosegue. Prendete un contratto di locazione e il locatore può avere interesse a sapere se il curatore vuole proseguire o non proseguire quel contratto. Va bene, la legge consente in questi casi al terzo contraente di mettere in mora il curatore, invitandolo a pronunziarsi entro un termine che fissa il giudice se vuole subentrare o non subentrare. Se subentra, il rapporto si prosegue con la procedura concorsuale. Se invece non subentra, il contratto si risolve. Contratti che si risolvono, altri che proseguono, tra questi rapporti di lavoro. A parte la regola generale, ci sono regole specifiche che riguardano tanti contratti. Inutile che vi elenchi, ci sono i contratti di mandato, il contratto di locazione, il contratto preliminare di acquisto immobiliare, il contratto leasing, così, sono tanti contratti. Diciamo, ci sono regole particolari, per ciascuno di questi la legge stabilisce se il contratto si risolve oppure il contratto prosegue. Molto importante il contratto che prosegue automaticamente dopo la liquidazione giudiziale sono i rapporti di lavoro. Il curatore può ritenere, se non c'è la possibilità di proseguire l'attività d'impresa, che sia utile risolvere il contratto di lavoro, ma lo deve decidere perché, nel senso che il contratto di lavoro di per sé prosegue e per decidere naturalmente di osservare le regole sul licenziamento dei dipendenti. Quindi ci sono contratti che si risolvono e altri che proseguono. Spunti di riflessione. Che cosa comporta per il debitore l'apertura della liquidazione giudiziale? Liquidazione giudiziale delle società. Giudiziale, questa procedura può riguardare società di persone o società di capitale. Vediamo quali effetti particolari provoca la liquidazione delle società. Amministratori delle società. Audizione dell'istruttoria durante la procedura a dovere del debitore. Per gli amministratori della società, qualunque sia il tipo di società, tutto quello che è previsto rispetto al debitore si applica agli amministratori. Audizione nel corso dell'istruttoria preconcorsuale, orbene, se si tratta di società, deve essere audito, deve essere convocato per essere sentito l'amministratore. Anzi, se sono più amministratori, tutti gli amministratori. Naturalmente, gli interessati possono decidere di non presentarsi. La legge prevede obbligatoriamente che sia sentito il debitore e se si tratta di società, che sia sentito, che sia convocato per essere sentito l'amministratore o gli amministratori. Durante la procedura, tutti gli obblighi che sono previsti a carico del debitore sono obblighi che riguardano gli amministratori. È lo stesso per i doveri, per esempio il dovere di fornire collaborazione, articolo 254 del Codice della Crisi. Azione e responsabilità senza necessità di autorizzazione, articolo 255 del Codice della Crisi. Nelle società di capitali è molto frequente che si imputano agli amministratori aver
commesso degli illeciti, ovviamente prima.

della liquidazione giudiziale. L'azione di responsabilità al di fuori del fallimento è poco praticata, invece è molto praticata nell'ambito del fallimento perché il curatore deve cercare di ricostituire il patrimonio dell'impresa assoggettata alla procedura e tra questo modo di ricostituire il patrimonio c'è anche di ottenere il risarcimento del danno causato da atti illeciti degli amministratori, ovviamente prima della liquidazione giudiziale. Non c'è necessità di nessuna autorizzazione neanche del giudice, come non c'è nessuna necessità da parte degli organi della società per esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Anzi, responsabilità per danni si presumono pari alla differenza tra attivo e passivo, l'articolo 2486 del Codice Civile. Dicevo, anzi, l'azione di responsabilità, essendo una responsabilità volta a ottenere un risarcimento del danno, bisognerebbe accertare l'entità del danno. Però la legge fissa, proprio per le procedure concorsuali, una presunzione, cioè quella che si presumono i danni pari alla differenza tra attivo e passivo. Naturalmente è una presunzione semplice che può essere vinta dagli interessati, ma se non riescono a vincere, cioè questa presunzione, si ha che il danno è pari alla differenza tra l'attivo e il passivo. Società di persona, articolo 256 del Codice della Crisi. Estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, più procedure collegate. Se si tratta di liquidazione giudiziale di società di persone con soci illimitatamente responsabili, questi soci sono illimitatamente responsabili e sono contemporaneamente assoggettati alla liquidazione giudiziale. Quindi c'è l'estensione della procedura della liquidazione giudiziale della società ai soci illimitatamente responsabili. Attenzione, però, non è un'unica procedura concorsuale, ma sono tante procedure semplicemente tra loro collegate. Obbligo di audizione dei soci illimitatamente responsabili. Quando ci sono società con soci illimitatamente responsabili, non basta convocare perché siano sentiti gli amministratori della società, bisogna anche che siano convocati per essere sentiti i soci illimitatamente responsabili, quelli a cui poi si estenderà con la sentenza dichiarativa la liquidazione giudiziale. Estensione anche ai soci occulti e cessati da non oltre anno. Può essere che la società di persone abbia dei soci occulti, soci che non siano palesati né terzi. Anche questi sono assoggettati alla liquidazione giudiziale, eppure sono assoggettati alla liquidazione giudiziale i soci, illimitatamente responsabili ovviamente, che sono cessati da non oltre un anno. Impresa riferibile ad altri, in passato imprenditore occulto. Devo dire che questo, diciamo, è un tema un po' controverso, nel senso che molto spesso, quando c'è la dichiarazione di insolvenza di un'impresa in forma societaria, c'è la tendenza a cercare di estendere la procedura ad altre entità, quali in passato si riteneva che venisse, diciamo, colpito allora era il fallimento, dalle procedure di insolvenza anche l'imprenditore occulto. Poi nel tempo c'è stata la teoria dell'estensione del fallimento alla holding, cioè se c'è un'impresa soggetta a direzione holding, si riteneva che si potesse estendere il fallimento, allora perché così c'era la procedura di insolvenza, dalla società controllata alla società controllante. Ora c'è la teoria della super società di fatto. Cioè, come se ci sono dei soggetti che hanno influenzato l'attività di una società, si pensa che possa considerarsi una super società di fatto. Io sono molto critico su questa teoria che provoca più danni che vantaggi. E quindi c'è, esprimo qua, la criticità anche per questa teoria, però la devo esporre perché questa è la situazione che si verifica nella giurisprudenza vivente. Procedura dei soci illimitatamente responsabili. Unico giudice delegato e curatore, ma distinto al comitato di creditori. Nella procedura dei soci illimitatamente responsabili, giudice delegato e curatore sono i medesimi della liquidazione giudiziale della società. Distinti invece sono i comitati di creditori perché i creditori possono essere diversi nel

nella liquidazione della società e nella liquidazione dei singoli soci. Procedure distinte e masse separate. Le masse patrimoniali rimangono superate. Solo i creditori sociali sono ammessi automaticamente alle procedure dei singoli soci. I creditori sociali, cioè i creditori della società, sono contemporaneamente creditori nella procedura della liquidazione della società e contemporaneamente i creditori ammessi automaticamente nelle procedure dei singoli soci. Spunti di riflessione. Gli amministratori della società sottoposti a liquidazione giudiziale sono responsabili dei debiti sociali? Riepilogo degli spunti di riflessione. L'insolvenza dell'impresa può essere prevenuta? La sentenza dichiarativa quando diventa esecutiva? Che cosa comporta per debitore l'apertura della liquidazione giudiziale? Gli amministratori della società sottoposta a liquidazione giudiziale sono responsabili dei debiti sociali? Ecco, con questi argomenti abbiamo esaurito i temi della lezione, di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni, soprattutto dei materiali, potete trovarle alla pagina relativa a questo corso nel sito dell'università. Grazie dell'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Fabio Giuseppe Angelini, professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso che ho realizzato per questo Ateneo dal titolo Diritto pubblico e amministrativo. I temi trattati da questo corso saranno l'organizzazione costituzionale italiana, rispetto alla quale guarderemo e ripercorreremo quelli che sono i principali caratteri dell'organizzazione costituzionale, guardando soprattutto alle tematiche che fanno da sfondo alla pubblica amministrazione e al ruolo svolto dall'amministrazione. E quindi ci soffermeremo sull'amministrazione, intesa in senso soggettivo e oggettivo, come parte dell'ordinamento giuridico stesso e dunque insieme tanto di norme ma anche come realtà fattuale. E poi ci concentreremo su quelle che sono le basi costituzionali dell'ordinamento amministrativo. La seconda parte del corso sarà invece dedicata al potere amministrativo e alle situazioni giuridiche soggettive dei privati, all'amministrazione che si manifesta come soggetto stesso del diritto, e infine l'attività dell'amministrazione e le sue molteplici forme del suo agire. Questi argomenti ci permetteranno quindi di guardare al diritto amministrativo e alla pubblica amministrazione attraverso le lenti del diritto costituzionale, proprio con l'obiettivo di cogliere quegli aspetti di collegamento e di connessione tra la pubblica amministrazione e il suo diritto, che è appunto il diritto amministrativo, e le basi costituzionali dell'attività amministrativa e dell'organizzazione amministrativa, le evoluzioni e quelle che sono le implicazioni.

indicazioni che il contesto era unitario e le sfide che il contesto unitario pone nei confronti della pubblica amministrazione. Obiettivo di questo corso sarà quello di darvi gli strumenti per poter comprendere il funzionamento del sistema amministrativo italiano, evidenziando e cogliendo quelle che sono le sfide poste dall'assetto costituzionale, soprattutto in funzione delle finalità dell'ordinamento costituzionale, della sfida posta dal nostro paradigma costituzionale garantista e infine rispetto alle modalità di intervento pubblico nell'economia e nella società, soprattutto facendo riferimento ai diversi ambiti nel quale l'amministrazione eroga servizi, agisce come autorità o svolge attività per approvvigionarsi, per esempio, mediante l'affidamento dei contratti pubblici. Io vi auguro un buono studio e sono convinto che questo corso vi permetterà di affinare le vostre competenze giuridiche, ma guardando anche alle professioni che domani sarete chiamati a svolgere nel mondo dell'economia e più in generale nel mondo del lavoro. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuta. Questa è la seconda parte della lezione dedicata ai protocolli di validazione supervisionati, in cui continuiamo a esaminare l'approccio random per validare i sistemi. In questa lezione esamineremo il protocollo detto K-fold cross-validation, K-fold in due parole, e il protocollo detto leave one out, lasciane uno fuori. Allora, il K-fold cross validation è una delle strategie di validazione nata in campo statistico e tra le più, come dire, classiche nei protocolli di validazione. Si tratta di un approccio molto ma molto discusso, ma molto utilizzato. Lo esamineremo in dettaglio. Innanzitutto, la cross-validazione è un metodo che implica il dividere il campione originale in sottocampioni. Ciascun sottocampione è quindi usato per valutare le performance, cioè l'accuratezza, del modello addestrato sui rimanenti campioni. Stiamo dicendo che io posso dividere il campione globale non come nell'approccio precedente in un training e in un testing, cioè quindi in due metà, ma posso dividerlo già dall'inizio in più sottocampioni, chiamati K. Se K è uguale a 5, significa che dividerò l'intero campione in 5 sottocampioni. Ovviamente li dividerò in 5 sottocampioni randomici e non ripetitivi ognuno. La stima che effettuerò su ogni sottocampione quindi sarà bilanciata e la media sarà ugualmente non sbilanciata, sarà uno stima della previsione di errore che il modello fa. Questo è molto importante perché se io divido l'intero campione in 10 sottocampioni, per esempio, terrò a turno uno dei sottocampioni in testing e gli altri 9 in training. Una volta che ho fatto la stima in cieco sul sottocampione di testing, rimetto il sottocampione di testing nell'insieme e estraggo un secondo sottocampione e ripeto la stessa procedura. Questo ovviamente significa che se io divido in 10 un campione intero, alla fine avrò 10 stime, o meglio, avrò una stima per ogni modello, per ogni record, però avrò addestrato 10 reti neurali, 10 machine learning diverse. Quindi la debolezza di questa metodologia è spesso data dalla enorme variabilità dei risultati, che riducono ovviamente la robustezza e la stabilità dello stimatore, cioè della machine learning o della rete neurale più genericamente usata, perché più K è grande, cioè più divido in tanti sottocampioni, e più è piccolo il campione sul quale vado.

attestare e quindi una volta posso essere più fortunata, una volta meno fortunata. È chiaro che questi, lo ripeto, sotto campioni, questi K sotto campioni, ovviamente vanno, come dire, divisi randomicamente. Vediamo più in dettaglio. Io divido in K sotto campioni il campione generale che chiamiamo Xn. Quindi riscrivo Xn come X1N1, X2N2, XKN1, eccetera. Ok? Come lavoro? Beh, è semplice. La prima volta io mettiamo che ho K, questo K qui, che sia uguale a 5, significa che ho praticamente 5 sottocampioni. A destra su 4 e 1, questo, lo metto in testing. Quindi a destra su 4 campioni e poi valuto in cieco sul quinto. E questo mi dà un errore. È l'errore del iesimo campione, quello che ho messo in testing. Poi ripeto la procedura rimettendo questo sottocampione a posto in training e prendendone un altro, mettendolo in testing e ripetendo la stessa procedura. Quindi lo faccio per tutti i sottocampioni, questo lavoro, cioè testo tutti i sottocampioni. Quindi alla fine avrò una stima per ogni record del campione. Come valutiamo l'errore? L'errore è abbastanza semplice, perché se io ho un certo numero di campioni, è chiaro che quel numero va articolato in questa funzione, cioè l'errore di cross validation, siccome tutti i sottocampioni sono stati valutati, io sommerò gli errori di ogni sottocampione e li dividerò per il numero totale di campioni, perché ogni record di ogni campione è stato valutato una volta. Bene, adesso rivediamo in dettaglio questa procedura. Punto numero 1. Dividiamo il campione originale in K sottocampioni disgiunti, cioè senza ripetizione, e indicheremo con xn grande K un elemento generato da questa partizione, un qualsiasi elemento generato da questa partizione, e con x barretta n grande K la classe composta di tutti i campioni tranne xn grande K, cioè quello che useremo come testing. Questo è il primo passo per preparare la cross validation. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Addestriamo un modello utilizzando il campione noto come x barretta nk, cioè quello che contiene tutti gli esempi tranne quello che mettiamo in testing. E lo usiamo come classe insieme di addestramento. Una volta addestrato, calcoliamo l'errore sulla sottoclasse XNK. Ok? Generalizzando, abbiamo questo tipo di equazione. In altre parole, andiamo a vedere come, qual è la somma degli errori per ogni K del modello che aveva xnk in testing condizionato dall'addestramento di x grande barretta n grande k come addestramento di training. Ovviamente questa procedura dobbiamo ripeterla per ognuno dei sottocampioni. Se abbiamo 5 sottocampioni, dobbiamo prendere prima il primo sottocampione, lo mettiamo in testing e addestriamo su dal 2 al 5. Addestriamo il sistema e poi lo valutiamo sul primo. Dopodiché rimettiamo il primo nella lista con tutti i sottocampioni ed estraiamo il secondo. Addestriamo quindi su i 4 campioni, tutti tranne il secondo, e poi valutiamo le performance sul secondo. E così via per tutti. Dipende da K quante volte dobbiamo rifare questa procedura. Ed ecco, alla fine abbiamo questo tipo di errore, cioè l'errore della cross validation sarà la media dei K campioni, che sarà data quindi dall'errore che è stato fatto per ogni

ognuno dei sottocampioni quando si è addestrato sul sottocampione, sull'intero campione, tranne quello che è messo in testing, e si è valutato sul campione, il sottocampione che è stato messo in testing. Per ognuno, ovviamente, abbiamo sempre e comunque il target, cioè la realtà, la verità presunta, perlomeno. Domanda: qual è la logica che sottosta a questo tipo di validazione? Adesso vediamo una seconda procedura che si chiama leave one out, cioè lasciane uno fuori. Questa procedura in realtà è un caso limite della procedura K-fold, come vedremo, perché rientra nello stesso ambito. Anche qui si tratta di dividere in tanti sottocampioni, però questa volta se io ho n record, n righe, io lo dividerò, k sarà uguale al numero delle righe. Cioè praticamente è come se, avendo 100, un campione fatto di 100 osservazioni, di 100 istanze, io lo dividessi con un K uguale a 100. Questo comporta che ogni volta io addestrerò su 99 istanze e validerò in cieco su quella istanza che ho messo fuori. E quindi ripeterò 100 volte questa procedura. Quindi, come vedete, è un caso limite della K-fold, il leave one out, cioè è quando K è uguale al numero delle istanze del campione globale. Per cui anche in questo caso io avrò praticamente diverse stime, avrò un modello diverso per ogni campione. Tutti i camp tutte per ogni istanza. Campione e istanza corrispondono perché un sottocampione è fatto da un'istanza in questo caso. Per cui avrò su un n uguale a 100, avrò 100 matrici di pesi se ho addestrato delle reti neurali. Questo mostra come per k uguale al numero delle istanze del campione ho una k-fold portata al limite. Ora si pone il problema: quando questa strategia leave one out è utile e quando invece è più utile usare la classica K-fold, dove K può essere un numero che normalmente è 5, al massimo 10 se i campioni sono tanti? Beh, l'uso scientifico che è stato fatto di questa procedura di validazione, di questo protocollo leave one out, è quando il campione globale è piuttosto piccolino. Voglio dire, se mi trovo un campione di, che so io, 25 istanze, è chiaro che se vado a dividerlo con la strategia random che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, cioè training e testing, ce ne avrò 12 in training e 13 in testing, o il contrario. Per cui l'addestramento viene fatto su un numero veramente esiguo di istanze. Questo può comportare che i casi non tipici possono capitare o nel training o nel testing a seconda delle volte e quindi possono determinare la fortuna o la sfortuna della stima. Ugualmente, se uso la procedura vista un attimo fa, cioè la K-fold, e lo divido in 5, otterrò 5 sottogruppi. Ma ognuno di questi sottogruppi significa che 5 li uso in testing. D'accordo? E 20 istanze le uso in training, per cui anche in questo caso addestro su 20 e verifico solo su 5, anche se ripeto questa procedura per ben 5 volte. Ecco, con leave one out io addestro su 24 e verifico su 1 e a turno quindi li valuto ognuno. Qual è il problema? Il problema è che alla fine mi ritrovo su 25 istanze, 25 modelli. E non è detto che la media dell'errore di questi 25 modelli indipendenti sia molto rappresentativa. Però l'uso che ne viene fatto di questa validazione leave one out è specialmente per campioni molto piccoli.